0: su R101 Gym Class Heroes, Adam Levine, 7:14 minuti. Buon lunedì 4 maggio 2026. Giovedì scorso, invece, prima di salutarci per il weekend lungo del primo maggio, vi avevamo chiesto quali fossero quelle pratiche lasciate in sospeso. Un'amica ci aveva risposto, l'avevamo anche ascoltato insieme, così.
1: Ciao banditi del mio cuore, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Allora, quello che vorrei finire in questi 3 giorni e che finirò sarà di fagotto, perché da quest'anno mangerò le mie santissime e buonissime verdure.
0: Ok. Bene. Non siete curiosi di sapere se alla fine ce la faccia?
2: Sì, no, perché in 3 giorni il suo orto cresce, no?
3: Cioè, ovvio, ha già raccolto, ha già mangiato il raccolto.
0: Doveva metterlo giù, cioè, comunque girare la terra, cioè da mettere i semi, sì, o da fare tutti gli espianti.
2: Poi dobbiamo andare noi in gruppo a concimarglielo.
0: Si dice espianti nel
3: Non lo so,
0: nel
3: Chiara, ma lo so. Vai avanti, non quando, ti preoccupare.
0: Gli espropri dell'orto.
4: Quando ho glissato apposta.
2: Esatto, quando non ti si interrompe vai avanti.
0: Vai. Allora sentiamola.
1: Ciao banda, sono la ragazza che avrebbe fatto l'orto durante questo ponte. Orto fatto, mi sono anche rimediata adesso una bella tosse, un bel raffreddore. Buona giornata.
0: Ciao.
3: È andata malissimo.
0: Che tristezza, che brutto.
4: Andiamo
0: perché
4: a lanciarle i pomodori.
0: Quindi l'ha fatto ma si è ammalata.
2: Sì, ho capito, ma fare l'orto, cioè dire ok, ho fatto l'orto in 3 giorni, continuo ad avere.
0: Devi costruire l'orto.
2: Certo.
0: Quando metti la piantina di pomodoro, per esempio, devi mettere il pirulino indietro.
3: Il pirulino. Pirulino. Attenzione amici,
0: ascoltate,
3: il pirulino nell'orto.
0: Intende, veramente.
4: Chiara ha lasciato in Valtellina anche le parole stamattina.
3: Sì.
0: Devi mettere i paletti per le melanzane, per i pomodori.
4: Diciamo che l'orto necessita
3: di
4: alcun non è Minecraft. Ci sono delle infrastrutture, chiamiamole così,
0: esatto,
4: di cui ha bisogno l'orto, insomma.
2: E poi lasci attaccata l'etichetta del seme, così gli uccellini sanno dove il menù, no? Sanno dove andare a beccare.
0: Per quello.
4: Ma volendo c'è sempre il centro commerciale come una volta.
3: Esatto. Oh, caro e vecchio.
2: A me salgono direttamente in busta.
0: Qualche bello sfizio che vi siete tolti questo weekend. Ce l'avete fatta?
5: Buongiorno banda, io sono stato un paio di giorni a Istanbul con mio figlio, città meravigliosa che consiglio a tutti.
2: Dai,
5: ciao ciao.
0: Bello.
2: Bravo,
0: in Grecia, no?
2: Sì, sicuro.
3: Brava, sì.
4: Sì, poi lì però tra Turchia e Grecia si amano, no? Storicamente.
2: Da sempre.
3: Sbagliato di poco, dai.
0: Esatto, siamo lì. Oh, vi aspettiamo con le vostre voci al 331 80 90 101, anche perché abbiamo scoperto che in tempi duri è molto più facile volersi fare un regalo. Molti tendono a volersi togliere qualche piccolo sfizio.
2: Si gratificano per superare il momento difficile, questo intendi?
0: Magari l'avete fatto proprio questo weekend, raccontatelo alla banda di R101.

0: Rossi. Ciao, sono Vasco e sono della città del Borlengo. O della Medigella.
1: A Zocca?
0: A Zocca, esatto. Detta anche terra del castagno.
1: Dai,
0: il borgo di Zocca è stato rinominato così, oltre a essere la città,
1: la città di Vasco, perché poi alla fine esatto. È più conosciuta per quello.
0: Per quello.
2: Buongiorno banda, sono Buongiorno. Roberto e vengo dalla città delle arance.
3: Lo so, però lì siete in tanti anche qui forse.
0: Sì, dicevate Ivrea, ma Ivrea è la città della battaglia delle arance. Siamo più giù, le arance in Sicilia sicuramente. Potrebbe essere Ribera.
3: Ribera è la città delle spremute. È vicina a quella delle arance.
0: La polpa bionda senza semi?
3: Non lo so, e lì sono in tanti a poterlo rivendicare. Sentiamo un po' di...
2: Ciao, sono Roberto e vengo da Scordia, in provincia di Catania.
3: Adesso, voi, adesso tutti i paesi vicini arrivano a dire: non è vero, siamo noi, siamo noi.
4: Impostori!
3: Sì, avanti.
5: Ciao banda, sono Giacomo e vengo dalla città dove fanno le braciole tipiche.
0: Le tipiche le facciamo tutti in ogni grigliata.
4: Quello anda messaggio alla città del vino.
6: Molto semplice, Messina.
3: Messina cosa?
0: Sì, buongiorno Raffaele Morelli.
5: Ovvero Messina, braciole alla messinese.
0: Bravo.
4: Morelli, come faceva a sapere? Alla messinese.
3: Ma lei Morelli è anche paragnostico?
0: Legge nel pensiero, il nostro psichiatra.
6: Volevo rovinarvi la giornata.
0: Lei di dov'è, Raffaele?
1: Adesso perché fa domande che non può rispondere.
6: Sai, io sono che vivo in tutta Italia.
3: Professore, lei capita giusto appunto, perché volevo parlarle di questa cosa. È stato fatto uno studio su 300 persone in Italia relativamente ai sogni di queste persone, ok? Quindi andare a vedere cosa sognano gli italiani.
0: Cristiano che ti sogna vestito da odalisca.
3: E su queste 300 persone, 190 hanno sognato me ubriaco da odalisca.
4: Sì.
3: E le altre, ma qui tre pagine di roba per dire quello che tutto sommato qualcuno poteva anche desumere, ovvero che i nostri sogni non sono altro che un mix tra quello che siamo
0: e
3: quello che sappiamo, le nostre esperienze di vita,
0: ecco. No? E quello che non sappiamo di essere, perché parlano nel nostro inconscio, vero Raffaele?
3: Esatto, quindi si parla di
6: iperassoggiato. Su Wikipedia e ho visto che sono di Milano.
1: Ah, bravo. Sì, bravo. È andato a controllare, no? Non era scontato.
4: C'è la doppia data su Wikipedia?
3: Allora,
0: ancora no.
3: Lei cosa pensa? Cioè, i sogni, c'è chi dice, qua emerge che se siamo in ansia facciamo sogni pessimistici.
6: Sì, è vero, è vero.
3: Altrimenti no.
6: Signor Dene, in molti mi scrivono questa cosa. In tanti mi scrivono. Me ne vado a leggere alcuni. Professore.
3: Sì, professore.
6: Vengo umiliato anche nei sogni.
3: Ah dai,
1: che brutto.
6: Sono talmente sfortunato che anche nei sogni ho il posto centrale in aereo.
0: Chi è? È uno di noi.
4: Marco P?
6: Professore.
3: Sì.
6: Ho sognato mio marito che mi stava salutando dicendomi: vado a prendere le sigarette. Poi l'incubo è tornato. Questa macchina ha chiuso. Ho sognato che parlavo con una mucca che aveva la faccia di Paolo Dini.
3: Ma adesso tutti hanno la mia faccia. E prima era l'ippopotamo, ma la mucca.
1: Povera mucca.
6: Vedete, dobbiamo stare attenti a quello che mangiamo. Ma io ho mangiato solo due piatti di pasta, tre burritos, un kebab, due panini con la mortadella, una zuppa di verdure, una fettina di crostata.
0: E due bracciole messinesi, già che ci siamo.
1: È la zuppa di verdure che ha fatto male.
6: E anche la fettina di crostata. Qual è il segreto per stare bene? Qual è il segreto per stare bene? Lo vengo a dire a voi.
0: È ora?
3: Cioè, lei che lo chiede a noi, lei che
6: lo dico a voi.
0: Pensare solo al momento.
3: Aspetta, che parla degli alchimisti. La pietra.
6: C'è una cosa molto importante. C'è una pianta che cresce dentro di noi e fa saputa coltivare.
1: È un'ortica, però, perché mi prude tutto.
6: Parrollata.
0: No.
6: E poi mi ha fatta girare. Professore, con questo concludo.
1: Sì.
6: Mi piace quando vengo trattato male. Quando lo vengo considerato. Bene, allora vi lasci qui 300 euro, si tolga dalle palle.
1: Non si fa così.
6: Devo fare tale per la vecchia.
4: L'ho fatto per terapia.
6: Certo.
4: Chiaro.
6: Questo.
0: Grazie. Quindi, Raffaele, lei torna quando vuole. Lo psichiatra della banda di R101.
1: Di Milano.

0: banda di R101. Anche questa mattina dalle 7 alle 9 c'è il morning show che vi fa stare bene. Quello con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon martedì, ben ritrovati.
0: Buongiorno, buon 5 maggio a Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, io solitamente mi sveglio prima della sveglia, invece stamattina io devo ringraziare la sveglia perché il sogno che stavo facendo era siffatto.
1: Dai.
2: Eravamo in Inghilterra, era sera, dovevamo rientrare in Italia a prendere
0: un aereo. Ma eravamo noi?
2: No, eravamo io e lui. Io e quest'uomo qua.
1: Io e te, io e Paolo Dini. Ma mi davvero compaiono i tuoi sogni,
2: sì,
1: Cristiano.
2: Sì, ma aspetta.
3: È un incubo. Quindi fino adesso è un incubo, eh?
2: Aspetta e senti cosa come compaiono i miei sogni. A un certo punto si fa tardi perché l'aereo sta partendo.
1: Sì.
2: Io vado dal proprietario della struttura inglese britannico, provo a spiegarmi. Scusi, ma mica visto uno e gli mimo le cose, quello che era con me in questi giorni. Lui c'è un lungo momento di silenzio, poi mi guarda e col dito mi indica un punto in pista da ballo dove c'eri tu vestito da odalisca ubriaco.
3: No, dai, ma smettila.
2: E c'eravamo l'aereo tra 40 sera. Minuti. Ma le cotolette.
1: Senti, e perché ti sei svegliato poco prima che ti dicessero che io ero anche il pilota?
4: Buongiorno, ladies and gentlemen, sono il pilota del
0: Abbiamo
4: sogno di Militello.
1: Ero io il pilota ubriaco, vestito da odalisca.
4: Buongiorno, buongiorno, sono comandante. Il pilota vestito, sono il pilota del sì. sogno di Militello, sono un attimo uscito dal sogno per assicurarvi tutti quanti, quello sì è Paolo Dini, confermo quello vestito.
3: Conferma, ero io. Conferma, grazie.
2: Presente un ippopotamo di un film della Disney, ma col tutù.
1: Ma perché?
2: Sì. Ma porco
0: Madagascar.
2: Cane,
0: Madagascar, esatto.
2: Veramente, bravo.
4: Avviso
0: tutti. Che c'è anche la canzone dell'ippopotamo.
1: Me lo ricordo, c'ho in testa.

0: un ippopotamo che balla con una corona di fiori in testa.
1: Fatto tu la controfigura, certo che lo
0: e la gonna di foglie, però non...
2: Hanno fatto da poco uno studio su quasi 300 persone sui loro sogni. Questa iperassociazione riflette un po' quello che tu vorresti vedere nella vita. Vorresti
0: vedermi.
3: Infatti è tanto che si decanta di lui, briaco di qui, briaco di là, ma io non l'ho mai vista alla fine.
0: Vabbè, allora è giusto, grazie per avermi permesso di ricordare. Sarò in serata venerdì sera a Malpensa.
2: Questa è Re Leone, però
1: era anche ripresa in Madagascar, cantavano sì.
2: Buongiorno Riccardo. Buongiorno. Russo, hai fatto hai giocato con i nostri amici ascoltatori, i più svegli d'Italia.
1: Sì,
2: prezzo giusto.
1: C'è stato un grande ritorno, grande richiesta, perché ha vinto anche il torneo lo scorso mese.
3: Tornerà anche Telemike? Chiedo.
1: Beh, così. Non è detto, qua può tornare tutto.
2: Torna tutti i giorni il nostro Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci.
4: Buongiorno di nuovo il pilota.
0: Buongiorno pilota.
4: Buongiorno. Ricorderemo, attenzione, l'orologio delle banane cinture, questa sera entreremo nel sogno di Paolo Dini.
0: Comandante, quante ore di volo e quante di sonno?
4: Cosa dovete credere a Militello, perché se non si svegliava più il viaggio continuava. Abbiamo fatto dei giri.
2: Ci porta 4-5 giri. Nel paese dei lupi? Dritti, sì.
1: Qual è?
2: Qual è il paese dei lupi?
0: Qual è? Mi fa ridere però.
4: Abruzzo.
0: Cioè no, la cosa strana è che si chiama Aschi. Allora sarà il paese degli Aschi, non dei lupi.
2: No. Esatto, è appena stato denominato in Italia un paese, il paese dei lupi. Entreremo nell'argomento.
0: Dove si trova?
2: A breve.
3: Sarà in Abruzzo?
0: Abruzzo? Aschi, frazione.
2: Indovinatelo.
0: L'Aquila, provincia dell'Aquila.
2: Sì, siamo proprio in quella zona lì. Perché ogni paese, ogni città ha la sua caratteristica. Quella ufficiale, come il paese dei lupi, che lo è diventato proprio come nomenclatura. E oppure quello che si dice, no? La città del Nebbiun è Milano, la città del cioccolato. Lì se la giocano un po' tra Modica, tra Torino.
0: Certo. Ogni città ha la sua peculiarità, la cosa per la quale
2: ufficiale
0: diventa,
2: o ufficiosa,
0: celebre,
2: quella che viene detta tra la popolazione.
0: Dai,
2: allora,
0: vi do una notizia ulteriore, scusate.
2: Sì?
0: Aschi è una frazione, 180 abitanti, nel comune di Ortona dei Marsi. Prima che arrivassero i lupi, gli abitanti erano 500.
2: Ero poveri lupi. Esatto. Anzi, c'è un bel branco che ha reso celebre questo piccolo paesino.
3: Ma Ortona è anche la patria del re del Poparuolo, o sbaglio?
0: Sai che non me lo ricordo, vuoi dire?
4: Sì.
0: Lui è di Ortona?
3: Mi pare, vabbè, ma insomma è un dettaglio che su, trascurabile a questo punto del programma.
2: Questa è la modalità, ve lo ricordate, l'indovina che ci saluta? Ci si avvicina molto, perché proveremo anche un po' ad indovinare insieme a voi il vostro paese o la vostra città. Mi chiamo Chiara e vengo dalla città del Nebbiun. Lasciate un piccolo spazio di tempo. Sono Chiara da Milano. Così possiamo piano piano avvicinarci ed indovinare insieme a voi.
3: Si gioca allora, via!
2: Esatto, al 331 80 90 101. Sono Paolo e vengo dalla città del...
0: del Torrazzo?
2: Anche.
0: Sì, anche.
2: Sono Paolo da Cremona, ecco. Questo è un altro esempio. Mandateci i vostri messaggi, indoviniamo da dove...

0: ciao, sono Taylor e vengo dalla città famosa per i cioccolatini a forma di coniglio.
1: No, era un po' vastità, però no, nel gioco vabbè, nostro no.
0: Lei avrebbe fatto così perché West Reading è famosa intanto per aver dato il Natale a Taylor Swift,
2: sì, certo.
0: E poi per i famosi cioccolatini a forma di coniglio.
2: Non lo sapevo.
0: Che vanno molto, soprattutto nel periodo pasquale. Infatti Taylor fa sempre la ricerca dei cioccolatini, delle uova nascoste.
1: L'ha detto te, te l'ha detta sta cosa.
3: Ciao Confidenza. Banda, buona giornata a tutti.
0: Ciao.
3: Sono Antonio, vengo dalla città dello zampone.
0: Eccolo, eravamo rimasti lì.
2: Non resisto.
0: Zampone.
2: Tanto va il maiale al lardo che ci lascia lo zampone.
0: Allora, c'era dai, l'avevamo detto, siamo in Emilia Modena. Romagna, Modena, ma in realtà nasce a Mirandola. Nel 1500 nasce come necessità
2: già lo zampone,
0: di conservare la carne durante l'assedio delle truppe di Papa Giulio II.
2: Hai
0: questo me lo ricordo tutto, no?
1: Sì, certo, sì, per proprio forza. Cioè, reminiscenza da scolastica.
0: Esatto.
2: Hai capito? Mirandola.
0: Da Zampognara.
4: Modena, sì, comunque, no?
0: Sempre in provincia di Modena. Beh. Sentiamo. Dicelo
3: Antonio
0: tu.
3: Antonio da Modena. Ciao, buona giornata.
2: Antonio.
0: Ah. Peccato, Antonio.
2: Hai capito?
4: Non hai più segreti, andò.
2: Ma quindi lo Zampognaro è suonato dentro lì una volta?
4: Non c'entra niente.
2: Chiedo.
4: No,
2: un'altra cosa.
4: Quello sarebbe Zamponaro. Zampognaro è
2: un'altra cosa.
0: Allora, Natale, Capodanno, veniamo dalle tue parti. Chi c'è?
5: Ciao, sono Ciao. Alessandra e vengo dalla città della Zizzona.
1: Ah, bello.
6: Eccomi.
1: Ecco Mara.
6: Amore, mi avete chiamato prima, poi adesso. Chiamatemi per nome, non con dei nomignoli così,
4: tu
6: dai.
4: Sei di Verona, non c'entra niente con la Zizzona, prelibatezza culinaria. Siamo al sud, siamo sul
0: Campania,
4: Tirreno.
0: Campania, certo.
4: Esatto. Proprio lì. Quindi?
2: Batti.
4: Non si può sapere.
0: È finito il tempo.
2: È finito il tempo.
1: Batti paglia, ragazzi, lo sanno tutti.
0: Dai, sì.
2: Dai.
4: Per forza.
2: Il paese della Zozzona invece.
1: Dai.
5: Ciao, sono Alessandra e vengo da Batti
0: paglia. Dai, più difficile, ne vogliamo una.
2: Sì,
0: dai.
2: Più difficile.
7: Buongiorno Panta, sono Roberto e vengo dalla città delle arance.
1: Sicilia.
0: Dai, 331 80 90 101, siamo qui, a tra pochissimo.

0: Io stappo le bottiglie quando sono a Castelleone. Io bevo tanta birra quando sono a Castelleone.
1: E la Proloco di Castelleone ringrazia.
2: È contenta.
3: Oh. Città di Paolo Dini.
1: Approfittiamo del fatto che questa canzone è al mio paese, perché è anche un po' di quello che stiamo parlando. Stiamo cercando di farvelo indovinare tramite qualche indizio. 331 80 90 101. La canzone mi taccio, diciamo così. Quella
3: ci
1: di
3: piace.
1: Serena Brancale, dell'altre due compari. Ma il video è molto, molto bello.
2: Mi piace.
1: Il video è molto bello, una fotografia eccezionale. Un motivo in più per sintonizzarsi, che può anche sul canale 67, dove si può non solo ascoltare, ma anche vedere la nostra
2: bravo.
1: Musica.
4: Quando un aziendalista è aziendalista.
1: Studiato.
3: C'è la Puglia, c'è la Sicilia in questa città. Catania, Caltagirone e Bari con Serena Brancale.
1: Giusto.
3: Ma siamo partiti dalla Abruzzo, dove vicino all'Aquila è nato il paese, ed è stato ufficialmente denominato così, dei lupi, per lupi. Questa convivenza tra un grande branco di lupi e 180 cittadini
2: di questa frazione.
3: Esatto. Stiamo indovinando le vostre città, sentiamovi.
5: Ciao banda, buongiornissimo. Sono Carmen, vengo dalla Firenze del Sud.
1: Io la so, dai, ma non la dico.
2: Dai un indizio.
6: Cristiano sulla Franca, Sam, ciao, senti. Quanto vieni a prendere le lasagne? Sono qui da 3 settimane.
1: Porco cane, è andata male il ragù.
2: Questo era un indizio, questo, no?
1: No, quindi è una
3: città simile a Firenze architettonicamente, ci immaginiamo.
1: È detta così, no, architettonicamente direi di no, però c'è comunque un discreto patrimonio culturale, quindi insomma.
2: La Firenze
1: è una città
2: sud.
1: D'arte. Insomma.
2: Ma sono tante le città d'arte al
3: in
2: sud.
3: In che regione siamo?
6: Lecce.
1: Puglia.
3: Puglia? Avrei
5: Carmen
3: detto
5: da Lecce,
3: Bari.
5: Naturalmente.
6: Lecce.
4: Lecce. Grande Leo.
6: Sto vincendo, ragazzi, così per dirlo.
4: Sì.
3: Tra l'altro Lecce, città che sta piacendo molto anche a Mel Gibson, non giusto? È stato avvistato ieri.
1: Lui aveva flirtato con Matera ai tempi della Passione di Cristo, se non ricordo male. Tra l'altro,
2: non
1: piccola
2: riesce a tornare
1: nota
2: a casa.
1: Di curiosità che so che vi svolterà la giornata.
3: Vai.
4: Sì, dai.
1: Sei pronto? A Lecce, a Firenze del Sud, c'è un quartiere, un paesotto dell'Interland, che si chiama Novoli, come un quartiere molto popolare a Firenze.
2: Dai.
1: Quindi c'è anche questo legame.
3: Gemellaggio effettivo, ufficiale.
2: Come Galata per Genova e Istanbul, insomma.
1: Ecco, più o
2: una
1: meno.
2: Una cosa del genere.
1: Bravo, bravo. A proposito, ci scrive Samuele, dice: sono della città della focaccia alla genovese. Grazie.
4: Aspetta, fammi pensare.
3: Sentiamo Amedeo invece da dove arriva.
1: Amedeo.
7: Sono Amedeo e vengo dalla città dei gladiatori.
3: Roma? Non è Roma, ce lo dice il romano Matteo Torre.
2: Innsbruck.
1: Vedo il ditino scosso, quindi non so come
3: la città d'origine dei gladiatori, forse, che poi si ritrovavano a Roma per sfidarsi.
1: Può darsi, era un paese pugnace che sfornava.
3: Noi siamo in Umbria, non so perché. Siamo in Umbria? Manco ci aiuta.
6: Vedete, potrebbe essere Santa Maria Capovetere.
2: Ma scusa.
7: Sono Amedeo e vengo da Santa Maria Capovetere.
4: Ma veramente?
1: Vedi.
4: Ma perché Leo sa tutto prima? Pino, la smetti di dire le cose a Leo.
6: Eternit.
2: È insider trading. Oggi andiamo in borsa e compriamo quello che dice lei.
1: Allora, la risposta è giusta. Eternit. Io non ho ancora fatto la domanda.
4: Signora,
1: lei come fa a sapere che è Eternit? Scusi.
4: Tutta vuota la casella.
6: Eternit.
1: Allora, notaio.
3: Ma perché Santa Maria Capovetere è la città dei gladiatori, Raffaele?
4: Beh, adesso non chiedere tutto, lui lo sa e punto.
6: Sono cose che ho sognato, non è vero.
3: Va bene, ne abbiamo imparata un'altra.
6: Passavo
3: comunque Sorrentina.
7: Ciao banda, sono Vincenzo e vengo dal paese del Torrone.
1: Addio.
3: Però aggiunge che non è quello che pensiamo noi.
1: Infatti prevedo diatribe.
3: Allora
4: lo
3: ci
4: so
3: pensiamo.
4: Io.
2: Ha detto paese, non ha detto città.
4: Io dico Gallo d'Alba.
2: E Torrone forse è una torre grande, non è esattamente il torrone il Lociume.
3: In quel senso. Ragioniamoci, così non ci sbilanciamo. 331 80 90 101, aspettiamo le vostre voci.

0: Bruno Mars su R101 alle 8:11. Tocca a noi, ragazzi. C'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offrendidello. È un giochino divertente, lì, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Ma può procedere, può scappare.
2: Lei dice a noi come se non vedessimo l'ora, hai capito?
3: Ma infatti amici, mentre nello stretto di Hormuz parte il torneo di 1-2-3 stella, sì, fermi da 66 giorni, guai a chi si muove con la gente imbarcata lì, noi invece non conosciamo soste. Tutte le mattine a quest'ora produciamo, secerniamo letame sotto forma di battutacce.
0: Siamo agli sgoccioli anche per quanto riguarda il campionato delle squadre nazionali dei podologi, sì, per esempio, sì, ha giocato ieri sera, hanno fischiato un sacco di calli.
3: Vogliamo dire che abbiamo la nostra ex speaker Lucilla Agosti che faceva, sì, parte
2: della setta di podologi Lucilla Agosti, sì,
3: era una setta, sì, setta, sì, di feticisti,
2: sì, tutti coi piedi,
3: tutti coi piedi.
0: La salutiamo adesso insieme a Alessandro Sansone su un'altra radio, quindi
4: cosa sono ste robe?
5: Sto palleggiando.
2: Ah, stai palleggiando.
5: Io sono Roberto Callos.
0: Roberto Callos e Callo Verdone saranno i giudici di gara di questo challenge.
4: Mazza, che polpacci che c'è qui.
0: Mi sembra tutto pronto, tutto in ordine, tutto apparecchiato. E allora cominciamo con il primo sfidante.
6: Buongiorno. Ciao. Sono Marco da Taranto per il Tortorella.
0: Ciao.
6: Durante la partita suonavano l'inno nazionale dei podologi, l'Allicalli. E buona giornata.
0: Bravo.
3: Bravissimo.
0: Avevamo una botola Taranto, poverino, era proprio,
3: sì,
0: lì sopra.
3: Sì, sì, l'abbiamo fatta al momento. Volevo anticipare al nostro amico che il 24 maggio sarò a Massafra, provincia di Taranto.
2: Ma scusa, devi essere sul Piave che mormora. Sei a Massafra, il 24 maggio.
3: Sarò a Massafra, ma ve lo dirò poi a tempo debito. Bene. Andiamo avanti perché l'inizio mi è sembrato scoppiettante.
0: Allora ci rifacciamo subito con la seconda sfidante.
7: Ciao, sono Marco da Caserta. E cosa dice una moglie funga al marito fungo quando viene tradito?
2: Defungi.
7: Sei un porcino.
3: Ah, no. Ecco, va bene. Era una solo un'illusione.
0: Ah, mi ha detto la più brutta che avete mai sentito in vita vostra. Certo, vale tutto.
3: No, appunto, no. Marco da Taranto mi aveva illuso.
0: Andiamo dove?
8: Ciao, banda per il Tortorella.
0: Ciao.
8: Ma anche l'associazione nazionale geometri ha giocato una partita di calcio, sì. Una era una bella squadra, l'altra un bel righello. E Wiwa, Luca Piacenza.
0: Capite dove arrivano? Fate?
2: Beh, sei te che gli dai il via e loro ti seguono, hai capito?
0: Roberto e Callo Verdone?
5: Ma è buono, no, Callo?
0: È giusto capire come sta andando, qual è il sentiment dalle vostre parti?
4: L'infiammazione al polpaccio di Plissinza 604 uno prima di mangiare.
5: Grazie.
0: E allora sentiamo anche il quarto sfidante.
3: Roberto Carlos è brasiliano, ma perché Riccardo Russo parla spagnolo?
5: Ma è portoghese, brasiliano, è tutta la stessa lingua, stessa faccia.
2: Sì, una faccia,
0: sì,
2: una...
0: uguale.
2: Sì.
9: Buongiorno banda, Andrea. Ciao. Da Milano per il Tortorella Challenge. Lo sapete cosa hanno detto alla fine della partita?
0: Cosa hanno detto?
9: I podologi. Hanno detto che è stato durone. E Wiwa!
3: Scusa, il famoso gol di Durone
2: era nel Milan.
3: Roma.
2: Era nel Milan?
3: No, beh, in un famoso Juve Roma si è parlato cent'anni di questo
5: Durone.
3: Gol. Il famoso gol di Durone.
5: Sì.
0: E adesso abbiamo l'ultimissimo sfidante. È arrivato anche lui stamattina qui al 331 80 90 101.
10: Ciao,
0: sentiamo.
10: Ora 101, sono Daniele da Villanterio. Due tifosi del Milan e dell'Inter camminano per strada. Quello del Milan fa: ah, che male! E quello dell'Inter: saranno stati due sassolini dell'altra sera. Ciao e Uiva.
5: Bella.
2: Ciao. Aspetta che non sei.
10: Siamo noi! I cantori dell'Italia, siamo noi!
0: Sì, sì!
10: Siamo noi! Siamo noi!
2: Bellissimo.
10: I cantori dell'Italia, siamo noi!
0: Sì, sì, no.
3: Scusa,
0: Daniele!
2: Senti, scusa, a scuola c'ha l'esorcista di sostegno.
3: Cosa c'è? Io avrei una domanda di ordine pediatrico.
2: Io vorrei conoscere i genitori.
3: No, a parte quello. Insomma, anche,
0: grande Daniele, non ascoltarli,
5: sì,
0: problemi qualunque cosa dicano.
3: Di carattere legale. No, è una domanda pediatrica,
5: sì.
3: Ma l'età dello sviluppo, il nostro amico non la raggiunge mai.
5: Mai, è perché si continua così.
3: 20 anni praticamente.
5: Sì. Ecco. Io volevo ricordare, in quanto Roberto Callos, ex interista, no?
0: Sì.
5: all'amico Danielito.
0: Danielito?
5: E a Tortoriella?
0: Sì.
5: Che e oggi è il 5 de maio, il 5 maio
0: festeggiamo.
5: 5 maggio famoso,
2: che magra consolazione.
5: Magra, ma mica tanto.
0: Che roba, ragazzi.
4: Vabbè. And the winner is.
5: Bravo, bravo.
8: Ciao banda, per Tortorella, ma anche l'Associazione Nazionale Geometri ha giocato una partita di calcio, sì. Una era una bella squadra, l'altra un bel righello. E Wiwa, Luca a Piacenza.
0: Grande Luca a Piacenza.
5: Maledetto. Tua sorella.
1: Ciao noi. Ciao noi.
0: Ma io ti voglio... la sera uscire con me.
3: Ma fatti portare. Ma scusate, fatti portare.
2: Adottiamolo, Daniele.
0: Sì, no, sai che bello tenerlo qui.
3: Ho già adottato Simone da Procida, ha detto Aristide. Non posso adottarli tutti io.
4: Ma che ci avete l'amico Torino Laringoiatra?
0: Perché? Il nostro piccolo hooligan interista. Ah, ecco. Va bene, lui può. Noi ci fermiamo qua con i festeggiamenti e il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: dice: ciao, sono Taylor e vengo dalla città famosa per i cioccolatini a forma di coniglio.
1: No, era un po' vastità, però no, nel gioco vabbè, nostro no.
0: Lei avrebbe fatto così, perché West Reading è famosa intanto per aver dato il Natale a Taylor Swift,
2: sì, certo.
0: E poi per i famosi cioccolatini a forma di coniglio.
2: Non lo sapevo.
0: Che vanno molto, soprattutto nel periodo pasquale. Infatti Taylor fa sempre la ricerca dei cioccolatini, delle uova nascoste.
1: Te l'ha detto a te, te l'ha detta sta cosa.
3: Ciao Banda, buona giornata a tutti.
0: Ciao.
3: Sono Antonio, vengo dalla città dello zampone.
0: Eccolo, eravamo rimasti lì.
2: Non resisto
0: al zampone.
2: Tanto va il maiale al lardo che ci lascia lo zampone.
0: Allora, c'era, dai, l'avevamo detto, siamo in Emilia Romagna, Modena, ma in realtà nasce a Mirandola. Nel 1500 nasce come necessità
2: già lo zampone,
0: di conservare la carne durante l'assedio delle truppe di Papa Giulio II.
2: Hai
0: questo me lo ricordo tutto, no?
1: Sì, certo, sì, per proprio forza. Cioè, reminiscenza della scolastica.
0: Esatto.
2: Hai capito?
0: Mirandola, da Zampognara.
4: Modena, sì, comunque, no?
0: Sempre in provincia di Modena. Beh, sentiamo, diccelo
3: Antonio
0: tu.
3: Antonio da Modena. Ciao, buona giornata.
2: Antonio.
0: Beccato Antonio.
2: Hai capito?
4: Non hai più segreti, andò.
2: Ma quindi lo Zampognaro suonava dentro lì una volta?
4: Non c'entra niente.
2: Chiedo.
4: No,
2: un'altra cosa.
4: Quello sarebbe Zamponaro. Zampognaro è
2: un'altra cosa.
0: Allora, Natale, Capodanno, veniamo dalle tue parti. Chi c'è?
5: Ciao, sono Alessandra e vengo dalla città della Zizzona.
1: Vabbè, Zizzomi. Eccolo Mara.
6: Amore, mi avete chiamato prima, poi adesso. Chiamatemi per nome, non con dei nomignoli così.
4: Tu sei di Verona, non c'entra niente con la Zizzona, prelibatezza culinaria. Siamo al sud, siamo sul
0: Campania,
4: Tirreno.
0: Campania, certo.
4: Esatto. Proprio e quindi?
2: Batti.
4: Non si può sapere.
0: È finito il tempo.
1: Batti paglia, ragazzi, lo sanno tutti.
0: Dai, sì.
2: Dai.
4: Per forza.
2: Il paese della Zozzona invece.
1: Dai.
5: Ciao, sono Alessandra e vengo da Batti paglia.
0: Eccola. Dai, più difficile, ne vogliamo una.
2: Sì. Vai. Più difficile.
7: Buongiorno Panda, sono Roberto e vengo dalla città delle arance.
1: Sicilia.
0: Dai, 331 80 90 101, siamo qui a tra pochissimo.

0: Io stappo le bottiglie quando sono a Castelleone. Io bevo tanta birra quando sono a Castelleone.
1: E la Proloco di Castelleone ringrazia.
2: È contenta.
3: Oh. Città di Paolo Dini.
1: Approfittiamo del fatto che questa canzone è al mio paese, perché è anche un po' di quello che stiamo parlando. Stiamo cercando di farvelo indovinare tramite qualche indizio. 331 80 90 101. La canzone mi taccio, diciamo così. Quella
3: ci
1: di
3: piace.
1: Serena Brancale, dell'altre due compari. Ma il video è molto molto bello.
2: Ti piace?
1: Il video è molto bello, una fotografia eccezionale, un motivo in più per sintonizzarsi che può anche sul canale 67, dove si può non solo ascoltare ma anche vedere la nostra
2: Bravo.
1: Musica.
4: Quando un aziendalista è aziendalista.
1: Studiato.
3: C'è la Puglia, c'è la Sicilia in questa città. Catania, Caltagirone e Bari con Serena Brancale.
1: Giusto.
3: Ma siamo partiti dalla Abruzzo, dove vicino all'Aquila è nato il paese, ed è stato ufficialmente denominato così, dei lupi,
1: dei lupi.
3: Questa convivenza tra un grande branco di lupi e 180 cittadini
2: di questa frazione.
3: Esatto. Stiamo indovinando le vostre città, sentiamovi.
5: Ciao banda, buongiornissimo. Sono Carmen, vengo dalla Firenze del Sud.
1: Io la so, dai, ma non la dico.
2: Dai un indizio.
6: Cristiano sulla Franca. Ciao, ciao, senti. Quanto vieni a prendere le lasagne? Sono qui da 3 settimane.
1: Porco cane, è andata male il ragù.
2: Questo era un indizio, questo, no?
1: No,
3: città simile a Firenze architettonicamente, ci immaginiamo.
1: È detta così, no, architettonicamente direi di no, però c'è comunque un discreto patrimonio culturale. Quindi, insomma,
2: la Firenze
1: è una città
2: sud.
1: D'arte. Insomma,
2: ma sono tante le città d'arte al
3: in
2: sud.
3: In che regione siamo?
6: Lecce.
1: Puglia.
3: Puglia? Avrei
5: Carmen
3: detto
5: da Lecce,
3: Bari.
5: Naturalmente.
6: Lecce.
4: Lecce. Grande Leo.
6: Sto vincendo, ragazzi, così per dire.
4: Sì.
3: Tra l'altro, Lecce, città che sta piacendo molto anche a Mel Gibson, non giusto? È stato avvistato ieri.
1: Lui aveva flirtato con Matera ai tempi della Passione di Cristo,
3: vero?
1: Se non ricordo male. Tra l'altro,
2: non
1: piccola
2: riesce a tornare
1: nota
2: a casa.
1: Di curiosità che so che vi svolterà la giornata.
4: Dai, sì, dai.
1: A Lecce, a Firenze del Sud, c'è un quartiere, un paesotto dell'Interland, che si chiama Novoli, come un quartiere molto popolare a Firenze.
2: Dai.
1: Quindi c'è anche questo legame.
3: Gemellaggio effettivo, ufficiale.
2: Come Galata per Genova e Istanbul, insomma.
1: Ecco, più o meno.
2: Una cosa del genere.
1: Bravo, bravo. A proposito, ci scrive Samuele, dice: sono della città della focaccia alla genovese. Grazie.
4: Aspetta, fammi pensare.
3: Sentiamo Amedeo invece da dove arriva.
1: Amedeo.
7: Sono Amedeo e vengo dalla città dei gladiatori.
3: Roma? Non è Roma,
4: troppo
3: ce lo
4: facile.
3: Dice il romano Matteo Torre.
2: Innsbruck.
1: Vedo il ditino scosso, quindi non so come
3: la città d'origine dei gladiatori, forse, che poi si ritrovavano a Roma per sfidarsi.
1: Può darsi, era un paese pugnace che
2: davvero
1: sfornava.
3: Noi siamo in Umbria, non so perché. Siamo in Umbria? Manco ci aiuta.
6: Vedete, potrebbe essere Santa Maria Capo Vetere.
2: Ma scusa.
7: Sono Amedeo e vengo da Santa Maria Capo Vetere.
4: Ah, veramente?
1: Ma vedi,
4: ma perché Leo sa tutto prima? Peppino, la smetti di dire le cose a Leo.
6: Eternit.
2: È insider trading. Oggi andiamo in borsa e compriamo quello che dice lei.
1: Allora, la risposta è giusta. Eternit. Io non ho ancora fatto la domanda.
4: Signora,
1: lei come fa a sapere che è Eternit? Scusi.
4: Tutta vuota la casella.
6: Eternit.
1: Allora, notaio.
3: Ma perché Santa Maria Capo Vetere è la città dei gladiatori, Raffaele?
4: Beh, adesso non chiedere tutto, lui lo sa, appunto.
6: Sono cose che ha sognato, non è vero.
3: Va bene, ne abbiamo imparata un'altra.
6: Passavo
3: comunque Sorrentina.
7: Ciao banda, sono Vincenzo e vengo dal paese del Torrone.
1: Vabbè, addio.
3: Però aggiunge che non è quello che pensiamo noi.
1: Infatti prevedo diatribe.
3: Allora ci pensiamo.
2: Ha detto paese, non ha detto città.
4: Io dico Gallo d'Alba.
2: E Torrone forse è una torre grande, non è esattamente il torrone
3: Lugione. In quel senso. Ragioniamoci, così non ci sbilanciamo. 331 80 90 101, aspettiamo le vostre voci.

0: RC101.
1: Just the way you are, Bruno Mars su R101 alle 8:11. Tocca a noi, ragazzi. C'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Tortorella è un giochino pazzaiello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il livello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
3: Ma può procedere,
1: può scappare.
4: Lei dice a noi come se non vedessimo l'ora, hai capito?
5: Ma infatti, amici, mentre nello stretto di Hormuz parte il torneo di 1-2-3 stella, fermi da 66 giorni, guai a chi si muove con la gente imbarcata lì, noi invece non conosciamo soste tutte le mattine. A quest'ora produciamo, secerniamo letame sotto forma di battutacce.
1: Siamo agli sgoccioli anche per quanto riguarda il campionato delle squadre nazionale dei podologi, sì, per esempio. Sì. Ha giocato ieri sera, hanno fischiato un sacco di calli.
5: Ecco, vogliamo dire che abbiamo la nostra ex speaker Lucilla Agosti che faceva parte
4: della setta di podologi, Lucilla Agosti. Sì.
5: Era una setta, sì, setta, sì, di felicisti.
4: Sì, tutti coi piedi.
5: Tutti coi piedi.
1: La salutiamo adesso insieme a Alessandro Sansone su un'altra radio, quindi
6: così
4: sono ste robe.
6: Sto palleggiando.
4: Ah, stai palleggiando.
6: Io sono Roberto Callos.
1: Roberto Callos e Callo Verdone saranno i giudici di gara di questo challenge.
7: Mazza, che porpacci che c'è qui.
1: Mi sembra tutto pronto, tutto in ordine, tutto apparecchiato. E allora cominciamo con il primo sfidante.
8: Buongiorno. Ciao. Sono Marco da Taranto per il Tortorella.
1: Ciao.
8: Durante la partita suonavano l'inno nazionale dei podologi, l'Allicato. E buona giornata.
1: Ciao a te.
5: Bravissimo.
1: Avevamo una botola a Taranto, poverino, era proprio lì sopra.
5: Sì, l'abbiamo fatta al momento. Volevo anticipare al nostro amico che il 24 maggio sarò a Massafra, provincia di Taranto.
4: Ma scusa, devi essere sul Piave che mormora.
5: Sei a Massafra.

0: Il 24 maggio.
1: Però a Massafra, ma ve lo dirò poi a tempo debito. Bene, bene, andiamo avanti perché l'inizio mi è sembrato scoppiettante.
2: Mm. Allora ci rifacciamo subito con la seconda sfidante.
3: Ciao, sono Marco da Caserta. E cosa dice una moglie funga al marito fungo quando viene tradito?
0: Defungi.
3: Sei un porcino.
1: Ah, no. Ecco. Va bene, era una solo un'illusione.
2: Detto, la più brutta che avete mai sentito in vita vostra, certo, vale certo. Tutto.
1: No, appunto, no, Marco da Taranto mi aveva illuso.
2: Andiamo dove?
4: Domanda per il Tortorella. Ciao. Ma anche l'associazione nazionale geometri ha giocato una partita di calcio, sì, sì. Una era una bella squadra, l'altra un bel righello. E viva Luca Piacenza.
2: Capite dove arrivano? Bueno, come fate?
0: Sei te che gli dai il via e loro ti seguono, hai capito?
2: Roberto e Callo Verdone?
5: Ma è buono, no, Callo?
2: Giusto capire come sta andando, qual è il sentiment dalle vostre parti?
6: L'infiammazione al polpaccio di Plissinze 604, uno prima di mangiare.
5: Grazie.
2: E allora sentiamo anche il quarto sfidante.
1: Roberto Carlos. È brasiliano, ma sì. Perché Riccardo Russo parla spagnolo?
5: Ma è portoghese, il brasiliano è tutta la stessa lingua, uguale, stessa faccia.
1: Sì, una faccia
2: sì, guarda, uguale.
7: Sì. Buongiorno banda, Andrea. Ciao. Da Milano per il Tortorella Challenge. Lo sapete cosa hanno detto alla fine della partita?
2: Cosa hanno detto?
7: I podologi. Hanno detto che è stato Durone. E Wiwa!
1: Scusa, il famoso gol di Durone.
0: Era nel Milan.
1: Roma.
0: Era nel Milan.
1: Vabbè, in un famoso Juve-Roma si è parlato. Okay. 100 anni di questo Durone. Gol, il famoso gol de Durone.
5: Sì.
2: E adesso abbiamo l'ultimissimo sfidante, è arrivato anche lui stamattina qui al 331 8090 101.
8: Ciao, ora 101, sono Daniele da Villanterio. Due tifosi del Milan e dell'Inter camminano per strada. Quello del Milan fa: ah, che male! E quello dell'Inter: saranno stati due sassolini dell'altra sera. Ciao e uiva.
5: Bella.
0: Ciao. Aspetta che non sei.
8: Siamo noi! I campioni dell'Italia, siamo noi!
2: Sì, sì!
8: Siamo noi!
0: Bellissimo.
8: I campioni dell'Italia, siamo noi!
1: Scusa, Daniele!
0: Senti, scusa, a scuola c'ha l'esorcista di sostegno.
1: Cosa c'è? Avrei una domanda di ordine pediatrico.
0: Io vorrei conoscere i genitori.
1: No, a parte quello, insomma, anche
2: grande Daniele, non ascoltarli, sì, problemi qualunque cosa dicano.
1: Di carattere legale. No, è una domanda pediatrica,
5: sì.
1: Ma l'età dello sviluppo, il nostro amico non la raggiunge mai.
5: Mai, è perché si continua così.
1: 20 anni praticamente.
5: Ecco, io volevo ricordare, in quanto Roberto Carlos, ex Interista, no?
2: Sì.
5: All'amico Danielito.
2: Danielito?
5: E a Tortorella.
1: Sì.
5: Che e oggi è il 5 de maio, il 5 maggio
2: festeggiamo.
5: 5 maggio famoso.
0: Che magra consolazione.
5: Magra, ma mica tanto.
2: Che roba, ragazzi.
6: Vabbè. And the winner is.
5: Bravo Carlo.
4: Ciao banda per il Tortorella, ma anche l'associazione nazionale geometri ha giocato una partita di calcio, sì sì. Una era una bella squadra, l'altra un bel righello. E wiwa Luca Piacenza.
2: Grande Luca
8: Piacenza. Maledetto.
5: Tua sorella.
8: Siamo noi. Siamo noi. I campioni
2: d'Italia. Ma io ti adoro, ma io ti voglio. La sera uscire con me.
1: Ma fatti portare. Ma scusate, fatti portare.
0: Adottiamolo, Daniele.
2: Sì, no, sai che bello tenerlo qui.
1: Ho già adottato Simone da Procida, detto Aristide. Non posso adottarmi tutti io.
6: Ma che ci avete l'amico Torino Laringo Iatra?
2: Perché? Perché? Il nostro piccolo hooligan interista.
1: Ah, ecco.
2: Va bene, lui può, lui può. Noi ci fermiamo qua con i festeggiamenti e il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 su R101.

0: Boys su R101, Gym Class Heroes, Adam Levine, 7:14 minuti. Buon lunedì 4 maggio 2026. Giovedì scorso, invece, prima di salutarci per il weekend lungo del primo maggio, vi avevamo chiesto quali fossero quelle pratiche lasciate in sospeso. Un'amica ci aveva risposto, l'avevamo anche ascoltato insieme, così:
1: ciao banditi del mio cuore, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Allora, quello che vorrei finire in questi 3 giorni e che finirò sarà di far lotto, perché da quest'anno mangerò le mie santissime e buonissime verdure.
0: Ok, bene. Non siete curiosi di sapere se alla fine ce l'ha fatta?
2: Sì, no, perché in 3 giorni il suo orto cresce, no?
3: Cioè, è ovvio, ha già raccolto, ha già mangiato il raccolto.
0: Doveva metterlo giù, cioè, comunque girare la terra, cioè da mettere i semi, sì, o da fare tutti gli espianti.
2: Poi dobbiamo andare noi in gruppo a concimarglielo.
0: Si dice espianti nel
3: Non lo so,
0: nel
3: Chiara, non lo so. Vai avanti, non quando, ti preoccupare.
0: Gli espropri dell'orto.
4: Quando ho glissato apposta.
2: Esatto, quando non ti si interrompe vai avanti.
0: Vai. Allora sentiamola.
5: Ciao banda, sono la ragazza che avrebbe fatto l'orto durante questo ponte. Orto fatto, mi sono anche rimediata adesso una bella tosse e un bel raffreddore. Buona giornata.
0: Ciao.
3: È andata malissimo. Oh,
0: che tristezza, che brutto. Siamo perché
4: a lanciarle i pomodori.
0: Quindi l'ha fatto ma si è ammalata.
2: Sì, ho capito, ma fare l'orto, cioè dire ok, ho fatto l'orto in 3 giorni, continuo ad avere.
0: Devi costruire l'orto.
2: Certo, certo.
0: Tu metti la piantina di pomodoro, per esempio, devi mettere il pirulino indietro.
3: Il pirulino.
2: Pirulino.
3: Attenzione amici, ascoltate, il pirulino nell'orto.
0: Ascoltate chi veramente.
4: Chiara ha lasciato in Valtellina anche le parole stamani.
3: Sì.
0: Devi mettere i paletti per le melanzane, per i pomodori.
4: Diciamo che l'orto necessita di alcuno. Non è Minecraft. Ci sono delle infrastrutture, chiamiamole così,
0: esatto,
4: di cui ha bisogno l'orto, insomma.
2: E poi lasci attaccata l'etichetta del seme, così gli uccellini sanno dove il menù, no? Sanno dove andare a beccare.
0: Per quello.
4: Ma volendo c'è sempre il centro commerciale come una volta.
3: Esatto. Caro e vecchio.
2: A me salgono direttamente in busta.
0: Qualche bello sfizio che vi siete tolti questo weekend, ce l'avete fatta?
6: Buongiorno banda, io sono stato un paio di giorni a Istanbul con mio figlio, città meravigliosa che consiglio a tutti.
2: Dai.
6: Ciao ciao.
0: Bello.
2: Bravo,
0: in Grecia, no?
2: Sì, sì, sicuro.
3: Brava, sì.
4: Sì, poi lì però tra Turchia e Grecia si amano, no? Storicamente.
2: Da sempre.
3: Sbagliato di poco, dai.
0: Esatto, siamo lì. Oh, vi aspettiamo con le vostre voci al 331 80 90 101, anche perché abbiamo scoperto che in tempi duri è molto più facile volersi fare un regalo. Molti tendono a volersi togliere qualche piccolo sfizio.
2: Si gratificano per superare il momento difficile, questo intendi.
0: Magari l'avete fatto proprio questo weekend, raccontatelo alla banda di R101.

0: Vasco Rossi, ciao, sono Vasco e sono della città del Borlengo o della Medigella.
1: A Zocca?
0: A Zocca, esatto, detta anche terra del castagno.
1: Dai,
0: il borgo di Zocca è stato rinominato così, oltre a essere la città,
1: la città di Vasco, Vasco, perché poi alla fine esatto, è più conosciuta per quello.
0: Per quello.
2: Buongiorno banda, sono Buongiorno. Roberto e vengo dalla città delle arance.
3: Lo so, però lì siete in tanti, anche qui forse.
0: Sì, dicevate Ivrea, ma Ivrea è la città della battaglia delle arance. Siamo più giù, le arance in Sicilia sicuramente. Potrebbe essere Ribera.
3: Ribera è la città delle spremute. È vicina a quella delle arance.
0: Con la polpa bionda senza semi?
3: Non lo so, e lì sono in tanti a poterlo rivendicare. Sentiamo un po' di...
2: Ciao, sono Roberto e vengo da Scordia, in provincia di Catania.
3: Adesso voi, tutti i paesi vicini arrivano a dire: non è vero, siamo noi. Siamo noi.
4: Impostori.
3: Sì, avanti.
5: Ciao banda, sono Giacomo e vengo dalla città dove fanno le braciole tipiche.
0: Le braciole tipiche le facciamo tutti in ogni grigliata.
4: Quello anda a Messina, alla città del vino.
6: Molto semplice, Messina.
3: Messina cosa?
0: Così,
3: cosa?
0: Buongiorno Raffaele Morelli.
5: Ovvero Messina, braciole alla messinese.
4: Bravo.
1: Come faceva
4: le braciole alla messinese?
3: Ma lei Morelli è anche paragnostico?
0: Legge nel pensiero, il nostro psichiatra.
6: Volevo rovinarvi la giornata.
0: Lei di dov'è, Raffaele?
1: Adesso perché fa domande che non può rispondere.
6: Sai, io sono privacy.
3: Professore, lei capita giusto appunto, perché volevo parlarle di questa cosa. È stato fatto uno studio su 300 persone in Italia relativamente ai sogni di queste persone, ok? Quindi andare a vedere cosa sognano gli italiani.
0: Cristiano che ti sogna vestito da odalisca.
3: E su queste 300 persone, 190 hanno sognato me ubriaco da odalisca.
4: Sì.
3: E le altre, ma qui tre pagine di roba per dire quello che tutto sommato qualcuno poteva anche desumere, ovvero che i nostri sogni non sono altro che un mix tra quello che siamo
0: e
3: quello che sappiamo, le nostre esperienze di vita,
0: ecco, no? E quello che non sappiamo di essere, perché parlano nel nostro inconscio, vero Raffaele?
3: Esatto, quindi si parla di
6: su Wikipedia e ho visto che sono di Milano.
1: Ah, bravo. Sì, bravo. È andato a controllare, no? Non era scontato.
4: C'è la doppia data su Wikipedia.
3: Allora,
0: ancora no.
3: Lei cosa pensa? Cioè, i sogni, c'è chi dice, qua emerge che se siamo in ansia facciamo sogni pessimisti.
6: Sì, è vero, è vero.
3: Altrimenti no.
6: Signor Dene, in molti mi scrivono questa cosa. In tanti mi scrivono. Me ne vado a leggere alcuni. Professore.
3: Sì, professore.
6: Vengo umiliato anche nei sogni.
3: Ah dai,
1: che brutto.
6: Sono talmente sfortunato che anche nei sogni ho il posto centrale in aereo.
0: Chi è? È uno di noi.
4: Marco P?
6: Professore.
3: Sì.
6: Ho sognato mio marito che mi stava salutando dicendomi: vado a prendere le sigarette. Poi l'incubo è tornato perché la macchina ha chiuso. Ho sognato che parlavo con una mucca che aveva la faccia di Paolo Deni.
3: Ma adesso tutti hanno la mia faccia, e prima era l'ippopotamo, ma la mucca,
1: povera mucca.
6: Vedete, dobbiamo stare attenti a quello che mangiamo. Ma io ho mangiato solo due piatti di pasta, tre burritos, un kebab, due panini con la mortadella, una zuppa di verdure, una fettina di crostata
0: e due bracciole messinesi. Già che ci siamo,
1: è la zuppa di verdure che ha fatto male
6: e anche la fettina di crostata. Qual è il segreto per stare bene? Qual è il segreto per stare bene? Lo vengo a dire a voi.
0: È ora.
3: Cioè, lei che lo chiede a noi, lei che
6: lo dico a voi.
0: Pensare solo al momento.
3: Aspetta, che parla degli alchimisti. La pietra.
6: Diciamo una cosa molto importante. C'è una pianta che cresce dentro di noi e va saputa coltivare.
1: È un'ortica, però, perché mi prude tutto.
6: Barrollata.
0: No.
6: E poi va fatta girare. Professore, con questo concludo.
1: Sì.
6: Mi piace quando vengo trattato male. Quando lo vengo considerato. Bene, allora vi lasci qui 300 euro, si tolga dalle palle.
1: Non si fa così.
6: Devo fare tre per la vecchia.
4: L'ho fatto per terapia.
6: Certo.
4: Chiaro.
6: Questo.
0: Grazie. Quindi, Raffaele, lei torna quando vuole. Lo psichiatra della banda di R101.

0: la banda di R101. Anche questa mattina dalle 7 alle 9 c'è il morning show che vi fa stare bene. Quello con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon martedì, ben ritrovati.
0: Buongiorno, buon 5 maggio a Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, io solitamente mi sveglio prima della sveglia, invece stamattina io devo ringraziare la sveglia perché il sogno che stavo facendo era sì fatto.
1: Dai.
2: Eravamo in Inghilterra, era sera, dovevamo rientrare in Italia a prendere
0: un aereo. Ma eravamo noi?
2: No, eravamo io e lui. Io e quest'uomo qua.
1: Io e te, io e Paolo Dini. Ma davvero compaiono i tuoi sogni,
2: sì,
1: Cristiano?
2: Sì, ma aspetta.
3: È un incubo. Quindi fino adesso è un incubo, eh?
2: Aspetta e senti come compaiono i miei sogni. A un certo punto si fa tardi perché l'aereo sta partendo.
1: Sì.
2: Io vado dal proprietario della struttura inglese, britannico, provo a spiegarmi. Scusi, ma mica visto uno e gli mimo le cose. Quello che era con me in questi giorni. Lui c'è un lungo momento di silenzio, poi mi guarda e col dito mi indica un punto in pista da ballo dove c'eri tu, vestito da Odalisca ubriaco.
3: No, dai, ma smettila.
2: E ci avevamo l'aereo tra 40 sera. Minuti. Ma le cotolette.
1: Senti, e perché ti sei svegliato poco prima che ti dicessero che io ero anche il pilota?
4: Buongiorno, ladies and gentlemen, sono il pilota del
0: Abbiamo
4: sogno di Militello.
1: Ero io il pilota ubriaco, vestito da Odalisca.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, sono comandante. Il pilota vestito, sono il pilota del sogno di Militello. Sono un attimo uscito dal sogno per assicurarvi tutti quanti. Quello sì è Paolo Dini, confermo. Quello che
3: conferma, ero io. Conferma, grazie.
2: Presente un ippopotamo di un film della Disney, ma col, certo. tutù, col
1: ma,
2: tutù,
1: ma
2: però.
1: Perché?
2: Ma porco
0: Madagascar,
2: cane,
0: Madagascar, esatto,
2: veramente bravo.
0: Ciccio, che c'è anche la canzone dell'ippopotamo.
1: Me lo ricordo, c'ho in testa un ippopotamo che balla con una corona di fiori in testa.
3: Fatto tu la controfigura, certo,
1: e la gonna di foglie. Però no.
0: Hanno fatto da poco uno studio su quasi 300 persone sui loro sogni. Questa iperassociazione riflette un po' quello che tu vorresti vedere nella vita. Vorresti
1: vedermi.
2: Infatti è tanto che si decanta di lui, briaco di qui, briaco di là, ma io non l'ho mai vista alla fine.
1: Vabbè, allora è giusto, grazie per avermi permesso di ricordare. Sarò in serata venerdì sera a Malpensa.
0: Questa è Re Leone, però
3: era anche ripresa in Madagascar. Cantavano. Sì.
0: Buongiorno Riccardo.
3: Buongiorno.
0: Russo. Hai giocato con i nostri amici ascoltatori, i più svegli d'Italia.
3: Sì.
0: Il prezzo è giusto.
3: C'è stato un grande ritorno.
0: Revival.
3: Grande richiesta, perché ha vinto anche il torneo lo scorso mese.
2: Tornerà anche Telemike? Chiedo.
3: Beh, così. Non è detto. Qua può tornare tutto.
0: Torna tutti i giorni il nostro Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci.
4: Buongiorno di nuovo il pilota.
1: Buongiorno pilota.
4: Buongiorno. Ricorderemo, attenzione, la giocata del banale della cintura. Questa sera entreremo nel sogno di Paolo Dini.
1: Comandante, quante ore di volo e quante di sonno?
4: Cosa dovete credere a Militello, perché se non si svegliava più il viaggio continuava. Abbiamo fatto dei giri.
0: Ci porta per favore nel paese dei lupi? Dritti,
3: lupi.
0: Dritti, sì.
3: Qual è?
0: Qual è il paese dei lupi?
1: Qual è? Mi fa ridere però.
4: Abruzzo.
1: Cioè no, la cosa strana è che si chiama Aschi. Allora sarà il paese degli Aschi, non dei lupi. No.
0: Esatto, è appena stato denominato in Italia un paese, il paese dei lupi. Entreremo nell'argomento.
1: Dove si trova?
0: A
1: Aschi?
0: Breve.
2: Era in Abruzzo?
1: Abruzzo? Aschi, Aschi frazione in
0: indovinatelo.
1: Italia. L'Aquila, provincia dell'Aquila.
0: Sì, siamo proprio in quella zona lì. Perché ogni paese, ogni città ha la sua caratteristica. Quella ufficiale, come il paese dei lupi, che lo è diventato proprio come nomenclatura. E oppure quello che si dice, no? La città del Nebiun è Milano, la città del cioccolato, lì se la giocano un po' tra Modica, tra Torino.
1: Certo. Ogni città ha la sua peculiarità, la cosa per la quale
0: ufficiale o ufficiosa,
1: celebre,
0: quella che viene detta tra la popolazione.
1: Dai,
0: allora,
1: vi do una notizia ulteriore, scusate.
0: Sì?
1: Aschi è una frazione, 180 abitanti, nel comune di Ortona dei Marsi. Prima che arrivassero i lupi, gli abitanti erano 500.
0: Ero poveri lupi.
1: Esatto.
0: Anzi, c'è un bel branco che ha reso celebre questo piccolo paesino.
2: Ma Ortona è anche la patria del re del Poparuolo, o sbaglio?
1: Sai che non me lo ricordo, vuoi dire?
3: Sì.
1: Lui è di Ortona?
2: Mi pare, vabbè, ma insomma è un dettaglio che trascurabile a questo punto del programma.
0: Questa è la modalità, ve lo ricordate? L'indovina che ci saluta, ci si avvicina molto, perché proveremo anche un po' ad indovinare insieme a voi il vostro paese o la vostra città. Mi chiamo Chiara e vengo dalla città del Nebiun. lasciate un piccolo spazio di tempo. Sono Chiara da Milano. Così possiamo piano piano avvicinarci ed indovinare insieme a voi.
2: Si gioca allora, via!
0: Esatto, al 331 80 90 101. Sono Paolo e vengo dalla città del...
1: del Torrazzo?
0: Anche.
1: Sì, anche.
0: Sono Paolo da Cremona, ecco. Questo è un altro esempio. Mandateci i vostri messaggi, indoviniamo da dove venite.

0: ciao, sono Taylor e vengo dalla città famosa per i cioccolatini a forma di coniglio.
1: No, era un po' vastità, però no, nel gioco vabbè, nostro no.
0: Lei avrebbe fatto così perché West Reading è famosa intanto per aver dato il Natale a Taylor Swift,
2: sì, certo.
0: E poi per i famosi cioccolatini a forma di coniglio.
2: Non lo sapevo.
0: Che vanno molto, soprattutto nel periodo pasquale. Infatti Taylor fa sempre la ricerca dei cioccolatini, delle uova nascoste.
1: L'ha detto te, te l'ha detta sta cosa.
3: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao.
3: Sono Antonio, vengo dalla città dello zampone.
0: Eccolo, eravamo rimasti lì.
2: Non resisto.
0: Zampone.
2: Tanto va il maiale al lardo che ci lascia lo zampone.
0: Allora, c'era, dai, l'avevamo detto, siamo in Emilia Romagna, Modena, ma in realtà nasce a Mirandola. Nel 1500 nasce come necessità
2: già lo zampone,
0: di conservare la carne durante l'assedio delle truppe di Papa Giulio II.
2: Hai
0: questo me lo ricordo tutto, no?
1: Sì, certo, sì, per proprio forza. Cioè, reminiscenza da scolastica,
0: esatto.
2: Hai capito?
0: Mirandola, da Zampognara,
4: Modena, sì, comunque, no?
0: Sempre in provincia di Modena. Beh, sentiamo, dicelo
3: Antonio
0: tu.
3: Da Modena, ciao, buona giornata
2: Antonio.
0: Beccato Antonio,
2: hai capito,
4: non hai più segreti, andò.
2: Ma quindi lo Zampognaro è suonato dentro lì una volta?
4: Non c'entra niente.
2: Chiedo.
4: No,
2: un'altra cosa.
4: Quello sarebbe Zamponaro. Zampognaro è
2: un'altra cosa.
0: Allora, Natale, Capodanno, veniamo dalle tue parti. Chi c'è?
5: Ciao, sono Alessandra e vengo dalla città della Zizzona.
1: Ah, bello.
6: Eccomi.
1: Ecco Mara.
6: Amore, mi avete chiamato prima, poi adesso. Chiamatemi per nome, non con dei nomignoli così.
4: Tu sei di Verona, non c'entra niente con la Zizzona. Prelibatezza culinaria. Siamo al sud, siamo sul
0: Campania,
4: Tirreno.
0: Campania, certo.
4: Esatto. Proprio lì. Quindi?
2: Batti.
4: Non si può sapere.
0: È finito il tempo.
2: È finito il tempo.
1: Batti paglia, ragazzi, lo sanno tutti.
0: Dai, sì.
2: Dai.
4: Per forza.
2: Il paese della Zozzona invece.
1: Dai.
5: Ciao, sono Alessandra e vengo da Batti paglia.
0: Eccola. Dai, più difficile, ne vogliamo una.
2: Sì. Vai. Più difficile.
7: Buongiorno Panta, sono Roberto e vengo dalla città delle arance.
1: Sicilia.
0: Dai, 331 80 90 101, siamo qui, a tra pochissimo.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: Mars su R101, Gym Class Heroes, Adam Levine, 7:14 minuti. Buon lunedì 4 maggio 2026. Giovedì scorso, invece, prima di salutarci per il weekend lungo del primo maggio, vi avevamo chiesto quali fossero quelle pratiche lasciate in sospeso. Un'amica ci aveva risposto, l'avevamo anche ascoltato insieme, così:
1: ciao banditi del mio cuore, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Allora, quello che vorrei finire in questi 3 giorni e che finirò sarà di far lotto, perché da quest'anno mangerò le mie santissime e buonissime verdure.
0: Ok, bene. Non siete curiosi di sapere se alla fine ce la faccia?
2: Sì, no, perché in 3 giorni il suo orto cresce, no?
3: Cioè, ovvio, ha già raccolto, ha già mangiato il raccolto.
0: Doveva metterlo giù, cioè, comunque girare la terra, cioè da mettere i semi, sì, o da fare tutti gli espianti.
2: Poi dobbiamo andare noi in gruppo a concimarglielo.
0: Si dice espianti nel
3: Non lo so, Chiara, ma lo so, vai avanti, non quando ti preoccupare.
0: Gli espropri dell'orto.
4: Quando ho glissato apposta.
2: Esatto, quando non ti si interrompe vai avanti.
4: Vai, vai, vai, vai, vai.
0: Allora sentiamola.
5: Ciao banda, sono la ragazza che avrebbe fatto l'orto durante questo ponte. Orto fatto, mi sono anche rimediata adesso una bella tosse e un bel raffreddore. Buona giornata.
0: Ciao.
3: È andata malissimo.
0: Che tristezza, che brutto.
4: Andiamo
0: perché
4: a lanciarle i pomodori.
0: Quindi l'ha fatto ma si è ammalata.
2: Sì, ho capito, ma fare l'orto, cioè dire ok, ho fatto l'orto in 3 giorni, continuo ad avere.
0: Devi costruire l'orto.
2: Certo, certo.
0: Tu metti la piantina di pomodoro, per esempio, devi mettere il pirulino indietro.
3: Il pirulino. Pirulino. Attenzione amici,
0: ascoltate,
3: il pirulino
0: chi
3: nell'orto.
0: Intende, veramente.
4: Chiara ha lasciato in Valtellina anche le parole stamattina.
3: Sì.
0: Devi mettere i paletti per le melanzane, per i pomodori.
4: Diciamo che l'orto necessita
3: di
4: alcun non è Minecraft. Ci sono delle infrastrutture, chiamiamole così,
0: esatto,
4: di cui ha bisogno l'orto, insomma.
2: E poi lasci attaccata l'etichetta del seme, così gli uccellini sanno dove il menù, no? Sanno dove andare a beccare.
0: Per quello.
4: Ma volendo c'è sempre il centro commerciale come una volta.
3: Esatto. Oh, caro e vecchio.
2: A me salgono direttamente in busta.
0: Qualche bello sfizio che vi siete tolti questo weekend, ce l'avete fatta?
6: Buongiorno banda, io sono stato un paio di giorni a Istanbul con mio figlio, città meravigliosa che consiglio a tutti.
2: Dai,
6: ciao ciao.
0: Bello.
2: Bravo,
0: in Grecia, no?
2: Sì, sì, sicuro.
3: Brava, brava, sì, sì, sì.
4: Sì, poi lì però tra Turchia e Grecia si amano, no? Storicamente
2: da sempre.
3: Sbagliato di poco, dai.
0: Esatto, siamo lì lì. Oh, vi aspettiamo con le vostre voci al 331 80 90 101, anche perché abbiamo scoperto che in tempi duri è molto più facile volersi fare un regalo. Molti tendono a volersi togliere qualche piccolo sfizio.
2: Si gratificano per superare il momento difficile, questo intendi?
0: Magari l'avete fatto proprio questo weekend, raccontatelo alla banda di R101.

0: Sì, ciao, sono Vasco e sono della città del Borlengo, o della Tigella.
1: A Zocca?
0: A Zocca, esatto. Detta anche terra del castagno.
1: Dai,
0: il borgo di Zocca è stato rinominato così, oltre a essere la città,
1: la città di Vasco, perché poi alla fine esatto. È più conosciuta per quello.
0: Per quello.
2: Buongiorno banda, sono Buongiorno. Roberto e vengo dalla città delle arance.
3: Lo so, però lì siete in tanti anche qui forse.
0: Sì, dicevate Ivrea, ma Ivrea è la città della battaglia delle arance. Siamo più giù, le arance in Sicilia sicuramente. Potrebbe essere Ribera.
3: Ribera è la città delle spremute. È vicina a quella delle arance.
0: La polpa bionda senza semi?
3: Non lo so, e lì sono in tanti a poterlo rivendicare. Sentiamo un po'.
2: Ciao, sono Roberto e vengo da Scordia, in provincia di Catania.
3: Adesso voi, tutti i paesi vicini arrivano a dire: non è vero, siamo noi.
4: Impostori!
3: Sì, avanti.
5: Ciao banda, sono Giacomo e vengo dalla città dove fanno le braciole tipiche.
0: Le tipiche le facciamo tutti in ogni grigliata.
4: Quello anda a messaggio alla città del vino.
6: Molto semplice, Messina.
3: Messina cosa?
0: Sì, buongiorno Raffaele Morelli.
5: Ovvero Messina, braciole alla messinese.
3: Bravo.
1: Morelli, come faceva
4: braciole alla messinese?
3: Ma lei Morelli è anche paragnostico?
0: Legge nel pensiero, il nostro psichiatra.
6: Volevo rovinarvi la giornata.
0: Lei di dov'è, Raffaele?
1: Adesso perché fa domande che non può rispondere.
6: Sai, io sono privacy, in tutta Italia.
3: Professore, lei capita giusto appunto, perché volevo parlarle di questa cosa. È stato fatto uno studio su 300 persone in Italia relativamente ai sogni di queste persone, ok? Quindi andare a vedere cosa sognano gli italiani.
0: Cristiano che ti sogna vestito da odalisca.
3: E su queste 300 persone, 190 hanno sognato me ubriaco da odalisca.
4: Sì.
3: E le altre, ma qui tre pagine di roba per dire quello che tutto sommato qualcuno poteva anche desumere, ovvero che i nostri sogni non sono altro che un mix tra quello che siamo
0: e
3: quello che sappiamo, le nostre esperienze di vita,
0: ecco. No? E quello che non sappiamo di essere, perché parlano nel nostro inconscio, vero Raffaele?
3: Esatto, quindi si parla di
6: su Wikipedia e ho visto che sono di Milano.
1: Ah, bravo. Sì, bravo. È andato a controllare, no? Non era scontato.
4: C'è la doppia data su Wikipedia.
3: Allora,
0: ancora no.
3: Lei cosa pensa? Cioè, i sogni, c'è chi dice, qua emerge che se siamo in ansia facciamo sogni pessimistici.
6: Sì, è vero, è vero.
3: Altrimenti no.
6: Signor Dene, in molti mi scrivono questa cosa. In tanti mi scrivono. Me ne vado a leggere alcuni. Professore.
3: Sì, professore.
6: Vengo umiliato anche nei sogni.
3: Ah dai,
1: che brutto.
6: Sono talmente sfortunato che anche nei sogni ho il posto centrale in aereo.
0: Chi è? È uno di noi.
4: Marco P?
6: Professore.
3: Sì.
6: Ho sognato mio marito che mi stava salutando dicendomi: vado a prendere le sigarette. Poi l'incubo è tornato perché la macchina l'ha chiuso. Ho sognato che parlavo con una mucca che aveva la faccia di Paolo Dini.
3: Ma adesso tutti hanno la mia faccia. E prima era l'ippopotamo, ma la mucca.
1: Povera mucca.
6: Vedete, dobbiamo stare attenti a quello che mangiamo. Ma io ho mangiato solo due piatti di pasta, tre burritos, un kebab, due panini con la mortadella, una zuppa di verdure, una fettina di crostata.
0: E due bracciole messinesi, già che ci siamo.
1: È la zuppa di verdure che ha fatto male.
6: E anche la fettina di crostata. Qual è il segreto per stare bene? Qual è il segreto per stare bene? Lo vengo a dire a voi.
0: È ora.
3: Cioè, lei che lo chiede a noi, lei che
6: lo dico a voi.
0: Pensare solo al momento.
3: Aspetta, che parla degli alchimisti. La pietra.
6: C'è una cosa molto importante. C'è una pianta che cresce dentro di noi e va saputa coltivare.
1: È un'ortica, però, perché mi prude tutto.
6: Parrollata.
0: No.
6: E poi va fatta girare. Professore, con questo concludo.
1: Sì.
6: Mi piace quando vengo trattato male. Quando lo vengo considerato. Bene, allora vi lasci qui 300 euro, si tolga dalle palle.
1: Non si fa così.
6: Devo fare tre per la vecchia.
4: L'ho fatto per terapia.
6: Certo.
4: Chiaro.
6: Questo.
0: Grazie. Quindi, Raffaele, lei torna quando vuole. Lo psichiatra della banda di R101.
1: Di Milano.

0: Da DR101, anche questa mattina dalle 7 alle 9 c'è il morning show che vi fa stare bene. Quello con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon martedì, ben ritrovati.
0: Buongiorno, buon 5 maggio a Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, io solitamente mi sveglio prima della sveglia, invece stamattina io devo ringraziare la sveglia perché il sogno che stavo facendo era siffatto.
1: Dai.
2: Eravamo in Inghilterra, era sera, dovevamo rientrare in Italia a prendere un aereo.
0: Eravamo noi?
2: No, eravamo io e lui. Io e quest'uomo qua.
1: Io e te, io e Paolo Dini. Ma davvero compaiono i tuoi sogni,
2: sì,
1: Cristiano?
2: Sì, ma aspetta.
3: È un incubo. Quindi fino adesso è un incubo, eh?
2: Aspetta e senti cosa come compaiono i miei sogni. A un certo punto si fa tardi perché l'aereo sta partendo.
1: Sì.
2: Io vado dal proprietario della struttura inglese, britannico, provo a

0: spiegarmi, scusi, ma ha mica visto uno e gli mimo le cose, quello che era con me in questi giorni? Lui c'è un lungo momento di silenzio, poi mi guarda e col dito mi indica un punto in pista da ballo dove c'eri tu, vestito da odalisca, ubriaco.
1: No, dai, ma smettila.
0: E c'avevamo l'aereo tra 40 sera? Minuti, ma le cotolette.
2: Senti, e perché ti sei svegliato poco prima che ti dicessero che io ero anche il pilota?
3: Buongiorno, ladies and gentlemen, sono il pilota del sogno di Militello.
2: Ero io il pilota, ubriaco, vestito da odalisca.
3: Buongiorno, buongiorno, sono il pilota vestito, sono il pilota del sogno di Militello, sono un attimo uscito dal sogno per assicurarvi tutti quanti, quello sì è Paolo Dini, confermo quello vestito.
1: Conferma, ero io. Conferma, grazie.
0: Presente un ippopotamo di un film della Disney, ma certo. Tutù, col
2: ma,
0: tutù,
2: ma perché?
0: Sì. Ma porco
4: Madagascar,
0: cane,
4: Madagascar, esatto.
0: Veramente, bravo.
4: Ciccio, che c'è anche la canzone dell'ippopotamo.
2: Me lo ricordo, c'ho in testa un ippopotamo che balla con una corona di fiori in testa.
1: Fatto tu la controfigura, certo.
2: E la gonna di foglie, però no.
4: Hanno fatto da poco uno studio su quasi 300 persone sui loro sogni, questa iperassociazione riflette un po' quello che tu vorresti vedere nella vita, vorresti
2: vedermi.
0: Ma infatti è tanto che si decanta di lui, briaco di qui, briaco di là, ma io non l'ho mai vista alla fine.
2: Vabbè, allora è giusto, grazie per avermi permesso di ricordare, sarò in serata venerdì sera a Malpensa.
4: Questa è Re Leone, però Wilma Well
1: era anche ripresa in Madagascar, cantavano sì, sì. Sì.
4: Buongiorno Riccardo. Buongiorno. Russo, hai giocato con i nostri amici ascoltatori, i più svegli d'Italia. Prezzo giusto.
1: C'è stato un grande ritorno, grande richiesta, perché ha vinto anche il torneo lo scorso mese.
0: Tornerà anche Telemike?
1: Non è detto, qua può tornare tutto.
4: Torna tutti i giorni il nostro Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci.
3: Buongiorno di nuovo il pilota.
2: Buongiorno pilota.
3: Ricorderemo, attenzione, delle banane cintura, questa sera entreremo nel sogno di Paolo Dini.
2: Comandante, quante ore di volo e quante di sonno?
3: Cosa dovete credere a Militello, perché se non si svegliava più il viaggio continuava. Abbiamo fatto dei giri.
4: Ci porta per favore nel paese dei lupi? Dritti, sì.
1: Qual è?
4: Qual è il paese dei lupi?
2: Qual è? Mi fa ridere però.
3: Abruzzo.
2: Cioè no, la cosa strana è che si chiama Aschi, allora sarà il paese degli Aschi, non dei lupi.
4: Esatto, è appena stato denominato in Italia un paese, il paese dei lupi. Entreremo nell'argomento.
2: Dove si trova?
4: A breve.
0: Sarà in Abruzzo?
2: Abruzzo? Aschi frazione in
4: indovinatelo.
2: Italia. L'Aquila, provincia dell'Aquila.
4: Sì, siamo proprio in quella zona lì. Perché ogni paese, ogni città ha la sua caratteristica. Quella ufficiale, come il paese dei lupi, che lo è diventato proprio come nomenclatura, e oppure quello che si dice, no? La città del Nebiun è Milano, la città del cioccolato, lì se la giocano un po' tra Modica, tra Torino.
2: Certo. Ogni città ha la sua peculiarità, la cosa per la quale
4: ufficiale o ufficiosa, quella che viene detta tra la popolazione.
2: Dai,
4: allora,
2: vi do una notizia ulteriore, scusate. Sì? Aschi è una frazione, 180 abitanti, nel comune di Ortona dei Marsi. Prima che arrivassero i lupi, gli abitanti erano 500.
4: Erano poveri lupi. Esatto. Anzi, c'è un bel branco che ha reso celebre questo piccolo paesino.
0: Ma Ortona è anche la patria del re del Poparuolo, o sbaglio?
2: Sai che non me lo ricordo, vuoi dire? Sì. Lui è di Ortona?
0: Mi pare, vabbè, insomma è un dettaglio che trascurabile a questo punto del programma.
4: Questa è la modalità, ve lo ricordate, l'indovina che ci saluta? Ci si avvicina molto, perché proveremo anche un po' ad indovinare insieme a voi il vostro paese o la vostra città. Mi chiamo Chiara e vengo dalla città del Nebiun. Lasciate un piccolo spazio di tempo. Sono Chiara da Milano. Così possiamo piano piano avvicinarci ed indovinare insieme a voi.
0: Si gioca allora, via!
4: Esatto, al 331 80 90 101. Sono Paolo e vengo dalla città
2: del Torrazzo.
4: Anche. Sono Paolo da Cremona. Questo è un altro esempio. Mandateci i vostri messaggi, indoviniamo da dove

0: della città famosa per i cioccolatini a forma di coniglio.
1: No, era un po' vastità, però no, nel gioco vabbè, nostro no.
0: Lei avrebbe fatto così perché West Reading è famosa intanto per aver dato il Natale a Taylor Swift,
2: sì, certo.
0: E poi per i famosi cioccolatini a forma di coniglio.
2: Non lo sapevo.
0: Che vanno molto, soprattutto nel periodo pasquale. Infatti Taylor fa sempre la ricerca dei cioccolatini, delle uova nascoste.
1: Te l'ha detto a te, te l'ha detta sta cosa.
3: Ciao Banda, buona giornata a tutti. Ciao. Sono Antonio, vengo dalla città dello zampone.
0: Eccolo, eravamo rimasti lì.
4: Non resisto
0: allo zampone.
4: Tanto va il maiale al lardo che ci lascia lo zampone.
0: Allora, c'era, dai, l'avevamo detto, siamo in Emilia Romagna, Modena, ma in realtà nasce a Mirandola. Nel 1500 nasce come necessità
4: già lo zampone,
0: di conservare la carne durante l'assedio delle truppe di Papa Giulio II. Questo me lo ricordo tutto, no?
1: Sì, certo, per proprio forza. Cioè, reminiscenza della scolastica,
0: esatto.
2: Hai capito?
0: Mirandola, da Zampognara,
4: Modena, sì, comunque, no?
0: Sempre in provincia di Modena. Beh, sentiamo, dicelo
3: Antonio
0: tu.
3: Antonio da Modena, ciao, buona giornata,
2: Antonio.
0: Peccato, Antonio,
2: hai capito?
4: Non hai più segreti, andò.
2: Ma quindi lo Zampognaro suonava dentro lì una volta?
4: Non c'entra niente.
2: Chiedo,
4: no,
2: un'altra cosa.
4: Quello sarebbe Zamponaro, Zampognaro è un'altra cosa.
0: Allora, Natale, Capodanno, veniamo dalle tue parti. Chi c'è?
5: Ciao, sono Alessandra e vengo dalla città della Zizzona.
1: Vabbè, Zizzomi. Ecco Mara.
6: Amore, mi avete chiamato prima, poi adesso. Chiamatemi per nome, non con dei nomignoli così.
4: Tu
6: dai.
4: Sei di Verona, non c'entra niente con la Zizzona, prelibatezza culinaria. Siamo al sud, siamo sul
0: Campania,
4: Tirreno.
0: Campania, certo.
4: Esatto. Proprio lì. Quindi?
2: Batti.
4: Non si può sapere.
0: È finito
4: detto?
0: Il tempo.
2: È finito già,
1: batti paglia, ragazzi, lo sanno tutti.
0: Dai, sì.
2: Dai.
4: Per forza.
2: Il paese della Zozzona, invece.
1: Dai.
5: Ciao, sono Alessandra e vengo da Battipaglia.
0: Eccola. Dai, più difficile, ne vogliamo una.
2: Sì. Più difficile.
7: Buongiorno Panda, sono Roberto e vengo dalla città delle arance.
1: Sicilia.
0: Dai, 331 80 90 101, siamo qui, a tra pochissimo.

0: Io stappo le bottiglie quando sono a Castelleone. Io bevo tanta birra quando sono a Castelleone.
1: È la proloco di Castelleone, ringrazia.
2: È contenta.
3: Oh. Città di Paolo Dini.
1: Approfittiamo del fatto che questa canzone è al mio paese, perché è anche un po' di quello che stiamo parlando. Stiamo cercando di farvelo indovinare tramite qualche indizio. 331 80 90 101. La canzone mi taccio, diciamo così. Quella
3: ci
1: di
3: piace.
1: Serena Brancale e delle altre due compari. Ma il video è molto molto bello.
2: Mi piace.
1: Il video è molto bello, una fotografia eccezionale, è un motivo in più per sintonizzarsi. Si può anche sul canale 67, dove si può non solo ascoltare, ma anche vedere la nostra
2: Bravo.
1: Musica.
4: Quando uno è aziendalista.
1: Studiato.
3: C'è la Puglia, c'è la Sicilia in questa città. Catania, Caltagirone e Bari con Serena Brancale.
1: Giusto.
3: Ma siamo partiti dalla Abruzzo, dove vicino all'Aquila è nato il paese, ed è stato ufficialmente denominato così, dei lupi, per lupi. Questa convivenza tra un grande branco di lupi e 180 cittadini
2: di questa frazione.
3: Esatto. Stiamo indovinando le vostre città, sentiamovi.
5: Ciao banda, buongiornissimo. Sono Carmen, vengo dalla Firenze del Sud.
1: Io la so, dai, ma non la dico.
2: Dai, dagli un indizio.
6: Cristiano, sulla Franca. Ciao, ciao, senti. Quanto vieni a prendere le lasagne? Sono qui da 3 settimane.
1: Porco cane, è andata male il ragù.
2: Questo era un indizio, questo, no?
3: Quindi è una città simile a Firenze architettonicamente, ci immaginiamo.
1: È detta così, no, architettonicamente direi di no, però c'è comunque un discreto patrimonio culturale, quindi insomma.
2: La Firenze
1: è una
2: del
1: città
2: sud.
1: D'arte.
2: Ma sono tante le città d'arte al
3: in
2: sud.
3: In che regione siamo?
6: Lecce.
1: Puglia.
3: Puglia? Avrei
5: Carmen
3: detto
5: da Lecce,
3: Bari.
5: Naturalmente.
6: Lecce.
4: Lecce. Grande Leo.
6: Sto vincendo, ragazzi, così per dirvelo.
3: Sì. Tra l'altro Lecce, città che sta piacendo molto anche a Mel Gibson, non giusto? È stato avvistato ieri.
1: Lui aveva flirtato con Matera ai tempi della Passione di Cristo, se non ricordo male. Tra l'altro, piccola nota di curiosità che so che vi svolterà la giornata.
4: Dai, sentiamo.
1: A Lecce, a Firenze del Sud, c'è un quartiere, un paesotto dell'Interland, si chiama Novoli, come un quartiere molto popolare a Firenze. Quindi c'è anche questo
3: gemellaggio effettivo, ufficiale.
2: Come Galata per Genova e Istanbul, insomma.
1: Ecco, più o
2: una
1: meno.
2: Una cosa del genere.
1: Bravo, bravo. A proposito, ci scrive Samuele, dice: sono della città della focaccia alla genovese. Grazie.
4: Aspetta, fammi pensare.
3: Sentiamo Amedeo invece da dove arriva.
1: Amedeo.
7: Sono Amedeo e vengo dalla città dei gladiatori.
3: Roma? Non è Roma, ce lo dice il romano Matteo Torre.
2: Innsbruck.
1: Vedo il ditino scosso, quindi non siamo come
3: Innsbruck. La città d'origine dei gladiatori, forse, che poi si ritrovavano a Roma per sfidarsi.
1: Può darsi, era un paese pugnace che sfornava.
3: Noi siamo in Umbria, non so perché, siamo in Umbria? Manco ci aiuta.
6: Vedete, potrebbe essere Santa Maria Capo Vetere.
2: Ma scusa,
7: sono Amedeo e vengo da Santa Maria Capo Vetere.
4: Ah, veramente?
1: Vedi.
4: Ma perché Leo sa tutto prima? Pino, la smetti di dire le cose a Leo.
6: Internet.
2: È insider trading. Oggi andiamo in borsa e compriamo quello che dice lei.
1: La risposta è giusta. Io non ho ancora fatto la domanda.
4: Signora,
1: lei come fa a sapere che è Eternit? Scusi.
4: Tutta vuota la casella.
6: Eternit.
1: Allora, notaio.
3: Ma perché Santa Maria Capo Vetere è la città dei gladiatori, Raffaele?
4: Beh, adesso non chiedere tutto, lui lo sa, appunto.
6: Sono cose che ho sognato, non è
3: va bene, ne abbiamo imparata un'altra.
6: Passavo
3: comunque Sorrentina.
7: Ciao banda, sono Vincenzo e vengo dal paese del Torrone.
1: Vabbè, addio.
3: Però aggiunge che non è quello che pensiamo noi.
1: Infatti prevedo diatribe.
3: Allora ci pensiamo.
2: Ha detto paese, non ha detto città.
4: Io dico Gallo d'Alba.
2: E Torrone forse è una torre grande, non è esattamente il torrone il Lugiume.
3: In quel senso. Ragioniamoci, così non ci sbilanciamo. 331 80 90 101, aspettiamo le vostre voci.

0: Bruno Mars su R101 alle 8:11. Tocca a noi, ragazzi. C'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzaiello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offrendidello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Ma può procedere, può scappare.
2: Lei dice a noi come se non vedessimo l'ora, hai capito?
3: Ma infatti, amici, mentre nello stretto di Hormuz parte il torneo di 1-2-3 stella, sì, fermi da 66 giorni, guai a chi si muove con la gente imbarcata lì, noi invece non conosciamo soste tutte le mattine. A quest'ora produciamo, secerniamo letame sotto forma di battutacce.
0: Siamo agli sgoccioli anche per quanto riguarda il campionato delle squadre nazionale dei podologi, sì, per esempio. Sì. Ha giocato ieri sera, hanno fischiato un sacco di calli.
3: Ecco, vogliamo dire che abbiamo la nostra ex speaker Lucilla Agosti che faceva parte
2: della setta di podologi, Lucilla Agosti. Sì.
3: Era una setta, sì, setta, sì, di felicisti.
2: Sì, tutti coi piedi.
3: Tutti coi piedi.
0: La salutiamo adesso insieme a Alessandro Sansone su un'altra radio, quindi
4: cosa sono ste robe?
5: Sto palleggiando.
2: Ah, stai palleggiando.
5: Io sto Roberto Callos.
0: Roberto Callos e Callo Verdone saranno i giudici di gara di questo challenge.
4: Mazza, che polpacci che c'è qui.
0: Mi sembra tutto pronto, tutto in ordine, tutto apparecchiato, e allora cominciamo con il primo sfidante.
6: Buongiorno. Ciao. Sono Marco da Taranto per il Tortorella.
0: Ciao.
6: Durante la partita suonavano l'inno nazionale dei podologi, l'Allicalli. E buona giornata.
0: Ciao a te.
3: Bravissimo.
0: Avevamo una botola Taranto, poverino, era proprio lì sopra.
3: Sì, l'abbiamo fatta al momento. Volevo anticipare al nostro amico che il 24 maggio sarò a Massafra, provincia di Taranto.
2: Ma scusa, devi essere sul Piave che mormora. Sei a Massafra, il 24 maggio.
3: Sarò a Massafra, ma ve lo dirò poi a tempo debito. Bene. Andiamo avanti perché l'inizio mi è sembrato scoppiettante.
0: Allora ci rifacciamo subito con la seconda sfidante.
7: Ciao, sono Marco da Caserta. E cosa dice una moglie funga al marito fungo quando viene tradito?
2: Defungi.
7: Sei un porcino.
3: Ah, no. Ecco, va bene. Era una solo un'illusione.
0: Abbiamo detto la più brutta che avete mai sentito in vita vostra. Certo, vale tutto.
3: No, appunto, no, Marco da Taranto mi aveva illuso.
0: Andiamo dove?
8: Domanda per il Tortorella. Ciao. Ma anche l'associazione nazionale geometri ha giocato una partita di calcio. Sì, sì. Una era una bella squadra, l'altra un bel righello. E Wiwa, Luca Piacenza.
0: Capite dove arrivano? Bello, come fate?
2: Sei te che gli dai il via e loro ti seguono, hai capito?
0: Roberto e Callo Verdone?
5: Ma è buono, no, Callo?
0: Giusto capire come sta andando, qual è il sentiment dalle vostre parti?
4: L'infiammazione al polpaccio di Plissinze 604, uno prima di mangiare.
5: Grazie.
0: E allora sentiamo anche il quarto sfidante.
3: Roberto Carlos è brasiliano, ma perché Riccardo Russo parla spagnolo?
5: Ma è portoghese, il brasiliano è tutta la stessa lingua, uguale, stessa fascia.
2: Sì, una fascia.
0: Sì, guarda, uguale.
2: Sì.
9: Buongiorno banda, Andrea. Ciao. Da Milano per il Tortorella Challenge. Lo sapete cosa hanno detto alla fine della partita?
0: Cosa hanno detto?
9: I podologi. Hanno detto che è stato Durone. E Wiwa!
3: Scusa, il famoso gol di Durone.
2: Era nel Milan.
3: Roma.
2: Era nel Milan.
3: Vabbè, in un famoso Juve-Roma si è parlato. Okay. 100 anni di questo
5: Durone.
3: Il famoso gol de Durone.
5: Sì.
0: E adesso abbiamo l'ultimissimo sfidante. È arrivato anche lui stamattina qui al 331 80 90 101.
10: Ciao ora 101, sono Daniele da Villanterio. Due tifosi del Milan e dell'Inter camminano per strada. Quello del Milan fa: ah, che male! E quello dell'Inter: saranno stati due sassolini dell'altra sera. Ciao e Uiwa.
5: Bella.
2: Ciao. Aspetta che non
10: sento. Siamo noi! I campioni dell'Italia, siamo noi!
0: Sì, sì!
10: Siamo noi! Siamo noi!
2: È bellissimo!
10: I campioni dell'Italia, siamo noi!
0: Scusa!
2: Senti, scusa, ma a scuola c'ha l'esorcista di sostegno.
3: Cosa c'è? Avrei una domanda di ordine pediatrico.
2: Io vorrei conoscere i genitori.
3: No, a parte quello, insomma, anche
0: grande Daniele, non ascoltarli,
5: sì,
0: problemi qualunque cosa dicano
3: di carattere legale. No, è una domanda pediatrica,
5: sì.
3: Ma l'età dello sviluppo il nostro amico non la raggiunge mai.
5: Mai, è perché si continua così
3: da 20 anni praticamente.
5: Ecco, io volevo ricordare, in quanto Roberto Callos, ex interista, no? all'amico Danielito.
0: Danielito?
5: E a Tortoriella?
3: Sì.
5: Che e oggi è il 5 de maio, il 5 maio
0: festeggiamo.
5: 5 maggio famoso,
2: che magra consolazione.
5: Magra, ma mica tanto.
0: Che roba, ragazzi.
4: Vabbè. And the winner is.
5: Bravo Carlo.
8: Ciao banda, per Tortorella, ma anche l'associazione nazionale geometri ha giocato una partita di calcio, sì. Una era una bella squadra, l'altra un bel righello. E Wiwa, Luca Piacenza.
0: Grande Luca
5: Piacenza. Maledetto.
1: Ciao noi.
5: Tua sorella.
1: Ciao noi. Ciao noi. I capelli all'Italia, ciao noi.
0: Ti adoro, ma io ti voglio... la sera uscire con me.
3: Ma fatti portare. Ma scusate, fatti portare.
2: Adottiamolo, Daniele.
0: Sì, no, sai che bello tenerlo qui.
3: Ho già adottato Simone da Procida, detto Aristide. Non posso adottarmi tutti io.
4: Ma che ci avete l'amico Torino Laringo Iatra?
0: Perché? Perché? Il nostro piccolo hooligan interista. Ah, ecco. Va bene, lui può. Noi ci fermiamo qua con i festeggiamenti e il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dal Brasile, dove due persone sono morte e diversi studenti sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta all'istituto San José di Rio Branco nell'Amazzonia occidentale. Un tredicenne sarebbe entrato armato nella scuola a prendere fuoco contro le persone presenti. Cambiando argomento, con il nuovo attacco di Trump al Papa alla vigilia della visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano, che resta confermata nonostante le tensioni, penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici. Le parole di Trump riferite al pontefice: la missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace, ricorda il Papa uscendo da Castel Gandolfo. La cronaca: Andrea Sempio, indagato per la morte di Chiara Poggi, oggi non risponderà alle domande dei PM di Pavia. La sua difesa punta a una consulenza personologica affidata a uno psicoterapeuta da redigere prima dell'interrogatorio del 38enne. E a Milano sono state ascoltate dagli inquirenti le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara, la vittima del delitto di Garlasco. L'audizione della prima è durata quasi 3 ore. Oggi sarà sentito il fratello della vittima, Marco Poggi. In migliaia a Padova per l'ultimo commosso saluto ad Alex Zamardi, l'amico del pilota scomparso Don Marco Pozza, che ha celebrato la cerimonia. Ha detto: la morte si è presa il tuo corpo, non la tua anima. Siete stati immensi, le parole della moglie di Zamardi ai presenti. Calcio: Arsenal prima finalista in Champions League, i Gunners sbattono 1-0 l'Atletico Madrid eliminandolo dalla competizione. Di Saka la rete decisiva. L'Arsenal affronterà la vincente della sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: questa è la vita, le cose che non ti aspetti, come una sera Emanuela Maisano, quando era in onda dalle 8 in poi, riceve un messaggio, un ragazzo che sta per convolare a nozze con il suo fidanzato e le chiede di celebrare le nozze. Grande sorpresa per il compagno ed è successo in comune a Milano, c'è stata l'unione civile celebrata dalla nostra Emanuela Maisano, speaker dalle 12 in poi qui su R101.
1: Se vi ha incuriosito la cosa, sui nostri social trovate tutta la bella storia descritta con un sacco di immagini emozionanti.
0: E alle 8:30 ce lo racconterà dalla sua viva voce. Nel frattempo noi ci siamo offerti, ci offriamo gratis noi di R101 per venire a qualche vostro evento, potete scegliere qualunque personaggio, ma ci state raccontando cosa fareste di noi al 331 80 90 101.
2: Ciao R101. Ciao. Io vorrei, Chiara, quelle feste super mega pesanti con tutti i parenti.
0: Sì?
2: La faccio raccontare una barzelletta, così una dietro l'altra, dopo
3: se
2: 10 minuti
3: via.
2: Sono sicura tutti i parenti se ne sono andati. Che liberazione.
0: Quelli che di solito non si schiodano più dalla sedia.
4: Famoso brano svuota pista.
0: Avanti. Sarei perfetta, te lo dico.
5: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
5: Da Lupo di Aosta.
0: Da Lupo.
5: Io a casa mia Dini, perché lo metterei come assaggiatore ufficiale di GNP fatto in casa. Buona giornata a tutti.
0: Di GNP fatto in casa.
1: Non ti devi offendere, te ne prego, ma il GNP proprio una di quelle cose.
0: È l'eccezione che conferma la regola.
1: Il GNP è buonissimo. Sì, il ginepro.
0: Fatto col ginepro. Mia mamma ne fa uno buonissimo. Devi assaggiare prima quello della mia mamma.
1: No, il GNP proprio no.
4: Io assolderei la tua mamma, perché ogni volta che mi racconta delle cose della sua mamma.
3: Sì, un sacco di aneddoti.
4: Ganzissime.
3: È vero.
1: Poi?
6: Adesso che sareste tutti benvenutissimi in qualunque momento della giornata a casa mia, ma se avessi potuto scegliere avrei tanto tanto voluto avere la sorellella
0: grande
6: con me. Cioè, soprattutto mentre faccio esami. Andiamo bene.
4: Ma anche vergognate vezzozzi.
1: Anche.
0: Grandissima la sorellella. Su R101 torna la nostra musica, ma voi continuate a raccontarci quali sono quei personaggi che vorreste a un vostro evento.
4: Hai mai provato a chiedere alla sorellella che vuol di?
0: Che vuol di?
1: Cosa risponde?
3: Possiamo rispondere.
4: Dai!
3: Se rispondiamo chiudiamo il programma.
1: Fammi capire.
4: Lo dico durante che ti perdo.
0: Non vale.
4: Carlo Verdone che arriva alla farmacia.
1: Non me la ricordo sta scena, dai.
4: Com'è andata? Li chiedo.
0: Trova delle parole alternative per arrivare allo stesso concetto.
7: Mi hanno dato un buono, che vuol di?
4: Vuol di che te la prendi in saccoccio.
3: Più o meno.

0: Il digitale terrestre si può anche guardare la nostra musica. Sì,
1: esatto. C'è un piccolo VAR, ma di questo parleremo dopo, relativo al Genepi, non si fa col Ginepro, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Un paio di VAR in realtà. Esatto. Scusate, ho detto che Emanuela Maisano è in onda da mezzogiorno in poi, invece arriva alle 16 su R101.
2: Ecco. Prima no, ci diciamo sono anche Bonazzi, cose giuste volendo.
0: Poi ci sono Melita Toniolo e Marco Santini.
3: Beh, la citazione però della sorella Lella l'abbiamo azzeccata.
1: Era giusto.
0: Ecco. Quelle cose lì.
2: Non sbagliamo mai.
3: Possiamo anche risentirla quasi a furor di popolo.
4: Dai.
5: Nonna, mi hanno fatto un buono. Che vuol dire? Vuol dire che...
6: Che te la vinde il
0: no.
2: Saccoccia. Saccoccia.
0: Strano che un bip così è riuscito a coprire una parola come insaccoccia.
3: Sì.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ha sbagliato pulsante il batterista.
2: Sì, no, ero io che battevo i pugni sul tavolo, perché questa tua tirannia di 20 minuti deve pur finire un giorno.
1: Però qui abbiamo un sacco di amici che sono venuti a partecipare, quindi cosa vuoi fare? Non mettere in onda certe perle.
2: Il titolo del challenge di oggi è chiaramente siamo alla frutta.
3: Sì, abbiamo anche i nostri giudici Rancido Domingo e Andrea Sfracelli.
4: Vai pianino in macchina. Benissimo. Mi raccomando.
3: Possiamo ascoltare le repliche alla battuta di Chiara?
1: Non ha replicato il mio mandarino che ha fatto una marachella e adesso lì che si arrampica sugli spicchi, fa finta di niente. Vabbè. Ma cominciamo subito con il primo sfidante, credo bruciato dal nostro Cristiano.
5: Ciao banda, ma con questa battuta siamo arrivati alla frutta.
3: Scusa, era anche un po' telefonata, dai.
1: Ci sta, una per tutti. Ma attenzione, abbiamo una coppia pronta con questa battuta, vai.
6: Sapete qual è la più grande fobia della pizza con l'arancia?
4: No.
6: Dai Filippo, diglielo tu. Filippo fa finta di non essere qua. Essere tagliato a spicchi.
3: Filippo, bravo Filippo. Io voglio essere Filippo da grande, quello che si tira indietro all'ultimo e
1: finge
3: lascia
1: di non essere, stava guardando fuori dal finestrino.
2: Vorrei la patria potestà di Filippo per un paio d'ora d'onore. Ma bravo Filippo che resisti.
1: E
2: bravo.
1: Invece c'è chi ci mette la faccia e la voce così.
7: Battute brutte mai più. Ma chi sei? Mandarino Gaetano.
1: Sbottolato brutalmente. Mamma mia. I giudici di gara stanno concentrati.
4: Orrenda.
3: Brutta, sta sfida è proprio brutta.
1: Aspettate a dirlo, dovete ancora sentire la terza sfidante.
8: Ciao 101, sono Camilla per il Cortella Challenge da Padova.
1: Ciao.
8: Allora, ci sono le more. Entrambi dicono, noi ci amiamo d'amore.
1: D'amore.
4: Bene. Mamma mia, abbiamo toccato il fondo.
2: Sono rimasto come Andreotti dalla Perego.
4: Presidente,
2: c'è un'ultima.
4: Cosa ne pensa del nostro futuro di Benvenuti?
3: Non avete futuro.
1: No, i giudici stanno pensando a tutt'altro, ma questa è proprio dedicata a voi, ragazzi.
9: Proviamo ad ringraziarci i giudici. Pavarotti aveva un certo tenore di vita.
1: Ah,
9: Fabrizio da Modena.
1: Fabrizio.
4: Questa mi piace. Ridere.
1: È tutto nelle vostre mani adesso.
4: Io
1: scarichiamo le responsabilità così.
4: Entrai e fu lì che disse, non si capisce niente.
1: Bravi.
4: And
1: quindi.
6: Sapete qual è la più grande fobia della pizza con l'arancia? Dai Filippo, diglielo tu.
4: Non lo dire.
6: Filippo fa finta di non essere qua.
4: Bravo.
6: Essere tagliato a spicchi.
3: Filippo.
1: Quindi ha vinto Filippo in tutto ciò.
3: Filippo e la sua latitanza è esattamente l'essenza dello stato d'animo di questo quarto d'ora che si ripete ogni giorno dal lunedì al venerdì.
2: Chiara, vuoi chiedere ai due giurati qual è il loro tenore di vita prima di andare via oppure?
1: No, l'hanno già fatta.
2: Ah, ok.
1: C'è un'amica che effettivamente ha fatto un pensiero importante, credo su tutti noi, ma soprattutto sui nostri giudici.
4: Che
1: questo.
4: Dice?
10: Allora, io mi immagino i vostri figli a scuola quando la maestra chiede, ma tuo papà cosa fa di mestiere? E loro rispondono, lo scemo il radico.
4: Già successo, è successo veramente.
1: Tutti i giorni, soprattutto dalle 8 alle 8
4: per questo
1: e 4.
4: Non l'ho fatti, figli.
2: Riccardo Russo gli hanno chiesto anche all'estero, andate a Euro Disney.
4: Non li ho fatti apposta io.
2: Che il travaglie e il fa, ton per,
4: Sì.
2: Lo scemo o rodio, le cretene o rodio.
1: Soprattutto tutti i giorni dalle 8 alle 8 e un quarto con il Tortorella Challenge che torna domani qui su R101.

0: abbiamo trovato un agente?
1: Eh sì!
0: Per noi?
1: L'impresario di R101, di tutti gli speaker.
2: Oh. Buongiorno, sì, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, io sono agente di spettacolo da oltre 4 generazioni.
1: Oh, mazza! Io,
2: ho portato con me, ci abbiamo, allora, se volete, per il matrimonio, un nano sparato dal cannone acceso da Chiara Tortorella.
4: Bello,
0: innovativo. Il nano chi è? Peppino?
2: Certo, più ci mettiamo sosia di Celentano che canta le canzoni di Renato Zero.
4: Bella, tutta roba fresca, giovane, nuova.
2: E poi abbiamo Militello più Elton John.
1: Più uno, insomma, Militello più uno.
2: Per Elton John serve una piccola aggiunta. Elton John entra, fa l'apertura a Militello, Militello fa 10 minuti, saluti e via.
3: Bello.
1: Fa una Crocodile Rock e se ne va.
3: Ma
1: tranquillo.
3: Sì, faccio il resto di Elton John.
2: Possiamo offrirvi cartonato di Fernando Proci.
1: Ma perché cartonato?
2: Perché sì. Lui non può. Sosia di Paolo Meneguzzi.
3: Sì?
2: Aggiungo Fachino che cammina sulle pontine da disegno per intrattenere i bambini.
3: Bravo.
4: Molto bene. Allora,
1: allora, lavora tanto il sosia di Meneguzzi.
3: Io mi ricordo più nemmeno come ha fatto Meneguzzi, tra l'altro.
2: Uomo, poi abbiamo l'uomo che con le ombre cinesi crea Paolo Dini.
4: Sicuro. Beh, ci vogliono quattro mani.
3: Io lo voglio al mio compleanno, mi fa un budget.
0: Poi cosa hai detto, quante mani ci vogliono?
4: Quattro.
0: Ne do una in faccia io, basta quello.
4: Uno per i cornazzi che tiene.
2: Abbiamo
1: torna a Milano.
2: Abbiamo Aldo Preda come bel testimone di nozze, se vi manca il testimone lui fa le sostituzioni. Aggiungiamo Marilyn Manson che legge il rito del matrimonio.
1: Con Aldo Preda.
3: Sì, Aleda un po'.
1: E Marilyn.
3: Sì, con questo profilo. Notarile, diciamo, ci
2: Marco
3: sta.
2: Masini a fare balli di gruppo a fine serata.
4: Ah, perfetto.
1: Ma allegria.
2: Io in esclusiva ho in agenzia ho l'uomo che decide se aprire o no lo stretto di Hormuz.
1: No! Ce lo può mandare qua un attimo che facciamo due chiacchiere.
3: Sarà gettonati. Mi sembra che non lavori da un mesetto.
2: Poi ci abbiamo, lo posso dire io, ci abbiamo il comico Bucci.
3: Anche lì.
2: Con i monologhi che avrebbe dovuto fare a Sanremo. E poi per finire ci abbiamo Giuseppe Marotta a fare il lancio del bouquet. Queste sono le cose che fate voi.
0: Ma no,
4: i bouquet graditi, diciamo.
2: Queste sono le nostre proposte. Poi
1: è fantastico.
2: Voi.
0: È finito in faccia al prete il bouquet.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Donald Trump annuncia a sorpresa una breve sospensione di Project Freedom, la missione di scorta alle navi nello stretto di Hormuz. La decisione, spiega il presidente americano su Truth, presa congiuntamente con l'Iran su richiesta del Pakistan e di altri paesi per favorire il raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco definitivo. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU annuncia una bozza di risoluzione sulla libertà di navigazione. Il Papa risponde a Donald Trump, che lo accusa di essere una minaccia per i cattolici e per molte persone. Predico la pace, chi mi critica lo faccia con la verità, ha detto Leone XIV. E sulla visita di Rubio in Vaticano domani spera in un buon dialogo. Giorgia Meloni prepara il suo incontro con il segretario di Stato americano in agenda venerdì. Oggi vertice a Palazzo Chigi con i vice Salvini e Tajani. Al centro la guerra in Medio Oriente e le conseguenze sull'economia. Governo pronto ad intervenire per proteggere i redditi delle famiglie e la liquidità delle imprese. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio unico indagato nella nuova inchiesta oggi in procura a Pavia, non risponderà alle domande dei PM. Lo hanno annunciato i suoi legali, che chiederanno la perizia personologica. Sarà sentito anche il fratello della vittima, Chiara Poggi, Marco. Allerta arancione per il maltempo oggi in Toscana, gialla in altre 6 regioni del centro e del nord. Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Umbria. 50 anni fa il terremoto del Friuli che costò la vita a quasi 1000 persone. Il ricordo a Gemona con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Calcio, l'Arsenal è la prima finalista di Champions League dopo aver battuto l'Atletico Madrid per 1-0. A Budapest sfiderà la vincente di stasera tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco dopo il 5-4 dei francesi dell'andata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: la vita, le cose che non ti aspetti, come una sera Emanuela Maisano, quando era in onda dalle 8 in poi, riceve un messaggio, un ragazzo che sta per convolare a nozze con il suo fidanzato e le chiede di celebrare le nozze. Grande sorpresa per il compagno ed è successo. In comune a Milano c'è stata l'unione civile celebrata dalla nostra Emanuela Maisano, speaker dalle 12 in poi qui su R101.
1: Se vi è incuriosito la cosa, sui nostri social trovate tutta la bella storia descritta con un sacco di immagini emozionanti.
0: E alle 8:30 ce lo racconterà dalla sua viva voce. Nel frattempo noi ci siamo offerti, ci offriamo gratis noi di R101 per venire a qualche vostro evento. Potete scegliere qualunque personaggio, ma ci state raccontando cosa fareste di noi al 331 80 90 101.
2: Ciao R101. Ciao. Io vorrei Chiara, quelle feste super mega pesanti con tutti i parenti.
0: Sì?
2: La faccio raccontare una barzelletta così, una dietro l'altra, dopo
3: se
2: 10 minuti
3: via.
2: Sono sicura tutti i parenti se ne sono andati. Che liberazione.
0: Quelli che di solito non si schiodano più dalla sedia. Ecco.
4: Famoso brano svuota pista.
0: Sarei perfetta, te lo dico.
5: Sì? Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
5: Da Lupo di Aosta.
0: Da Lupo.
5: A casa mia Dini, perché lo metterei come assaggiatore ufficiale di GNP fatto in casa. Oh. Buona giornata a tutti.
0: Di GNP fatto in casa.
1: Non ti devi offendere, te ne prego, ma il GNP proprio è una di quelle cose.
0: È l'eccezione che conferma la regola.
1: Ragazzi.
0: Il
1: ginepro, sì, ginepro.
0: Fatto col ginepro, mia mamma ne fa uno buonissimo. Devi assaggiare prima quello della mia mamma.
1: No, il ginepro proprio no.
4: Io assolderei la tua mamma, perché ogni volta che
3: anch'io
4: mi racconta delle cose della sua mamma.
3: Sì, un sacco di aneddoti,
4: grandissime.
3: È vero.
4: Poi?
6: Premesso che sareste tutti benvenutissimi in qualunque momento della giornata a casa mia, ma se avessi potuto scegliere avrei tanto tanto voluto avere la sorellella con me.
0: Grande.
6: Cioè, soprattutto mentre faccio esami. Andiamo bene.
4: Ma anche vergognate vezzozzi.
1: Anche.
0: Grandissima la sorellella. Su R101 torna la nostra musica, ma voi continuate a raccontarci quali sono quei personaggi che vorreste a un vostro evento.
4: Hai mai provato a chiedere alla sorellella che vuol di?
0: Che vuol di?
1: Cosa risponde?
3: Vordì non che possiamo rispondere.
4: Dai!
3: Se rispondiamo chiudiamo
4: fammi
3: il programma.
4: Fammi capire. Lo dico durante che ti perdi.
0: Non vale.
4: Carlo Verdone che arriva alla farmacia.
1: Non me la ricordo sta scena, dai.
4: Com'è andata? Li chiedo a nonna.
0: Trova delle parole alternative per arrivare allo stesso concetto.
7: Mi hanno dato un buono, che vuol di?
4: Vuol di che te la prendi in saccoccio.
3: Più o meno.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cri dalla

0: Ecco. Del digitale terrestre si può anche guardare la nostra musica. Sì,
1: esatto. C'è un piccolo VAR, ma di questo parleremo dopo, relativo al Genepi, non si fa col Ginepro, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Un paio di VAR in realtà. Esatto. Scusate, ho detto che Emanuele Maisano è in onda da mezzogiorno in poi, invece arriva alle 16 su R101.
2: Ecco. Prima no, ci diciamo sono anche Bonazzi, cose giuste volendo.
0: Poi ci sono Melita Toniolo e Marco Santini.
3: Beh, la citazione però della sorella Lella l'abbiamo azzeccata.
1: Era giusto.
0: Ecco. Quelle cose lì.
2: Non sbagliamo mai.
0: Mai.
3: Possiamo anche risentirla quasi a furor di pop.
4: Dai. Nonna, mi hanno fatto un buono. Che vuol dire? Vuol dire che...
5: Che te la vinde il
0: no.
2: Saccoccia. Saccoccia.
0: Strano che un bip così è riuscito a coprire una parola come insaccoccia.
3: Sì.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ha sbagliato pulsante il batterista.
2: Sì, no, ero io che battevo i pugni sul tavolo, perché questa tua tirannia di 20 minuti deve pur finire un giorno.
1: Però qui abbiamo un sacco di amici che sono venuti a partecipare, quindi cosa vuoi fare? Non mettere in onda certe perle?
2: Il titolo del challenge di oggi è chiaramente siamo alla frutta.
3: Sì, abbiamo anche i nostri giudici Rancido Domingo e Andrea Sfracelli. Ecco.
4: Vai pianino in macchina. Benissimo. Mi raccomando.
3: Possiamo ascoltare le repliche alla battuta di Chiara?
1: Non ha replicato il mio mandarino che ha fatto una marachella, adesso lì che si arrampica sugli spicchi, fa finta di niente. Vabbè. Ma cominciamo subito con il primo sfidante, credo bruciato dal nostro Cristiano.
5: Ciao banda, ma con questa battuta siamo arrivati alla frutta.
3: Vabbè, scusa, era anche un po' telefonata, dai.
1: Ci sta, una per tutti. Ma attenzione, abbiamo una coppia pronta con questa battuta, vai.
6: Sapete qual è la più grande fobia della pizza con l'arancia?
4: No.
6: Dai Filippo, diglielo tu. Filippo fa finta di non essere qua. Essere tagliato a spicchi.
3: Filippo, bravo Filippo. Io voglio essere Filippo da grande, quello che si tira indietro all'ultimo e lascia
1: farfalla. Stava guardando fuori dal finestrino.
2: Vorrei la patria potestà di Filippo per un paio d'ore ad honorem. Bravo Filippo che resisti.
1: E
2: bravo.
1: Invece c'è chi ci mette la faccia e la voce così.
7: Battute brutte mai più. Ma chi sei? Mandarino Gaetano.
4: No,
1: sbottolato brutalmente. Mamma mia. Giudici di gara stanno concentrati.
4: Orrenda.
3: Brutta, sta sfida è proprio brutta.
1: Aspettate a dirlo, dovete ancora sentire la terza sfidante.
8: Ciao 301, sono Camilla per il Cortella Challenge da Padova.
1: Ciao.
8: Allora, ci sono le more. Entrambi dicono, noi ci amiamo d'amore.
1: D'amore.
4: Bene. Mamma mia, abbiamo toccato il fondo.
2: Sono rimasto come Andreotti dalla Perego.
4: Presidente, presidente.
2: C'è un'ultima.
4: Cosa ne pensa del nostro futuro di Benvenuti?
3: Non avete futuro.
1: No, i giudici stanno pensando a tutt'altro, ma questa è proprio dedicata a voi, ragazzi.
3: Così da me.
9: Proviamo ad ringraziarci i giudici. Pavarotti aveva un certo tenore di vita. Fabrizio da Modena.
4: Questa mi piace. Ridere.
1: Oh, è tutto nelle vostre mani adesso.
4: Io
1: scarichiamo le responsabilità così.
4: Entrai e fu lì che disse. Non si capisce niente.
1: Bravi.
4: And quindi. The
6: sapete qual è la più grande fobia della pizza con l'arancia? Dai Filippo, diglielo tu.
4: Non lo dire.
6: Filippo fa finta di non essere qua.
4: Bravo.
6: Essere tagliato a spicchi.
3: Filippo.
1: Quindi ha vinto Filippo in tutto ciò.
3: Filippo e la sua latitanza è esattamente l'essenza dello stato d'animo di questo quarto d'ora che si ripete ogni giorno dal lunedì al venerdì.
2: Chiara, vuoi chiedere ai due giurati qual è il loro tenore di vita prima di andare via oppure?
1: No, l'hanno già fatta.
2: Ah, ok.
1: C'è un'amica che effettivamente ha fatto un pensiero importante, credo su tutti noi, ma soprattutto sui nostri giudici.
4: Che
1: questo.
4: Dice?
10: Allora, io mi immagino i vostri figli a scuola quando la maestra chiede, ma tuo papà cosa fa di mestiere? E rispondono, lo scemo in
4: già successo, è successo veramente
1: tutti i giorni, soprattutto dalle 8 alle 8
4: per questo
1: quando...
4: l'ho fatti
2: Riccardo Russo gli hanno chiesto anche all'estero, andate a Euro Disney.
4: Non li ho fatti apposta io.
2: Che il travai il fa ton per
3: sì.
2: Lo scemo rodio, le cretino rodio.
1: Soprattutto tutti i giorni dalle 8 alle 8 e un quarto con il Tortorella Challenge che torna domani qui su R101.

0: abbiamo trovato un agente?
1: Eh sì.
0: Per noi?
1: L'impresario di R101, di tutti gli speaker.
2: Oh. Buongiorno, sì, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, io sono agente di spettacolo da oltre 4 generazioni.
1: Oh, mazza.
2: Sì, ho portato con me, ci abbiamo, allora, se volete, per il matrimonio, un nano sparato dal cannone acceso da Chiara Tortorella.
4: Bello.
0: Un nano, innovativo. Nano chi è? Peppino?
2: Eh certo. Più ci mettiamo sosia di Celentano che canta le canzoni di Renato Zero.
4: Bella, tutta roba fresca, giovane, nuova.
2: E poi abbiamo Militello più Elton John.
1: Più uno, insomma, Militello più uno.
2: Per Elton John serve una piccola aggiunta. Elton John entra, fa l'apertura a Militello, Militello fa 10 minuti, saluti e via.
3: Bello.
1: Poi abbiamo... fa una Crocodile Rock e se ne va.
3: Ma
1: tranquillo.
3: Sì, faccio il resto di Elton John.
2: Possiamo offrirvi cartonato di Fernando Proci.
1: Bello. Perché cartonato?
2: Perché sì. Lui non può. Sosia di Paolo Mineguzzi.
3: Sì.
2: Aggiungo Fachino che cammina sulle pontine da disegno per intrattenere i bambini.
3: Bravo.
4: Molto bene.
1: Allora, lavora tanto il sosia di Mineguzzi.
3: Io mi ricordo più nemmeno come ha fatto Mineguzzi, tra l'altro.
2: Uomo, poi abbiamo l'uomo che con le ombre cinesi crea Paolo Dini.
4: Sicuro. Beh, ci vogliono quattro mani.
3: Io lo voglio al mio compleanno, mi fa un budget.
0: Poi cosa hai detto, quante mani ci vogliono?
4: Quattro.
0: Ne do una in faccia io, basta quello.
4: Uno per i cornazzi che tieni.
2: Abbiamo Aldo Preda.
1: Vieni, torna a Milano.
2: Abbiamo Aldo Preda come bel testimone di nozze, se vi manca il testimone lui fa le sostituzioni. Aggiungiamo Marilyn Manson che legge il rito del matrimonio.
1: Con Aldo Preda.
3: Sì, Ale da un po'.
1: E Marilyn.
3: Sì, con questo profilo. Notarile, diciamo, ci
2: Marco
3: sta.
2: Marco Masini a fare balli di gruppo a fine serata.
4: Ah, perfetto.
1: Ma allegria.
2: Io in esclusiva ho in agenzia ho l'uomo che decide se aprire o no lo stretto di Hormuz.
1: No! Ce lo può mandare qua un attimo che facciamo due chiacchiere.
3: Sarà gettonati. Mi sembra che non lavori da un mesetto.
2: Poi ci abbiamo, lo posso dire io, ci abbiamo il comico Bucci.
3: Anche lì.
2: Con i monologhi che avrebbe dovuto fare a Sanremo. E poi per finire ci abbiamo Giuseppe Marotta a fare il lancio del bouquet. Queste sono le cose che fate voi.
0: Ma no,
4: i bouquet graditi, diciamo.
2: Queste sono le nostre proposte. Poi
1: è fantastico.
2: Poi
0: è finito in faccia al prete il bouquet.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. Donald Trump ferma Project Freedom a un giorno dall'avvio dell'operazione tesa a scortare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'annuncio a sorpresa del presidente americano in un post su Truth, in cui spiega di averlo deciso alla luce dei progressi con l'Iran verso un accordo completo e definitivo. Chi mi critica per annunciare il Vangelo e predicare la pace, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari e la replica di Papa Leone XIV all'affondo di Trump, che lo ha accusato di mettere in pericolo molti cattolici. Domani il segretario di Stato americano Rubio in Vaticano per una visita programmata da tempo. L'Ucraina accusa la Russia di un nuovo attacco all'indomani dei raid aerei che hanno ucciso una trentina di persone in diverse città, e mentre il cessate il fuoco unilateralmente dichiarato da Kiev è scattato a mezzanotte. Il presidente Zelensky è in Bahrain per colloqui di sicurezza. Andrea Sempio oggi in procura a Pavia non risponderà alle domande dei PM, è l'unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa 19 anni fa. I suoi legali hanno deciso di conferire incarico ad uno psicoterapeuta affinché rediga una consulenza personologica su 38enne. In contemporanea sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco. La Spagna autorizza l'attracco della nave da crociera con un focolaio di antivirus alle Canarie, nonostante il no dell'isola. La decisione è stata presa su richiesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che avanza l'ipotesi di contagio da persona a persona. Calcio, l'Arsenal batte l'Atletico Madrid 1-0 e si qualifica alla finale di Champions, che si disputerà il 30 maggio a Budapest. Troverà la vincente di stasera tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: questa è la vita, le cose che non ti aspetti, come una sera Emanuela Maisano, quando era in onda dalle 8 in poi, riceve un messaggio, un ragazzo che sta per convolare a nozze con il suo fidanzato e le chiede di celebrare le nozze. Grande sorpresa per il compagno ed è successo. In comune a Milano c'è stata l'unione civile celebrata dalla nostra Emanuela Maisano, speaker dalle 12 in poi qui su R101.
1: Se vi è incuriosito la cosa, sui nostri social trovate tutta la bella storia descritta con un sacco di immagini emozionanti.
0: E alle 8:30 ce lo racconterà dalla sua viva voce. Nel frattempo noi ci siamo offerti, ci offriamo gratis noi di R101 per venire a qualche vostro evento, potete scegliere qualunque personaggio, ma ci state raccontando cosa fareste di noi al 331 80 90 101.
2: Ciao R101. Ciao. Io vorrei Chiara con le feste super mega pesanti con tutti i parenti.
0: Sì?
2: La faccio raccontare una barzelletta così, una dietro l'altra, dopo
1: se
2: 10 minuti
1: via.
2: Sono sicura tutti i parenti se ne sono andati. Che impressione.
0: Quelli che di solito non si schiodano più dalla sedia.
3: Famoso brano svuota pista.
1: Avanti.
0: Sarei perfetta, te lo dico.
4: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
4: Da Lupo di Aosta.
0: Da
4: io
0: Lupo.
4: A casa mia Dini, perché lo metterei come assaggiatore ufficiale di GNP fatto in casa. Oh. Buona giornata a tutti.
0: Di GNP fatto in casa.
1: Non ti devi offendere, te ne prego, ma il GNP proprio è una di quelle cose.
0: È lui,
1: che
0: è l'eccezione che conferma la regola.
1: Ragazzi.
0: Il GNP,
1: no? Ma è buonissimo. Sì,
0: fatto col ginepro. Mia mamma ne fa uno buonissimo. Devi assaggiare prima quello della mia mamma.
1: No, il GNP proprio no.
3: Io assolderei la tua mamma, perché ogni volta che
5: anch'io.
3: Mi racconta delle cose della sua mamma.
5: Sì, un sacco di aneddoti.
3: Grandissime.
5: È vero.
1: Poi?
6: Premesso che sareste tutti benvenutissimi in qualunque momento della giornata a casa mia, ma se avessi potuto scegliere avrei tanto tanto voluto avere la sorellella con me.
0: Grande.
6: Cioè, soprattutto mentre faccio esami. Andiamo bene.
3: Ma anche vergognate Bezzozzi.
1: Anche.
0: Grandissima la sorellella. Su R101 torna la nostra musica, ma voi continuate a raccontarci quali sono quei personaggi che vorreste a un vostro evento.
3: Hai mai provato a chiedere alla sua sorellella che vuol di?
0: Che vuol di?
1: Cosa risponde?
5: Non possiamo rispondere.
1: Dai!
5: Se rispondiamo chiudiamo il programma.
1: Fammi capire.
3: Lo dico durante che ti perdo.
0: Non vale.
3: Carlo Verdone che arriva alla farmacia.
1: Non me la ricordo sta scena, dai.
3: Com'è andata? Li chiedo a nonna.
0: Trova delle parole alternative per arrivare allo stesso concetto.
7: Mi hanno dato un buono, che vuol di?
3: Vuol di che te la prendi in saccoccio.
5: Più o meno.

0: 7 ecco. del digitale terrestre si può anche guardare la nostra musica.
1: Sì, c'è un piccolo VAR, ma di questo parleremo dopo, relativo al Genepi, non si fa col Ginepro, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Un paio di VAR in realtà. Esatto. Scusate, ho detto che Emanuela Maisano è in onda da mezzogiorno in poi, invece arriva alle 16 su R101. Ecco. Prima no, ci
2: diciamo
0: sono
2: anche
0: Bonazzi,
2: cose giuste volendo.
0: Poi ci sono Melita Toniolo e Marco Santini.
3: Beh, la citazione però della sorella l'abbiamo azzeccata.
1: Era
0: quella,
1: giusto.
0: Ecco. Quelle cose lì.
2: Non sbagliamo mai.
3: Possiamo anche risentirla quasi a furor di pop.
1: Dai, dai, diciamo, dai.
4: Nonna, mi hanno fatto un buono. Che vuol dire? Vuol dire che...
5: Che te la vinde il...
0: No!
2: Saccoccia, saccoccia.
0: Strano che un bip così è riuscito a coprire una parola come insaccoccia.
3: Sì.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Casalguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ha sbagliato pulsante il batterista.
2: Sì, no, ero io che battevo i pugni sul tavolo, perché questa tua tirannia di 20 minuti deve pur finire un giorno.
1: Però qui abbiamo un sacco di amici che sono venuti a partecipare, quindi cosa vuoi fare? Non mettere in onda certe perle?
2: Il titolo del challenge di oggi è chiaramente siamo alla frutta.
3: Sì, abbiamo anche i nostri giudici Rancido Domingo e Andrea Sfracelli.
4: Vai pianino in macchina. Benissimo. Mi raccomando.
3: Possiamo ascoltare le repliche alla battuta di Chiara?
1: Non ha replicato il mio mandarino che ha fatto una marachella, adesso lì che si arrampica sugli spicchi, fa finta di niente. Vabbè. Ma cominciamo subito con il primo sfidante, credo bruciato dal nostro Cristiano.
5: Ciao banda, ma con questa battuta siamo arrivati alla frutta.
3: Vabbè, scusa, era anche un po' telefonata, dai.
1: Ci sta, una per tutti. Ma attenzione, abbiamo una coppia pronta con questa battuta, vai.
6: Sapete qual è la più grande fobia della pizza con l'arancia?
4: No.
6: Dai Filippo, diglielo tu. Filippo fa finta di non essere qua. Essere tagliato a spicchi.
3: Filippo, bravo Filippo. Io voglio essere Filippo da grande, quello che si tira indietro all'ultimo e lascia
1: farfalla. Stava guardando fuori dal finestrino.
2: Vorrei la patria potestà di Filippo per un paio d'ore ad honorem. Bravo Filippo che resisti.
1: E
2: bravo.
1: Invece c'è chi ci mette la faccia e la voce così.
7: Battute brutte mai più. Ma chi sei? Mandarino Gaetano.
4: No, sbottolato
1: brutalmente. I giudici di gara stanno concentrati.
4: Orrenda.
3: Brutta, sta sfida è proprio brutta.
1: Aspettate a dirlo, dovete ancora sentire la terza sfidante.
8: Ciao da 101, sono Camilla per il Fratellella Challenge da Padova.
1: Ciao.
8: Allora, ci sono le more. Entrambi dicono, noi ci amiamo d'amore.
1: D'amore.
4: Bene. Mamma mia, abbiamo toccato il fondo.
2: Sono rimasto come Andreotti dalla Perego.
4: Presidente, presidente.
2: C'è un'ultima.
4: Cosa ne pensa del nostro futuro di Benvenuti?
3: Non avete futuro.
1: No, i giudici stanno pensando a tutt'altro, ma questa è proprio dedicata a voi, ragazzi.
9: Proviamo ad ringraziarci i giudici. Pavarotti aveva un certo tenore di vita. Fabrizio da Modena.
4: Questa mi piace. Ridere.
1: Oh, è tutto nelle vostre mani adesso.
4: Io
1: scarichiamo le responsabilità così.
4: Entrai e fu lì che disse, non si capisce niente.
1: Bravi.
4: And quindi.
6: Sapete qual è la più grande fobia della pizza con l'arancia? Dai Filippo, diglielo tu.
4: Non lo dire.
6: Filippo fa finta di non essere qua.
4: Bravo.
6: Essere tagliato a spicchi.
3: Filippo.
1: Quindi ha vinto Filippo in tutto ciò.
3: Filippo e la sua latitanza è esattamente l'essenza dello stato d'animo di questo quarto d'ora che si ripete ogni giorno dal lunedì al venerdì.
2: Chiara, vuoi chiedere ai due giurati qual è il loro tenore di vita prima di andare via oppure?
1: No, l'hanno già fatta.
2: Ah, ok.
1: C'è un'amica che effettivamente ha fatto un pensiero importante, credo su tutti noi, ma soprattutto sui nostri giudici.
4: Che
1: questo.
4: Dice?
10: Allora, io mi immagino i vostri figli a scuola quando la maestra chiede, ma tuo papà cosa fa di mestiere? E rispondono, lo scemo in
4: già successo, è successo veramente
1: tutti i giorni, soprattutto dalle 8 alle 8
4: per questo
1: e 4.
4: Non l'ho fatti,
2: Riccardo Russo gli hanno chiesto anche all'estero, andate a Euro Disney.
4: Non li ho fatti apposta io.
2: Che il travaille e il fa Tom Per
4: sì.
2: Lo scemo Rodio, le cretene Rodio.
1: Soprattutto tutti i giorni dalle 8 alle 8 e un quarto con il Tortorella Challenge che torna domani qui su R101.

0: abbiamo trovato un agente?
1: Eh sì.
0: Per noi?
1: L'impresario di R101, di tutti gli speaker.
2: Oh. Buongiorno, sì, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, io sono agente di spettacolo da oltre 4 generazioni.
1: Oh, mazza. Io,
2: sì, ho portato con me, ci abbiamo. Allora, se volete, per il matrimonio, un nano sparato dal cannone acceso da Chiara Tortorella.
4: Bello.
0: Un nano, nano chi è? Peppino?
2: Eh certo. Più ci mettiamo Sosia di Celentano che canta le canzoni di Renato Zero.
4: Bello, tutta roba fresca, giovane, nuova.
2: E poi abbiamo, poi abbiamo Militello più Elton John.
1: Più Elton John. Più uno, insomma, Militello più uno.
2: Per Elton John serve una piccola aggiunta. Elton John entra, fa l'apertura a Militello, Militello fa 10 minuti, saluti e via.
3: Bello.
1: Fa una Crocodile Rock e se ne va.
3: Ma
1: tranquillo.
3: Sì, io faccio il resto di Elton John.
2: Possiamo offrirvi cartonato di Fernando Proci.
1: Ma perché cartonato?
2: Perché sì, lui non può. Sosia di Paolo Meneguzzi.
3: Sì?
2: Aggiungo Fachino che cammina sulle pontine da disegno per intrattenere i bambini.
3: Bravo.
4: Molto bene. Allora,
1: okay. Lavora tanto il sosia di Meneguzzi.
3: Io mi ricordo più nemmeno come ha fatto Meneguzzi, tra l'altro.
2: Uomo, poi abbiamo l'uomo che con le ombre cinesi crea Paolo Dini.
4: Sicuro. Beh, ci vogliono quattro mani.
3: Però. Io lo voglio al mio compleanno, mi fa un budget.
2: Poi
0: cosa hai detto, quante mani ci vogliono?
4: Quattro.
0: Te ne do una in faccia io, basta quello.
4: Uno per i cornazzi che tieni.
2: Abbiamo Aldo Preda.
1: Torna a Milano.
2: Abbiamo Aldo Preda come bel testimone di nozze. Se vi manca il testimone, lui fa le sostituzioni. Aggiungiamo Marilyn Manson che legge il rito del matrimonio.
1: Con Aldo Preda.
3: Sì, Aleda un po'.
1: E Marilyn.
3: Sì, con questo profilo notarile, diciamo, ci sta.
2: Marco Masini a fare balli di gruppo a fine serata.
4: Ah, perfetto.
1: Ma allegria.
2: Io in esclusiva ho in agenzia ho l'uomo che decide se aprire o no lo stretto di Hormuz.
1: No! Ce lo può mandare qua un attimo che facciamo due chiacchiere.
3: Sarà gettonati. Mi sembra che non lavori da un mesetto.
2: Poi ci abbiamo, lo posso dire io, ci abbiamo il comico Bucci.
3: Anche lì.
2: Con i monologhi che avrebbe dovuto fare a Sanremo. E poi per finire ci abbiamo Giuseppe Marotta a fare il lancio del bouquet. Queste sono le cose che fate voi.
0: Ma no,
4: i bouquet graditi, diciamo.
2: Queste sono le nostre proposte. Poi
1: è fantastico.
2: Poi
0: è finito in faccia al prete il bouquet.

0: speaker di R101 a vostra disposizione. Eh sì, è nato per caso l'idea di un futuro sposo di chiedere a Manuela Maisano di proprio celebrare le nozze facendo una sorpresa a suo marito. Quindi l'unione civile è stata celebrata dalla nostra Emanuela Maisano. Vi invitiamo subito ad andare a vedere il bellissimo montaggio, il video di tutta la storia dal momento in cui sono passati in radio finché non sono convolati a nozze sui nostri social Instagram e Facebook. È davvero un bel video e poi appunto Manuela passerà a raccontarci la storia in viva voce. Nel frattempo voi ci state già
1: ingaggiando
0: alla stragrande.
1: Sentiamo per cosa, però.
2: Dai. Buongiorno banda, Matteo da Roncoscrivia.
0: Ciao,
2: a noi servirebbe un comico per la festa dell'Interclub Valle Scrivia che vorremmo festeggiare, se succede, ma magari non succede, lo scudetto numero 21 allora. Dell'Inter. Grazie banda.
0: Trovarne uno, sai
3: come. Conosco un paio di arbitri graditi che andrebbero da comici, no?
1: No, io mi potrei offendere, sono anni che fa partecipo a feste di club di tifoserie di tutta
0: sì.
1: Italia
0: e
1: arriva Matteo da Roncoscrivia e fa il vago. Appunto. C'è mica un comico.
4: ma perché non gli facciamo uno scherzo? Gli mandiamo un comico juventino, gli mandiamo Riccardo Russo.
3: Che bello.
0: Della comico.
3: Tana del lupo, sì sì.
1: Gli mandiamo Erfaina, gli mandiamo.
0: sarebbe bello poter scegliere un grande artista e metterlo lì nell'orchestrina a cantare al matrimonio.
1: Certo, eccolo.
5: Certo.
1: Che so,
0: abbiamo Cristiano Militello.
4: Allora, abbiamo detto, no, che c'è anche l'abitudine di chiamare i cantanti per fare dal notaio i passaggi di proprietà, che so, un bel Fernando Proce.
0: Sal Da Vinci aveva detto che lui prima di questo passaggio sui grandi schermi, sui grandi palchi. Quello faceva, cantava, magari gender reveal.
1: Anche l'8 settembre 2004, il giorno in cui mi hanno chiamato per confermarmi che la mia idea di Striscia allo Striscione sarebbe, insomma, aveva funzionato e avremmo fatto un numero zero a Striscia, io ero a fare un matrimonio, ero a fare il cabarettista a Vietri sul Mare. Quindi una coppia che assolutamente non aveva nessun legame con me. E quindi all'andata stavo pensando di smettere di fare questo lavoro. Mentre stavo andando in macchina, al ritorno questo viaggio euforico, insomma, viaggio chilometrico, però è durato 5 minuti perché pensavo a tutt'altro.
0: Beh, io ho partecipato a un matrimonio dove il marito ha voluto sorprendere la sposa e tutti i suoi ospiti arrivando al matrimonio in spiaggia lanciandosi da 4000 metri con il paracadute.
4: Quindi ha fatto il tandem con te.
0: Ha fatto il tandem con me nel momento in cui tutti stavano aspettando all'altare.
3: E il lancio del bouquet l'ha fatto da 10000 metri.
0: Lo sposo che arrivò dopo la sposa, cosa gravissima, di solito è lei che deve essere quella attesa. Io all'epoca facevo i video ai tandem e quindi mi sono vissuta tutta la scena, la bellissima sorpresa. Era terrorizzato, ha cambiato idea più volte, ma poi.
3: Ma del matrimonio era terrorizzato, diciamo la verità.
1: Perché ha preso un test a un cameriere, è stato un prognosi riservato da 3 settimane.
4: Anche voi fatevi venire un'idea al 331 80 90 101, che so, Fernando Proce per una voltura d'utenza
3: bello

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Donald Trump annuncia a sorpresa una breve sospensione di Project Freedom, la missione di scorta alle navi nello stretto di Hormuz. La decisione, spiega il presidente americano su Truth, presa congiuntamente con l'Iran su richiesta del Pakistan e di altri paesi per favorire il raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco definitivo. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU annuncia una bozza di risoluzione sulla libertà di navigazione. Il Papa risponde a Donald Trump, che lo accusa di essere una minaccia per i cattolici e per molte persone. Predico la pace, chi mi critica lo faccia con la verità, ha detto Leone XIV, e sulla visita di Rubio in Vaticano domani spera in un buon dialogo. Giorgia Meloni prepara il suo incontro con il segretario di Stato americano in agenda venerdì. Oggi vertice a Palazzo Chigi con i vice Salvini e Tajani. Al centro la guerra in Medio Oriente e le conseguenze sull'economia. Governo pronto ad intervenire per proteggere i redditi delle famiglie e la liquidità delle imprese. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, oggi in procura a Pavia. Non risponderà alle domande dei PM. Lo hanno annunciato i suoi legali, che chiederanno la perizia personologica. Sarà sentito anche il fratello della vittima, Chiara Poggi, Marco. Allerta arancione per il maltempo oggi in Toscana. Gialla in altre 6 regioni del centro e del nord. Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Umbria. 50 anni fa il terremoto del Friuli, che costò la vita a quasi 1000 persone. Il ricordo a Gemona con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Una notizia appena giunta in redazione: è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. Avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: questa è la vita, le cose che non ti aspetti, come una sera Emanuela Maisano, quando era in onda dalle 8 in poi, riceve un messaggio, un ragazzo che sta per convolare a nozze con il suo fidanzato e le chiede di celebrare le nozze. Grande sorpresa per il compagno ed è successo. In comune a Milano c'è stata l'unione civile celebrata dalla nostra Emanuela Maisano, speaker dalle 12 in poi qui su R101.
1: Se vi ha incuriosito la cosa, sui nostri social trovate tutta la bella storia descritta con un sacco di immagini emozionanti.
0: E alle 8:30 ce lo racconterà dalla sua viva voce. Nel frattempo noi ci siamo offerti, ci offriamo gratis noi di R101 per venire a qualche vostro evento. Potete scegliere qualunque personaggio, ma ci state raccontando cosa fareste di noi al 331 80 90 101.
2: Ciao R101. Ciao. Io vorrei, Chiara, con le feste super mega pesanti con tutti i parenti,
0: sì,
2: la faccio raccontare una barzelletta, così una dietro l'altra, dopo
1: se
2: 10 minuti
1: via.
2: Sono sicura tutti i parenti se ne sono andati. Che
0: bella. Quelli che di solito non si schiodano più dalla sedia. Ecco.
3: Famoso brano svuota pista.
1: Avanti.
0: Sarei perfetta, te lo dico.
4: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
4: Da Lupo di Aosta.
0: Da Lupo.
4: Io a casa mia Dini, perché lo metterei come assaggiatore ufficiale di GNP fatto in casa.
1: Oh.
4: Buona giornata a tutti.
0: Di GNP fatto in casa.
1: Non ti devi offendere, te ne prego, ma il GNP proprio una di quelle cose.
0: È l'eccezione che conferma la regola, ragazzi.
1: Il GNP, no?
0: Ma è buonissimo.
1: Sì, ginepro.
0: Fatto col ginepro. Ah. Mia mamma ne fa uno buonissimo. Devi assaggiare prima quello della mia mamma.
1: No, il GNP proprio no.
3: Io assolderei la tua mamma, perché ogni volta che
5: anch'io.
3: Mi racconta delle cose della sua mamma.
5: Sì, un sacco di aneddoti.
3: Danzissime.
5: È vero.
1: Poi?
2: Deve essere feste, tutti benvenutissimi in qualunque momento della giornata a casa mia, ma se avessi potuto scegliere avrei tanto tanto voluto avere la sorellella.
0: Grande.
2: Con me. Cioè, soprattutto mentre faccio esami. Andiamo bene.
3: Andiamo bene. Ma anche vergognate Vezzozzi.
1: Anche.
0: Grandissima la sorellella. Su R101 torna la nostra musica, ma voi continuate a raccontarci quali sono quei personaggi che vorreste a un vostro evento.
3: Hai mai provato a chiedere alla sorellella che vuol dì?
0: Che vuol dì?
1: Cosa risponde?
5: Vordì non che... possiamo rispondere.
1: Dai!
5: Se rispondiamo chiudiamo il programma.
1: Fammi capire.
3: Lo dico durante Katy Perry.
0: Non vale.
3: Carlo Verdone che arriva alla farmacia.
1: Non me la ricordo sta scena, dai.
3: Com'è andata? Li chiedo
5: a nonna.
0: Trova delle parole alternative per arrivare allo stesso concetto.
5: Mi hanno dato un buono, che vuol dì?
3: Vuol dì che te la prendi in saccoccia.
5: Più o meno.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
2: e Wiwa.
1: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
3: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: nel digitale terrestre si può anche guardare la nostra musica. Sì,
1: esatto. C'è un piccolo VAR, ma di questo parleremo dopo, relativo al Genepi, non si fa col ginepro, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Un paio di VAR in realtà. Esatto. Scusate, ho detto che Emanuela Maisano è in onda da mezzogiorno in poi, invece arriva alle 16 su R101. Ecco.
2: Prima no, ci diciamo sono anche Bonazzi, cose giuste volendo.
0: Poi ci sono Melita Toniolo e Marco Santini.
3: Beh, la citazione però della sorella Lella l'abbiamo azzeccata.
0: Era quella, giusto. Ecco. Quelle cose lì.
2: Non sbagliamo mai.
3: Possiamo anche risentirla quasi a furor di popolo.
2: Dai, dai, dai.
4: Nonna, mi hanno fatto un buono. Che vuol dire? Vuol dire che...
5: Che te la vinde il
0: no!
2: Saccoccia, saccoccia.
0: Strano che un bip così è riuscito a coprire una parola come insaccoccia.
3: Sì.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ha sbagliato pulsante il batterista.
2: Sì, no, ero io che battevo i pugni sul tavolo, perché questa tua tirannia di 20 minuti deve pur finire un giorno.
1: Però qui abbiamo un sacco di amici che sono venuti a partecipare, quindi cosa vuoi fare? Non mettere in onda certe perle.
2: Il titolo del challenge di oggi è chiaramente siamo alla frutta.
3: Sì, abbiamo anche i nostri giudici Rancido Domingo e Andrea Sfracelli.
4: Ecco. Vai pianino in macchina. Benissimo. Mi raccomando.
3: Possiamo ascoltare le repliche alla battuta di Chiara?
1: Non ha replicato il mio mandarino che ha fatto una marachella, adesso lì che si arrampica sugli spicchi, fa finta di niente. Vabbè. Ma cominciamo subito con il primo sfidante, credo bruciato dal nostro Cristiano.
5: Ciao banda, ma con questa battuta siamo arrivati alla frutta.
3: Vabbè, scusa. Era anche un po' telefonata, dai.
1: Ci sta, una per tutti. Ma attenzione, abbiamo una coppia pronta con questa battuta, vai.
6: Sapete qual è la più grande fobia della pizza con l'arancia?
4: No.
6: Dai Filippo, diglielo tu. Filippo fa finta di non essere qua. Essere tagliato a spicchi.
3: Filippo, bravo Filippo. Io voglio essere Filippo da grande, quello che si tira indietro all'ultimo e lascia
1: finge di non essere, stava guardando io fuori dal finestrino.
2: Vorrei la patria potestà di Filippo per un paio d'ora d'onorem. Bravo Filippo che resisti.
1: E
2: bravo.
1: Invece c'è chi ci mette la faccia e la voce così.
7: Battute brutte mai più. Ma chi sei? Mandarino Gaetano.
4: No, sbottolato.
1: Brutalmente. I giudici di gara stanno concentrati.
4: Orrenda.
3: Brutta, sta sfida è proprio brutta.
1: Aspettate a dirlo, dovete ancora sentire la terza sfidante.
8: Ciao Re 101, sono Camilla per il Tortorella Challenge da Padova.
1: Ciao.
8: Allora, ci sono le more. Entrambi dicono, noi ci amiamo d'amore.
1: D'amore.
4: Bene. Mamma mia, abbiamo toccato il fondo.
2: Sono rimasto come Andreotti dalla Perego.
4: Presidente, presidente.
2: C'è un'ultima.
4: Cosa ne pensa del nostro futuro di Benvenuti?
3: Non avete futuro.
1: No, i giudici stanno pensando a tutt'altro, ma questa è proprio dedicata a voi, ragazzi.
9: Proviamo ad ringraziarci, giudici. Pavarotti aveva un certo tenore di vita.
1: Ah,
9: Fabrizio da Modena.
4: Questa mi piace. Ridere.
1: Oh, è tutto nelle vostre mani adesso.
4: Io
1: scarichiamo le responsabilità così.
4: Entrai e fu lì che disse, non si capisce niente.
1: Bravi.
4: Quindi
6: sapete qual è la più grande fobia della pizza con l'arancia? Dai Filippo, diglielo tu.
4: Non lo dire.
6: Filippo fa finta di non essere qua.
4: Bravo.
6: Essere tagliato a spicchi.
3: Filippo.
1: Quindi ha vinto Filippo in tutto ciò.
3: Filippo e la sua latitanza è esattamente l'essenza dello stato d'animo di questo quarto d'ora che si ripete ogni giorno dal lunedì al venerdì.
2: Chiara, vuoi chiedere ai due giurati qual è il loro tenore di vita se vanno ad andare via oppure?
1: No, l'hanno già fatta.
2: Ah, ok.
1: C'è un'amica che effettivamente ha fatto un pensiero importante, credo su tutti noi, ma soprattutto sui nostri giudici.
4: Che
1: questo
4: dice?
10: Allora, io mi immagino i vostri figli a scuola quando la maestra chiede, ma tuo papà cosa fa di mestiere? E loro rispondono, lo scemo il radio.
4: Già successo veramente
1: tutti i giorni, soprattutto dalle 8 alle 8
4: per questo
1: e 4.
4: Non l'ho fatti, figli.
2: Riccardo Russo gli hanno chiesto anche all'estero, andate a Euro Disney.
4: Non li ho fatti apposta io.
2: Che il travaglie e il fa Tom Per?
4: Sì.
2: Lo scemo o Rodio? Le cretene o Rodio?
1: Soprattutto tutti i giorni dalle 8 alle 8 e un quarto con il Tortorella Challenge che torna domani qui su R101.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

0: tutti gli speaker di R101 a vostra disposizione. Eh sì, è nato per caso l'idea di un futuro sposo di chiedere a Manuela Maisano di proprio celebrare le nozze facendo una sorpresa a suo marito, quindi l'unione civile è stata celebrata dalla nostra Emanuela Maisano. Vi invitiamo subito ad andare a vedere il bellissimo montaggio, il video di tutta la storia dal momento in cui sono passati in radio finché non sono convolati a nozze sui nostri social Instagram e Facebook. È davvero un bel video e poi appunto Manuela passerà a raccontarci la storia in viva voce. Nel frattempo voi ci state già
1: ingaggiando
0: alla stragrande.
1: Sentiamo per cosa però.
2: Dai. Buongiorno banda, Matteo da Roncoscrivia.
0: Ciao,
2: a noi servirebbe un comico per la festa dell'Interclub Valle Scrivia che vorremmo festeggiare, se succede, ma magari non succede, lo scudetto numero 21 allora. Dell'Inter. Grazie banda.
0: Trovarne uno, sai
3: come. Conosco un paio di arbitri graditi che andrebbero da comici, no?
1: No, io mi potrei offendere, sono anni che fa partecipo a feste di club di tifoserie di tutta
0: sì.
1: Italia
0: e
1: arriva Matteo da Roncoscrivia e fa il vago. Appunto. C'è mica un comico.
4: Ma perché non gli facciamo uno scherzo? Gli mandiamo un comico juventino, gli mandiamo Riccardo Russo.
3: Che bello.
0: È la comico.
3: Tana del lupo. Sì sì.
1: Gli mandiamo Erfaina. Gli mandiamo. Sì.
0: Sarebbe bello poter scegliere un grande artista e metterlo lì nell'orchestrina a cantare al matrimonio.
1: Certo, eccolo.
4: Quindi certo.
1: Che so,
4: abbiamo Cristiano Militello.
5: Allora, abbiamo detto, no, che c'è anche l'abitudine di chiamare i cantanti per fare dal notaio i passaggi di proprietà, che so, un bel Fernando Proce.
0: Sal Da Vinci aveva detto che lui prima di questo passaggio sui grandi schermi, sui grandi palchi. Quello faceva, cantava, magari gender reveal.
1: Anche l'8 settembre 2004, il giorno in cui mi hanno chiamato per confermarmi che la mia idea di Striscia allo Striscione sarebbe, insomma, aveva funzionato e avremmo fatto un numero zero a Striscia, io ero a fare un matrimonio, ero a fare il cabarettista Vietri sul mare.
0: Uh-huh.
1: Quindi una coppia che assolutamente non aveva nessun legame con me.
5: Okay.
1: E quindi all'andata stavo pensando di smettere di fare questo lavoro. Mentre stavo andando in macchina, al ritorno questo viaggio euforico, insomma, viaggio chilometrico, però è durato 5 minuti perché pensavo a tutt'altro.
0: Tutt'altro. Beh, io ho partecipato a un matrimonio dove il marito ha voluto sorprendere la sposa e tutti i suoi ospiti arrivando al matrimonio in spiaggia lanciandosi da 4000 metri con il paracadute.
5: Quindi ha fatto il tandem con te.
0: Ha fatto il tandem con me nel momento in cui tutti stavano aspettando all'altare.
3: E il lancio del bouquet l'ha fatto da 10000 metri.
0: Lo sposo che arrivò dopo la sposa, cosa gravissima, di solito è lei che deve essere quella attesa. Io all'epoca facevo i video ai tandem e quindi mi sono vissuta tutta la scena, la bellissima sorpresa.
1: Certo.
0: Era terrorizzato, ha cambiato idea più volte, ma poi.
3: Ma del matrimonio era terrorizzato, diciamo la verità.
1: Perché ha preso in testa un cameriere, è stato un prognosi riservato da 3 settimane.
5: Anche voi fatevi venire un'idea al 331 80 90 101, che so, Fernando Proce per una voltura d'utenza.
3: Bello!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Ruletto. Addio a Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore dirigente sportivo si è spento a Brescia nella clinica poliambulanza dove era ricoverato. Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche. Dopo un malore accusato a gennaio 2025, un lungo periodo di coma. Donald Trump ferma Project Freedom a un giorno dall'avvio dell'operazione tesa a scortare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'annuncio a sorpresa del presidente americano in un post su Truth, in cui spiega di averlo deciso alla luce dei progressi nei colloqui con l'Iran verso un accordo completo e definitivo. Chi mi critica per annunciare il Vangelo e predicare la pace, che lo faccia con la verità. È la replica di Papa Leone XIV a Donald Trump, che lo ha accusato di mettere in pericolo molti cattolici. Il pontefice ricorda: la Chiesa da anni parla contro tutte le armi nucleari. Andrea Sempio oggi in procura a Pavia non risponderà alle domande dei PM. È l'unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa 19 anni fa. I suoi legali hanno deciso di conferire incarico ad uno psicoterapeuta affinché rediga una consulenza personologica sul 38enne. In contemporanea sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco. 50 anni fa il terremoto del Friuli che costò la vita a quasi 1000 persone, 3000 i feriti, in 200.000 persero la casa per la distruzione di interi paesi, ma il territorio seppe rialzarsi diventando modello di rinascita. Oggi ricordo a Gemona con Mattarella e Meloni. Calcio, l'Arsenal batte l'Atletico Madrid 1-0 e si qualifica alla finale di Champions che si disputerà il 30 maggio a Budapest. Troverà la vincente di stasera tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: abbiamo trovato un agente?
1: Eh sì!
0: Per noi?
1: L'impresario di R101, di tutti gli speaker.
2: Oh. Buongiorno, sì, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, io sono agente di spettacolo da oltre 4 generazioni.
1: Oh, mazza!
2: Oh sì, sì, sì, ho portato con me, ci abbiamo. Allora, se volete, per il matrimonio, un nano sparato dal cannone acceso da Chiara Tortorella.
4: Bello.
0: Nano, nano chi è? Peppino?
2: Certo, più ci mettiamo sosia di Celentano che canta le canzoni di Renato Zero.
4: Bello, tutta roba fresca, giovane, nuova.
2: E poi bello. Abbiamo Militello più Elton John.
1: Più uno, insomma. Militello più uno.
2: Per Elton John serve una piccola aggiunta. Elton John entra, fa l'apertura a Militello, Militello fa 10 minuti, saluti e via.
3: Bello.
1: Fa una Crocodile Rock e se ne va.
3: Ma
1: tranquillo.
3: Sì, faccio il resto di Elton John.
2: Possiamo offrirvi cartonato di Fernando Proci.
1: Bello. Perché cartonato?
2: Perché sì. Lui non può. Sosia di Paolo Mineguzzi.
3: Sì?
2: Aggiungo Fachino che cammina sulle pontine da disegno per intrattenere i bambini.
3: Bravo.
4: Molto bene.
1: Allora, lavora tanto il sosia di Mineguzzi.
3: Io non mi ricordo più nemmeno come ha fatto Mineguzzi, tra l'altro.
2: Uomo, poi abbiamo l'uomo che con le ombre cinesi crea Paolo Dini.
4: Bello, sicuro. Beh, ci vogliono quattro mani.
3: Io lo voglio al mio compleanno, mi fa un budget.
0: Poi, cosa hai detto, quante mani ci vogliono?
4: Quattro.
0: Te ne do una in faccia io, basta quello.
4: Uno per i cornazzi che tieni.
2: Abbiamo Aldo Preda.
1: Vieni, torna a Milano.
2: Abbiamo Aldo Preda come bel testimone di nozze. Se vi manca il testimone, lui fa le sostituzioni. Aggiungiamo Marilyn Manson che legge il rito del matrimonio.
1: Con Aldo Preda.
3: Sì, Ale da un po'.
1: E Marilyn.
3: Sì, con questo profilo. Notarile, diciamo, ci sta.
2: Marco Masini a fare balli di gruppo a fine serata.
4: Ah, perfetto.
1: Ma allegria.
2: Io in esclusiva ho in agenzia ho l'uomo che decide se aprire o no lo stretto di Hormuz.
1: No! Ce lo può mandare qua un attimo che facciamo due chiacchiere.
3: Sarà gettonati. Mi sembra che non lavori da un mesetto.
2: Poi ci abbiamo, lo posso dire io, ci abbiamo il comico Pucci.
3: Anche lì.
2: Con i monologhi che avrebbe dovuto fare a Sanremo. E poi per finire ci abbiamo Giuseppe Marotta a fare il lancio del bouquet. Queste sono le cose che fate voi.
0: Ma no,
4: i bouquet graditi, diciamo.
2: Queste sono le nostre proposte. Poi
1: è fantastico.
2: Poi
3: è finito in faccia al prete il bouquet.

0: questa è la vita, le cose che non ti aspetti, come una sera Emanuela Maisano, quando era in onda dalle 8 in poi, riceve un messaggio, un ragazzo che sta per convolare a nozze con il suo fidanzato e le chiede di celebrare le nozze. Grande sorpresa per il compagno ed è successo. In comune a Milano c'è stata l'unione civile celebrata dalla nostra Emanuela Maisano, speaker dalle 12 in poi qui su R101.
1: Se vi è incuriosito la cosa, sui nostri social trovate tutta la bella storia descritta con un sacco di immagini emozionanti.
0: E alle 8:30 ce lo racconterà dalla sua viva voce. Nel frattempo noi ci siamo offerti, ci offriamo gratis noi di R101 per venire a qualche vostro evento, potete scegliere qualunque personaggio, ma ci state raccontando cosa fareste di noi al 331 80 90 101.
2: Ciao R101. Ciao. Io vorrei, Chiara, quelle feste super mega pesanti con tutti i parenti.
0: Sì?
2: La faccio raccontare una barzelletta, così una dietro l'altra, dopo
1: se
2: 10 minuti
1: via.
2: Sono sicura tutti i parenti se ne sono andati. Che liberazione.
0: Che di solito non si schiodano più dalla sedia. Ecco.
3: Famoso brano svuota pista.
0: Avanti. Sarei perfetta, te lo dico.
4: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
4: Da Lupo di Aosta.
0: Da Lupo.
4: A casa mia Dini, perché lo metterei come assaggiatore ufficiale di GNP fatto in casa. Buona giornata a tutti.
0: Di GNP fatto in casa.
1: Non ti devi offendere, te ne prego, ma il GNP proprio una di quelle cose.
0: È l'eccezione che conferma la regola, ragazzi.
1: Il GNP, no?
0: Ma è buonissimo.
1: Sì, il ginepro.
0: Fatto col ginepro. Mia mamma ne fa uno buonissimo. Devi assaggiare prima quello della mia mamma.
1: No, il GNP proprio no.
3: Io assolderei la tua mamma, perché ogni volta che mi racconta delle cose della sua mamma.
5: Sì, un sacco di aneddoti.
3: Ganzissime.
5: È vero.
1: Poi?
6: Premesso che sareste tutti benvenutissimi in qualunque momento della giornata a casa mia, ma se avessi potuto scegliere avrei tanto tanto voluto avere la sorellella.
0: Grande.
6: Con me. Cioè, soprattutto mentre faccio esami. Andiamo bene.
3: Ma anche vergognate vezzozzi.
1: Anche.
0: Grandissima la sorellella. Su R101 torna la nostra musica, ma voi continuate a raccontarci quali sono quei personaggi che vorreste a un vostro evento.
3: Hai mai provato a chiedere alla sorellella che vuol dì?
0: Che vuol dì?
1: Cosa risponde?
5: Possiamo rispondere.
1: Dai!
5: Se rispondiamo chiudiamo il programma.
1: Fammi capire.
3: Lo dico durante che ti perdi.
0: Non vale.
3: Carlo Verdone che arriva alla farmacia.
1: Non me la ricordo sta scena, dai.
3: Com'è andata? Li chiedo
5: nonna.
0: Trova delle parole alternative per arrivare allo stesso concetto.
5: Mi hanno dato un buono, che vuol dì?
3: Vuol dì che te la prendi in saccoccio.
5: Più o meno.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ha sbagliato pulsante il batterista.
2: Sì, no, ero io che battevo i pugni sul tavolo, perché questa tua tirannia di 20 minuti deve pur finire un giorno.
1: Però qui abbiamo un sacco di amici che sono venuti a partecipare, quindi cosa vuoi fare? Non mettere in onda certe perle?
2: Il titolo del challenge di oggi è chiaramente siamo alla frutta.
3: Sì, abbiamo anche i nostri giudici Rancido Domingo e Andrea Sfracelli. Ecco.
4: Vai pianino in macchina. Benissimo. Mi raccomando.
3: Possiamo ascoltare le repliche alla battuta di Chiara?
1: Non ha replicato il mio mandarino che ha fatto una marachella e adesso lì che si arrampica sugli spicchi, fa finta di niente. Vabbè. Ma cominciamo subito con il primo sfidante.

0: picchi.
1: Filippo, bravo Filippo.
2: Io voglio essere Filippo da grande, quello che si tira indietro all'ultimo e lascia
3: far di farla. Domestica, stava guardando fuori dal finestrino.
1: Vorrei la patria potestà di Filippo per un paio d'ore ad honorem. Bravo Filippo che resisti.
3: E
1: bravo.
3: Invece c'è chi ci mette la faccia e la voce così.
4: Battute brutte mai più.
5: Ma chi sei? Mandarino Gaetano.
3: Sbottolato brutalmente. I giudici di gara stanno concentrati.
6: Orrenda.
7: Brutta sta sfida, è proprio brutta.
3: Aspettate a dirlo, dovete ancora sentire la terza sfidante.
8: Ciao Re 101, sono Camilla per il Crotterella Challenge da Padova.
3: Ciao.
8: Allora, ci sono le more. Entrambi dicono: noi ci amiamo d'amore.
3: D'amore.
6: Bene. Mamma mia, abbiamo toccato il fondo.
1: Sono rimasto come Andreotti dalla Perego.
6: Presidente, presidente.
1: C'è un'ultima.
6: Cosa ne pensa del nostro futuro di Benvenuti?
2: Non avete futuro.
3: No, i giudici stanno pensando a tutt'altro, ma questa è proprio dedicata
2: è
3: a voi, ragazzi.
9: Proviamo a ringraziarci i giudici. Pavarotti aveva un certo tenore di vita.
3: Ah,
9: Fabrizio da Modena.
6: Ah, Fabrizio. Questa mi piace. Ah, e ridere.
3: Oh, è tutto nelle vostre mani adesso.
6: Io
3: scarichiamo le responsabilità così.
6: Entrai e fu lì che disse: non si capisce niente.
3: Bravi.
6: And quindi the
10: sapete qual è la più grande fobia della pizza con l'arancia? Dai Filippo, diglielo tu.
6: Non lo dire.
10: Filippo, fa finta di non essere qua.
6: Bravo.
10: Essere tagliato a spicchi.
2: Filippo.
3: Quindi ha vinto Filippo in tutto ciò.
2: Filippo e la sua latitanza è esattamente l'essenza dello stato d'animo di questo quarto d'ora che si ripete ogni giorno dal lunedì al venerdì.
1: Chiara, vuoi chiedere ai due giurati qual è il loro tenore di vita prima di andare via oppure?
3: No, l'hanno già fatta.
1: Ah, ok.
3: C'è un'amica che effettivamente ha fatto un pensiero importante, credo su tutti noi, ma soprattutto sui nostri giudici.
6: Che
3: questo
6: dice?
11: Allora, io mi immagino i vostri figli a scuola quando la maestra chiede: ma tuo papà cosa fa di mestiere? E rispondono: lo scemo in radio.
6: Già successo, è successo veramente
3: tutti i giorni, soprattutto dalle 8 alle 8
6: per questo
3: quando...
6: l'ho fatti
1: Riccardo Russo gli hanno chiesto anche all'estero, andate a Euro Disney.
6: Non li ho fatti apposta io.
1: Che il travai e il fa ton per
2: sì.
1: Lo scemo rodio, le creteno rodio.
3: Soprattutto tutti i giorni dalle 8 alle 8 e un quarto con il Tortorella Challenge che torna domani qui su R101.

0: Bella musica, un po' di chiacchiere e tutti gli speaker di R101 a vostra disposizione. Eh sì, è nato per caso l'idea di un futuro sposo di chiedere a Manuela Maisano di proprio celebrare le nozze facendo una sorpresa a suo marito, quindi l'unione civile è stata celebrata dalla nostra Emanuela Maisano. Vi invitiamo subito ad andare a vedere il bellissimo montaggio, il video di tutta la storia dal momento in cui sono passati in radio finché non sono convolati a nozze sui nostri social Instagram e Facebook. È davvero un bel video e poi appunto Manuela passerà a raccontarci la storia in viva voce. Nel frattempo voi ci state già
1: ingaggiando
0: alla stragrande.
1: Sentiamo per cosa però.
2: Dai. Buongiorno banda, Matteo da Roncoscrivia.
0: Ciao,
2: a noi
0: Matteo.
2: Servirebbe un comico per la festa dell'Interclub Valle Scrivia che vorremmo festeggiare, se succede, ma magari non succede, lo scudetto numero 21 allora. Dell'Inter. Grazie banda.
0: Trovarne uno, sai
3: come. Conosco un paio di arbitri graditi che andrebbero da comici, no?
1: No, io mi potrei offendere, sono anni che fa partecipo a feste di club di tifoserie di tutta Italia
0: e
1: arriva Matteo da Roncoscrivia e fa il vago. Non mica un comico.
4: Ma perché non gli facciamo uno scherzo, gli mandiamo un comico juventino, gli mandiamo Riccardo Russo.
3: Che bello.
0: Della comico
3: Tana del lupo. Sì
1: e mandiamo Erfaina, gli mandiamo.
0: Sarebbe bello poter scegliere un grande artista e metterlo lì nell'orchestrina a cantare al matrimonio.
4: Che so, abbiamo Cristiano Militello.
5: Allora, abbiamo detto, no, che c'è anche l'abitudine di chiamare i cantanti per fare dal notaio i passaggi di proprietà, che so, un bel Fernando Proce.
0: Sal Da Vinci aveva detto che lui prima di questo passaggio sui grandi schermi, sui grandi palchi, quello faceva, cantava, magari Gender Reveal.
1: Anche l'8 settembre 2004, il giorno in cui mi hanno chiamato per confermarmi che la mia idea di Striscia allo Striscione sarebbe, insomma, aveva funzionato e avremmo fatto un numero zero a Striscia, io ero a fare un matrimonio, ero a fare il cabarettista Vietri sul mare. Quindi una coppia che assolutamente non aveva nessun legame con me. E quindi all'andata stavo pensando di smettere di fare questo lavoro.
3: Al ritorno,
1: questo viaggio euforico, insomma, viaggio chilometrico, però è durato 5 minuti perché pensavo a tutt'altro.
0: Beh, io ho partecipato a un matrimonio dove il marito ha voluto sorprendere la sposa e tutti i suoi ospiti, arrivando al matrimonio in spiaggia, lanciandosi da 4000 metri con il paracadute.
4: Quindi ha fatto il tandem con te.
0: Ha fatto il tandem con me nel momento in cui tutti stavano aspettando all'altare.
6: E il lancio del bouquet l'ha fatto da 10.000 metri.
0: Lo sposo che arrivò dopo la sposa, cosa gravissima, di solito è lei che deve essere quella attesa. Io all'epoca facevo i video ai tandem e quindi mi sono vissuta tutta la scena, la bellissima sorpresa. Era terrorizzato, ha cambiato idea più volte, ma poi
3: del matrimonio era terrorizzato, diciamo la verità.
1: Perché ha preso in testa un cameriere, è stato un prognosi riservato da 3 settimane.
5: Anche voi fatevi venire un'idea al 331 80 90 101, che so, Fernando Proce per una voltura d'utenza.
3: Bello.

0: Sveglia, sveglia, eccoci qua. Anche oggi la banda di R101 vi accompagna ovunque stiate andando fino alle 9 del mattino. In questo morning show che vi fa stare bene c'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Perché quando il gallo canterà tre volte qualcuno di voi mi tradirà.
2: Ha già detto qualcuno, mi sembra.
1: Ma aspetta, no, adesso ci penso. È farina del mio sacco. Il certo. Copyright è mio.
0: Ha suonato una volta per adesso il gallo, ha cantato.
1: Alla terza volta qualcuno di voi mi tradirà. Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno a Cristiano Militello.
3: Buongiorno Paolo, andate, bevetene tutti.
1: Grazie. Soprattutto la seconda.
3: Soprattutto la seconda.
1: Pensa che volevo fare il prete perché ho detto guarda, quello beve davanti a me.
3: L'altro giorno c'era un figlio piccolino di un mio amico, gli ho detto classica domanda che fai a un bambino a quell'età, qual è la materia che preferisci a scuola? Mi ha detto religione. Ho detto perché religione? Sono molto religioso, credo molto in Dio, ho già fatto chierichetto. Mi ha raccontato la sua prima esperienza da chierichetto, ve gli hanno dato la tunica da chierichetto e lì stava un po' grande, veramente piccolino bambino. E quindi con la candela in mano è inciampato, ha dato fuoco al tappeto. Ma nonostante questo devo dire
0: vuole ancora fare il chierichetto.
3: Vuole fare il chierichetto.
0: Un posto dove fai quello che vuoi, dai fuoco alla roba. È un po' il piccolo piromane.
3: Tanto arriva un po' di vino.
1: Quando facevo il chierichetto io, perché mi capite di fare anche quello. Ai funerali ci davano 50 lire. Ok? Perché erano pagati, tra virgolette, no? Una mancetta.
0: Era una mancetta per i piccolini.
1: Quando c'erano le campane a morto in paese ci presentavamo in 30. per avere quel servizio.
0: Però mancava sempre il vino al prete, non lo trovava mai.
1: Le campane a morte, la gente, mamma mia, chissà chi è mancato. Noi tutti contenti. Tutti contenti, dritti in parola
3: sul portantino di Forlilli. Vedi che poi alla fine.
0: C'è qualcuno che vuole dire qualcosa da casa di Leonardo Fiaschi? Chiedono la linea.
4: Guarda, sono Paolo Brosi. Queste storie.
0: Scusi stamattina.
4: Mi sveglio con voi che parlate di religione.
0: È vero.
4: Che bello, dello spirito.
1: Senti, ti sei seduto sulla tastiera. Spostati.
0: Buongiorno a Riccardo Russo, anzi buongiornissimo. Ci ha già tenuto in piedi i più svegli d'Italia per le prime due ore questa mattina.
2: Ci siamo. Che bello, vogliamo rimanere in chiesa stamattina?
0: Andiamo a farci un bel giro di boa della settimana. Con il programma Al Mondo che da un modo di dire così ha creato tutta una sigla, tutto un cinema.
2: Sul mercoledì.
0: È questo il mercoledì della banda di R101. Particolarmente carichi, poi in realtà il giro di boa era ieri pomeriggio per molti, settimana corta. Rimanete con noi, tante belle sorprese.
3: Sì, a proposito di sorprese, chi è il fortunato che c'è poi venerdì qua al posto?
0: Il Grondona.
2: Ha vinto il gettone.
0: Esatto, il buongiornissimo dalle 7 alle 9.
2: Il Grondona, abbiamo suonato la... Scusate.
0: Perché si è beccato il jolly del primo maggio in onda.
3: Buongiorno, qui che si danno le 50 lire.
0: No, tranquillo Cristiano, noi dobbiamo andare in giro gratis. Perché sì, cioè? E oggi questo è quello che chiediamo ai nostri amici.
3: C'è il primo pezzo dei Colcat.
0: Noi di R101, tutti gli speaker della radio ci offriamo gratis.
3: Ma chi l'ha detto?
0: Ma voi quale personaggio vorreste avere a un vostro evento?
1: Se rubo 30 secondi per fare il trade union con quanto abbiamo detto poco fa. Non è necessario essere preti per celebrare. Perché? Perché la nostra Emanuela Maisano addirittura ha celebrato un matrimonio.
3: Certo.
1: Ok, poi entreremo nel dettaglio. Quindi lei addirittura è stata convocata, le hanno chiesto due ascoltatori fanatici della radio, fan di Emanuela, gli hanno chiesto ma perché ci piacerebbe che tu potessi officiare, celebrare questo nostro matrimonio con rito civile. Lei l'ha fatto.
3: No, addirittura Paolo, uno ha avuto l'iniziativa e l'altro si è trovato la Maisano che li sposava a sorpresa.
1: Ma questo ce lo facciamo raccontare meglio da Emanuela in persona che verrà a trovarci stamattina, quindi abbiamo anche spoilerato l'ospite. Però ecco, quindi a questo punto mettiamoci a disposizione anche noi, no? C'è della serie, che so, il Musazzi potrebbe venire gratis a fare cosa a casa vostra? Portarvi fuori il cane?
0: Beh, a montare mobili.
1: Esatto.
0: Di allora, un noto marchio, sì.
1: Provate a immaginare tutto l'entourage di R101 e cercate di dare nel caso un ruolo a ciascuno di questi. Potrebbe venire a casa mia a fare questo. Beh, oppure.
3: Musazzi lo vedo bene a fare gli atti vandalici dal vicino. Dovete vendicare su qualcuno.
2: Lo faccio subito.
0: Io posso venire a rovinarvi il matrimonio facendo un challenge dal pulpito in comune.
3: Dopo verso le 4 del pomeriggio sono tutti imbriachi. Tanto.
1: Va bene. E se non trovate nessuno all'interno della banda del gruppo di amici colleghi di R101, allora provate a immaginarvi anche alla star.
0: Però personaggio
1: famoso.
0: Però li pagate quelli. Quelli li pagate. Non ve li mettiamo a disposizione gratis.
1: Solo noi con Militello che ha avuto l'idea veniamo gratis.
3: No, guarda, voi fate queste belle pensate di notte quando la gente brava dorme.
0: Tutto ciò al 331 80 90

0: Può capitare, non promettiamo niente.
1: Di rado, ma capita, devo dire. Oh, ricordo agli amanti del genere trash l'immagine di me nei panni di Frodolo e Michelangelo Pucci nei panni di Gobbum nel film Box Office 3D, ma insomma direi di andare avanti, come la scena più brutta dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: È vero, quindi anche noi
1: più brutta.
0: Tra il giudice di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum.
2: Brava, questa è una battuta simpatica.
0: Scusate, ritiro tutto. Allora, perché la sfida, la battuta più brutta, ho semplicemente raccontato che il mio commercialista è sempre puntuale, è sempre in perfetto orario.
3: È imperfetto.
1: Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco di Trump al Papa, sul quale segnalo il titolo di oggi del manifesto, che recita Santa Pazienza.
3: Sì, che bella.
1: Che viene buono oggi per loro, anche. Ma che per noi buono tutti i giorni. Da lunedì al venerdì, da 10 anni a questa parte.
3: E il nostro Gobbum dalla classifica di mezzo cosa dice?
2: Bella. Schifosi, infidi, che schema.
0: E poi abbiamo il commercialista di Gobbum.
4: Lui è diventato così quando ha cominciato a pagare le tasse. È una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente, adesso.
0: E poi si è rinsecchito tutto.
4: Poi si è rinsecchito.
0: Perché lo F24.
2: L'hanno rubato!
4: Dopo il primo
2: F24. Come lo scudetto del 2006.
1: questa imitazione, Riccardo, viene stranamente bene.
3: Sì.
0: Incredibile.
3: Ma torniamo ai fatti nostri, quelli maledettamente seri, che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
0: Cominciamo così.
5: Il commercialista invece chiama sempre alla stessa ora. 7:30.
0: Certo. Sei arrivato un po' in tutte le salse.
3: Esatto. Poi
0: secondo sfidante.
6: Ciao, sono Massimo del 301. Questa
0: Ciao,
6: è
0: Massimo.
6: La mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la colla che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve ad attaccare il nemico?
2: Un piccolo hobbit.
0: La colla.
3: Attaccare il nemico.
0: Sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
7: Ciao, sono Alida per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
7: Ma se a tennis si vince il 6, perché si vince il 6?
0: È vero? Ce lo chiediamo
2: bella
0: da
2: domanda.
0: Un po'.
3: Ha ragione anche lei.
0: Si vince il 7
3: però
0: vinci.
3: È un 6-2, 6-0, c'è sempre un 6.
1: Se arriva a 6, vincendo il 7.
3: A meno che tu non vada un.
1: Ma voi avete delle turbe comunque, che io vi consiglio di curare attentamente, che sono quelle cose che uno dice non è niente, invece casi gravi, insomma.
3: Se porti avanti, guarda Trump, avanti.
0: Ma sono avantissimo anche i nostri amici. Ultima sfidante.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Succede quando sei tanto stressato.
1: Sento l'odore di vittoria.
3: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, le dichiarazioni, queste cose qua.
1: E infatti anche il mese delle allergie.
4: Io comunque auguro a tutti il 16 del mese, quando c'è l'addebito della carta.
3: Tu il 16, no?
0: Dipende, c'è chi ce l'ha l'1. Guardi.
4: Ah sì? No, ma la maggior parte è il 15 o il 16, da mese.
0: L'hai deciso tu.
1: La tua?
4: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
3: Allora tutti i giorni del mese.
0: Questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Gobbum.
4: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Diamo un piccolo anticipo.
3: Ancora di più, perché già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
2: Non lo so, dobbiamo stabilirlo. Ma i giudici di questa schifezza. Mamma mia.
8: Buongiorno banda.
0: Grande
8: con
0: Paola.
8: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Ciao a te. Hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba.
3: Stimati.
1: Tirati su, mi raccomando.
3: Stimati, mi raccomando. Stimati.
1: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani lasciare un buon ricordo e non farlo.
3: Come
1: no?
3: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'hai proprio, sì.
2: Chiara.
3: Bravo.
0: Sì.
2: Dammi il regalo.
3: No.
0: Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge. No.

0: siete in tantissimi, state provando a entrare.
1: R101,
2: Piano,
3: Piano, Piano, una alla volta, che
4: dannazione, sono intorno al palazzo.
0: Con ordine, è il momento dell'R101, dammi il regalo.
5: R101, dammi il regalo.
6: È vero, come in quei film dove c'è il protagonista assediato dagli zombie,
0: sì,
6: che gli entrano dalle finestre.
4: Siamo così, siamo messi così.
0: E beh, in palio oggi c'è Something Beautiful, l'ultimo album di Miley Cyrus. E in tantissimi ci avete provato a vincerlo.
7: R101, dammi il regalo.
0: Ancora?
8: R101, dammi il regalo.
6: No.
0: È arrivata tanto così, ah, ma il più veloce è lui.
7: R101, dammi il regalo.
0: Ovvero Mario. Ciao Mario.
9: Ciao, ciao a tutti.
6: Ciao. Buongiorno. Grazie.
0: Sei tu, ti sei già accaparrato l'ultimo album di Miley.
9: Bellissimo, sono proprio contento, grazie.
4: Ecco, grazie. Stavo guardando la copertina, sì, chiaramente ispirata a Tutti pazzi per Mary, la famosa scena del gel nei capelli.
6: Eccola lì.
4: Va bene, ma magari insomma ha preso ispirazione da un'altra cosa. Mario, da dove concorri?
6: Karate Brianza.
4: Karate Brianza.
9: Brianza. Sì. E mi fate compagnia tutte le mattine, tragitto casa lavoro, e veramente da un sacco di tempo.
6: A che ora devi essere in ufficio, in azienda? A che ora devi essere? Alle 9?
9: Fortunatamente alle 9, per cui riesco adesso a fermarmi e stare qui con voi molto volentieri.
0: Quindi insomma, ecco, ci conosci e sai che non è finita qui. Oltre all'album, esatto, di Miley Cyrus, che tu sai come mai si chiama Miley?
3: Che come Miley? Come Miley?
6: Come Miley si chiama Miley?
0: Miley è un diminutivo, un soprannome che gli ha dato il suo papà.
4: Sì, Mileytello.
0: Perché lei sorrideva sempre da piccola, quindi la chiamavano Smiley Cyrus, e poi da lì le è rimasto attaccato.
3: E dopo
0: Miley,
3: questa vastità, andiamo al gioco. No, che
0: dai,
3: tanto aspettavo.
0: È un fan di Miley. Abbiamo dato invece che Destiny Hope Cyrus, questo è il suo nome ufficiale.
6: Anche Mario Cyrus, come il nostro amico di karate.
0: Vero.
6: Avrebbe potuto.
9: Anche il mio, sì. È un nome d'arte, anche il mio.
0: Ah, sì. Sì.
6: Marione, senti un po'. Abbiamo la nostra Marione. Chiara, che ha qui la sua pulsantiera. 16 tasti, tutti numerati dall'1 al 16, ciascuno di questi ha corrisponde ad un effetto, solo uno è quello della vincita e dovrai trovare questo.
3: Vai Mario.
0: Dai Mario.
6: Tre possibilità, tre.
0: Devi evitare tutte le altre cavolate che ci abbiamo messo dentro, esatto, la jingle machine. Però non è facile. Vai col primo numero.
9: Allora, incrociamo le dita al numero 10.
0: Numero 10, eccolo qua, attenzione.
3: Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata. Canto molto, sotto, già finita.
10: Seduto su due piedi.
3: Che bello,
0: ti parlerò di Willy, il super picco di Blair. Ah, la sentiremmo tutta.
6: Sì, però non ha vinto.
3: Però.
6: E quindi c'ha ancora due possibilità.
0: Vai.
9: Ok, allora, visto che hai detto due possibilità, dico il numero due.
0: Numero due, attenzione.
11: Occupato.
10: Come? Vai, delle 6 del mattino dentro la cabina.
11: Ho detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
3: Ah, che hai mangiato? I tulipani.
10: E che hai mangiato? I tulipani?
11: Il fascione di quelle gotiche.
10: E si sente.
0: Mario, non hai trovato il regalo,
4: no,
0: ma hai trovato
4: molto
0: Aristide.
4: Di più. Hai trovato molto.
3: Per me ha vinto.
9: Trovare il, come si chiama adesso, il ragazzo interista che urla.
3: Bravo.
0: Potrebbe essere nascosto dentro.
4: Potrebbe,
0: sì,
4: essere sotto un pippolo.
0: Vai.
6: Dai.
9: Speriamo di no. Numero 6.
0: Numero 6, eccolo qua.
12: Verso l'infinito
3: e oltre.
0: Hai trovato Buzz Lightyear.
6: Mi dispiace, Marietta. Ma magari qualcosa cade sempre nella borsetta, dai.
3: Un altro.
6: Dagli un'altra possibilità.
3: Dai, Mario, vai,
0: un altro numero.
9: Grazie per l'opportunità. Cerco di giocarmela bene. Allora mi concentro, numero 14.
6: 14.
3: Dai.
0: 14, ready set.
3: Niente. Perdere.
6: Niente. Niente.
0: Frankenstein Junior.
4: tutta la colonna.
9: Ho vinto rimanendo in linea con voi.
0: Ma sì, dai, poi alla fine.
4: Bravo.
0: Spingo l'uno, mi stanno dicendo il numero uno che... per far sentire che qui.
2: Ciao!
3: No! Mannaggia Peppino, io lo
2: so.
0: Poi c'era una grande vittoria, ma dello scudetto dell'Inter, era sotto il numero 3.
4: Niente,
9: era sotto,
4: l'avevamo messo proditoriamente sotto il numero 3 perché statisticamente il numero 3 è gettonatissimo.
6: Davvero?
4: Tutti che 3 è il numero fortunato, e invece il nostro Mario ha scelto tutta la seconda colonna. Infatti, tutti 2, 6, 10, 14. Ma ahimè,
9: ho scelto i miei numeri.
6: Bravo, Mario. Un'ultima cosa: tu sai che a noi piace farci gli affaracci degli altri, e allora ti chiediamo che cosa fai di bello nella vita.
9: Lavoro in un consorzio di imprese sociali.
6: Ok.
9: E quindi niente, ci occupiamo un po' di welfare.
0: Bravo. Ma ce l'hai un tesoro, visto che stiamo chiedendo questo ai nostri amici?
9: Allora, il mio tesoro, a parte ovviamente il solito, la famiglia e tutto quanto, sicuramente un gagliardetto del Milan che mi ha regalato Gianni Rivera.
6: Dai! Bella sta cosa.
9: Fare un contratto con l'interista, ecco.
4: Certo, senti, ti diamo un'ultima notizia: da adesso in poi hai 23 minuti per beggiare, quindi ciao.
9: Va bene.
0: Ciao Mario, grazie. Buon lavoro. Grazie. Urlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo la tua vittoria.
9: Va bene. R101, dammi il regalo!
0: Tieni!

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Addio a Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter. Aveva 70 anni, numero 10 eclettico, vinse uno scudetto in nerazzurro. Ricoverato a Brescia, era in condizioni critiche dopo il malore nel gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Trump sospende il Project Freedom, l'iniziativa militare USA per scortare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz. Decisione, dice, presa di comune accordo dopo la richiesta pakistana. La Casa Bianca parla di progressi in vista di un accordo con l'Iran. Il presidente USA è tornato ad attaccare il Papa prima dell'arrivo di Rubio in Vaticano, fissato per domani. L'accusa mette a rischio i cattolici. La replica di Prevost: annuncio la pace, chi mi critica dica la verità. Alle 1:15 il sostegno di Tajani. Nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, oggi l'interrogatorio di Andrea Sempio e Marco Poggi. La difesa dell'unico indagato afferma non risponderà. Ieri ascoltate le gemelle K, cugine della vittima. I PM puntano su un possibile rifiuto sessuale di Chiara Poggi e analizza i file protetti nel suo PC. Blitz contro traffico di droga, estorsione e armi. A Roma sgominata un'organizzazione vicina al clan senese. 18 arresti in una faida tra narcotrafficanti. Per eliminare il gruppo rivale era stato ingaggiato un killer cileno nascosto in una villetta a Ciampino. Calcio, l'Arsenal è la prima finalista di Champions League. A Londra, Atletico battuto per 1-0 dopo l'1-1 di Madrid. Dalle 21 a Monaco, Bayern PSG. A Parigi fu 5-4 casalingo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: qual è il vostro tesoro? La collezione completa dei mensili di Tex Willer, dal numero uno fino a oggi, ereditati quello... prima dal nonno e poi da papà.
1: Milandò, Tex Willer,
0: grandi collezioni.
2: Sì. A me mi chiamavano col nome storico di Tex Willer,
0: cioè
2: Aquila della Botte.
0: E sentite che bello, il mio tesoro più grande, le cartoline che il mio caro papà spediva a mia mamma nei primi anni 60 mentre faceva il servizio
2: che
0: militare. 18 lunghi mesi di cartoline d'amore.
2: Bella sta cosa.
0: Sì. Qual è?
3: Anche mio nonno e mia nonna si conobbero sotto il fascismo, diciamo, c'era un servizio che metteva in corrispondenza delle giovani volontarie per scrivere ai soldati al fronte. Così. E quindi iniziarono per corrispondenza, insomma, non si conoscevano e si promisero alla fine della guerra di conoscersi, eccetera, eccetera.
0: Rapporto epistolare.
1: Sì, sto piangendo, però. Aspetta.
2: Ma il francobollo chi lo pagò in quel caso? O il nonno anche lui era già.
3: Buona, che non si trovano nemmeno più tra un po' i francobolli.
0: Con le vostre voci, qual è il vostro tesoro?
4: Ciao banda, ciao. Buongiornissimo. Anche per me il mio tesoro è il mio cavallo, che è con me da 7 anni e ne ha 13, sia perché è sempre stato il sogno fin da piccola di avere un cavallo che ho potuto realizzare solo da adulta, sia perché, ragazzi, costa come un tesoro.
0: Ti servirebbe quel forziere che è stato nascosto a San Francisco con 10.000 monete da $1, però insomma è un bel gruzzoletto da trovare così a gratis.
5: Che bello, che bello! Mara! Buongiorno amori!
1: È da ieri che ti aspettiamo.
0: Sì, stai preparando la puntata di Domenica In?
5: Ci siamo, oggi però guardate, abbiamo deciso di fare una bella carrellata perché ci sono ospiti straordinari.
0: Allora...
3: Ma te ne sei dimenticato uno, ho letto, la polemica domenica.
5: Ah, sì,
3: avevi un ospite che alla fine è finito il programma.
5: Sai chi era?
2: Chi era?
5: Era il cantante commercialista Tony F24.
0: Davvero aveva Tony F, si è dimenticato.
3: No,
0: sì.
3: Non era Tony F.
2: Era un altro. Senti un po', Mara.
5: Sì, amore.
2: Ti chiedo, vai lentamente, dacci il tempo di ridere,
5: sì,
2: perché
5: di
2: sono
5: ridere. Amore, ti ricordi quando giocavamo a nascondino, gli altri bambini si nascondevano dietro di te?
2: Sì.
1: Alcuni si nascondevano in mezzo a te, cara.
5: Siete pronti?
2: Dai.
1: Andiamo, va.
5: E
1: andiamo.
5: Allora vai!
1: Dai.
5: Paolo Dini e i Colesterolo Boys presentano il calendario dell'Inps. Poi il cantante che urla dalla torre, Marco Muazzin. Poi ci abbiamo l'allenatore con il ciuffo arancione, Donald Trump.
2: Il Trump.
5: Bello Figo e Fiorella Mannoia canteranno quello che le donne non dicono sulla pasta col tonno.
1: Bella.
5: Pier Francesco Favino ci parlerà del suo nuovo ruolo nei panni di Daniele da Villanterio. E poi...
3: Il
5: sosia di Elvis Presley ci mostrerà le sue basette a linguine. Poi da Amici 2003 la cantante con i denti neri marcia. Vedremo lo speciale sul calciatore che abbaiava gli avversari, Franz Beckenbauer.
0: Non dimenticarti di nuovo Nicolò Filippucci, è lui che ti sei dimenticata domenica.
5: Anche lui, chi è Nicolò?
2: Filippucci è quello che sta simpatico alla Russia.
0: Ex allievo di Amici.
5: Il nuovo film dei supereroi che si accoppiano, gli Eva Engers. E dopo la pubblicità in studio dopo la pubblicità in studio il presidente coreano Kim Jong che ci ha portato dei pasticciotti fatti in casa, ci parlerà di quando veniva preso per il culo alle medie.
1: No,
5: e poi
1: povero
5: Paolo Tappinassi presenterà il socio ufficiale di Ascanio del Grande Fratello, gli ultimi due. Ci colleghiamo con il centro commerciale dove Papa Leone è atteso per i firmacopie. Poi Malena ci parlerà del libro che l'ha resa famosa.
0: Quale? Sì, vero?
5: Non lo so, un libro a caso. E poi,
1: Malena ha mai fatto lì.
5: Per finire, l'incredibile storia da tale quale la dolce trasformazione da Filippo Facci a Elton John, a zia Cosima, a Federico l'Olandese Volente.
3: La metamorfosi di Cassa.
5: Con noi.
1: Basta, quanto dura sta puntata?
0: Grande Mara!
5: Gregor Samsa, vai!

0: E sull'anulare invece che Gollum ha messo il suo tesoro, l'anello del signore degli anelli. Ma in realtà è da un altro tesoro che partiamo questa mattina.
1: Sì, no, mi sono perso via, vai avanti te perché stavo guardando le immagini di Katy Perry, scusami.
0: Del Met Gala?
1: Sì, esatto, sì, stavo andando a vedere lì, sembra...
0: Siamo negli Stati Uniti, hanno veramente nascosto un forziere. C'è una caccia al tesoro, tesoro in questo caso nel vero senso del nome.
1: Ok.
0: Con degli indizi in poesia che sta facendo impazzire l'America intera. C'è un forziere con dentro un botto di soldi.
1: Quindi bisogna risolvere qualcuno... il quesito sotto forma di rima.
0: Esatto.
1: Per trovare l'indizio che ti porta a scovare dov'è il forziere.
0: Ah, bellissimo.
2: Chi è questo committente? Chi è questo?
1: Menzionate
2: chi ha avuto questa idea bella,
1: una
2: bella idea.
0: È una bellissima idea. Sentiamo intanto il vostro tesoro, qual è?
3: Buongiorno banda di matti, Fabio D'Adro, provincia di Brescia. Il mio tesoro è la mia bicicletta, 12.000 euro.
0: Ah, però.
3: E
1: per forza che poi le macchine costano 50.000, se uno spende 12 per una bicicletta, dicono agli italiani i soldi ce li hanno. Però ci sono gli appassionati che vogliono la bicicletta con tutti i crismi dei professionisti e sono disposti a
2: praticamente la mia bicicletta costa come le ruotine della sua.
1: C'è il pescatore che ha la canna iper professionale, capito? Anche lì sono soldi.
4: C'è il Giro d'Italia già vinto con quei 12.000 euro.
0: C'è il giro di boa della settimana.
5: È vero, da vincere.
0: Siete meravigliosi.
6: Sono i figli di mia sorella, Giorgio e Lorenzo. Un abbraccio, Andrea da Teramo.
0: Andrea. Due personalità di Gollum.
5: Come Gollum, esatto. Trasformava anche la voce.
2: Ma bisogna andare avanti fino alle 9 con queste che ci
5: sussurrano
2: nell'orecchio.
5: A me piace. È proprio come Gollum, trasformava anche la voce.
2: Ma bisogna andare avanti fino alle 9 con queste che ci sussurrano nell'orecchio.
5: A me piace.
1: Bella sta cosa.
0: Vai.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: La cosa più importante.

0: Daniela da Milano.
1: Daniela, dopo 12 anni l'unica cosa che sai è che sarà femmina?
2: Sì.
1: Non è un po' troppo?
2: Per essere gesto ancora sicura, capito?
1: Mamma mia. Hai voglia il gender reveal? Cos'è stato?
3: Un ancora la porta dietro, fa vedere.
1: Sì, un'emozione, immagino, la prima volta che se ne è resa conto.
3: Comunque siamo a San Francisco. 10.000 monete da un dollaro chiuse in un forziere, sepolte in attesa di essere trovate. Un annuncio che è uscito online invita tutti gli abitanti di San Francisco a partecipare a questa caccia
1: al
3: tesoro.
1: Cosa ci fai con 10.000 monete da un dollaro che non bastano neanche per la bicicletta di quello di prima?
3: È vero, però così a gratis devi solo, non so, riuscire a risolvere gli indizi, gli indovinelli, lo puoi beccare.
1: Quindi bisogna essere tutto sommato di una certa cultura.
3: Ma per poter non per forza, vedi, magari è cultura pop.
4: Studiare il Carducci serve sempre, finalmente che uno va a San Francisco, vedete, capito? Tutti quelli di San Francisco gobbi che guardano nelle siepi, nei cespugli, nei turbini,
1: sono quelli alla ricerca del forziere.
4: Quelli alla ricerca del forziere.
3: Chissà chi avrà questa grande fortuna di trovarlo, mentre qui, aspettando i vostri messaggi al 331 80 90 101, qual è il vostro tesoro?
5: Buongiorno banda, il mio tesoro è il mio cane Portos. Guai, senza di lui non sarei nessuno.
3: Che bello.
1: Ah, Portos, il cane da riportos.

0: capitare, non promettiamo niente.
1: Di rado, ma capita, devo dire. Oh, ricordo agli amanti del genere trash l'immagine di me nei panni di Frodolo e Michelangelo Pulci nei panni di Gobbum nel
2: film Box Office
1: 3D, ma insomma direi di andare avanti, come la scena più brutta dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: È vero, quindi anche noi
1: più brutta.
0: Tra i giudici di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum.
3: Questa è una battuta simpatica.
0: Scusate, ritiro tutto. Allora, perché la sfida, la battuta più brutta, ho semplicemente raccontato che il mio commercialista è sempre puntuale. È sempre perfetto orario.
2: È perfetto orario.
1: Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco di Trump al Papa, sul quale segnalo il titolo di oggi del Manifesto, che recita Santa Pazienza.
2: Sì, che bella.
1: Che viene buono oggi per loro, anche. Ma che per noi buono tutti i giorni. Da lunedì al venerdì, da 10 anni a questa parte.
2: E il nostro Gobbum dalla classifica di mezzo cosa dice?
3: Bella. Schifosi, infini, che schifo.
0: E poi abbiamo il commercialista di Gobbum.
3: Lui è diventato così quando ha cominciato a pagare le tasse. È una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente, adesso.
0: E poi si è rinsecchito tutto.
3: Poi si è rinsecchito
0: dopo F24.
3: L'hanno rubato.
2: Dopo il primo F24.
3: Come lo scudetto del 2006. Me l'ha rubato.
1: Questa imitazione, Riccardo, viene stranamente bene.
2: Sì.
0: Incredibile.
2: Ma torniamo ai fatti nostri, quelli maledettamente seri, che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
0: Cominciamo così.
4: Il commercialista invece chiama sempre alla stessa ora.
0: 7:30. Certo. Sei arrivato un po' in tutte le salse.
2: Bella. Esatto. Poi
0: secondo sfidante.
5: Ciao, sono Massimo del 301. Questa
0: Ciao,
5: è la
0: Massimo.
5: Mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la colla che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve ad attaccare il nemico?
3: Un piccolo hobbit.
0: La colla.
2: Attaccare il nemico.
0: Sì, sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
6: Ciao, sono Alida per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
6: Ma se a tennis si vince il 6, perché si vince il 6?
0: È vero. Ce lo chiediamo
3: bella
0: da un
3: domanda.
0: Po'.
2: Ha ragione anche lei.
0: Si vince il 7
2: però
0: vinci?
2: È un 6-2, 6-0, c'è sempre un 6.
1: Se arriva a 6 vincendo il 7.
2: A meno che tu non vada un
1: Ma voi avete delle turbe comunque, sì. Io vi consiglio di curare attentamente, perché sono quelle cose che uno dice no, non è niente, invece sono casi gravi.
2: Se porti avanti, guarda Trump. Avanti.
0: Ma sono avantissimo anche i nostri amici. Ultima sfidante.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Succede quando sei tanto stressato.
1: Sento l'odore di vittoria.
2: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, le dichiarazioni, queste cose qua.
1: E infatti anche il mese delle allergie.
3: Io comunque auguro a tutti il 16 del mese quando c'è l'addebito della carta.
2: Tu il 16, no?
0: Dipende, c'è chi ce l'ha l'1.
3: No, quindi, ma la maggior parte è il 15 o il 16, dammi da me.
0: L'hai deciso tu.
1: La tua?
3: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
2: Allora tutti i giorni del mese.
0: Questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Gobbum.
3: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Facciamo, diamo un piccolo anticipo.
2: Ancora di più, perché già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
3: Non lo so, dobbiamo stabilirlo. Ma i giudici di questa schifezza. Mamma mia.
7: Buongiorno banda.
0: Grande
7: con
0: Paola.
7: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Ciao a te. Hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba.
2: Stimati.
1: Tirati su, mi raccomando.
2: Stimati, mi raccomando. Stimati.
1: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani lasciare un buon ricordo e non farlo.
2: Come
1: no?
2: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'è proprio, sì.
3: Chiara.
2: Bravo.
0: Sì.
3: Dammi il regalo, dammi il regalo. Dammi il regalo.
0: No. Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge.

0: siete in tantissimi, state provando a entrare.
1: R101
2: Piano.
3: Una alla volta, che
4: dannazione, sono intorno al palazzo.
0: Con la porta ordine, è il Minions. Momento dell'R101, dammi il regalo.
5: Dammi il regalo!
6: R101, dammi il regalo.
7: È vero, come in quei film dove c'è il protagonista assediato dagli zombie,
0: sì?
7: Che gli entrano dalle finestre.
4: Siamo così, siamo messi così.
0: In palio oggi c'è Something Beautiful, l'ultimo album di Miley Cyrus, e in tantissimi ci avete provato a vincerlo.
8: R101, dammi il regalo.
0: Ancora
9: R101, dammi il regalo.
7: No,
0: è arrivata tanto così, ah. Ma il più veloce è lui.
8: R101, dammi il regalo,
0: ovvero Mario. Ciao Mario.
10: Ciao a tutti. Ciao.
7: Buongiorno. Grazie.
0: Sei tu, ti sei già accaparrato l'ultimo album di Miley.
10: Bellissimo, sono proprio contento, grazie.
4: Ecco, grazie. Stavo guardando la copertina, sì. Chiaramente ispirata a Tutti pazzi per Mary, la famosa scena del gel nei capelli.
7: Eccola lì.
4: Va bene, ma magari insomma ha preso ispirazione da un'altra cosa. Mario, da dove concorri?
7: Karate Brianza.
4: Karate Brianza.
10: Sì. E mi fate compagnia tutte le mattine, tragitto casa lavoro, e veramente da un sacco di tempo.
7: A che ora devi essere in ufficio, in azienda? A che ora devi essere? Alle 9?
10: Fortunatamente alle 9, per cui riesco adesso a fermarmi e stare qui con voi molto volentieri.
0: Quindi insomma, ecco. Ci conosci e sai che non è finita qui. Oltre all'album, esatto. Di Miley Cyrus, che tu sai come mai si chiama Miley?
3: Che come Miley? Come Miley?
7: Come Miley si chiama Miley?
0: Miley. È un diminutivo, un soprannome che gli ha dato il suo papà.
4: Sì, Mailitello.
0: Perché lei sorrideva sempre da piccola, quindi la chiamavano Smiley Cyrus. E poi da lì le è rimasto attaccato.
3: E dopo
0: Miley.
3: Questa vastità andiamo al gioco. Che tanto aspettavo.
0: È un fan di Miley. Abbiamo dato invece che Destiny Hope Cyrus. Questo è il suo nome ufficiale.
7: Anche Mario Cyrus, come il nostro amico di karate.
0: Vero.
7: Avrebbe potuto.
10: Anche il mio, sì. È un nome d'arte, anche il mio.
0: Ah, sì. Sì.
7: Marione, senti un po'. Abbiamo la nostra Marione. Chiara che ha qui la sua pulsantiera. 16 tasti, tutti numerati, dall'1 al 16, ciascuno di questi corrisponde ad un effetto, solo uno è quello della vincita e dovrai trovare questo.
3: Vai Mario!
0: Dai Mario!
7: 3 possibilità, 3.
0: Devi evitare tutte le altre cavolate che ci abbiamo messo dentro, esatto. La jingle machine, però non è facile. Vai col primo numero!
10: Allora, incrociamo le dita al numero 10.
0: Numero 10, eccolo qua. Attenzione.
3: Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata. Canto molto, sotto sia finita.
11: Seduto su due piedi.
3: Che bello, bravo.
0: Ti parlerò di Willy, il super picco di Blair. Ah, la sentiremmo tutta.
7: Sì, però non ha vinto.
3: Però.
7: E quindi c'ha ancora due possibilità.
0: Vai.
10: Ok, allora, visto che hai detto due possibilità, dico il numero 2.
0: Numero 2, attenzione.
12: Occupato.
7: Vai, le 6 del mattino dentro la cabina.
12: Ho detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
3: Ah, che hai mangiato? I tulipani.
13: E che hai mangiato? I tulipani?
12: Mi faccio le lingue gotiche.
13: E si sente.
0: Mario, non hai trovato il regalo,
4: no,
0: ma hai trovato
4: molto
0: Aristide.
4: Di più. Hai trovato molto.
3: Per me ha vinto.
10: Trovare il, come si chiama adesso, il ragazzo interista che urla.
3: Bravo.
0: Potrebbe essere nascosto dentro.
4: Potrebbe
0: sì.
4: Essere sotto un pippolo.
0: Vai.
7: Dai.
10: Speriamo di no. Numero 6.
0: Numero 6, eccolo qua.
14: Verso l'infinito
7: e oltre.
0: Hai trovato Buzz Lightyear.
7: Mi dispiace, Marietta. Ma magari qualcosa cade Fattiva. Sempre nella borsetta, dai.
4: Un altro.
7: Dagli un'altra possibilità.
0: Mario, vai, un altro numero.
10: Grazie per l'opportunità, cerco di giocarmela bene. Allora mi concentro, numero 14.
7: 14.
3: Dai.
0: 14, ready set.
3: Niente.
12: Sì.
3: Perdere.
7: Niente, può perdere. Si può fare,
0: Frankenstein Junior.
7: tutta la colonna.
10: Ho vinto rimanendo in linea con voi.
0: Ma sì, dai, poi alla fine.
4: Bravo.
0: Spingo l'uno, mi stanno dicendo il numero uno che... per far sentire che qui.
2: Ciao
3: noi! No! Mannaggia Peppino, io lo
2: so.
0: Poi c'era una grande vittoria, ma dello scudetto dell'Inter, era sotto il numero 3.
4: Niente,
10: era stato vicino.
4: L'avevamo messo proditoriamente sotto il numero 3 perché statisticamente il numero 3 è gettonatissimo.
7: Davvero?
4: Lo dicono tutti che 3 è il numero fortunato. E invece il nostro Mario ha scelto tutta la seconda colonna. Infatti, tutti 2, 6, 10, 14. Ma ahimè,
10: ho scelto i miei numeri.
7: Bravo, Mario. Un'ultima cosa: tu sai che a noi piace farci gli affaracci degli altri. E allora ti chiediamo che cosa fai di bello nella vita.
10: E lavoro in un consorzio di imprese sociali.
7: Okay.
10: E quindi niente, ci occupiamo un po' di welfare.
0: Bravo. Ma ce l'hai un tesoro, visto che stiamo chiedendo questo ai nostri amici?
10: Allora, il mio tesoro, a parte ovviamente il solito, la famiglia e tutto quanto, sicuramente un gagliardetto del Milan che mi ha regalato Gianni Rivera.
7: Dai! Bella sta cosa.
10: Fare un contratto con l'interista, ecco.
4: Certo, senti, ti diamo un'ultima notizia: da adesso in poi hai 23 minuti per beggiare, quindi ciao.
10: Va bene.
0: Ciao Mario, grazie, buon lavoro. Grazie. Urlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo la tua vittoria.
10: Va bene. R101, dammi il regalo!
0: Vieni!

0: Allora, ragazzi, sono arrivati messaggi per la zia.
1: Sì.
2: Hai voglia?
0: Sì, sì.
3: Mi state distruggendo gli Avengers, ma siete grandi. Bravissimo, Fiaschi.
0: Grazie, amore.
4: Comunque, quando c'è Mara Venier, se si è in macchina bisogna fermarsi. Sì. È una cosa impossibile. Sì. Mi fa male la pancia. Date un Oscar a Leonardo Fiaschi. Bravo!
2: Sono lì bloccati da mezz'ora, quindi.
5: Bisogna mettere un alert prima di Mara.
0: Addirittura, grazie, amori, bravo. Grazie.
2: La prossima canzone che vi fa stare bene tra un'ora, chiedetela pure al 331 80 90 101. L'anno scorso Ziggy ha raccolto gli 80 piatti preferiti del padre, raccogliendo piatti da tutto il mondo.
1: Dai,
2: una cosa che non poteva mai mancare il giorno della zuppa.
1: La zuppa?
2: Per Bob, esatto.
1: Hai capito?
6: Disboscate, insomma, le piantagioni di canapa di mezzo pianeta.
2: No, no, anzi, ha parlato di tutti i piatti rastafaiani che mangiava Bob.
1: Mi viene l'acqua
0: la zuppa di Bob Marley.
1: Ma non vi viene voglia di addentare un ciapati?
2: No. Sì, un ciapati.
1: Un ciapati? Ma non sa cos'è il ciapati. L'ho scoperto io 3 secondi fa. È una focaccia tipica indiana.
0: Sì.
1: Ok, che nelle aree rurali dell'India adesso si cucina in un modo del tutto originale. Hanno trovato il sistema di cuocere il ciapati senza utilizzare il gas.
6: Mia zia di Bergamo.
1: Non vuoi sapere come?
6: No, ma come le hanno il ciapati?
1: Questo parte già con le sue cose, non mi lascia venire.
2: Oh, cucinare senza gas, Cristiano, anche tu potresti farlo gas. Poi a casa.
1: Chiamano una mucca, gli fanno fare una torta.
5: Okay. Ma la mucca?
1: Sì, sì,
5: ma
1: sì.
5: Veramente.
1: Una torta danno fuoco alla torta di mucca.
5: Quello
1: e sopra
5: no.
1: C'è il ciapati che avrà un aroma inconfondibile.
2: Beh, allora il gas lo usano lo stesso, sì. In realtà, però che quello buona, naturale, sì. Metano.
1: No, sto scherzando, eh.
5: Era meglio non saperla sta nozione.
7: Ma buona questa torta, ragazzi.
5: No, smettiamo. Su forza.
6: Direi di uscire subito da questa leggenda metropolitana e passare alla nostra call.
2: Esatto, qual è il vostro tesoro?
6: Esatto, a proposito di torta, spero insomma di pasticceria a questo punto e non di mucca, abbiamo una coppia di genitori quanto mai sul pezzo che dice vogliamo fare gli auguri al nostro tesoro. Babbo Andrea e mamma Laura festeggiano la loro Marianna.
2: Bravo,
6: fa 18 anni.
1: Oh,
6: grande pallavolista. Mi segnala una grande pallavolista.
1: Dai.
6: Col babbo arbitro di pallavolo, quindi è tutto un magna magna, capito?
1: Bella sta cosa.
6: Quindi tanti auguri da parte della banda.
2: Marianna. Auguri.
6: Migliola di ascoltatori. Brava Marianna, auguri.
2: Ci state anche raccontando con le vostre voci al 331 80 90 101 il tesoro.
8: Allora, il mio tesoro è la mia mamma che con i suoi 97 anni è ancora bella arzilla. La presente e ringrazio cielo che ce l'ho ancora qui con me. Banda, buona giornata.
1: Ciao, ciao, bella sta cosa, ci piace. Una fetta di ciapati,
2: l'audio.
1: Una fetta di ciapati anche a lei.
2: Mamma mia. Direi grazie, ma sono un attimino, sono già pieno.
1: Vabbè.
6: Sì, so che c'era Panariello che voleva fare gli auguri a Marianna, no?
9: Marianna Gani, fai gli auguri.
6: Grazie.
5: Era lì dai 10 minuti,
6: sì,
5: voleva dire.
6: Sì, ho capito.
1: C'è ancora una cosa nostra.
2: Vai.
10: Il mio tesoro, ovviamente, a parte figlie, mogli, parenti, cani, eccetera, è la mia moto, la mia libertà.
2: Ma sì, andate pure sul materiale, vogliamo sapere qual è il vostro tesoro.
6: Intriso di valori, devo dire.
11: Buongiorno, banda. Buongiorno. Il mio tesoro è mia nipote Martina di 8 anni che si sta preparando per andare a scuola, ma la sto indirizzando ad ascoltarvi tutte le mattine prima di entrare e insieme stiamo preparando la barzelletta per il Tortorella Challenge.
6: Allora fate tutto voi, cosa vi devo dire?

0: L'importante è non incappare nel nostro hater.
1: Aia.
0: Il commentatore folle, sappiamo solo che si chiama L. Banfi.
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: Chissà.
2: Sì, su questa cosa. Sì, se non lo volevo dire, che sì. Io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, stiamo investendo in queste cose che facciamo gli haters.
0: Sì. Ma perché? Ce l'avete
2: perché
0: su con tutti?
2: Gente troppo cattiva sui social.
0: Voi per primi.
2: E gente che deve smettere di fare l'influencer. Noi siamo l'influencer.
0: Bene.
3: Beh, ma allora. Dico, ma possibile che sia stata stabilita, quasi accertata, l'identità di Banksy?
1: E non quella di
3: noto graffitaro, e non street questo. Artist del mondo e non del nostro
1: non
3: hater.
1: Riusciamo proprio.
2: Non è Dino Bensky quello lì, però.
1: No. Continua a spostarsi tra Molfetta, Mesagne e
3: Cambiacella.
1: Cambia San Carlo.
2: Gli che cercano di intercettare, capito? Questi vecchi maledetti.
0: Con chi
2: io
0: sarà
2: ho scritto
0: oggi?
2: Due cose, Miley Cyrus.
4: Miley Cyrus?
3: Sì.
2: Inutile che continui a cantare al recettore. Ti ricordi quando facevi il video dove lanciavi le pelle?
4: Ma le? No, le pelle.
0: La Wrecking Ball. Quando...
4: palla, sì.
2: Sì, io ho fatto anche la voce di Pino Scotto,
4: Ah, per sì.
2: E lui diceva: rotto con rotto! Allora,
4: no,
2: Riccardo Russo, scritto sì. Riccardo Russo. Inutile che continui a imitare quell'attore pugliese mezzo anziano che faceva Nonno Libero.
4: Ah, veramente?
2: Non si imitano le persone anziene, farà butto maledetto.
0: Che fastidio le dà?
4: Perché non vuole questa cosa? Mi scusi.
2: Una bella bambola voodoo pure. Questo
4: no, non esageri adesso.
2: Ieri abbiamo manipolato i social di Guccini.
3: Manipolato?
2: Sì, e abbiamo detto che gli abbiamo fatto scrivere lui, amo Grande Fratello e Tete Schreiner.
0: Ah, quindi non l'ha detto lui veramente.
2: L'abbiamo fatto noi questo.
4: Ah, ora
0: che operazione.
4: Hanno hackerato.
2: Caro Sauron, per vincere la guerra nella Terra di Mezzo ti servirebbero le cime di Repa.
3: Ma basta.
2: E poi per finire c'ho un messaggio così.
4: Dai.
2: Bellita Toriolo.
4: Ancora.
0: Ah, basta per il Signore degli Anelli di Cipolla.
4: No.
2: Quando ti vediamo, quando ti vediamo rimaniamo fermi.
0: Amelita.
2: Sì, per vedere i tuoi tesori enormi. Perché siccome si parla di tesoro,
4: certo.
3: Sì, certo.
0: I suoi gioielli.
4: Riferimento ogni casuale, diciamo, casuale.
2: Sì.
4: Grazie.
0: Stata vista per la nostra Melita.
3: È il nostro hater, ecco, ha questo indizione.
1: Sì, al nostro hater piacciono
3: Le Melite.
1: Sì.
2: Un po' rapito così.
0: Siamo riusciti a intercettare la posizione?
1: Sì, no.
0: Niente. Allora sarà per la prossima volta. La ricontatteremo, signor L. Banfi. Prima o poi scopriremo chi è.
4: Sì.
0: Sicuro. Seguite.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Porta container francese attaccata a Hormuz. Danni alla nave, colpito l'equipaggio. Evacuati i feriti di nazionalità filippina. Intanto Trump sospende il Project Freedom, l'iniziativa militare statunitense per scortare le navi commerciali fuori dallo stretto. Domani Rubio in Vaticano. Il capo diplomazia di Washington prova a ricucire i rapporti tra USA e Santa Sede, ma parla di un viaggio organizzato da tempo. La Casa Bianca attacca ancora il Papa, mette a rischio i cattolici. La replica di Prevost: annuncio la pace, chi mi critica dica la verità. Nell'inchiesta sul delitto di Garlasca oggi l'interrogatorio di Andrea Sempio e Marco Poggi. La difesa dell'unico indagato preannuncia non risponderà. Ieri ascoltate le gemelle K, cugine della vittima. I PM puntano su un rifiuto sessuale di Chiara e analizzano i file protetti nel suo PC. Continua l'ondata di piogge e forti temporali che già ieri hanno investito il centro nord. In Toscana allerta arancione, gialla in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Umbria e Lazio. Temperature massime in leggero aumento quasi ovunque. A 13 anni apre il fuoco a scuola, 2 morti e 2 feriti. Succede in Brasile, nella località di Rio Branco. Con l'arma del padre, il minore spara nell'istituto e uccide 2 dipendenti che volevano fermarlo. Il ragazzo è stato arrestato, le lezioni sospese. Calcio, l'Arsenal è la prima finalista di Champions. A Londra Atletico battuto per 1-0, dalle 21 a Monaco Bayern PSG, a Parigi fu 5-4 casalingo. Addio a Evaristo Beccalossi, vinse uno scudetto con l'Inter, aveva 70 anni, era ricoverato a Brescia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: siete in tantissimi, state provando a entrare.
1: R101,
2: Piano.
3: Una alla volta, che
4: dannazione, sono intorno al palazzo.
0: Con la porta ordine, è il Minions. Momento dell'R101, dammi il regalo.
5: Dammi il regalo!
6: R101, dammi il regalo.
7: È vero, come in quei film dove c'è il protagonista assediato dagli zombie,
0: sì?
7: Che gli entrano dalle finestre.
4: Siamo così, siamo messi così.
0: In palio oggi c'è Something Beautiful, l'ultimo album di Miley Cyrus, e in tantissimi ci avete provato a vincerlo.
8: R101, dammi il regalo.
0: Ancora
9: R101, dammi il regalo.
7: No,
0: è arrivata tanto così, ma il più veloce è lui.
8: R101, dammi il regalo,
0: ovvero Mario. Ciao Mario.
10: Ciao a tutti.
7: Ciao. Buongiorno.
0: Sei tu, ti sei già accaparrato l'ultimo album di Miley.
10: Bellissimo, sono proprio contento, grazie.
4: Ecco, stavo guardando la copertina, sì. Chiaramente ispirata a Tutti pazzi per Mary, la famosa scena del gel nei capelli.
7: Eccola lì.
4: Va bene, ma magari insomma ha preso ispirazione da un'altra cosa. Mario, da dove concorri?
7: Karate Brianza.
10: Sì. E mi fate compagnia tutte le mattine, tragitto casa lavoro, e veramente da un sacco di tempo.
7: A che ora devi essere in ufficio, in azienda? A che ora devi essere? Alle 9?
10: Fortunatamente alle 9, per cui riesco adesso a fermarmi e stare qui con voi molto volentieri.
0: Quindi insomma, ecco, ci conosci e sai che non è finita qui. Oltre all'album, esatto, di Miley Cyrus, che tu sai come mai si chiama Miley?
3: Che come Miley? Come Miley?
7: Come Miley si chiama Miley?
0: Miley è un diminutivo, un soprannome che gli ha dato il suo papà.
4: Sì, Mileytello.
0: Perché lei sorrideva sempre da piccola, quindi la chiamavano Smiley Cyrus, e poi da lì le è rimasto attaccato.
3: E dopo
0: Miley,
3: questa vastità, andiamo al gioco. Che tanto aspettavo.
0: È un fan di Miley. Abbiamo dato invece che Destiny Hope Cyrus, questo è il suo nome ufficiale.
7: Anche Mario Cyrus, come il nostro amico di karate.
0: Vero.
7: Avrebbe potuto.
10: Anche il mio, sì. È un nome d'arte, anche il mio.
0: Sì.
7: Marione, senti un po', abbiamo la nostra Marione. Chiara, che ha qui la sua pulsantiera. 16 tasti, tutti numerati dall'1 al 16, ciascuno di questi ha corrisponde ad un effetto, solo uno è quello della vincita e dovrai trovare questo.
3: Vai Mario.
0: Dai Mario.
7: Tre possibilità, tre.
0: Devi evitare tutte le altre cavolate che ci abbiamo messo dentro, esatto, la jingle machine. Però non è facile. Vai col primo numero.
10: Allora, incrociamo le dita al numero 10.
0: Numero 10, eccolo qua, attenzione.
3: Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata. Canto molto sotto, sopra, già finita.
11: Seduto su due piedi.
3: Che bello,
0: ti parlerò di Willy, il super picco di Blair. Ah, la sentiremmo tutta.
7: Sì, però non ha vinto.
3: Però,
7: E quindi c'ha ancora due possibilità.
0: Vai.
10: Ok, allora, visto che hai detto due possibilità, dico il numero 2.
0: Numero 2, attenzione.
12: Occupato.
11: Come? Delle 6 del mattino dentro la cabina.
12: Ho detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
3: Ah, che hai mangiato? I tulipani.
11: E che hai mangiato? I tulipani?
12: Il fascione con le gotiche.
11: E si sente.
0: Mario, non hai trovato il regalo, ma
4: hai trovato molto
0: Aristide.
4: Di più. Hai trovato molto.
3: Per me ha vinto.
10: Trovare il, come si chiama adesso, il ragazzo interista che urla.
3: Bravo.
0: Potrebbe essere nascosto dentro.
4: Potrebbe,
0: sì,
4: essere sotto un pippolo.
0: Vai.
7: Dai.
10: Speriamo di no. Numero 6.
0: Numero 6, eccolo qua.
13: Verso l'infinito
7: e oltre.
0: Hai trovato Buzz Lightyear.
7: Mi dispiace, Marietta. Ma magari qualcosa cade sempre nella borsetta, dai.
3: Un altro.
7: Dagli un'altra possibilità.
3: Dai, Mario, vai,
0: un altro numero.
10: Grazie per l'opportunità, cerco di giocarmela bene. Allora mi concentro, numero 14.
7: 14.
3: Dai.
0: 14, ready set.
3: Niente. Perdere.
7: Niente. Niente.
0: Frankenstein Junior.
4: tutta la colonna.
10: Ho vinto rimanendo in linea con voi.
0: Ma sì, dai, ma alla fine.
4: Bravo.
0: Spingo l'uno, mi stanno dicendo il numero uno che... per far sentire che qui.
2: Ciao!
3: No! Mannaggia Peppino, io lo
2: spezzo.
0: Poi c'era una grande vittoria, ma dello scudetto dell'Inter, era sotto il numero 3.
4: Niente, l'avevamo messo proditoriamente sotto il numero 3 perché statisticamente il numero 3 è gettonatissimo.
7: Davvero?
4: Sono tutti che 3 è il numero fortunato. E invece il nostro Mario ha scelto tutta la seconda colonna. Infatti, tutti 2, 6, 10, 14. Ma ahimè,
10: ho scelto i miei numeri.
7: Bravo, Mario. Un'ultima cosa: tu sai che a noi piace farci gli affaracci degli altri, e allora ti chiediamo che cosa fai di bello nella vita.
10: Lavoro in un consorzio di imprese sociali.
7: Ok.
10: E quindi niente, ci occupiamo un po' di welfare.
0: Bravo. Ma ce l'hai un tesoro, visto che stiamo chiedendo questo ai nostri amici?
10: Allora, il mio tesoro, a parte ovviamente il solito, la famiglia e tutto quanto, sicuramente un gagliardetto del Milan che mi ha regalato Gianni Rivera.
7: Dai! Bella sta cosa.
10: Fare un contratto con l'interista, ecco.
4: Certo, senti, ti diamo un'ultima notizia: da adesso in poi hai 23 minuti per beggiare, quindi ciao.
10: Va bene.
0: Ciao Mario, grazie. Buon lavoro. Grazie. Urlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo la tua vittoria.
10: Va bene. R101, dammi il regalo!
0: Tieni!

0: Allora, ragazzi, sono arrivati i messaggi per la zia.
1: Sì.
2: Hai voglia?
0: Sì, sì.
3: Mi state distruggendo gli Avengers, ma siete grandi. Bravissimo, Piaschi.
0: Grazie, amore.
4: Comunque, quando c'è Mara Venier, se si è in macchina bisogna fermarsi.
0: Sì.
4: È una cosa impossibile.
0: Sì.
4: Mi fa male la pancia. Date un Oscar a Leonardo Fiaschi. Bravo!
2: Sono lì bloccati da mezz'ora, quindi.
5: Bisogna mettere un alert prima di Mara.
0: Addirittura. Grazie, amori, oh, grazie.
2: La prossima canzone che vi fa stare bene tra un'ora, chiedetela pure al 331 80 90 101. L'anno scorso Ziggy ha raccolto gli 80 piatti preferiti del padre, raccogliendo piatti da tutto il mondo.
1: Dai,
2: una cosa che non poteva mai mancare: il giorno della zuppa.
1: La zuppa?
2: Per Bob, esatto.
1: Hai capito?
6: Disboscate, insomma, le piantagioni di canapa di mezzo pianeta.
2: No, no, anzi, ha parlato di tutti i piatti rastafaiani che mangiava Bob.
1: Mi viene la
0: zuppa di Bob Marley.
1: Ma non vi viene voglia di addentare un ciapati?
2: No. Sì, un ciapati.
1: Un ciapati? Ma non sa cos'è il ciapati. L'ho scoperto io 3 secondi fa. È una focaccia tipica indiana.
6: Sì.
1: Ok, che nelle aree rurali dell'India adesso si cucina in un modo del tutto originale. Hanno trovato il sistema di cuocere i ciapati senza utilizzare il gas.
6: Mia zia di Bergamo.
1: Non vuoi sapere come?
6: No, come le hanno i ciapati?
1: Questo parte già con le sue cose. Non mi lascia venire.
2: Oh, cucinare senza gas, Cristiano, anche tu potresti farlo poi a casa.
1: Chiamano una mucca, gli fanno fare una torta.
5: Ok, ma la mucca.
1: Sì, sì,
5: ma
1: sì.
5: Veramente.
1: Una torta danno fuoco alla torta di mucca.
5: Quello
1: e sopra
5: no.
1: C'è il ciapati che avrà un aroma inconfondibile.
2: Beh, allora il gas lo usano lo stesso, sì. In realtà, però quello naturale è metano.
1: Sì. No, sto scherzando,
5: Era meglio non saperla sta nozione.
7: È buona comunque questa torta, ragazzi.
5: No, smettiamo. Su forza!
6: Direi di uscire subito da questa leggenda metropolitana e passare alla nostra call.
2: Esatto, qual è il vostro tesoro?
6: Esatto, a proposito di torta, spero insomma di pasticceria a questo punto e non di mucca, abbiamo una coppia di genitori quanto mai sul pezzo che dice vogliamo fare gli auguri al nostro tesoro. Babbo Andrea e mamma Laura festeggiano la loro Marianna.
2: Bravo,
1: Odessa!
6: Fa 18 anni!
1: Oh,
6: grande pallavolista! Mi segnalano, grande pallavolista.
1: Dai!
6: Col babbo arbitro di pallavolo, quindi è tutto un magna magna.
1: Bella sta cosa!
6: Quindi tanti auguri da parte della banda
2: Viola
6: di ascoltatori. Brava Marianna, auguri!
2: Ci state anche raccontando con le vostre voci al 331 80 90 101 il tesoro.
8: Allora, il mio tesoro è la mia mamma che con i suoi 97 anni è ancora bella arzilla presente e ringrazio cielo che ce l'ho ancora qui con me. Ciao banda, buona giornata.
1: Ciao, bella sta cosa, ci piace.
2: Una fetta di ciapati,
1: una fetta di ciapati anche a lei.
2: Direi grazie, ma sono un attimino, sono già pieno.
1: Vabbè.
6: Sì, so che c'era Panariello che voleva fare gli auguri a Marianna, no?
1: Marianna Gani,
5: gli
1: auguri.
6: Grazie.
5: Era lì dai 10 minuti,
6: sì,
5: voleva dire.
6: Sì, ho capito.
1: C'è ancora una cosa vostra.
2: Vai.
9: Il mio tesoro, ovviamente, a parte figlie, mogli, parenti, cani, eccetera, è la mia moto, la mia libertà.
2: Ma sì, andate pure sul materiale, vogliamo sapere qual è il vostro tesoro.
6: Intriso di valori, devo dire.
10: Buongiorno, banda. Il mio tesoro è mia nipote Martina di 8 anni che si sta preparando per andare a scuola, ma la sto indirizzando ad ascoltarvi tutte le mattine prima di entrare e insieme

0: L'importante è non incappare nel nostro hater.
1: Aia.
0: Il commentatore folle, sappiamo solo che si chiama L. Banfi.
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: Chissà.
2: Sì, su questa cosa. Sì, se non lo volevo dire che sì. Io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, stiamo investendo in queste cose che facciamo gli haters.
0: Sì. Ma perché? Ce l'avete
2: perché
0: su con tutti?
2: Gente troppo cattiva sui social.
0: Voi per primi.
2: E gente che deve smettere di fare l'influencer. Noi siamo l'influencer.
0: Bene.
3: Beh, ma allora. Dico, ma possibile che sia stata stabilita, quasi accertata, l'identità di Banksy?
1: E non quella di
3: noto graffitaro, e non street questo. Artist del mondo e non del nostro
1: non
3: hater.
1: Riusciamo proprio.
2: Non è Dino Bensky quello lì, però.
1: No. Continua a spostarsi tra Molfetta, Mesagne e
3: Cambiacella.
1: Cambia San Gabriele.
2: I biglietti cercano di intercettare, questi biglietti maledetti.
0: Con chi
2: io
0: sarà
2: ho scritto
0: oggi?
2: Due cose, Miley Cyrus.
4: Miley Cyrus?
3: Sì.
2: Inutile che continui a cantare al recettore. Ti ricordi quando facevi il video dove lanciavi le pelle?
4: Ma le? No, le pelle.
0: La Wrecking Ball.
4: Le palle, sì.
2: Sì, io ho fatto anche la voce di Pino Scotto,
4: Ah, sì.
2: E lui diceva: rotto con rotto! Allora, Riccardo Russo, scritto Riccardo Russo. Inutile che continui a imitare.

0: quell'attore pugliese mezzo anziano che faceva Nonno Libero.
1: Ah, veramente?
0: Non si imitano le persone anziane, farà butto maledetto.
2: Che fastidio le dà?
1: Perché non vuole questa cosa? Mi scusi.
0: Una bella bambola voodoo pure.
1: Non esageri adesso.
0: Ieri abbiamo manipolato i social di Guccini.
3: Manipolato?
0: Sì, e abbiamo detto che gli abbiamo fatto scrivere lui, amo Grande Fratello e Tete Schreiner.
2: Ah, quindi non l'ha detto lui veramente?
0: Abbiamo fatto noi questo.
1: Ah, ora
2: che operazione!
1: Hanno hackerato.
0: Caro Sauron, per vincere la guerra nella Terra di Mezzo ti servirebbero le cime di Raipa.
3: Ma basta.
0: E poi per finire c'ho un messaggio così.
1: Dai. Sì.
0: Bellita Toriolo.
1: Ancora.
2: Ah, basta per il Signore degli Anelli di Cipolla?
1: No.
0: Quando ti vediamo, quando ti vediamo, rimaniamo fermi.
2: Amelita.
0: Sì. Per vedere i tuoi tesori enormi. Perché siccome si parla di tesoro,
1: certo.
3: Sì, sì, certo.
2: I suoi gioielli.
1: Riferimento ogni casuele, diciamo, casuele.
0: Sì, sì, sì.
1: Grazie.
2: Tanta vista per la nostra Melita.
3: È il nostro hater, ecco, ha questo indizione.
4: Sì, al nostro hater piacciono
3: le Melite.
4: Sì,
0: diciamo. Un po' rapeto così.
2: Siamo riusciti a intercettare la posizione?
1: Sì, no.
2: Niente. Allora sarà per la prossima volta. La ricontatteremo, signor L. Benfi. Prima o poi scopriremo chi è.
1: Sì.
2: Sicuro. Seguiteci.

0: qual è il vostro tesoro? La collezione completa dei mensili di Tex Willer, dal numero uno fino a oggi, ereditati prima dal nonno e poi da papà.
1: Milandò, Tex Willer,
0: grandi collezioni.
2: Sì. A me mi chiamavano col nome storico di Tex Willer,
0: cioè
2: Aquila della Botte.
0: E sentite che bello, il mio tesoro più grande, le cartoline che il mio caro papà spediva a mia mamma nei primi anni 60 mentre faceva il servizio militare. 18 lunghi mesi di cartoline d'amore.
2: Bella sta cosa.
0: Sì. Qual è?
3: Anche mio nonno e mia nonna si conobbero sotto il fascismo, diciamo, c'era un servizio che metteva in corrispondenza delle giovani volontarie per scrivere ai soldati al fronte. Così. E quindi iniziarono per corrispondenza, insomma, non si conoscevano e si promisero alla fine della guerra di conoscersi, eccetera, eccetera.
0: Pensa, rapporto epistolare.
1: Sì, sto piangendo, aspetta.
2: Ma il francobollo chi lo pagò in quel caso? O il nonno anche lui era già.
3: Buona, che non si trovano nemmeno più tra un po' i francobolli.
0: Con le vostre voci, qual è il vostro tesoro?
4: Ciao banda, ciao. Buongiornissimo. Anche per me il mio tesoro è il mio cavallo, che è con me da 7 anni e ne ha 13. Sia perché è sempre stato il sogno fin da piccola di avere un cavallo che ho potuto realizzare solo da adulta, sia perché, ragazzi, costa come un tesoro.
0: Ti servirebbe quel forziere che è stato nascosto a San Francisco con 10.000 monete da $1, però insomma è un bel gruzzoletto da trovare così a gratis.
5: Che bello, che bello! Mara! Buongiorno amori!
1: È da ieri che ti aspettiamo.
0: Sì,
1: Mara.
0: Stai preparando la puntata di Domenica In?
5: Ci siamo, oggi però guardate, abbiamo deciso di fare una bella carrellata perché ci sono ospiti straordinari.
0: Allora.
3: Ma te ne sei dimenticato uno, ho letto la polemica domenica.
5: Ah, sì,
3: avevi un ospite che tutta la trasmissione alla fine è finito il programma.
5: Sai chi era?
2: Chi era?
5: Era il cantante commercialista Tony F24.
0: Davvero aveva Tony F, si è dimenticato.
3: No, non era Tony F, era un altro.
2: Senti un po', Mara.
5: Sì, amore.
2: Ti chiedo, vai lentamente, dacci il tempo di ridere, perché sono
5: amore, ti ricordi quando giocavamo a nascondino, gli altri bambini si nascondevano dietro di te?
2: Sì.
1: Alcuni si nascondevano in mezzo a te, cara.
5: Siete pronti?
2: Dai.
1: Andiamo, va.
5: E
1: andiamo.
5: Allora vai! Dai. Paolo Dini e i Colesterolo Boys presentano il calendario dell'Inps. Poi il cantante che urla dalla torre, Marco Muazzin. Poi ci abbiamo l'allenatore con il ciuffo arancione, Donald Trump.
2: Il Trump.
5: Bello Figo e Fiorella Mannoia canteranno quello che le donne non dicono sulla pasta col tonno.
1: Bella.
5: Pier Francesco Favino ci parlerà del suo nuovo ruolo nei panni di Daniele da Villanterio. E poi
3: biopic su Daniele del Villanterio.
5: Il sosia di Elvis Presley ci mostrerà le sue basette all'inguine. Poi da Amici 2003 la cantante con i denti neri marcia. Vedremo lo speciale sul calciatore che abbaiava gli avversari, Franz Beckenbauer.
0: Non dimenticarti di nuovo Nicolò Filippucci, è lui che ti sei dimenticata domenica.
5: Anche lui, chi è Nicolò
2: Filippucci? Filippucci è quello che sta simpatico alla Russia.
0: Ex allievo di Amici.
5: Il nuovo film dei supereroi che si accoppiano, gli Eva Engers. E dopo la pubblicità in studio dopo la pubblicità in studio il presidente coreano Kim Jong che ci ha portato dei pasticciotti fatti in casa, ci parlerà di quando veniva preso per il culo alle medie.
1: Paolo
5: Tappinassi presenterà il socio ufficiale di Ascanio del Grande Fratello, gli ultimi due. Ci colleghiamo con il centro commerciale dove Papa Leone è atteso per i firmacopie. Poi Malena ci parlerà del libro che l'ha resa famosa.
0: Quale? Vero?
5: Non lo so, un libro a caso. E poi,
1: Malena ha mai fatto lì.
5: Per finire, l'incredibile storia da tale quale la dolce trasformazione da Filippo Facci a Elton John, a zia Cosima, a Federico l'Olandese Volante.
3: La metamorfosi di casa.
5: Con noi.
1: Basta, quanto dura sta puntata?
0: Grande Mara!
5: Gregor Samsa, vai!

0: sull'anulare invece che Gollum ha messo il suo tesoro, l'anello del signore degli anelli. Ma in realtà è da un altro tesoro che partiamo questa mattina.
1: Sì, no, mi sono perso via, vai avanti te perché stavo guardando le immagini di Katy Perry, scusami.
0: Del Met Gala?
1: Sì, esatto, sì, stavo andando a vedere lì, sembra...
0: Siamo negli Stati Uniti, hanno veramente nascosto un forziere. C'è una caccia al tesoro, tesoro in questo caso nel vero senso del nome.
1: Ok.
0: Con degli indizi in poesia che sta facendo impazzire l'America intera. C'è un forziere con dentro un botto di soldi.
1: Quindi bisogna risolvere il quesito sotto forma di rima.
0: Esatto.
1: Per trovare l'indizio che ti porta a scovare dov'è il forziere.
0: Bellissimo.
2: Chi è questo committente? Chi è questo?
0: Menzionate
2: chi ha avuto questa idea bella.
1: Tra una bella idea.
0: È una bellissima idea. Sentiamo intanto il vostro tesoro, qual è?
3: Buongiorno banda di matti, Fabio D'Adro, provincia di Brescia. Il mio tesoro è la mia bicicletta, 12.000 euro.
0: Ah, però.
3: E wiwa.
1: Per forza che poi le macchine costano 50.000, se uno spende 12 per una bicicletta, dicono agli italiani i soldi ce li hanno. Però ci sono gli appassionati che vogliono la bicicletta con tutti i crismi dei professionisti e sono disposti a
2: praticamente la mia bicicletta costa come le ruotine della sua.
1: C'è il pescatore che ha la canna iper professionale, capito? Anche lì sono soldi.
4: C'è il Giro d'Italia già vinto con quei 12.000 euro.
0: C'è il Giro di Boa della settimana anche.
5: È vero, da vincere.
0: Siete meravigliosi.
6: Sono i figli di mia sorella, Giorgio e Lorenzo. Un abbraccio, Andrea da Teramo.
1: Andrea.
0: Le due personalità di Gollum.
5: Come Gollum, esatto. Trasformava anche la voce.
2: Ma bisogna andare avanti fino alle 9 con questi che ci
5: sussurrano
2: nell'orecchio.
5: A me piace.
1: Bella sta cosa.
0: Vai.
7: Sì. Ciao banda.
0: Ciao.
7: La cosa più importante, almeno per me, è il mio test di gravidanza. Fatto 10 anni fa. Oltre alla mia figlia, essere importante, ovvio, è una cosa che custodisco molto gelosamente in un portaocchiali. È sbiadito, però si vedono benissimo le due lineette.
0: Ah, cioè, ancora ce l'hai?
7: Per me è un valore molto molto affettivo. Buona giornata piovosa. Da Daniela da Milano.
1: Daniela, dopo 12 anni l'unica cosa che sai è che sarà femmina?
5: Sì.
1: Non è un po' troppo
5: per essere ancora sicura, capito?
1: Mamma mia. Hai voglia il gender reveal? Cos'è stato?
0: Ancora lo porta dietro, lo fa vedere.
1: Sì, un'emozione, immagino, la prima volta che se ne è resa conto.
0: Comunque siamo a San Francisco. 10.000 monete da un dollaro chiuse in un forziere, sepolte, in attesa di essere trovate. Un annuncio che è uscito online invita tutti gli abitanti di San Francisco a partecipare a questa caccia al tesoro.
1: Cosa ci fai con 10.000 monete da un dollaro che non bastano neanche per la bicicletta di quello di prima?
0: È vero, però così a gratis devi solo, non so, riuscire a risolvere gli indizi, gli indovinelli lo puoi beccare.
1: Quindi bisogna essere tutto sommato di una certa cultura.
0: Ma per poter non per forza, vedi, magari è cultura pop.
2: Studiare il Carducci serve sempre. Metti che uno va a San Francisco, capito? Tutti quelli di San Francisco gobbi che guardano nelle siepi, nei cespugli, nei tombini,
1: sono quelli alla ricerca del forziere.
2: Quelli alla ricerca del forziere.
0: Chissà chi avrà questa grande fortuna di trovarlo, mentre qui, aspettando i vostri messaggi al 331 80 90 101, qual è il vostro tesoro?
8: Buongiorno banda, il mio tesoro è il mio cane Portos. Guai, senza di lui non sarei nessuno.
0: Che bello.
1: Portos, il cane da riportos.

0: promettiamo niente.
1: Di rado, ma capita, devo dire. Oh, ricordo agli amanti del genere trash l'immagine di me nei panni di Frodolo e Michelangelo Pucci nei panni di Gobbum.
2: È vero, Frodolo.
1: Box Office 3D, ma insomma direi di andare avanti come la scena più brutta dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: È vero, fare. Quindi
1: scena
0: anche noi
1: più brutta.
0: Tra i giudici di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum.
1: Abbiamo Gobbum.
3: No, questa è una battuta simpatica.
0: Scusate, no, ritiro tutto. Allora, perché la sfida, la battuta più brutta, ho semplicemente raccontato che il mio commercialista è sempre puntuale. È sempre in perfetto orario.
2: È in perfetto orario.
1: Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco di Trump al Papa.
2: Sì,
1: sul quale segnalo il titolo di oggi del manifesto, che recita Santa Pazienza.
2: Sì, che bella.
1: Che viene buono oggi per loro, anche. Ma che per noi buono tutti i giorni. Da lunedì al venerdì, da 10 anni a questa
2: scherzi.
1: Parte.
2: E il nostro Gobbum dalla classifica di mezzo cosa dice?
3: Bella. Schifosi, infini, va. Che schifo,
0: e poi abbiamo il commercialista di Gobbum.
4: Lui è diventato così quando ha cominciato a pagare le tasse. È una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente, adesso.
0: E poi si è rinsecchito tutto.
4: Poi si è rinsecchito
0: F24.
3: L'hanno rubato.
4: Dopo il primo
3: F24. Come lo scudetto del 2006. Me l'ha rubato.
1: Questa imitazione a Riccardo viene stranamente bene.
2: Sì.
0: Incredibile.
2: Ma torniamo ai fatti nostri, quelli maledettamente seri che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
0: Cominciamo così.
5: Il commercialista invece chiama sempre alla stessa ora.
0: 7:30. Certo. Sei arrivato un po' in tutte le salse.
2: Bella. Esatto. Poi
0: secondo sfidante.
6: Ciao, sono Massimo del 101. Questa
0: Ciao,
6: è
0: Massimo.
6: La mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la colla che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve ad attaccare il nemico?
3: Un piccolo hobbit.
0: La colla.
2: Attaccare il nemico.
0: Sì, sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
7: Ciao, sono Alida per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
7: Ma se a tennis si vince il 6, perché si vince a 6?
0: È vero. Ce lo chiediamo
3: bella
0: da
3: domanda.
0: Un po'.
2: Ha ragione anche lei.
0: Si vince il 7
2: però è un 6-2, 6-0, c'è sempre un 6.
1: Se arriva a 6 vincendo il 7.
2: A meno che tu non vada un
1: Ma voi avete delle turbe comunque, sì. Io vi consiglio di curare attentamente, che sono quelle cose che uno dice no, non è niente, invece sono casi gravi.
2: Se porti avanti, guarda Trump. Avanti.
0: Passano avantissimo anche i nostri amici. Ultima sfidante.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Succede quando sei tanto stressato.
1: Sento l'ore di vittoria.
2: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, le dichiarazioni, queste cose qua.
1: E infatti anche il mese delle allergie.
4: Io comunque auguro a tutti il 16 del mese quando c'è l'addebito della carta.
2: Tu il 16, no?
0: Dipende, c'è chi ce l'ha l'1.
4: Sì? No, quindi, ma la maggior parte è il 15 o il 16, da mese.
0: L'hai deciso tu.
1: La tua?
4: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
2: Allora tutti i giorni del mese.
0: Ah, questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Gobbum.
4: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Facciamo, diamo un piccolo anticipo.
2: Ancora di più, perché già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
3: Non lo so, dobbiamo stabilirlo. Ai giudici di questa schifezza. Mamma mia.
8: Buongiorno banda.
0: Grande
8: con
0: Paola.
8: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Ciao a te. Hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba.
2: Stimati.
1: Tirati su, mi raccomando.
2: Stimati, mi raccomando. Stimati.
1: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani lasciare un buon ricordo e non farlo.
2: Come
1: no?
2: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'è proprio, sì.
3: Chiara.
2: Bravo.
0: Sì.
3: Dammi il regalo.
2: No.
0: Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, interrogatori di Andrea Sempio e Marco Poggi. L'unico indagato si avvale della facoltà di non rispondere. Ieri ascoltate le gemelle K, cugine della vittima. I PM ipotizzano un rifiuto sessuale di Chiara Poggi e analizzano i file protetti nel suo PC. Porta container francese attaccata a Hormuz. Danni alla nave, colpito l'equipaggio. Evacuati i feriti di nazionalità filippina. Intanto la Casa Bianca sospende il Project Freedom, l'iniziativa militare statunitense per scortare le navi commerciali fuori dallo stretto. La Chiesa pronunci parole chiare per le vittime di violenze e guerre. Così il Papa all'udienza generale in San Pietro. Prevost riceverà Rubio domani dopo il nuovo attacco subito da Trump. Il capo diplomazia USA proverà a ricucire lo strappo con una santa sede. Addio a Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter, aveva 70 anni, numero 10 eclettico, vinse uno scudetto in nerazzurro, ricoverato a Brescia era in condizioni critiche dopo il malore nel gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. L'ONU a Israele, rilasciate i due membri della flottiglia ancora in stato di fermo. Non è un crimine cercare di portare aiuti a Gaza, scrive in una nota l'Alto Commissariato per i Rifugiati. Un centinaio gli attivisti bloccati il 30 marzo dalle forze ebraiche mentre si trovavano in acque internazionali al largo di Creta. L'antitrust avvia istruttorie su società di Glovo e Deliveroo Italy. Le aziende avrebbero comunicato informazioni ingannevoli riguardo al loro impegno etico e alla loro responsabilità sociale verso i rider. Glovo risponde: collaboreremo con le autorità. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: qual è il vostro tesoro, la collezione completa dei mensili di Tex Willer, dal numero uno fino a oggi, ereditati prima dal nonno e poi da papà.
1: Il
0: Marco
1: Tex Willer,
0: grandi collezioni.
2: A me mi chiamavano col nome storico di Tex Willer,
0: cioè
2: Aquila della Botte.
0: Sentite che bello, il mio tesoro più grande, le cartoline che il mio caro papà spediva a mia mamma nei primi anni 60 mentre faceva il servizio
2: che
0: militare. 18 lunghi mesi di cartoline d'amore.
2: Bella sta cosa.
0: Sì. Qual è?
3: Anche mio nonno e mia nonna si conobbero sotto il fascismo, diciamo, c'era un servizio che metteva in corrispondenza delle giovani volontarie per scrivere ai soldati al fronte. Così, e quindi iniziarono per corrispondenza, insomma, non si conoscevano e si promisero alla fine della guerra di conoscersi, eccetera, eccetera.
0: Rapporto epistolare.
1: Sì, sto piangendo, però. Aspetta.
2: Ma il Franco Polo chi lo pagò in quel caso? O il nonno, anche lui era già.
3: Buona, che non si trovano nemmeno più tra un po' i francobolli.
0: Con le vostre voci, qual è il vostro tesoro?
4: Ciao banda, ciao. Buongiornissimo. Anche per me il mio tesoro è il mio cavallo, che è con me da 7 anni e ne ha 13, sia perché è sempre stato il sogno fin da piccola di avere un cavallo che ho potuto realizzare solo da adulta, sia perché, ragazzi, costa come un tesoro.
0: Ti servirebbe quel forziere che è stato nascosto a San Francisco con 10.000 monete da $1, però insomma è un bel gruzzoletto da trovare così a gratis.
5: Che bello, che bello! Buongiorno amori!
1: È da ieri che ti aspettiamo.
0: Sì,
1: Mara.
0: Stai preparando la puntata di Domenica In?
5: Ci siamo, oggi però guardate, abbiamo deciso di fare una bella carrellata perché ci sono ospiti straordinari.
0: Allora.
3: Ma te ne sei dimenticato uno, ho letto la polemica domenica.
5: Ah, sì,
3: c'avevi un ospite che tutta la alla fine è finito il programma.
5: Sai chi era?
2: Chi era?
5: Era il cantante commercialista Tony F24.
0: Davvero aveva Tony F, si è dimenticato.
3: No, non era Tony F,
2: era un altro. Senti un po', Mara.
5: Sì, amore.
2: Ti chiedo, vai lentamente, dacci il tempo di ridere,
5: sì,
2: perché
5: di
2: sono
5: ridere. Amore, ti ricordi quando giocavamo a nascondino, gli altri bambini si nascondevano dietro di te?
2: Sì.
1: Alcuni si nascondevano in mezzo a te, cara.
5: Siete pronti?
2: Dai.
1: Andiamo, va.
5: E
1: andiamo.
5: Allora vai!
1: Dai.
5: Paolo Dini e i Colesterolo Boys presentano il calendario dell'Inps. Poi il cantante che urla dalla torre, Marco Muazzin. Poi ci abbiamo l'allenatore con il ciuffo arancione, Donald Trump.
1: Il Trump.
5: Bello Figo e Fiorella Mannoia canteranno quello che le donne non dicono sulla pasta col tonno.
1: Bella.
5: Pier Francesco Favino ci parlerà del suo nuovo ruolo nei panni di Daniele da Villanterio. E poi
3: Daniele del
5: finale
1: tragico.
5: Il sosia di Elvis Presley ci mostrerà le sue basette a linguine. Poi da Amici 2003 la cantante con i denti neri marcia. Vedremo lo speciale sul calciatore che abbaiava gli avversari, Franz Beckenbauer.
0: Non dimenticarti di nuovo Nicolò Filippucci, è lui che ti sei dimenticata domenica.
5: Anche lui, chi è Nicolò
2: Filippucci? Filippucci è quello che sta simpatico alla Russia.
0: Ex allievo di Amici.
2: Ah, okay.
5: Il nuovo film dei supereroi che si accoppiano, gli Eva Engers. E dopo la pubblicità in studio dopo la pubblicità in studio il presidente coreano Kim Jong che ci ha portato dei pasticciotti fatti
2: lui
5: in casa, ci parlerà di quando veniva preso per il culo alle medie.
1: No,
5: e poi
1: povero.
5: Paolo Tappinassi presenterà il socio ufficiale di Ascanio del Grande Fratello, gli ultimi due. Ci colleghiamo con il centro commerciale dove Papa Leone è atteso per i firmacopie. Poi Malena.
2: Malena.
5: Malena.
3: Malena
5: ci parlerà del libro che l'ha resa famosa.
0: Quale? Sì, vero?
5: Non lo so, un libro a caso. E poi
1: Malena. Ma Malena l'ha mai fatto lì.
5: Per finire, l'incredibile storia da tale quale la dolce trasformazione da Filippo Facci a Elton John a Zia Cosma Federico l'Olandese Volante.
3: La metamorfosi di casa.
5: Con noi.
1: Basta, quanto dura sta puntata?
0: Grande Mara!
5: Gregor Samsa, vai!

0: E sull'anulare invece che Gollum ha messo il suo tesoro, l'anello del signore degli anelli. Ma in realtà è da un altro tesoro che partiamo questa mattina.
1: Sì, no, mi sono perso via, vai avanti te perché stavo guardando le immagini di Katy Perry, scusami.
0: Del Met Gala?
1: Sì, esatto, sì, stavo andando a vedere lì, sembra...
0: Siamo negli Stati Uniti, hanno veramente nascosto un forziere. C'è una caccia al tesoro, tesoro in questo caso nel vero senso del nome.
1: Ok.
0: Con degli indizi in poesia che sta facendo impazzire l'America intera. C'è un forziere con dentro un botto di soldi.
1: Quindi bisogna risolvere il quesito sotto forma di rima.
0: Esatto.
1: Per trovare l'indizio che ti porta a scovare dov'è il forziere.
0: Bellissimo.
2: Chi è questo committente? Chi è questo?
0: Menzionate
2: che ha avuto questa idea bella,
0: è una bellissima idea. Sentiamo intanto il vostro tesoro, qual è?
3: Buongiorno banda di matti, Fabio D'Adro, provincia di Brescia. Il mio tesoro è la mia bicicletta, 12.000 euro.
0: Ah, però.
3: E
1: per forza che poi le macchine costano 50.000, se uno spende 12 per una bicicletta dicono gli italiani i soldi ce li hanno. Però ci sono gli appassionati che vogliono la bicicletta con tutti i crismi dei professionisti e sono disposti a
2: praticamente la mia bicicletta costa come le ruotine della sua.
1: Beh, c'è il pescatore che ha la canna iper professionale, capito? Anche lì sono soldi, eh.
4: C'è il Giro d'Italia già vinto con quei 12.000 euro.
0: C'è il Giro di Boa della settimana anche.
5: È vero, da vincere.
0: Siete meravigliosi.
6: Sono i figli di mia sorella, Giorgio e Lorenzo. Un abbraccio, Andrea da Teramo.
0: Andrea. Due personalità di Gollum.
5: Come Gollum, esatto. Trasformava anche la voce.
2: Ma bisogna andare avanti fino alle 9 con questi che ci sussurrano nell'orecchio.
5: A me piace.
1: Bella sta cosa.
0: Vai. Sì.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: La cosa più importante, almeno per me, è il mio test di gravidanza. Fatto 10 anni fa. Oltre alla mia figlia, essere importante, ovvio. È una cosa che custodisco molto gelosamente in un portaocchiali. È sbiadito, però si vedono benissimo le due lineette.
0: Ah, cioè, ancora ce l'hai?
7: Per me è un valore molto molto affettivo. Buona giornata piovosa. Da Daniela da Milano.
1: Daniela, dopo 12 anni l'unica cosa che sai è che sarà femmina?
5: Sì.
1: Non è un po' troppo?
5: Per essere gesto ancora sicura, capito?
1: Mamma mia. Hai voglia il gender reveal? Cos'è stato? Un
0: ancora lo porta dietro, lo fa vedere.
1: Sì, un'emozione, immagino, la prima volta che se ne è resa conto.
0: Comunque siamo a San Francisco. 10.000 monete da un dollaro chiuse in un forziere, sepolte in attesa di essere trovate. Un annuncio che è uscito online invita tutti gli abitanti di San Francisco a partecipare a questa caccia al tesoro.
1: Cosa ci fai con 10.000 monete da un dollaro che non bastano neanche per la bicicletta di quello di prima?
0: È vero, però così a gratis devi solo, non so, riuscire a risolvere gli indizi, gli indovinelli lo puoi beccare.
1: Quindi bisogna essere tutto sommato di una certa cultura.
0: Ma per poter non per forza, vedi, magari è cultura pop.
2: Studiare il Carducci serve sempre. Metti che uno va a San Francisco, capito? Tutti quelli di San Francisco gobbi che guardano nelle siepi, nei cespugli, nei tombini,
1: sono quelli alla ricerca del forziere.
2: Quelli alla ricerca del forziere.
0: Chissà chi avrà questa grande fortuna di trovarlo, mentre qui, aspettando i vostri messaggi al 331 80 90 101, qual è il vostro tesoro?
8: Buongiorno banda, il mio tesoro è il mio cane Portos. Guai, senza di lui non sarei nessuno.
0: Che bello.
1: Portos, il cane da riportos.

0: capitare, non promettiamo niente.
1: Di rado, ma capita, devo dire. Oh, ricordo agli amanti del genere trash l'immagine di me nei panni di Frodolo e Michelangelo Pucci nei panni di Gobbum.
2: È vero, Box
1: Office 3D, ma insomma direi di andare avanti come la scena più brutta dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: È vero, quindi anche noi
1: più brutta.
0: Tra i giudici di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum.
1: Abbiamo Gobbum.
3: Oh, bravi. Questa è una battuta simpatica.
0: Scusate, no, ritiro tutto. Allora, perché la sfida, la battuta più brutta, ho semplicemente raccontato che il mio commercialista è sempre puntuale. È sempre in perfetto orario.
2: È in perfetto orario.
1: Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco di Trump al Papa, sul quale segnalo il titolo di oggi del manifesto, che recita Santa Pazienza.
2: Sì, che bella.
1: Che viene buono oggi per loro, anche. Ma che per noi buono tutti i giorni. Da lunedì al venerdì, da 10 anni a questa parte.
2: E il nostro Gobbum dalla classifica di mezzo cosa dice?
3: Bella. Schifosi, infini, va, che schifo.
0: E poi abbiamo il commercialista di Gobbum.
4: Lui è diventato così quando ha cominciato a pagare le tasse.
3: Padrone.
4: È una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente, adesso.
0: E poi si è rinsecchito tutto.
4: Poi si è rinsecchito
0: F24.
3: L'hanno rubato.
4: Dopo il primo F24.
3: Come lo scudetto del 2006.
1: questa imitazione a Riccardo viene stranamente bene.
2: Sì.
0: Incredibile.
2: Ma torniamo ai fatti nostri, quelli maledettamente seri, che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
0: Cominciamo così.
5: Il commercialista invece chiama sempre alla stessa ora. 7:30.
0: Certo. Sei arrivato un po' in tutte le salse.
2: Bella. Esatto. Poi
0: secondo sfidante.
6: Ciao, sono Massimo del 301. Questa
0: Ciao,
6: è
0: Massimo.
6: La mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la colla che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve ad attaccare il nemico?
3: Un piccolo hobbit.

0: La colla,
1: attaccare il nemico.
0: Sì, sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
2: Ciao, sono Alida per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
2: Ma se a tennis si vince il 7, perché si vince a 6?
0: È vero? Ce lo chiediamo
3: bella
0: da
3: domanda.
0: Un po'.
1: Ha ragione anche lei.
0: Si vince il 7,
1: però è un 6-2, 6-0, c'è sempre un 6.
4: Se arriva a 6, vincendo il 7.
1: A meno che tu non vada un.
4: Ma voi avete delle turbe comunque, sì. Io vi consiglio di curare attentamente, che sono quelle cose che uno dice no, non è niente, invece
1: no,
4: sono casi gravi, insomma.
1: Se porti avanti, guarda Trump, avanti.
0: Ma sono avantissimo anche i nostri amici. Ultimo sfidante.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Succede quando sei tanto stressato.
4: Sento l'odore di vittoria.
1: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, sì. Le dichiarazioni, sì. Queste cose qua.
4: E infatti anche il mese delle allergie.
3: Io comunque auguro a tutti il 16 del mese, quando c'è l'addebito della carta.
1: Ecco. Tu il 16, no? Ma non è.
0: Dipende, c'è cioè chi ce l'ha l'uno. Guarda.
3: Sì? Sì. No, quindi, ma la maggior parte è il 15 o il 16, da me.
0: L'hai deciso tu.
4: La tua?
3: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
1: Allora tutti i giorni del mese.
0: Questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Gobboom.
3: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Facciamo, diamo un piccolo anticipo.
1: Ancora di più, perché Gobboom. Già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
6: Non lo so, dobbiamo stabilirlo. Ma i giudici di questa schifezza. Mamma mia.
5: Buongiorno banda.
0: Grande
5: con
0: Paola.
5: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Ciao a te. Hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba.
1: Stimati.
4: Tirati su, mi raccomando.
1: Stimati, mi raccomando. Stimati.
4: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani di lasciare un buon ricordo e non farlo.
1: Come
4: no?
1: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'è proprio, sì.
6: Chiara.
1: Bravo.
0: Sì.
6: Dammi il regalo. Dammi il regalo.
1: No.
0: Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo, magari, come rimborso, sì, dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge.

0: siete in tantissimi, state provando a entrare.
1: R101,
2: R101,
3: Piano,
4: Piano,
3: Piano,
4: una alla volta, che
2: dannazione, sono intorno al palazzo.
0: Con ordine, è il momento dell'R101, dammi il regalo.
5: R101, dammi il regalo.
2: È vero, come in quei film dove c'è il protagonista assediato dagli zombie,
0: sì,
2: che gli entrano dalle finestre.
6: Siamo così, siamo messi così.
0: E beh, in palio oggi c'è Something Beautiful, l'ultimo album di Miley Cyrus. E in tantissimi ci avete provato a vincerlo.
7: R101, dammi il regalo.
0: Ancora?
8: R101, dammi il regalo.
2: No.
0: È arrivata tanto così, ah, ma il più veloce è lui.
7: R101, dammi il regalo.
0: Ovvero Mario. Ciao Mario.
9: Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao. Buongiorno. Grazie.
0: Sei tu, ti sei già accaparrato l'ultimo album di Miley.
9: Bellissimo, sono proprio contento, grazie.
2: Ecco, stavo guardando la copertina, sì, chiaramente ispirata a Tutti pazzi per Mary, la famosa scena del gel nei capelli.
4: Eccola lì.
2: Va bene, ma magari insomma ha preso ispirazione da un'altra cosa. Mario, da dove concorri?
4: Karate Brianza.
2: Karate Brianza.
9: Brianza. Sì. Sì. E mi fate compagnia tutte le mattine, tragitto casa lavoro, e veramente da un sacco di tempo.
4: A che ora devi essere in ufficio, in azienda? A che ora devi essere? Alle 9?
9: Fortunatamente alle 9, per cui riesco adesso a fermarmi e stare qui con voi molto volentieri.
0: Quindi insomma ci conosci e sai che non è finita qui. Oltre all'album, esatto, di Miley Cyrus, che tu sai come mai si chiama Miley?
4: Che come Miley? Come Miley?
2: Come Miley si chiama Miley?
0: Miley è un diminutivo, un soprannome che gli ha dato il suo papà.
2: Sì, Mileytello.
0: Perché lei sorrideva sempre da piccola, quindi la chiamavano Smiley Cyrus, e poi da lì le è rimasto attaccato.
4: E dopo
0: Miley,
4: questa vastità andiamo al gioco. Che tanto aspettavo.
0: Un fan di Miley, abbiamo dato invece che Destiny Hope Cyrus, questo è il suo nome ufficiale.
2: Anche Mario Cyrus, come il nostro amico di karate.
0: È vero.
2: Avrebbe potuto.
9: Anche il mio, sì, è un nome d'arte anche il mio.
0: Ah, sì. Sì.
2: Marione, senti un po', abbiamo la nostra Marione. Chiara che ha qui la sua pulsantiera. 16 tasti, tutti numerati, dall'1 al 16, ciascuno di questi ha corrisponde ad un effetto, solo uno è quello della vincita e dovrai trovare questo.
4: Vai Mario!
0: Dai Mario!
2: Tre possibilità, tre.
0: Devi evitare tutte le altre cavolate che ci abbiamo messo dentro, la jingle machine, però non è facile. Vai col primo numero.
9: Allora, incrociamo le dita al numero 10.
0: Numero 10, eccolo qua, attenzione.
4: Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata. Campo molto, sotto sopra, già finita.
6: Seduto su due piedi.
4: Che bello, bravo.
0: Ti parlerò di Willy, il super figo di Blair. Ah, la sentiremmo tutta.
2: Sì, però non ha vinto. E quindi c'ha ancora due possibilità.
0: Vai.
9: Ok, allora, visto che hai detto due possibilità, dico il numero due.
0: Numero due, attenzione.
10: Occupato.
2: Vai, le 6 del mattino dentro la cabina.
10: Ho detto mamma che dovevo studiare a catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
4: Ah, che hai mangiato? I tulipani.
11: E che hai mangiato? I tulipani?
10: I fascioli con le gotiche.
11: E si sente.
0: Mario, non hai trovato il regalo,
2: no,
0: ma hai trovato
2: molto
0: Aristide.
2: Di più. Hai trovato molto.
4: Per me ha vinto.
9: Trovare il, come si chiama adesso, il ragazzo interista che urla.
4: Bravo, bravo, bravo.
0: Deve essere nascosto dentro.
2: Deve
0: sì.
2: essere sotto un pippolo.
0: Vai.
2: Dai.
9: Speriamo di no. Numero 6.
0: Numero 6, eccolo qua.
12: Verso l'infinito
4: e oltre.
0: Hai trovato Buzz Lightyear.
2: Mi dispiace, Marietta. Ma magari qualcosa cade sempre nella borsetta, dai.
4: Un altro.
2: Dagli un'altra possibilità.
0: Mario, vai, un altro numero.
9: Grazie per l'opportunità, cerco di giocarmela bene. Allora mi concentro, numero 14.
2: 14.
4: Dai.
0: 14, ready set.
4: Niente.
10: Sì.
4: Può perdere.
2: Niente. si può fare, si può fare.
0: Junior.
6: Tutta, tutta
9: vabbè,
6: la colonna.
9: Ho vinto rimanendo in linea con voi.
0: Ma sì, dai, poi alla fine.
6: Bravo.
0: Spingo l'uno, mi stanno dicendo il numero uno che... per far sentire che qui.
3: Ciao
2: noi! No! Mannaggia Peppino, io lo spezzo.
0: Poi c'era una grande vittoria, ma dello scudetto dell'Inter, era sotto il numero 3.
6: Niente, era sotto, l'avevamo messo proditoriamente sotto il numero 3 perché statisticamente il numero 3 è gettonatissimo.
2: Davvero?
6: Sono tutti che 3 è il numero fortunato. E invece il nostro Mario ha scelto tutta la seconda colonna. Infatti, tutti 2, 6, 10, 14. Ma ahimè,
9: ho scelto i miei numeri.
2: Bravo, Mario. Un'ultima cosa: tu sai che a noi piace farci gli affaracci degli altri. E allora ti chiediamo che cosa fai di bello nella vita.
9: E lavoro in un consorzio di imprese sociali.
2: Ok.
9: E quindi niente, ci occupiamo un po' di welfare.
0: Bravo. Ma ce l'hai un tesoro, visto che stiamo chiedendo questo ai nostri amici?
9: Allora, il mio tesoro, a parte ovviamente il solito, la famiglia e tutto quanto, sicuramente un gagliardetto del Milan che mi ha regalato Gianni Rivera.
2: Dai! Bella sta cosa.
9: Fare un contratto con l'interista, ecco.
6: Certo, senti, ti diamo un'ultima notizia: da adesso in poi hai 23 minuti per beggiare, quindi ciao.
9: Va bene.
0: Ciao Mario, grazie. Buon lavoro. Grazie. Urlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo la tua vittoria.
9: Va bene. R101, dammi il regalo!
0: Vieni!

0: Allora, ragazzi, sono arrivati messaggi per la zia.
1: Sì.
2: Hai voglia?
0: Sì, sì.
3: Mi state distruggendo gli Avengers, ma siete grandi. Bravissimo, Fiaschi.
0: Grazie, amore.
4: Comunque, quando c'è Mara Venier, si è in macchina, bisogna fermarsi. Sì. È una cosa impossibile. Sì. Mi fa male la pancia. Date un Oscar a Leonardo Fiaschi. Bravo!
2: Sono lì bloccati da mezz'ora, quindi.
5: Bisogna mettere un alert prima di Mara.
0: Addirittura. Grazie, amori, oh, grazie.
2: La prossima canzone che vi fa stare bene tra un'ora, chiedetela pure al 331 80 90 101. L'anno scorso Ziggy ha raccolto gli 80 piatti preferiti del padre, raccogliendo piatti da tutto il mondo.
1: Dai,
2: una cosa che non poteva mai mancare: il giorno della zuppa.
1: La zuppa?
2: Per Bob, esatto.
1: Hai capito?
6: Disboscate, insomma, le piantagioni di canapa di mezzo pianeta.
2: No, no, anzi, ha parlato di tutti i piatti rastafaiani che mangiava Bob.
1: Mi viene la
0: zuppa di Bob Marley.
1: Ma non vi viene voglia di addentare un ciapati?
2: No. Sì, un ciapati.
1: Un ciapati? Ma non sa cos'è il ciapati. L'ho scoperto io 3 secondi fa. È una focaccia tipica indiana.
6: Sì.
1: Ok, che nelle aree rurali dell'India adesso si cucina in un modo del tutto originale. Hanno trovato il sistema di cuocere il ciapati senza utilizzare il gas.
6: Mia zia di Bergamo.
1: Non vuoi sapere come?
6: No, come gli hanno i ciapati?
1: Questo parte già con le sue cose. Non mi lascia venire.
2: Oh, cucinare senza gas, Cristiano, anche tu potresti farlo gas. Poi a casa.
1: Chiamano una mucca, gli fanno fare una torta.
5: Ok, ma la mucca.
1: Sì,
5: ma
1: sì,
5: veramente.
1: Una torta, danno fuoco alla torta di mucca.
5: Quello
1: e sopra
5: no.
1: C'è il ciapati che avrà un aroma inconfondibile.
2: Beh, allora il gas lo usano lo stesso, sì. In realtà, però che quello naturale, questa. Metano. Sì.
1: No, sto scherzando, eh.
5: Era meglio non saperla sta nozione.
7: Che buona questa torta, ragazzi.
5: No, aspetta. Su forza.
6: Direi di uscire subito da questa leggenda metropolitana e passare alla nostra call.
2: Esatto, qual è il vostro tesoro?
6: Esatto, a proposito di torta, spero insomma di pasticceria a questo punto e non di mucca, abbiamo una coppia di genitori quanto mai sul pezzo che dice vogliamo fare gli auguri al nostro tesoro. Babbo Andrea e mamma Laura festeggiano la loro Marianna.
2: Bravo,
6: fa 18 anni.
1: Oh,
6: grande pallavolista. Mi segnalano grande pallavolista.
1: Dai.
6: Col babbo arbitro di pallavolo, quindi è tutto un magna magna.
1: Bella sta cosa.
6: Quindi tanti auguri da parte della banda
2: Mariola
6: di ascoltatori. Brava Marianna, auguri.
2: Ci state anche raccontando con le vostre voci al 331 80 90 101 il tesoro.
8: Allora, il mio tesoro è la mia mamma, che con i suoi 97 anni è ancora bella arzilla, la presente, e ringrazio cielo che ce l'ho ancora qui con me. Banda, buona giornata.
1: Ciao, bella sta cosa, ci piace.
2: Una fetta di ciapati,
1: una fetta di ciapati anche a lei.
2: Mamma mia. Direi grazie, ma sono un attimino, sono già pieno.
1: Vabbè.
6: Sì, so che c'era Panariello che voleva fare gli auguri a Marianna, no?
0: Marianna Gani, fai auguri.
6: Grazie.
5: Era lì dei 10 minuti, sì, voleva dire.
6: Sì, ho capito.
1: C'è ancora una cosa vostra.
2: Vai.
9: Il mio tesoro, ovviamente, a parte figlie, mogli, parenti, cani, eccetera, è la mia moto, la mia libertà.
2: Ma sì, andate pure sul materiale, vogliamo sapere qual è il vostro tesoro.
6: Intriso di valori, devo dire.
10: Buongiorno, banda.
1: Buongiorno.
10: Il mio tesoro è mia nipote Martina di 8 anni che si sta preparando per andare a scuola, ma la sto indirizzando ad ascoltarvi tutte le mattine prima di entrare e insieme stiamo preparando la barzelletta per il Tortorella Challenge.
6: Allora fate tutto voi, cosa vi devo dire?

0: L'importante è non incappare nel nostro hater.
1: Aia.
0: Il commentatore folle, sappiamo solo che si chiama L.Banfi.
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: Chissà.
2: Sì, su questa cosa. Sì, se non lo volevo dire, che sì. Io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, stiamo investendo in queste cose che facciamo gli haters.
0: Sì. Ma perché? Ce l'avete su con
2: tutti? Perché
0: gente
2: troppo cattiva sui social.
0: Voi per primi.
2: E gente che deve smettere di fare l'influencer. Noi siamo l'influencer.
0: Bene.
3: Beh, allora. Dico, ma possibile che sia stata stabilita, quasi accertata, l'identità di Banksy?
1: E non quella
3: di noto graffitaro, e non street questo. Artist del mondo e non del nostro
1: non
3: hater.
1: Riusciamo proprio.
2: Non è Dino Bensky quello lì, però.
1: No. Continua a spostarsi tra Molfetta, Mesagne e
3: Cambiacella.
1: Cambia San Carlo.
2: I vecchi cercano di intercettare, che questi vecchi maledetti.
0: Con chi
2: io
0: sarà
2: ho scritto
0: oggi?
2: Due cose, Miley Cyrus.
1: Sì.
2: Inutile che continui a cantare al recettore. Ti ricordi quando facevi il video dove lanciavi le pelle?
1: Ma le? No, le pelle.
0: La Wrecking Ball. Quando...
1: Le palle, sì.
2: Sì, io ho fatto anche la voce di Pino Scotto, E lui diceva: rotto con rotto! Allora, Riccardo Russo, scritto Riccardo Russo. Inutile che continui a imitare quell'attore pugliese mezzo anziano che faceva Nonno Libero.
1: Ah, veramente?
2: Non si imitano le persone anziene, farà butto maledetto.
0: Che fastidio le dà?
1: Perché non vuole questa cosa? Mi scusi.
2: Una bella bambola voodoo pure.
1: Non esageri adesso.
2: Ieri abbiamo manipolato i social di Guccini.
1: Manipolato?
2: Sì, e abbiamo detto che gli abbiamo fatto scrivere: lui amo Grande Fratello e Tete Schneider.
0: Quindi non l'ha detto lui veramente.
2: L'abbiamo fatto noi questo.
1: Ora
0: che operazione.
1: Hanno hackerato.
2: Caro Sauron, per vincere la guerra nella Terra di Mezzo ti servirebbero le cime di Raipa.
3: Ma basta.
2: E poi per finire c'ho un messaggio così.
1: Dai.
2: Bellita Toriolo.
1: Ancora.
0: Basta per il Signore degli Anelli di Cipolla.
1: No.
2: Quando ti vediamo, rimaniamo fermi.
0: A Melita.
2: Sì. Per vedere i tuoi tesori enormi. Perché siccome si parla di tesoro,
3: certo.
0: I suoi gioielli.
1: Riferimento ogni casuele, diciamo. Casuele.
2: Sì.
1: Grazie.
0: Tanta vista per la nostra Melita.
3: È il nostro hater. Ecco, ha questo indizione.
1: Sì, al nostro hater piacciono
3: le Melite.
1: Sì.
2: Diciamo. Un po' rapeto così.
0: Siamo riusciti a intercettare la posizione?
1: No.
0: Allora sarà per la prossima volta. La ricontatteremo, signor L. Banfi. Prima o poi scopriremo chi è.
1: Sì.
0: Sicuro. Seguite.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Secondo Axios, Iran e Stati Uniti sarebbero più vicini che mai alla fine della guerra. Entro 48 ore attesa la risposta di Teheran, il memorandum in 14 punti sarebbe la base per colloqui di 30 giorni per un accordo definitivo che dovrebbe includere clausole sul nucleare e la riapertura di Hormuz. Intanto nello stretto una porta container di una compagnia francese sarebbe stata attaccata, danni alla nave che batte bandiera maltese, feriti alcuni membri dell'equipaggio, tutti filippini. Ancora non specificata l'origine dei colpi, Macron minimizza, non è stata assolutamente presa di mira la Francia. All'indomani dei nuovi attacchi di Trump e alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio, Papa Leone XIV tiene il punto. Il compito della Chiesa è dire parole chiare contro guerre e sfruttamento e annunciare la pace, ha detto il pontefice durante l'udienza generale. Concluso dopo oltre due ore l'interrogatorio in procura a Milano di Marco Poggi, fratello di Chiara, i PM di Pavia lo hanno sentito come testimone per la nuova inchiesta su Garlasco. Ancora in corso il colloquio tra i magistrati e Andrea Sempio, unico indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Non si era mai ripreso dal malore che lo aveva colpito nel gennaio 2025. Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter, si è spento nella notte a Brescia, avrebbe compiuto 70 anni martedì prossimo. Oggi e domani la camera ardente, venerdì alle 13.45 i funerali nella chiesa della conversione di San Paolo. Glovo e Deliveroo Italy pronte a collaborare con l'antitrust che ha avviato istruttorie sulle società collegate ai colossi del delivery. Sarebbero state comunicate informazioni ingannevoli riguardo l'impegno etico e la responsabilità sociale. Convinte della nostra correttezza, dicono le aziende. Queste le break in news di TGCOM 24.
0: R101.

0: siete in tantissimi, state provando a entrare.
1: R101,
2: Piano,
3: siamo
2: una alla volta. Che
4: dannazione, sono intorno al palazzo.
0: Con la porta stretta. È il momento dell'R101, dammi il regalo.
5: R101, dammi il regalo.
6: È vero, come in quei film dove c'è il protagonista assediato dagli zombie,
0: sì,
6: che gli entrano dalle finestre.
4: Siamo così, siamo messi così.
0: E beh, in palio oggi c'è Something Beautiful, l'ultimo album di Miley Cyrus. E in tantissimi ci avete provato a vincerlo.
7: R101, dammi il regalo.
0: Ancora?
8: R101, dammi il regalo.
6: No.
0: È arrivata tanto così, ma il più veloce è lui.
7: R101, dammi il regalo.
0: Ovvero Mario. Ciao Mario.
9: Ciao, ciao a tutti.
6: Ciao. Buongiorno.
0: Sei tu, ti sei già accaparrato l'ultimo album di Miley.
9: Bellissimo, sono proprio contento, grazie.
4: Ecco, grazie. Stavo guardando la copertina, sì, chiaramente ispirata a Tutti pazzi per Mary, la famosa scena del gel nei capelli.
6: Eccola lì.
4: Va bene, ma magari insomma ha preso ispirazione da un'altra cosa. Mario, da dove concorri?
6: Karate Brianza.
4: Karate Brianza.
9: Brianza. Sì. E mi fate compagnia tutte le mattine, tragitto casa lavoro, e veramente da un sacco di tempo.
6: A che ora devi essere in ufficio, in azienda? A che ora devi essere? Alle 9?
9: Fortunatamente alle 9, per cui riesco adesso a fermarmi e stare qui con voi molto volentieri.
0: Quindi insomma, ecco, ci conosci e sai che non è finita qui. Oltre all'album, esatto, di Miley Cyrus, che tu sai come mai si chiama Miley?
2: Che come Miley? Come Miley?
6: Come Miley si chiama Miley?
0: Miley è un diminutivo, un soprannome che gli ha dato il suo papà.
4: Sì, Mileytello.
0: Perché lei sorrideva sempre da piccola, quindi la chiamavano Smiley Cyrus. E poi da lì le è rimasto attaccato.
2: E dopo
0: Miley,
2: questa vastità, andiamo al gioco. Che tanto aspettavo.
0: È un fan di Miley. Abbiamo dato invece che Destiny Hope Cyrus. Questo è il suo nome ufficiale.
6: Anche Mario Cyrus, come il nostro amico di karate.
0: È vero.
6: Avrebbe potuto.
9: Anche il mio, sì. È un nome d'arte, anche il mio.
0: Ah, sì. Sì.
6: Marione, senti un po'. Abbiamo la nostra Marione. Chiara, che ha qui la sua pulsantiera. 16 tasti, tutti numerati, dall'1 al 16, ciascuno di questi ha corrisponde ad un effetto, solo uno è quello della vincita e dovrai trovare questo.
2: Vai Mario!
0: Dai Mario!
6: Tre possibilità, tre.
0: Devi evitare tutte le altre cavolate che ci abbiamo messo dentro, la jingle machine, però non è facile. Vai col primo numero.
9: Allora, incrociamo le dita al numero 10.
0: Numero 10, eccolo qua. Attenzione.
2: Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata. Campo molto sotto sia finita.
10: Seduto su due piedi.
2: Che bello, bravo.
0: Ti parlerò di Willy, il super figo di Blair. Ah, la sentiremmo tutta.
6: Sì, però non ha vinto. E quindi c'ha ancora due possibilità.
0: Vai.
9: Ok, allora, visto che hai detto due possibilità, dico il numero due.
0: Numero due, attenzione.
11: Occupato.
6: Vai, le 6 del mattino dentro la cabina.
11: Ho detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
2: Ah, che hai mangiato? I tulipani.
6: E che hai mangiato? I tulipani?
11: Mi faccio le gole gotiche.
6: E si sente.
0: Mario, non hai trovato il regalo, ma hai trovato
4: molto
0: Aristide.
4: Di più. Hai trovato molto.
2: Per me ha vinto.
9: Trovare il, come si chiama adesso, il ragazzo interista che urla.
2: Bravo.
0: Potrebbe essere nascosto dentro.
4: Potrebbe
0: sì.
4: essere sotto un pippolo.
0: Vai.
6: Dai.
9: Speriamo di no. Numero 6.
0: Numero 6, eccolo qua.
12: Verso l'infinito
6: e oltre.
0: Hai trovato Buzz Lightyear.
6: Mi dispiace, Marietta. Ma magari qualcosa cade Attenta. Sempre nella borsetta, dai.
4: Un altro.
6: Dagli un'altra possibilità.
0: Dai, Mario, vai, un altro numero.
9: Grazie per l'opportunità, cerco di giocarmela bene. Allora, mi concentro, numero 14.
6: 14.
0: Dai. 14, ready set.
2: Niente.
10: Sì!
2: Perdere.
6: Niente, può perdere. Si può fare,
0: Frankenstein Junior.
6: tutta la colonna.
9: Ho vinto rimanendo in linea con voi.
0: Ma sì, dai, poi alla fine.
4: Bravo.
0: Spingo l'uno, mi stanno dicendo il numero uno che... per far sentire che qui.
3: Ciao!
2: No! Mannaggia Peppino, io lo
3: spezzo.
0: Poi c'era una grande vittoria, ma dello scudetto dell'Inter, era sotto il numero 3.
4: Niente, era
9: stato vicino.
4: L'avevamo messo proditoriamente sotto il numero 3 perché statisticamente il numero 3 è gettonatissimo.
6: Davvero?
4: Tutti che 3 è il numero fortunato. E invece il nostro Mario ha scelto tutta la seconda colonna. Infatti, tutti 2, 6, 10, 14. Ma ahimè,
9: ho scelto i miei numeri.
6: Bravo, Mario. Un'ultima cosa: tu sai che a noi piace farci gli affaracci degli altri. E allora ti chiediamo che cosa fai di bello nella vita.
9: E lavoro in un consorzio di imprese sociali.
6: Okay.
9: E quindi niente, ci occupiamo un po' di welfare.
0: Bravo. Ce l'hai un tesoro, visto che stiamo chiedendo questo ai nostri amici?
9: Allora, il mio tesoro, a parte ovviamente il solito, la famiglia e tutto quanto, sicuramente un gagliardetto del Milan che mi ha regalato Gianni Rivera.
6: Dai! Bella sta cosa.
9: Fare un contratto con l'interista, ecco.
4: Certo, senti, ti diamo un'ultima notizia: da adesso in poi hai 23 minuti per beggiare, quindi ciao.
9: Va bene.
0: Ciao Mario, grazie, buon lavoro. Grazie. Urlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo la tua vittoria.
9: Va bene. R101, dammi il regalo!
0: Vieni!

0: Allora, ragazzi, sono arrivati i messaggi per la zia.
1: Sì.
2: Hai voglia?
0: Sì, sì.
3: Mi state distruggendo gli Avengers, ma siete grandi. Bravissimo, Fiaschi.
0: Grazie, amore.
4: Comunque, quando c'è Mara Venier, se si è in macchina bisogna fermarsi. Sì. È una cosa impossibile. Sì. Cioè, mi fa male la pancia. Date un Oscar a Leonardo Fiaschi. Bravo!
2: Sono lì bloccati da mezz'ora, quindi.
5: Bisogna mettere un alert prima di Mara.
0: Addirittura. Grazie, amori, grazie.
2: La prossima canzone che vi fa stare bene tra un'ora, chiedetela pure al 331 80 90 101. L'anno scorso Ziggy ha raccolto gli 80 piatti preferiti del padre.
1: Sì.
2: Raccogliendo piatti da tutto il mondo.
1: Dai,
2: una cosa che non poteva mai mancare: il giorno della zuppa.
1: La zuppa?
2: Per Bob, esatto.
1: Hai capito?
6: Disboscate, insomma, le piantagioni di canapa di mezzo pianeta.
2: No, anzi, ha parlato di tutti i piatti rastafaiani che mangiava Bob.
0: La zuppa di Bob Marley.
1: Ma non vi viene voglia di addentare un ciapati?
2: No. Sì, un ciapati.
1: Un ciapati? Ma non sa cos'è il ciapati. L'ho scoperto io 3 secondi fa. È una focaccia tipica indiana.
6: Sì.
1: Ok, che nelle aree rurali dell'India adesso si cucina in un modo del tutto originale. Hanno trovato il sistema di cuocere il ciapati senza utilizzare il gas.
6: Mia zia di Bergamo.
1: Non vuoi sapere come?
6: No, come le hanno il ciapati?
1: Questo parte già con le sue cose. Non mi lascia venire.
2: Oh, cucinare senza gas, Cristiano, anche tu potresti farlo poi a casa.
1: Chiamano una mucca, gli fanno fare una torta.
5: Ok, ma la mucca.
1: Sì,
5: ma veramente.
1: Una torta danno fuoco alla torta di mucca.
5: Quello
1: e sopra
5: no.
1: C'è il ciapati che avrà un aroma inconfondibile.
2: Beh, allora il gas lo usano lo stesso, sì. In realtà, però che quello naturale, questa. Metano.
1: Sì. No, sto scherzando,
5: Era meglio non saperla sta nozione.
7: È buona comunque. Questa torta, ragazzi.
5: No, smettiamo. Su forza!
6: Direi di uscire subito da questa leggenda metropolitana e passare alla nostra call.
2: Esatto, qual è il vostro tesoro?
6: Esatto, a proposito di torta, spero insomma di pasticceria a questo punto e non di mucca, abbiamo una coppia di genitori quanto mai sul pezzo che dice vogliamo fare gli auguri al nostro tesoro. Babbo Andrea e mamma Laura festeggiano la loro Marianna.
2: Bravo,
1: Marianna!
6: Fa 18 anni!
1: Oh,
6: grande pallavolista! Mi segnala una grande pallavolista.
1: Dai.
6: Col babbo arbitro di pallavolo, quindi è tutto un magna magna,
1: bella sta cosa.
6: Quindi tanti auguri da parte della banda
2: Mariola
6: di ascoltatori. Brava Marianna, auguri!
2: Ci state anche raccontando con le vostre voci al 331 80 90 101 il tesoro.
8: Allora, il mio tesoro è la mia mamma che con i suoi 97 anni è ancora bella arzilla, bella presente e ringrazio cielo che ce l'ho ancora qui con me. Ciao banda, buona giornata.
1: Ciao, bella sta cosa, ci piace. Una fetta di ciapati,
2: l'audio.
1: Una fetta di ciapati anche a lei.
2: Direi grazie, ma sono un attimino, sono già pieno.
1: Vabbè.
6: Sì, so che c'era Panariello che voleva fare gli auguri a Marianna, no?
9: Marianna Gani, fai auguri.
6: Grazie.
5: Era lì dei 10 minuti,
6: sì,
5: voleva dire.
6: Sì, ho capito.
1: C'è ancora una cosa vostra.
2: Vai.
10: Il mio tesoro, ovviamente, a parte figlie, mogli, parenti, cani, eccetera, è la mia moto, la mia libertà.
2: Ma sì, andate pure sul materiale, vogliamo sapere qual è il vostro tesoro.
6: Intriso di valori, devo dire.
11: Buongiorno, banda.
1: Buongiorno.
11: Il mio tesoro è mia nipote Martina di 8 anni che si sta preparando per andare a scuola, ma la sto indirizzando ad ascoltarvi tutte le mattine prima di entrare e insieme stiamo preparando la barzelletta per il Tortorella Challenge.
6: E allora fate tutto voi, cosa vi devo dire?

0: siete in tantissimi, state provando a entrare.
1: R101
2: Piano,
3: piano, piano, una alla volta, che
4: dannazione, sono intorno al palazzo
0: con la porta stretta. È il momento dell'R101, dammi il regalo.
5: R101, dammi il regalo.
6: È vero, come in quei film dove c'è il protagonista assediato dagli zombie,
0: sì,
6: che gli entrano dalle finestre.
4: Siamo così, siamo messi così.
0: In palio oggi c'è Something Beautiful, l'ultimo album di Miley Cyrus. E in tantissimi ci avete provato a vincerlo.
7: R101, dammi il regalo.
0: Ancora?
8: R101, dammi il regalo.
6: No.
0: È arrivata tanto così, ma il più veloce è lui.
7: R101, dammi il regalo.
0: Ovvero Mario. Ciao Mario.
9: Ciao a tutti.
6: Ciao. Buongiorno.
0: Sei tu, ti sei già accaparrato l'ultimo album di Miley.
9: Bellissimo, sono proprio contento, grazie.
4: Ecco, stavo guardando la copertina, sì, chiaramente ispirata a Tutti pazzi per Mary, la famosa scena del gel nei capelli.
6: Eccola lì.
4: Va bene, ma magari insomma ha preso ispirazione da un'altra cosa. Mario, da dove concorri?
6: Karate Brianza.
4: Karate Brianza.
9: Sì. E mi fate compagnia tutte le mattine, tragitto casa lavoro, e veramente da un sacco di tempo.
6: A che ora devi essere in ufficio, in azienda? A che ora devi essere? Alle 9?
9: Fortunatamente alle 9, per cui riesco adesso a fermarmi e stare qui con voi molto volentieri.
0: Quindi insomma, ecco, ci conosci e sai che non è finita qui. Oltre all'album, esatto, di Miley Cyrus, che tu sai come mai si chiama Miley?
3: Che come Miley? Come Miley?
6: Come Miley si chiama Miley?
0: Miley è un diminutivo, un soprannome che gli ha dato il suo papà.
4: Sì, Mileytello.
0: Perché lei sorrideva sempre da piccola, quindi la chiamavano Smiley Cyrus, e poi da lì le è rimasto attaccato.
3: E dopo
0: Miley,
3: questa vastità, andiamo al gioco. Che tanto aspettavo.
0: È un fan di Miley. Abbiamo dato invece che Destiny Hope Cyrus, questo è il suo nome ufficiale.
6: Anche Mario Cyrus, come il nostro amico di karate.
0: Vero.
6: Avrebbe potuto.
9: Anche il mio, sì. È un nome d'arte, anche il mio.
0: Ah, sì. Sì.
6: Marione, senti un po'. Abbiamo la nostra Marione, Chiara, che ha qui la sua pulsantiera. 16 tasti, tutti numerati dall'1 al 16, ciascuno di questi ha corrisponde ad un effetto, solo uno è quello della vincita e dovrai trovare questo.
3: Vai Mario!
0: Dai Mario!
6: Tre possibilità, tre.
0: Devi evitare tutte le altre cavolate che ci abbiamo messo dentro, la jingle machine, però non è facile. Vai col primo numero.
9: Allora, incrociamo le dita al numero 10.
0: Numero 10, eccolo qua, attenzione.
3: Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata. Campo sotto, sopra, già finita.
10: Seduto su due piedi.
3: Che bello, bravo.
0: Ti parlerò di Willy, il super figo di Blair. Ah, la sentiremmo tutta.
6: Sì, però non ha vinto.
3: Però,
6: e quindi c'ha ancora due possibilità.
0: Vai.
9: Ok, allora, visto che hai detto due possibilità, dico il numero due.
0: Numero due, attenzione.
11: Occupato.
10: Come? Delle 6 del mattino dentro la cabina.
11: Ho detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
3: Ah, che hai mangiato? I tulipani.
10: E che hai mangiato? I tulipani?
11: Mi faccio le gole gotiche.
10: E si sente.
0: Mario, non hai trovato il regalo, ma
4: hai trovato molto
0: Aristide.
4: Di più. Hai trovato molto.
3: Per me ha vinto.
9: Trovare il, come si chiama adesso, il ragazzo interista che urla.
3: Bravo.
0: Potrebbe essere nascosto dentro.
4: Potrebbe
0: sì,
4: essere sotto un pippolo.
0: Vai.
6: Dai.
9: Speriamo di no. Numero 6.
0: Numero

0: 6, eccolo qua.
1: Verso l'infinito
2: e oltre.
0: Hai trovato Buzz Lightyear.
3: No, mi dispiace, Marietta. Ma magari qualcosa cade sempre nella borsetta, dai.
2: Un altro.
3: Dagli un'altra possibilità.
2: Dai, Mario, un altro numero.
4: Grazie per l'opportunità. Cerco di giocarmela bene. Allora mi concentro, numero 14.
3: 14.
0: Dai. 14, ready set.
2: Niente. Perdere.
3: Niente. Si può fare,
0: Stein Junior.
3: Tutta la colonna.
4: Ho vinto rimanendo in linea con voi.
0: Ma sì, dai, poi alla fine.
3: Bravo.
0: Spingo l'uno, mi stanno dicendo il numero uno per far sentire che qui.
5: Ciao noi!
2: No! Mannaggia Peppino, io lo
5: so.
0: Poi c'era una grande vittoria, ma dello scudetto dell'Inter, era sotto il numero 3.
3: Niente. L'avevamo messo proditoriamente sotto il numero 3 perché statisticamente il numero 3 è gettonatissimo.
2: Lo dicono
3: tutti che 3 è il numero fortunato. E invece il nostro Mario ha scelto tutta la seconda colonna.
0: Infatti,
3: tutti 2, 6, 10, 14. Ma ahimè.
4: Ho scelto i miei numeri.
2: Bravo, Mario. Un'ultima cosa: tu sai che a noi piace farci gli affaracci degli altri. E allora ti chiediamo che cosa fai di bello nella vita.
4: Lavoro in un consorzio di imprese sociali.
2: Ok.
4: E quindi niente, ci occupiamo un po' di welfare.
0: Bravo. Ce l'hai un tesoro, visto che stiamo chiedendo questo ai nostri amici?
4: Allora, il mio tesoro, a parte ovviamente il solito, la famiglia e tutto quanto, sicuramente un gagliardetto del Milan che mi ha regalato Gianni Rivera.
3: Bella sta cosa.
4: Fare un contrasto con l'interista, ecco.
3: Certo, senti, ti diamo un'ultima notizia: da adesso in poi hai 23 minuti per beggiare, quindi ciao.
4: Va bene.
0: Ciao Mario, grazie, buon lavoro. Grazie. Urlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo la tua vittoria.
4: Va bene. R101, dammi il regalo!
0: Tieni!

0: Allora, ragazzi, sono arrivati messaggi per la zia.
1: Sì.
2: Hai voglia?
0: Sì, sì.
3: Mi state distruggendo gli Avengers, ma siete grandi. Bravissimo, Fiaschi.
0: Grazie, amore.
4: Comunque, quando c'è Mara Venier, se si è in macchina bisogna fermarsi. Sì. È una cosa impossibile. Sì. Cioè, mi fa male la pancia. Date un Oscar a Leonardo Fiaschi.
2: Bravo! Sono lì bloccati da mezz'ora, quindi.
5: Bisogna mettere un alert prima di Mara.
0: Addirittura. Grazie, amori, wow. Grazie.
2: La prossima canzone che vi fa stare bene tra un'ora, chiedetela pure al 331 80 90 101. L'anno scorso Ziggy ha raccolto gli 80 piatti preferiti del padre, raccogliendo piatti da tutto il mondo.
1: Dai.
2: Una cosa che non poteva mai mancare, il giorno della zuppa.
1: La zuppa?
2: Per Bob, esatto.
1: Hai capito? Disboscate, insomma, le piantagioni di canapa di mezzo pianeta.
2: No, no, anzi, ha parlato di tutti i piatti rastafaiani che mangiava Bob.
1: Mi viene l'acqua
0: la zuppa di Bob Marley.
1: Ma non vi viene voglia di addentare un ciapati?
2: No. Sì, un ciapati.
1: Un ciapati? Ma non sa cos'è il ciapati. L'ho scoperto io 3 secondi fa. È una focaccia tipica indiana.
0: Sì.
1: Ok, che nelle aree rurali dell'India adesso si cucina in un modo del tutto originale. Hanno trovato il sistema di cuocere il ciapati senza utilizzare il gas.
6: Mia zia di Bergamo.
1: Non vuoi sapere come?
6: No, come andano i ciapati?
1: Questo parte già con le sue cose, non mi lascia venire.
2: Oh, cucinare senza gas, Cristiano, anche tu potresti farlo gas. Poi a casa.
1: Chiamano una mucca, gli fanno fare una torta.
5: Ok, dai,
1: mucca. Sì,
5: ma
1: sì,
5: veramente.
1: Una torta danno fuoco alla torta di mucca.
5: Quello
1: e sopra
5: no.
1: C'è il ciapati che avrà un aroma inconfondibile.
2: Beh, allora il gas lo usano lo stesso, sì. In realtà, però quello naturale, questa. Metano.
1: Sì. No, sto scherzando,
5: Era meglio non saperla sta nozione.
7: È buona questa torta, ragazzi.
5: No, smettiamo. Su forza.
6: Direi di uscire subito da questa leggenda metropolitana e passare alla nostra call.
2: Esatto, qual è il vostro tesoro?
6: Esatto, a proposito di torta, spero insomma di pasticceria a questo punto e non di mucca, abbiamo una coppia di genitori quanto mai sul pezzo che dice vogliamo fare gli auguri al nostro tesoro. Babbo Andrea e mamma Laura festeggiano la loro Marianna.
2: Bravo,
6: fa 18 anni.
1: Oh,
6: grande pallavolista. Mi segnala una grande pallavolista.
1: Dai.
6: Col babbo arbitro di pallavolo, quindi è tutto un magna magna, capito?
1: Bella sta cosa.
6: Quindi tanti auguri da parte della banda.
2: Auguri.
6: Famigliola di ascoltatori. Brava Marianna, auguri.
2: Ci state anche raccontando con le vostre voci al 331 80 90 101 il tesoro.
8: Allora, il mio tesoro è la mia mamma che con i suoi 97 anni è ancora bella arzilla. La presente e ringrazio cielo che ce l'ho ancora qui con me. Ciao banda, buona giornata.
1: Ciao, ciao. Bella sta cosa, ci piace.
2: Una fetta di ciapati,
1: l'audio. Una fetta di ciapati anche a lei.
2: Mamma mia. Direi grazie, ma sono un attimino, sono già pieno.
1: Vabbè.
6: Sì, so che c'era Panariello che voleva fare gli auguri a Marianna, no?
1: Marianna Gani,
5: gli auguri.
6: Grazie.
5: Era lì dei 10 minuti, sì, voleva dire.
6: Sì, ho capito.
1: C'è ancora una cosa vostra.
2: Vai.
9: Il mio tesoro, ovviamente, a parte figlie, mogli, parenti, cani, eccetera, è la mia moto. La mia libertà.
2: Ma sì, andate pure sul materiale, vogliamo sapere qual è il vostro tesoro.
6: Intriso di valori, devo dire.
10: Buongiorno, banda. Il mio tesoro è mia nipote Martina di 8 anni che si sta preparando per andare a scuola, ma la sto indirizzando ad ascoltarvi tutte le mattine prima di entrare e insieme stiamo preparando la barzelletta per il tortorella cialle.
6: Fate tutto voi, cosa vi devo dire?

0: L'importante è non incappare nel nostro hater.
1: Aia.
0: Il commentatore folle, sappiamo solo che si chiama L. Banfi.
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: Chissà.
2: Sì, su questa cosa. Sì, se non lo volevo dire, che sì. Io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, stiamo investendo in queste cose che facciamo gli haters.
0: Sì. Ma perché? Ce l'avete
2: perché
0: su con tutti?
2: Gente troppo cattiva sui social.
0: Voi per primi.
2: E gente che deve smettere di fare l'influencer. Noi siamo l'influencer.
0: Bene.
3: Beh, ma allora, io dico, ma possibile che sia stata stabilita, quasi accertata, l'identità di Banksy?
1: E non quella di
3: noto graffitaro,
0: di
3: non street questo artist del mondo e non del nostro
1: non
3: hater.
1: Riusciamo proprio.
2: Non è Nino Bensky quello lì, però.
1: No. Continua a spostarsi tra Molfetta, Mesagne e
3: Cambiacella. Sì, sì.
1: Cambia San Cambiacella.
2: Gli echi cercano di intercettare, capito? Questi echi maledetti.
0: Con chi
2: io
0: sarà
2: ho scritto
0: oggi?
2: Due cose, Miley Cyrus.
4: Miley Cyrus?
3: Sì.
2: Inutile che continui a cantare R101. Ti ricordi quando facevi il video dove lanciavi le pelle?
4: Ma le? No, le pelle.
0: La Wrecking Ball. Quando...
4: le palle, sì.
2: Sì, io ho fatto anche la voce di Pino Scotto, E lui diceva: rotto con rotto! Allora, Riccardo Russo, scritto Riccardo Russo. Inutile che continui a imitare quell'attore pugliese mezzo anziano che faceva Nonno Libero.
4: Ah, veramente?
2: Non si imitano le persone anziene, farà butto maledetto.
0: Che fastidio le dà?
4: Perché non vuole questa cosa? Mi scusi.
2: Una bella bambola voodoo pure.
4: Non esageri adesso.
2: Ieri abbiamo manipolato i social di Guccini.
3: Manipolato?
2: Sì, e abbiamo detto che gli abbiamo fatto scrivere: lui, amo Grande Fratello e Tete Schneider.
0: Quindi non l'ha detto lui veramente.
2: L'abbiamo fatto noi questo.
4: Ora
0: che operazione.
4: Hanno hackerato.
2: Caro Sauron, per vincere la guerra nella Terra di Mezzo ti servirebbero le cime di Raipa.
3: Ma basta.
2: E poi per finire c'ho un messaggio così.
1: Dai. Sì.
2: Bellita Toriolo.
4: Ancora.
0: Ah, basta per il Signore degli Anelli di Cipolla.
4: No.
2: Quando ti vediamo, quando ti vediamo rimaniamo fermi.
0: Amelita.
2: Sì, per vedere i tuoi tesori enormi. Perché siccome si parla di tesoro, sto dicendo.
4: Certo.
3: Sì, certo.
0: I suoi gioielli.
4: Riferimento ogni casuale, diciamo,
2: Sì.
0: Grazie. Questa pista per la nostra Melita.
3: È il nostro hater, ecco, ha questo indizione.
1: Sì, al nostro hater piacciono
3: le Melite.
1: Sì.
2: Un po' rapito, così.
0: Siamo riusciti a intercettare la posizione?
4: No.
0: Niente. Allora sarà per la prossima volta. La ricontatteremo, signor L. Banfi. Prima o poi scopriremo chi è.
4: Sì.
0: Sicuro. Seguiteci.

0: qual è il vostro tesoro, la collezione completa dei mensili di Tex Willer, dal numero uno fino a oggi, ereditati prima dal nonno e poi da papà.
1: Il Landò, Tex Willer,
0: grandi collezioni.
2: A me mi chiamavano col nome storico di Tex Willer,
0: cioè
2: Aquila della Botte.
0: E sentite che bello, il mio tesoro più grande, le cartoline che il mio caro papà spediva a mia mamma nei primi anni 60 mentre faceva il servizio militare. 18 lunghi mesi di cartoline d'amore.
2: Bella sta cosa.
0: Sì. Qual è?
3: Anche mio nonno e mia nonna si conobbero sotto il fascismo, diciamo, c'era un servizio che metteva in corrispondenza delle giovani volontarie per scrivere ai soldati a fronte. Così. E quindi iniziarono per corrispondenza, insomma, non si conoscevano e si promisero alla fine della guerra di conoscersi, eccetera, eccetera.
0: Rapporto epistolare.
1: Sì. Sto piangendo, aspetta.
2: Ma il Franco Polo chi lo pagò in quel caso? O il nonno anche lui era già.
3: Buona, che non si trovano nemmeno più tra un po' i francobolli.
0: Con le vostre voci, qual è il vostro tesoro?
4: Ciao banda, buongiornissimo. Anche per me il mio tesoro è il mio cavallo, che è con me da 7 anni e ne ha 13, sia perché è sempre stato il sogno fin da piccola di avere un cavallo che ho potuto realizzare solo da adulta, sia perché, ragazzi, costa come un tesoro.
0: Vero. Ti servirebbe quel forziere che è stato nascosto a San Francisco con 10.000 monete da $1, però insomma è un bel gruzzoletto da trovare così a gratis.
5: Che bello, che bello! Mara! Buongiorno amori!
1: È da ieri che ti aspettiamo.
0: Sì,
1: Mara.
0: Stai preparando la puntata di Domenica In?
5: Ci siamo, oggi però guardate, abbiamo deciso di fare una bella carrellata perché ci sono ospiti straordinari.
0: Allora.
3: Ma te ne sei dimenticato uno, ho letto, la polemica domenica.
5: Ah, sì,
3: avevi un ospite che tutta la
0: trasmissione
3: alla fine è finito il programma.
5: Sai chi era?
2: Chi era? Chi?
5: Era il cantante commercialista Tony F24.
0: Davvero aveva Tony F, si è dimenticato.
3: No, non era Tony F.
2: Era un altro. Senti un po', Mara.
5: Sì, amore.
2: Ti chiedo, vai lentamente, dacci il tempo di ridere perché sono.
5: Amore, ti ricordi quando giocavamo a nascondino, gli altri bambini si nascondevano dietro di te?
2: Sì.
1: Alcuni si nascondevano in mezzo a te, cara.
5: Siete pronti?
2: Dai.
1: Andiamo, va.
5: E
1: andiamo.
5: Allora vai!
1: Dai.
5: Paolo Dini e i Colesterolo Boys presentano il calendario dell'Inps. Poi il cantante che urla dalla torre, Marco Muasin. Poi ci abbiamo l'allenatore con il ciuffo arancione, Donald Trump. Bello Figo e Fiorella Mannoia canteranno quello che le donne non dicono sulla pasta col tonno.
1: Bella.
5: Pier Francesco Favino ci parlerà del suo nuovo ruolo nei panni di Daniele da Villanterio. E poi
3: il
5: sosia di Elvis Presley ci mostrerà le sue basette all'inguine. Poi da Amici 2003 la cantante con i denti neri marcia. Vedremo lo speciale sul calciatore che abbaiava gli avversari, Franz Beckenbauer. E poi
0: non dimenticarti di nuovo Nicolò Filippucci, è lui che ti sei dimenticata domenica.
5: Anche lui, chi è Nicolò
2: Filippucci? Filippucci è quello che sta simpatico alla Russia.
0: Ex allievo di Amici.
5: Il nuovo film dei supereroi che si accoppiano, gli Eva Engels. E dopo la pubblicità in studio dopo la pubblicità in studio il presidente coreano Kim Jong che ci ha portato dei pasticciotti fatti in casa, ci parlerà di quando veniva preso per il culo alle medie.
1: Paolo
5: Tappinassi presenterà il socio ufficiale di Ascanio del Grande Fratello, gli ultimi due. Ci colleghiamo con il centro commerciale dove Papa Leone è atteso per i firmacopie. Poi
2: Malena
5: ci parlerà del libro che l'ha resa famosa.
0: Quale? Sì, vero?
5: Non lo so, un libro a caso. E poi,
1: Malena ha mai fatto libro.
5: Per finire, l'incredibile storia da tale quale la dolce trasformazione da Filippo Facci a Elton John a Zia Cosma Federico l'Olandese Volente.
3: La metamorfosi di casa.
5: Con noi.
1: Basta, quanto dura sta puntata?
0: Grande Mara!
5: Gregor Samsa, vai!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Se l'Iran accetta l'accordo in discussione, Hormuz sarà riaperto a tutte le navi. Così Trump, mentre secondo Axios sarebbe vicino l'ok a un memorandum preliminare a colloqui di pace definitivi, attesa la risposta iraniana. Intanto nello stretto colpita una porta container francese, feriti alcuni marinai. La Chiesa dica parole chiare contro guerre e sfruttamento. Il nostro compito è annunciare la pace. Così Papa Leone XIV durante l'udienza generale. Ieri nuovi attacchi da parte di Trump, che ha accusato il pontefice di mettere a rischio i cristiani. Domani la visita del segretario di Stato Rubio. Andrea Sempio lascia la procura di Pavia dopo oltre 3 ore di interrogatorio davanti ai PM che indagano sul delitto di Garlasco. Non ha risposto alle loro domande. Colloquio dei magistrati anche con Marco Poggi, che avrebbe sostenuto di non aver mai visto con l'amico ora indagato i video intimi della sorella. La tomba profanata di Pamela Genini al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo. Francesco Dolci, ex della donna, si è presentato stamane. Non è chiaro se sia stato convocato o se sia arrivato spontaneamente. Presente anche il suo legale, nel suo telefono ci sarebbero 8 foto dell'oculo. Saranno venerdì alle 13:45 nella chiesa della conversione di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi. Storica bandiera dell'Inter si è spento nella notte dopo una lunga malattia. Avrebbe compiuto 70 anni martedì prossimo, oggi e domani la camera ardente. Comunicate informazioni ingannevoli riguardo l'impegno etico e la responsabilità sociale. Questa l'accusa dell'antitrust contro diverse società che operano per Glovo e Deliveroo in Italia. Avviate istruttorie. I due colossi del delivery pronti a collaborare si difendono sempre agito con correttezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: arrivati messaggi per la zia?
1: Sì.
2: Hai voglia?
0: Sì, sì.
3: Mi state distruggendo gli Avengers, ma siete grandi. Bravissimo, Piaschi.
0: Grazie, amore.
4: Comunque, quando c'è Mara Venier, se si è in macchina bisogna fermarsi. Sì. È una cosa impossibile. Sì. Mi fa male la pancia. Date un Oscar a Leonardo Fiaschi. Bravo!
2: Sono lì bloccati da mezz'ora, quindi.
5: Bisogna mettere un alert. L'Oscar
0: addirittura. Grazie, amori, oh, grazie.
2: La prossima canzone che vi fa stare bene tra un'ora, chiedetela pure al 331 80 90 101. L'anno scorso Ziggy ha raccolto gli 80 piatti preferiti del padre.
0: Sì.
2: Raccogliendo piatti da tutto il mondo.
0: Dai,
2: una cosa che non poteva mai mancare: il giorno della zuppa.
0: La zuppa?
2: Per Bob, esatto.
0: Hai capito.
1: Disboscate, insomma, le piantagioni di canapa di mezzo pianeta.
2: No, no, anzi, ha parlato di tutti i piatti rastafaiani che mangiava Bob.
0: Mi viene l'acqua.
5: La zuppa di Bob Marley.
0: Ma non vi viene voglia di addentare un ciapati?
2: No. Sì, un ciapati.
0: Un ciapati? Ma non sa cos'è il ciapati. L'ho scoperto io 3 secondi fa. È una focaccia tipica indiana.
1: Sì.
0: Ok, che nelle aree rurali dell'India adesso si cucina in un modo del tutto originale. Hanno trovato il sistema di cuocere i ciapati senza utilizzare il gas.
1: Mia zia di Bergamo.
0: Non quando... vuoi sapere come?
1: No, come gli hanno i ciapati?
0: Adesso parte già con le sue cose. Non mi lascia venire.
2: Oh, cucinare senza gas, Cristiano, anche tu potresti farlo poi a casa.
0: Chiamano una mucca, gli fanno fare una torta.
5: Ok, ma la mucca.
0: Sì, sì,
5: ma
0: sì.
5: Veramente.
0: Una torta danno fuoco alla torta di mucca.
5: Quello
0: e sopra
5: no.
0: C'è il ciapati che avrà un aroma inconfondibile.
2: Beh, allora il gas lo usano lo stesso, sì. In realtà, però che quello naturale è metano.
0: Sì. No, sto scherzando,
5: Era meglio non saperlo sta nozione.
6: È buona questa torta, ragazzi.
5: No, smettiamo. Su forza!
1: Direi di uscire subito da questa leggenda metropolitana e passare alla nostra call.
2: Esatto, qual è il vostro tesoro?
1: Esatto, a proposito di torta, spero insomma di pasticceria a questo punto e non di mucca, abbiamo una coppia di genitori quanto mai sul pezzo che dice vogliamo fare gli auguri al nostro tesoro. Babbo Andrea e mamma Laura festeggiano la loro Marianna.
2: Bravo,
0: Odessa!
1: Fa 18 anni!
0: Oh,
1: grande pallavolista! Mi segnalano, grande pallavolista.
0: Dai!
1: Col babbo arbitro di pallavolo, quindi è tutto un magna magna.
0: Bella sta cosa.
1: Quindi tanti auguri da parte della banda.
2: Auguri!
1: Viola di ascoltatori. Brava Marianna, auguri!
2: Ci state anche raccontando con le vostre voci al 331 80 90 101 il tesoro.
7: Allora, il mio tesoro è la mia mamma che con i suoi 97 anni è ancora bella arzilla presente e ringrazio cielo che ce l'ho ancora qui con me. Ciao banda, buona giornata.
0: Ciao, bella sta cosa, ci piace.
2: Una fetta di ciapati,
0: una fetta di ciapati anche a lei.
2: Direi grazie, ma sono un attimino, sono già pieno.
0: Vabbè.
1: Sì, so che c'era Panariello che voleva fare gli auguri a Marianna, no?
0: Marianna Gani, gli auguri.
1: Grazie.
5: Era lì dei 10 minuti,
1: sì,
5: voleva dire.
1: Sì, ho capito.
0: C'è ancora una cosa vostra.
2: Vai.
8: Il mio tesoro, ovviamente, a parte figlie, mogli, parenti, cani, eccetera, è la mia moto. La mia libertà.
2: Ma sì, andate pure sul materiale, vogliamo sapere qual è il vostro tesoro.
1: Intriso di valori, devo dire.
9: Buongiorno, banda. Il mio tesoro è mia nipote Martina di 8 anni che si sta preparando per andare a scuola, ma la sto indirizzando ad ascoltarvi tutte le mattine prima di entrare e insieme stiamo preparando la barzelletta per il Tortorella Challenge.
1: Allora fate tutto voi, cosa vi devo dire?

0: L'importante è non incappare nel nostro hater.
1: Aia.
0: Il commentatore folle, sappiamo solo che si chiama L. Banfi.
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: Chissà.
2: Sì, su questa cosa. Sì, se non lo volevo dire, che sì. Io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, stiamo investendo in queste cose che facciamo gli haters.
0: Sì. Ma perché? Ce l'avete su con tutti?
2: Gente troppo cattiva sui social.
0: Voi per primi.
2: E gente che deve smettere di fare l'influencer. Noi siamo l'influencer.
0: Bene.
3: Beh, ma allora, io dico, ma possibile che sia stata stabilita, quasi accertata, l'identità di Banksy?
1: E non quella di
3: noto graffitaro,
0: di Banksy,
3: street artist del mondo e non del nostro
1: non
3: hater.
1: Non riusciamo proprio.
2: Non è Nino Bensky quello lì, però.
1: No. Continua a spostarsi tra Molfetta, Mesagne e
3: Cambiacella.
1: Cambia San Cambiacella.
2: Che cercano di intercettare, capito? Questi biglietti maledetti.
0: Con chi
2: io
0: sarà
2: ho scritto
0: oggi?
2: Due cose, Miley Cyrus.
4: Miley Cyrus?
3: Sì.
2: Inutile che continui a cantare R101. Ti ricordi quando facevi il video dove lanciavi le pelle?
4: Ma le? No, le pelle.
0: La Wrecking Ball. Quando...
4: Le palle, sì.
2: Sì, io ho fatto anche la voce di Pino Scotto, E lui diceva: rotto con rotto! Allora, Riccardo Russo, scritto Riccardo Russo. Inutile che continui a imitare quell'attore pugliese mezzo anziano che faceva Nonno Libero.
4: Ah, veramente?
2: Non si imitano le persone anziene, farà butto maledetto.
0: Che fastidio le dà?
4: Perché non vuole questa cosa? Mi scusi.
2: Una bella bambola voodoo pure.
4: No, non esageri adesso.
2: Ieri abbiamo manipolato i social di Guccini.
4: Manipolato?
2: Sì, e abbiamo detto che gli abbiamo fatto scrivere: lui amo Grande Fratello e Tete Schneider.
0: Quindi non l'ha detto lui veramente.
2: L'ho fatto noi questo.
4: Ora
0: che operazione.
4: Tutto. Hanno hackerato.
2: Caro Sauron, per vincere la guerra nella Terra di Mezzo ti servirebbero le cime di Raipa.
3: Ma basta.
2: E poi per finire c'ho un messaggio così.
4: Dai. Sì.
2: Bellita Toriolo.
4: Ancora.
0: Ah, basta per il Signore degli Anelli di Cipolla.
4: No.
2: Quando ti vediamo, quando ti vediamo rimaniamo fermi.
0: Amelita.
2: Sì, per vedere i tuoi tesori enormi. Perché siccome si parla di tesoro, sto dicendo.
4: Certo.
3: Sì, certo.
0: I suoi gioielli.
4: Riferimento ogni casuale, diciamo,
2: Sì.
4: Grazie.
0: Questa vista per la nostra Melita.
3: È il nostro hater, ecco, ha questo indizione.
1: Sì, al nostro hater piacciono
3: le Melite.
1: Sì.
2: Un po' rapito così.
0: Siamo riusciti a intercettare la posizione?
1: Sì, no.
0: Niente. Allora sarà per la prossima volta. La ricontatteremo, signor L. Banfi. Prima o poi scopriremo chi è.
4: Sì.
0: Sicuro. Seguite.

0: qual è il vostro tesoro, la collezione completa dei mensili di Tex Willer, dal numero uno fino a oggi, ereditati prima dal nonno e poi da papà.
1: Landò, Tex Willer,
0: grandi collezioni.
2: A me mi chiamavano col nome storico di Tex Willer,
0: cioè
2: Aquila della Botte.
0: E sentite che bello, il mio tesoro più grande, le cartoline che il mio caro papà spediva a mia mamma nei primi anni 60 mentre faceva il servizio
2: che
0: militare. 18 lunghi mesi di cartoline d'amore.
2: Bella sta cosa.
0: Sì. Qual è?
3: Anche mio nonno e mia nonna si conobbero sotto il fascismo, diciamo, c'era un servizio che metteva in corrispondenza delle giovani volontarie per scrivere ai soldati al fronte. Così, e quindi iniziarono per corrispondenza, insomma, non si conoscevano e si promisero alla fine della guerra di conoscersi, eccetera, eccetera.
0: Rapporto epistolare.
1: Sì, sto piangendo, però. Aspetta.
2: Ma il Franco Polo chi lo pagò in quel caso? O il nonno anche lui era già.
3: Buona, che non si trovano nemmeno più tra un po' i francobolli.
0: Con le vostre voci, qual è il vostro tesoro?
4: Ciao banda, ciao. Buongiornissimo. Anche per me il mio tesoro è il mio cavallo, che è con me da 7 anni e ne ha 13, sia perché è sempre stato il sogno fin da piccola di avere un cavallo che ho potuto realizzare solo da adulta, sia perché, ragazzi, costa come un tesoro.
0: Ti servirebbe quel forziere che è stato nascosto a San Francisco con 10.000 monete da $1, però insomma è un bel gruzzoletto da trovare così a gratis.
5: Che bello, che bello, Mara. Buongiorno amori,
1: è da ieri che ti aspettiamo.
0: Sì,
1: Mara,
0: stai preparando la puntata di Domenica In?
5: Ci siamo, oggi però guardate, abbiamo deciso di fare una bella carrellata perché ci sono ospiti straordinari.
0: Allora,
3: ma te ne sei dimenticato uno, ho letto la polemica domenica.
5: Ah, sì,
3: c'avevi un ospite che tutta la alla fine è finito il programma.
5: Sai chi era?
2: Chi era?
5: Era il cantante commercialista Tony F24.
0: Davvero aveva Tony F, si è dimenticato.
3: No, non era Tony F,
2: era un altro. Senti un po', Mara.
5: Sì, amore.
2: Ti chiedo, vai lentamente, dacci il tempo di ridere,
5: sì,
2: perché
5: di
2: sono...
5: ridere. Amore, ti ricordi quando giocavamo a nascondino, gli altri bambini si nascondevano dietro di te?
2: Sì.
1: Alcuni si nascondevano in mezzo a te, cara.
5: Siete pronti?
2: Dai.
1: Andiamo, va.
5: E
1: andiamo.
5: Allora vai!
1: Dai.
5: Paolo Dini e i Colesterolo Boys presentano il calendario dell'Inps. Poi il cantante che urla dalla torre, Marco Muasin. Poi ci abbiamo l'allenatore con il ciuffo arancione, Donald Trump.
1: Il Trump.
5: Bello Figo e Fiorella Mannoia canteranno quello che le donne non dicono sulla pasta col tonno. Fiorella Mannoia canteranno quello che le donne non dicono sulla pasta col tonno.
1: Bella.
5: Pier Francesco Favino ci parlerà del suo nuovo ruolo nei panni di Daniele da Villanterio. E poi...
1: No!

0: speciale sul calciatore che abbaiava gli avversari, Franz Beckenbauer.
1: Non dimenticarti di nuovo Nicolò Filippucci, è lui che ti sei dimenticata domenica.
0: Anche lui, chi è Nicolò
2: Filippucci? Filippucci è quello che sta simpatico alla Russia.
1: Ex allievo di Amici.
0: Ah, okay. Il nuovo film dei supereroi che si accoppiano, gli Eva Engels. E dopo la pubblicità in studio dopo la pubblicità in studio il presidente coreano Kim Jong, che ci ha portato dei pasticciotti fatti in casa, ci parlerà di quando veniva preso per il culo alle medie.
3: No, e poi povero.
0: Paolo Tappinassi presenterà il socio ufficiale di Ascanio del Grande Fratello, gli ultimi due. Ci colleghiamo con il centro commerciale dove Papa Leone è atteso per i firmacopi. Poi Malena ci parlerà del libro che l'ha resa famosa.
1: Quale? Sì, vero?
0: Non lo so, un libro a caso. E poi,
3: Malena ha mai fatto lì.
0: Per finire, l'incredibile storia da tale quale la dolce trasformazione da Filippo Facci a Elton John, a Zia Cosima, a Federico l'Olandese Volante.
4: La metamorfosi di casa.
0: Con noi.
3: Basta, quanto dura sta puntata?
1: Grande Mario!
0: Gregor Samsa, vai!

0: capita, non promettiamo niente.
1: Di rado, ma capita, devo dire. Oh, ricordo agli amanti del genere trash l'immagine di me nei panni di Frodolo e Michelangelo Pulci nei panni di Gobbum nel film Box Office 3D, ma insomma direi di andare avanti come la scena più brutta dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: È vero, quindi anche noi
1: più brutta.
0: Tra i giudici di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum.
1: Abbiamo Gobbum.
2: No, bravia, questa è una battuta simpatica.
0: Scusate, ritiro tutto. Allora, perché la sfida, la battuta più brutta, ho semplicemente raccontato che il mio commercialista è sempre puntuale. È sempre in perfetto orario.
3: È in perfetto orario.
1: Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco di Trump al Papa, sul quale segnalo il titolo di oggi del manifesto, che recita Santa Pazienza.
3: Sì, che bella.
1: Che viene buono oggi per loro, anche. Ma che per noi buono tutti i giorni. Dal lunedì al venerdì, da 10 anni a questa parte.
3: E il nostro Gobbum dalla classifica di mezzo cosa dice?
2: Bella. Schifosi, infini, che schifo.
0: E poi abbiamo il commercialista di Gobbum.
4: Lui è diventato così quando ha cominciato a pagare le tasse. È una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente, adesso.
0: E poi si è rinsecchito tutto.
4: Poi si è rinsecchito
0: F24.
2: L'hanno rubato.
4: Dopo il primo F24.
2: Come lo scudetto del 2006.
1: questa imitazione a Riccardo viene stranamente bene.
3: Sì.
0: Incredibile.
3: Ma torniamo ai fatti nostri, quelli maledettamente seri, che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
0: Cominciamo così.
5: Il commercialista invece chiama sempre alla stessa ora. 7:30.
0: Certo. Sei arrivato un po' in tutte le salse.
3: Bella. Esatto. Poi
0: secondo sfidante.
6: Ciao, sono Massimo del 101. Questa
0: Ciao,
6: è
0: Massimo.
6: La mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la colla che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve ad attaccare il nemico?
2: Un piccolo hobbit.
0: La colla.
3: Attaccare il nemico.
0: Sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
7: Ciao, sono Alida per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
7: Ma se a tennis si vince il 6, perché si vince il 6?
0: È vero? Ce lo chiediamo
2: bella
0: da
2: domanda.
0: Un po'.
3: Ha ragione anche lei.
0: Si vince il 7
3: però è un 6-2, 6-0, c'è sempre un 6.
1: Se arriva a 6 che vincendo il 7.
3: A meno che tu non vada un.
1: Ma voi avete delle turbe comunque, sì. Io vi consiglio di curare attentamente, che sono quelle cose che uno dice no, non è niente, invece sono casi gravi.
3: Se porti avanti, guarda Trump. Avanti.
0: Ma sono avantissimo anche i nostri amici. Ultimo sfidante.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti, banda, da Paola.
0: Succede quando sei tanto stressato.
1: Sento l'odore di vittoria.
3: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, le dichiarazioni, queste cose qua.
1: E infatti anche il mese delle allergie.
4: Io comunque auguro a tutti il 16 del mese, quando c'è l'addebito della carta.
3: Ecco. Tu il 16, no? Ma non è.
0: Dipende, c'è cioè chi ce l'ha l'uno.
4: Sì? No, ma la maggior parte è il 15 o il 16, da me.
0: L'hai deciso tu.
1: La tua?
4: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
3: Allora tutti i giorni del mese.
0: Questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Gobbum.
4: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Diamo un piccolo anticipo.
3: Ancora di più, perché Gobbum. Già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
2: Non lo so, dobbiamo stabilirlo. Ma i giudici di questa schifezza. Mamma mia.
8: Buongiorno banda.
0: Grande
8: con
0: Paola.
8: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti, banda, da Paola.
0: Ciao a te. Hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba.
3: Stimati.
1: Tirati su, mi raccomando.
3: Stimati, mi raccomando. Stimati.
1: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani lasciare un buon ricordo e non farlo.
3: Come
1: no?
3: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'hai proprio, sì.
2: Chiara.
3: Bravo.
0: Sì.
2: Dammi il regalo.
3: No.
0: Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge. No.

0: Sull'anulare invece che Gollum ha messo il suo tesoro, l'anello del signore degli anelli. Ma in realtà è da un altro tesoro che partiamo questa mattina.
1: Sì, no, mi sono perso via, vai avanti te perché stavo guardando le immagini di Katy Perry, scusami.
0: Del Met Gala?
1: Sì, esatto, sì, stavo andando a vedere lì, sembra...
0: Siamo negli Stati Uniti, hanno veramente nascosto un forziere. C'è una caccia al tesoro, tesoro in questo caso nel vero senso del nome.
1: Ok.
0: Con degli indizi in poesia che sta facendo impazzire l'America intera. C'è un forziere con dentro un botto di soldi.
1: Quindi bisogna risolvere il quesito sotto forma di rima.
0: Esatto.
1: Per trovare l'indizio che ti porta a scovare dov'è il forziere.
0: Bellissimo.
2: Chi è questo committente? Chi è questo?
0: Menzionate
2: che ha avuto questa idea bella.
1: È una bella idea.
0: È una bellissima idea. Allora, sentiamo intanto il vostro tesoro, qual è?
3: Buongiorno banda di matti, Fabio D'Adro, provincia di Brescia. Il mio tesoro è la mia bicicletta, 12.000 euro.
0: Ah, però.
3: E wiwa.
1: Per forza che poi le macchine costano 50.000, se uno spende 12 per una bicicletta, dicono agli italiani i soldi ce li hanno. Però ci sono gli appassionati che vogliono la bicicletta con tutti i crismi dei professionisti e sono disposti a
2: praticamente la mia bicicletta costa come le ruotine della sua.
1: C'è il pescatore che ha la canna iper professionale, capito? Anche lì sono soldi, eh.
4: C'è il Giro d'Italia già vinto con quei 12.000 euro.
0: C'è il Giro di Boa della settimana, anche.
5: È vero, da vincere.
3: Vai. Mio.
0: Siete meravigliosi.
6: Sono i figli di mia sorella, Giorgio e Lorenzo. Un abbraccio, Andrea da Teramo.
1: Andrea.
0: Due personalità di Gollum.
5: Come Gollum, esatto. Trasformava anche la voce.
2: Ma bisogna andare avanti fino alle 9 con queste che ci sussurrano nell'orecchio.
5: A me piace.
1: Bella sta cosa.
0: Vai.
7: Sì. Ciao banda.
0: Ciao.
7: La cosa più importante, almeno per me, è il mio test di gravidanza.
0: Wow.
7: Fatto 10 anni fa. Oltre a mia figlia, essere importante, ovvio. È una cosa che custodisco molto gelosamente. In un portaocchiali. È sbiadito, però si vedono benissimo le due lineette.
0: Ah, ancora ce l'hai?
7: E per me è un valore molto molto affettivo. Buona giornata piovosa. Da Daniela da Milano.
1: Daniela, dopo 12 anni l'unica cosa che sai è che sarà femmina?
5: Sì.
1: Non è un po' troppo
5: per essere ancora sicura, capito?
1: Mamma mia. Hai voglia il gender reveal? Cos'è stato? Un
0: ancora lo porta dietro, fa vedere.
1: Sì, un'emozione, immagino, la prima volta che se ne è resa conto.
0: Comunque siamo a San Francisco. 10.000 monete da un dollaro chiuse in un forziere, sepolte in attesa di essere trovate. Un annuncio che è uscito online invita tutti gli abitanti di San Francisco a partecipare a questa caccia al tesoro.
1: Cosa ci fai con 10.000 monete da un dollaro che non bastano neanche per la bicicletta di quello di prima?
0: È vero, però così a gratis devi solo, non so, riuscire a risolvere gli indizi, gli indovinelli lo puoi beccare.
1: Quindi bisogna essere tutto sommato di una certa cultura.
0: Ma
1: per
0: non
1: arrivare.
0: Per forza, vedi, magari è cultura pop.
2: Studiare il Carducci serve sempre. In America che uno va a San Francisco, capito? Tutti quelli di San Francisco gobbi che guardano nelle siepi, nei cespugli, nei tombini,
1: sono quelli alla ricerca del forziere.
2: Quelli alla ricerca del forziere.
0: Chissà chi avrà questa grande fortuna di trovarlo, mentre qui, aspettando i vostri messaggi al 331 80 90 101, qual è il vostro tesoro?
8: Buongiorno banda, il mio tesoro è il mio cane Portos. Guai, senza di lui non sarei nessuno.
0: Che bello.
1: Portos, il cane da riportos.

0: siete in tantissimi, state provando a entrare.
1: R101,
2: piano, piano, siamo una alla volta. Che
3: dannazione, sono intorno al palazzo.
0: Con la porta ordine, è il Minions. Momento dell'R101, dammi il regalo.
4: Dammi il regalo.
5: R101, dammi il regalo.
6: È vero, come in quei film dove c'è il protagonista assediato dagli zombie,
0: sì?
6: Che gli entrano dalle finestre.
3: Siamo così, siamo messi così.
0: E beh, in palio oggi c'è Something Beautiful, l'ultimo album di Miley Cyrus. E in tantissimi ci avete provato a vincerlo.
7: R101, dammi il regalo.
0: Ancora?
8: R101, dammi il regalo.
6: No.
0: È arrivata tanto così, ah. Ma il più veloce è lui.
7: R101, dammi il regalo.
0: Ovvero Mario. Ciao Mario.
9: Ciao, ciao a tutti.
6: Ciao. Buongiorno. Grazie.
0: Sei tu, ti sei già accaparrato l'ultimo album di Miley.
9: Bellissimo, sono proprio contento, grazie.
3: Ecco, grazie. Stavo guardando la copertina, sì. Chiaramente ispirata a Tutti pazzi per Mary, la famosa scena del gel nei capelli.
6: Eccola lì.
3: Va bene, ma magari insomma ha preso ispirazione da un'altra cosa. Mario, da dove concorri?
6: Karate Brianza.
3: Karate Brianza.
9: Sì. E mi fate compagnia tutte le mattine, tragitto casa lavoro e veramente da un sacco di tempo.
6: A che ora devi essere in ufficio, in azienda? A che ora devi essere? Alle 9?
9: Fortunatamente alle 9, per cui riesco adesso a fermarmi e stare qui con voi molto volentieri.
0: Quindi insomma ci conosci e sai che non è finita qui. Oltre all'album, esatto, di Miley Cyrus, che tu sai come mai si chiama Miley?
2: Che come Miley? Come Miley?
6: Come Miley si chiama Miley?
0: Miley è un diminutivo, un soprannome che gli ha dato il suo papà.
3: Sì, Mileytello.
0: Perché lei sorrideva sempre da piccola, quindi la chiamavano Smiley Cyrus. E poi da lì le è rimasto attaccato.
2: E dopo
0: Miley.
2: Questa vastità andiamo al gioco. No, che tanto aspettavo.
0: Un fan di Miley. Abbiamo dato invece che Destiny Hope Cyrus. Questo è il suo nome ufficiale.
6: Anche Mario Cyrus, come il nostro amico di karate.
0: È vero.
6: Avrebbe potuto.
9: Anche il mio, sì. È un nome d'arte, anche il mio.
0: Ah, sì. Sì.
6: Marione, senti un po'. Abbiamo la nostra Marione. Chiara che ha qui la sua pulsantiera. 16 tasti, tutti numerati, dall'1 al 16, ciascuno di questi ha corrisponde ad un effetto, solo uno è quello della vincita e dovrai trovare questo.
2: Vai Mario!
0: Dai Mario!
6: Tre possibilità, tre.
0: Devi evitare tutte le altre cavolate che ci abbiamo messo dentro, esatto. La jingle machine, però non è facile. Vai col primo numero.
9: Allora, incrociamo le dita al numero 10.
0: Numero 10, eccolo qua, attenzione.
2: Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata. Campo molto sotto già finita.
10: Seduto su due piedi.
2: Che bello, bravo.
0: Ti parlerò di Willy, il super figo di Blair. Ah, la sentiremmo tutta.
6: Sì, però non ha vinto. E quindi c'ha ancora due possibilità.
0: Vai.
9: Ok, allora, visto che hai detto due possibilità, dico il numero 2.
0: Numero 2, attenzione.
11: Occupato.
10: Vai, delle 6 del mattino dentro la cabina.
11: Ho detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
2: Ah, che hai mangiato? I tulipani.
10: E che hai mangiato? I tulipani?
11: Mi faccio le lingue gotiche.
10: E si sente.
0: Mario, non hai trovato il regalo,
3: no,
0: ma hai trovato
3: molto
0: Aristide.
3: Di più. Hai trovato molto.
2: Per me ha vinto.
9: Trovare il, come si chiama adesso, il ragazzo interista che urla.
2: Bravo.
0: Potrebbe essere nascosto dentro.
3: Potrebbe
0: sì.
3: Essere sotto un pippolo.
0: Vai.
6: Dai.
9: Speriamo di no. Numero 6.
0: Numero 6, eccolo qua.
12: Verso l'infinito
6: e oltre.
0: Hai trovato Buzz Lightyear.
6: Mi dispiace, Marietta. Ma magari qualcosa cade Fattiva. Sempre nella borsetta, dai.
2: Un altro.
6: Dagli un'altra possibilità.
0: Mario, vai, un altro numero.
9: Grazie per l'opportunità, cerco di giocarmela bene. Allora mi concentro, numero 14.
6: 14.
0: Dai. 14, ready set.
2: Niente.
10: Sì.
2: Può perdere.
6: Niente, può perdere. si può fare,
0: Frankenstein Junior.
3: Tutta la colonna.
9: Ho vinto rimanendo in linea con voi.
0: Ma sì, dai, poi alla fine.
3: Bravo.
0: Spingo l'uno, mi stanno dicendo il numero uno che... per far sentire che qui.
1: Ciao
6: noi! No!
2: Mannaggia Peppino, io lo
0: so. Poi c'era una grande vittoria, ma dello scudetto dell'Inter, era sotto il numero 3.
3: Niente, era
9: stato vicino.
3: L'avevamo messo proditoriamente sotto il numero 3 perché statisticamente il numero 3 è gettonatissimo.
6: Davvero?
3: Tutti che 3 è il numero fortunato. E invece il nostro Mario ha scelto tutta la seconda colonna. Infatti, tutti 2, 6, 10, 14. Ma ahimè,
9: ho scelto i miei numeri.
6: Bravo, Mario. Un'ultima cosa: tu sai che a noi piace farci gli affaracci degli altri. E allora ti chiediamo che cosa fai di bello nella vita.
9: E lavoro in un consorzio di imprese sociali.
6: Okay.
9: E quindi niente, ci occupiamo un po' di welfare.
0: Bravo. Ma ce l'hai un tesoro, visto che stiamo chiedendo questo ai nostri amici?
9: Allora, il mio tesoro, a parte ovviamente il solito, la famiglia e tutto quanto, sicuramente un gagliardetto del Milan che mi ha regalato Gianni Rivera.
6: Dai! Bella sta cosa.
9: Fare un contratto con l'interista, ecco.
3: Certo, senti, ti diamo un'ultima notizia: da adesso in poi hai 23 minuti per beggiare, quindi ciao.
9: Va bene.
0: Ciao Mario, grazie. Buon lavoro. Grazie. Urlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo la tua vittoria.
9: Va bene. R101, dammi il regalo!
0: Vieni!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio, quasi 4 ore in procura a Pavia, non ha risposto alle domande dei PM. Sentito come testimone il fratello di Chiara Poggi, Marco, in audizione per 2 ore, ha raccontato di non aver mai visto con l'amico di gioventù video intimi della sorella. Non crede poi che il nuovo indagato sia il vero colpevole. Si lavora ad un memorandum Stati Uniti-Iran per la fine del conflitto. Stiamo valutando la proposta americana, comunicheremo le nostre osservazioni al Pakistan, lo riferisce un portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Per Trump è comunque troppo presto per parlare di colloqui faccia a faccia con gli iraniani. Il petrolio in caduta libera sotto i 100 dollari. Vacilla la tregua tra Russia e Ucraina. Il leader di Kiev, Zelensky, denuncia: Mosca ha violato gli accordi e agiremo di conseguenza. Nel mirino dei russi diverse aree del paese, almeno 20 morti. E il Cremlino annuncia l'abbattimento di 50 droni ucraini sul proprio territorio. Circa 300.000 euro, questa è la prima stima dei danni subiti dall'Italia dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana. La cifra emerge dalla richiesta di costituzione di parte civile presentata alla Procura di Sion dall'Avvocatura Generale. Il calcolo è solo parziale e riguarda le spese sostenute dal Dipartimento della Protezione Civile. È ufficiale, la nave da crociera in cui è in corso una infezione da antivirus che ha provocato 3 morti attraccherà sabato a Tenerife. Resta contrario il presidente delle Isole Canarie, ma la Spagna ha raggiunto un accordo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I passeggeri stranieri saranno evacuati nei loro paesi d'origine. Calcio in lutto per la scomparsa di Evaristo Beccalossi, ex giocatore e dirigente bandiera dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio, era malato da un anno, i funerali venerdì a Brescia. La Champions League, questa sera si gioca il ritorno della semifinale tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, la vincente sfiderà in finale l'Arsenal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: promettiamo niente.
1: Di rado, ma capita, devo dire. Oh, ricordo agli amanti del genere trash l'immagine di me nei panni di Frodolo e Michelangelo Pucci nei panni di Gobbum.
2: È vero, Box
1: Office 3D, ma insomma direi di andare avanti come la scena più brutta dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: È vero, quindi anche noi
1: più brutta.
0: Tra i giudici di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum.
1: Abbiamo Gobbum.
3: No, bravo. Questa è una battuta simpatica.
0: Scusate, no, ritiro tutto. Allora, perché la sfida, la battuta più brutta, ho semplicemente raccontato che il mio commercialista è sempre puntuale. È sempre perfetto orario.
2: È perfetto orario.
1: Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco di Trump al Papa,
2: sì,
1: sul quale segnalo il titolo di oggi del manifesto, che recita Santa Pazienza.
2: Sì, che bella.
1: Che viene buono oggi per loro, anche. Ma che per noi buono tutti i giorni.
0: Certo.
1: Da lunedì al venerdì, da 10 anni a questa parte.
2: E il nostro Gobbum dalla classifica di mezzo cosa dice?
3: Bella. Schifosi, infini, va, che schifo.
0: E poi abbiamo il commercialista di Gobbum.
4: Lui è diventato così quando ha cominciato a pagare le tasse.
3: Padrone, sì,
4: È una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente, adesso.
0: E poi si è rinsecchito tutto.
4: Poi si è rinsecchito.
0: Perché lo tolto F24.
3: L'hanno rubato!
4: Dopo il primo F24.
3: Come lo scudetto del 2006.
1: questa imitazione a Riccardo viene stranamente bene.
2: Sì.
0: Incredibile.
2: Ma torniamo ai fatti nostri, quelli maledettamente seri, che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
0: Cominciamo così.
5: Il commercialista invece chiama sempre alla stessa ora. 7:30.
0: Certo. Sei arrivato un po' in tutte le salse.
2: Bella. Esatto. Poi
0: secondo sfidante.
6: Ciao, sono Massimo del 101. Questa
0: Ciao,
6: è
0: Massimo.
6: La mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la colla che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve ad attaccare il nemico?
3: Un piccolo hobbit.
0: La colla.
2: Attaccare il nemico.
0: Sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
7: Ciao, sono Alida per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
7: Ma se a tennis si vince il 6, perché si vince a 6?
0: È vero. Ce lo chiediamo
3: bella
0: da
3: domanda.
0: Un po'.
2: Ha ragione anche lei.
0: Si vince il 7,
2: però è un 6-2-6-0, c'è sempre un 6.
1: Si arriva a 6 vincendo il 7.
2: A meno che tu non vada un.
1: Ma voi avete delle turbe comunque, sì. Io vi consiglio di curare attentamente, perché sono quelle cose che uno dice no, non è niente, invece
2: no,
1: sono casi gravi, insomma.
2: Se porti avanti, guarda Trump, avanti.
0: Ma sono avantissimo anche i nostri amici. Ultimo sfidante.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Succede quando sei tanto stressato.
1: Sento l'odore di vittoria.
2: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, le dichiarazioni, queste cose qua.
1: E infatti anche il mese delle allergie.
4: Io comunque auguro a tutti il 16 del mese, quando c'è l'addebito della carta.
2: Tu il 16, no? Ma non è.
0: Dipende, c'è chi ce l'ha l'1. Guardi.
4: Ah sì? Sì. No, ma la maggior parte è il 15 o il 16 da mese.
0: L'hai deciso tu.
1: La tua?
4: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
2: Allora tutti i giorni del mese.
0: Questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Gobbum.
4: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Diamo un piccolo anticipo.
2: Ancora di più, perché Gobbum. Già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
3: Non lo so, dobbiamo stabilirla.
4: Ma
3: i giudici di questa schifezza. Mamma mia.
8: Buongiorno banda.
0: Grande
8: con
0: Paola.
8: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Ciao a te. Hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba.
2: Stimati.
1: Tirati su, mi raccomando.
2: Stimati, mi raccomando. Stimati.
1: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani lasciare un buon ricordo e non farlo.
2: Come
1: no?
2: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'è proprio, sì.
3: Chiara.
2: Bravo.
0: Sì.
3: Dammi il regalo. Dammi il regalo.
2: No.
0: Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge.

0: E sull'anulare invece che Gollum ha messo il suo tesoro, l'anello del signore degli anelli. Ma in realtà è da un altro tesoro che partiamo questa mattina.
1: No, mi sono perso via, vai avanti te perché stavo guardando le immagini di Katy Perry, scusami.
0: Del Met Gala?
1: Sì, esatto, sì, stavo andando a vedere lì, sembra...
0: Siamo negli Stati Uniti, hanno veramente nascosto un forziere. C'è una caccia al tesoro, tesoro in questo caso nel vero senso del nome.
1: Ok.
0: Con degli indizi in poesia che sta facendo impazzire l'America intera. C'è un forziere con dentro un botto di soldi.
1: Quindi bisogna risolvere qualcuno... il quesito sotto forma di rima.
0: Esatto.
1: Per trovare l'indizio che ti porta a scovare dov'è il forziere.
0: Bellissimo.
2: Chi è questo committente? Chi è questo?
1: Menzionate
2: che avrà questa idea bella.
0: È una bellissima idea. Sentiamo intanto il vostro tesoro, qual è?
3: Buongiorno banda di matti, Fabio D'Adro, provincia di Brescia. Il mio tesoro è la mia bicicletta, 12.000 euro.
0: Ah, però.
1: Per forza che poi le macchine costano 50.000, se uno spende 12 per una bicicletta, dicono gli italiani i soldi ce li hanno. Però ci sono gli appassionati che vogliono la bicicletta con tutti i crismi dei professionisti e sono disposti a
2: praticamente la mia bicicletta costa come le ruotine della sua.
1: C'è il pescatore che ha la canna iper professionale, capito? Anche lì sono soldi.
4: C'è il Giro d'Italia già vinto con quei 12.000 euro.
0: C'è il Giro di Boa della settimana, anche.
5: È vero, da vincere.
0: Siete meravigliosi.
6: Sono i figli di mia sorella, Giorgio e Lorenzo. Un abbraccio, Andrea da Teramo.
0: Andrea. Le due personalità di Gollum.
5: Come Gollum, esatto. Trasformava anche la voce.
2: Ma bisogna andare avanti fino alle 9 con questi che ci sussurrano nell'orecchio.
5: A me piace.
1: Bella sta cosa.
0: Vai.
7: Sì. Ciao banda.
0: Ciao.
7: La cosa più importante, almeno per me, è il mio test di gravidanza. Fatto 10 anni fa. Oltre a mia figlia, essere importante, ovvio. È una cosa che custodisco molto gelosamente in un portaocchiali. È sbiadito, però si vedono benissimo le due lineette.
0: Ancora ce l'hai?
7: E per me è un valore molto molto affettivo. Buona giornata piovosa. Da Daniela da Milano.
1: Daniela, dopo 12 anni l'unica cosa che sai è che sarà femmina?
5: Sì.
1: Non è un po' troppo
5: per essere ancora sicura, capito?
1: Mamma mia. Hai voglia il gender reveal? Cos'è stato?
0: Ancora lo porta dietro, fa vedere.
1: Sì, un'emozione, immagino, la prima volta che se ne è resa conto.
0: Comunque siamo a San Francisco. 10.000 monete da un dollaro chiuse in un forziere, sepolte in attesa di essere trovate. Un annuncio che è uscito online invita tutti gli abitanti di San Francisco a partecipare a questa caccia al tesoro.
1: Cosa ci fai con 10.000 monete da un dollaro che non bastano neanche per la bicicletta di quello di prima?
0: È vero, però così a gratis devi solo, non so, riuscire a risolvere gli indizi, gli indovinelli lo puoi beccare.
1: Quindi bisogna essere tutto sommato di una certa cultura.
0: Ma per poter non per forza, vedi, magari è cultura pop.
2: Studiare il Carducci serve sempre. Metti che uno va a San Francisco, capito? Tutti quelli di San Francisco gobbi che guardano nelle siepi, nei cespugli, nei turbini,
1: sono quelli alla ricerca del forziere.
2: Quelli alla ricerca del forziere.
0: Chissà chi avrà questa grande fortuna di trovarlo, mentre qui, aspettando i vostri messaggi al 331 80 90 101, qual è il vostro tesoro?
8: Buongiorno banda, il mio tesoro è il mio cane Portos. Guai, senza di lui non sarei nessuno.
0: Che bello.
1: Portos, il cane da riportos.

0: siete in tantissimi, state provando a entrare.
1: R101, R101,
2: Piano,
3: Piano,
2: Piano, siamo una alla volta, che
4: dannazione, sono intorno al palazzo.
0: Con la porta è stretta. È il momento dell'R101, dammi il regalo.
5: R101, dammi il regalo.
6: È vero, come in quei film dove c'è il protagonista assediato dagli zombie,
0: sì,
6: che gli entrano dalle finestre.
4: Siamo così, siamo messi così.
0: E beh, in palio oggi c'è Something Beautiful, l'ultimo album di Miley Cyrus. E in tantissimi ci avete provato a vincerlo.
7: R101, dammi il regalo.
0: Ancora?
1: R101, dammi il regalo.
6: No.
0: È arrivata tanto così, ma il più veloce è lui.
7: R101, dammi il regalo.
0: Ovvero Mario. Ciao Mario.
8: Ciao, ciao a tutti.
6: Ciao. Buongiorno.
0: Sei tu, ti sei già accaparrato l'ultimo album di Miley.
8: Bellissimo, sono proprio contento, grazie.
4: Ecco, stavo guardando la copertina, sì, chiaramente ispirata a Tutti pazzi per Mary, la famosa scena del gel nei capelli.
6: Eccola lì.
4: Va bene, ma magari insomma ha preso ispirazione da un'altra cosa. Mario, da dove concorri?
6: Karate Brianza.
4: Karate
8: Brianza.
4: Brianza.
8: Sì. E mi fate compagnia tutte le mattine, tragitto casa lavoro, e veramente da un sacco di tempo.
6: A che ora devi essere in ufficio, in azienda? A che ora devi essere? Alle 9?
8: Fortunatamente alle 9, per cui riesco adesso a fermarmi e stare qui con voi molto volentieri.
0: Quindi insomma, ecco, ci conosci e sai che non è finita qui. Oltre all'album, esatto, di Miley Cyrus, che tu sai come mai si chiama Miley?
6: Che come Miley?
0: Insomma, ecco, ci conosci e sai che non è finita qui. Oltre all'album, esatto, di Miley Cyrus, che tu sai come mai si chiama Miley?
6: Che come Miley? Come Miley?
4: Come Miley si chiama Miley?
0: Miley. È un diminutivo.

0: invece che Destiny Hope Cyrus, questo è il suo nome ufficiale.
1: Anche Mario Cyrus, come il nostro amico di karate,
0: vero,
1: avrebbe potuto.
2: Anche il mio, sì, è un nome d'arte, anche il mio.
0: Ah, sì. Sì.
1: Marione, senti un po', abbiamo la nostra Marione. Chiara che ha qui la sua pulsantiera. 16 tasti, tutti numerati, dall'1 al 16, ciascuno di questi ha corrisponde ad un effetto, solo uno è quello della vincita e dovrai trovare questo.
3: Vai Mario!
0: Dai Mario!
1: Tre possibilità, tre.
0: Devi evitare tutte le altre cavolate che ci abbiamo messo dentro, la jingle machine, però non è facile. Vai col primo numero.
2: Allora, incrociamo le dita al numero 10.
0: Numero 10, eccolo qua, attenzione.
3: Questa è la macchia di come la mia vita è cambiata. Campo sotto, sopra, già finita.
4: Seduto su due piedi.
3: Che bello, bravo.
0: Ti parlerò di Willy, il super figo di Bel-Air. Ah, la sentiremmo tutta.
1: Sì, però non ha vinto.
3: Però.
1: E quindi c'ha ancora due possibilità.
0: Vai.
2: Ok, allora, visto che hai detto due possibilità, dico il numero due.
0: Numero due, attenzione.
5: Occupato.
4: Come? Vai, delle 6 del mattino dentro la cabina.
5: Ho detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
3: Ah, che hai mangiato? I tulipani.
4: E che hai mangiato? I tulipani.
5: Mi faccio le lingue gotiche.
4: E si sente.
0: Mario, non hai trovato il regalo,
1: no,
0: ma hai trovato
1: molto
0: Aristide.
1: Di più. Hai trovato molto.
3: Per me ha vinto.
2: Trovare il, come si chiama adesso, il ragazzo interista che urla.
3: Bravo.
0: Potrebbe essere nascosto dentro.
1: Potrebbe
0: sì.
1: essere sotto un pippolo.
0: Vai.
1: Dai.
2: Speriamo di no. Numero 6.
0: Numero 6, eccolo qua.
6: Verso l'infinito
3: e oltre.
0: Hai trovato Buzz Lightyear.
1: Mi dispiace, Marietta. Ma magari qualcosa cade sempre nella borsetta, dai.
3: Un altro.
1: Dagli un'altra possibilità.
3: Dai, Mario, vai,
0: un altro numero.
2: Grazie per l'opportunità, cerco di giocarmela bene. Allora mi concentro, numero 14.
1: 14.
3: Dai.
0: 14, ready set.
3: Niente. Perdere.
1: Niente.
0: Frankenstein Junior.
1: Tutta la colonna.
2: Ho vinto rimanendo in linea con voi.
0: Ma sì, dai, poi alla fine.
1: Bravo.
0: Spingo l'uno, mi stanno dicendo il numero uno per far sentire che qui.
7: Ciao!
3: No! Mannaggia Peppino, io lo
7: so.
0: Poi c'è una grande vittoria, ma dello scudetto dell'Inter, era sotto il numero 3.
1: Niente. L'avevamo messo proditoriamente sotto il numero 3 perché statisticamente il numero 3 è gettonatissimo.
3: Davvero?
1: Tutti che 3 è il numero fortunato. E invece il nostro Mario ha scelto tutta la seconda colonna.
0: Infatti
1: tutti 2, 6, 10, 14. Ma ahimè.
2: Ho scelto i miei numeri.
1: Bravo Mario, un'ultima cosa. Tu sai che a noi piace farci gli affaracci degli altri. E allora ti chiediamo che cosa fai di bello nella vita.
2: E lavoro in un consorzio di imprese sociali.
1: Ok.
2: E quindi niente, ci occupiamo un po' di welfare.
0: Bravo. Ce l'hai un tesoro, visto che stiamo chiedendo questo ai nostri amici?
2: Allora, il mio tesoro, a parte ovviamente il solito, la famiglia e tutto quanto, sicuramente un gagliardetto del Milan che mi ha regalato Gianni Rivera.
1: Bella sta cosa.
2: Fare un contrasto con l'interista, ecco.
1: Certo, senti, ti diamo un'ultima notizia: da adesso in poi hai 23 minuti per beggiare, quindi ciao.
2: Va bene,
0: ciao Mario, grazie. Buon lavoro, grazie. Urlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo la tua vittoria.
2: Va bene. R101, dammi il regalo!
0: Tieni!

0: Allora, ragazzi, sono arrivati i messaggi per la zia.
1: Sì?
2: Hai voglia?
0: Sì, sì.
3: Mi state distruggendo gli Avengers, ma siete grandi. Bravissimo, Piaschi.
0: Grazie, amore.
4: Comunque, quando c'è Mara Venier, se si è in macchina bisogna fermarsi. Sì. È una cosa impossibile. Sì. Mi fa male la pancia. Date un Oscar a Leonardo Fiaschi. Bravo!
2: Sono lì bloccati da mezz'ora, quindi.
5: Bisogna mettere un alert.
0: L'Oscar addirittura. Grazie, amori. Grazie.
2: La prossima canzone che vi fa stare bene tra un'ora, chiedetela pure al 331 80 90 101. L'anno scorso Ziggy ha raccolto gli 80 piatti preferiti del padre.
1: Sì.
2: Raccogliendo piatti da tutto il mondo.
1: Dai,
2: una cosa che non poteva mai mancare: il giorno della zuppa.
1: La zuppa?
2: Per Bob, esatto.
1: Hai capito.
6: Disboscate, insomma, le piantagioni di canapa di mezzo pianeta.
2: No, anzi, ha parlato di tutti i piatti rastafaiani che mangiava Bob.
1: Mi viene
0: la zuppa di Bob Marley.
1: Ma non vi viene voglia di addentare un ciapati?
2: No. Sì, un ciapati.
1: Un ciapati? Ma non sa cos'è il ciapati. L'ho scoperto io 3 secondi fa. È una focaccia tipica indiana.
6: Sì.
1: Ok, che nelle aree rurali dell'India adesso si cucina in un modo del tutto originale. Hanno trovato il sistema di cuocere il ciapati senza utilizzare il gas.
6: Mia zia di Bergamo.
1: Non vuoi sapere come?
6: No, come gli hanno il ciapati?
1: Questo parte già con le sue cose. Non mi lascia venire.
2: Cucinare senza gas, Cristiano, anche tu potresti farlo poi a casa.
1: Chiamano una mucca, gli fanno fare una torta.
5: Ok, ma la mucca.
1: Sì,
5: ma
1: sì,
5: veramente.
1: Una torta, danno fuoco alla torta di mucca.
5: Quello
1: e sopra
5: no.
1: C'è il ciapati che avrà un aroma inconfondibile.
2: Beh, allora il gas lo usano lo stesso, sì. In realtà, però che quello naturale è metano.
1: Sì. No, sto scherzando,
5: Era meglio non saperlo sta nozione.
7: Ma è buona questa torta, ragazzi.
5: No, aspetta. Su forza.
6: Direi di uscire subito da questa leggenda metropolitana e passare alla nostra call.
2: Esatto, qual è il vostro tesoro?
6: Esatto, a proposito di torta, spero insomma di pasticceria a questo punto e non di mucca, abbiamo una coppia di genitori quanto mai sul pezzo che dice vogliamo fare gli auguri al nostro tesoro. Babbo Andrea e mamma Laura festeggiano la loro Marianna.
2: Bravo,
1: Marianna!
6: Fa 18 anni!
1: Oh,
6: grande pallavolista! Mi segnalano, grande pallavolista.
1: Dai!
6: Col babbo arbitro di pallavolo, quindi è tutto un magna magna.
1: Bella sta cosa.
6: Quindi tanti auguri da parte della banda
2: Viola
6: di ascoltatori. Brava Marianna, auguri!
2: Ci state anche raccontando con le vostre voci al 331 80 90 101. Il tesoro!
8: Allora, il mio tesoro è la mia mamma, che con i suoi 97 anni è ancora bella arzilla, la presente, e ringrazio cielo che ce l'ho ancora qui con me. Ciao banda, buona giornata.
1: Ciao, bella sta cosa, ci piace. Una fetta di ciapati anche a lei.
2: Direi grazie, ma sono un attimino, sono già pieno.
1: Vabbè.
6: Sì, so che c'era Panariello che voleva fare gli auguri a Marianna, no?
1: Marianna Gani,
5: gli auguri.
6: Grazie.
5: Era lì dei 10 minuti, sì, voleva dire.
6: Sì, ho capito.
1: C'è ancora una cosa vostra.
2: Vai.
9: Il mio tesoro, ovviamente, a parte figlie, mogli, parenti, cani, eccetera, è la mia moto, la mia libertà.
2: Ma sì, andate pure sul materiale, vogliamo sapere qual è il vostro tesoro.
6: Un intriso di valori, devo dire.
10: Buongiorno, banda. Il mio tesoro è mia nipote Martina di 8 anni che si sta preparando per andare a scuola, ma la sto indirizzando ad ascoltarvi tutte le mattine prima di entrare e insieme stiamo preparando la barzelletta per il Tortorella Challenge.
6: Allora fate tutto voi, cosa vi devo dire?

0: L'importante è non incappare nel nostro hater.
1: Aia.
0: Il commentatore folle, sappiamo solo che si chiama L. Banfi.
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: Chissà.
2: Sì, su questa cosa. Sì, se non lo volevo dire, che sì. Io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, stiamo investendo in queste cose che facciamo gli haters.
0: Sì. Ma perché? Ce l'avete su con tutti?
2: Gente troppo cattiva sui social.
0: Voi per primi.
2: E gente che deve smettere di fare l'influencer. Noi siamo l'influencer.
0: Bene.
3: Beh, ma allora, io dico, ma possibile che sia stata stabilita, quasi accertata, l'identità di Banksy?
1: E non quella di
3: noto graffitaro,
0: di Banksy,
3: street artist del mondo e non del nostro
1: non
3: hater.
1: Non riusciamo proprio.
2: Non è Nino Bensky quello lì,
1: no. Continua a spostarsi tra Molfetta, Mesagne e
3: Cambiacella.
1: Cambia San Cambiacella.
2: Che cercano di intercettare, capito? Questi biglietti maledetti.
0: Con chi
2: io
0: sarà
2: ho scritto
0: oggi?
2: Due cose, Miley Cyrus.
4: Miley Cyrus?
3: Sì.
2: Inutile che continui a cantare R101. Ti ricordi quando facevi il video dove lanciavi le pelle?
4: Ma le? No, le pelle.
0: La Wrecking Ball. Quando...
4: le palle, sì.
2: Sì, io ho fatto anche la voce di Pino Scotto,
4: Ah, per sì.
2: E lui diceva: rotto con rotto! Allora, Riccardo Russo, scritto Riccardo Russo. Inutile che continui a imitare quell'attore pugliese mezzo anziano che faceva Nonno Libero.
4: Ah, veramente?
2: Non si imitano le persone anziene, farà butto maledetto.
0: Che fastidio le dà?
4: Perché non vuole questa cosa? Mi scusi.
2: Una bella bambola voodoo pure.
4: Non esageri adesso.
2: Ieri abbiamo manipolato i social di Guccini.
3: Manipolato?
2: Sì, e abbiamo detto che gli abbiamo fatto scrivere: lui, amo Grande Fratello e Temptation Island.
0: Quindi non l'ha detto lui veramente.
2: L'abbiamo fatto noi questo.
4: Ora
0: che operazione.
4: Hanno hackerato.
2: Caro Sauron, per vincere la guerra nella Terra di Mezzo ti servirebbero le cime di Raipa.
3: Ma basta.
2: E poi per finire c'ho un messaggio così.
3: Dai. Sì.
2: Bellita Toriolo.
4: Ancora.
0: Ah, basta per il Signore degli Anelli di Cipolla.
4: No.
2: Quando ti vediamo. Quando ti vediamo rimaniamo fermi.
0: Amelita.
2: Sì, per vedere i tuoi tesori enormi. Perché siccome si parla di tesoro, sto dicendo.
4: Certo.
3: Sì, certo.
0: I suoi gioielli.
4: Riferimento ogni casuele, diciamo,
2: Sì.
4: Grazie.
0: Questa pista per la nostra Melita.
3: È il nostro hater, ecco, ha questo indizione.
1: Sì, al nostro hater piacciono
3: le Melite.
1: Sì.
2: Un po' rapito, così.
0: Siamo riusciti a intercettare la posizione?
4: No.
0: Niente, allora sarà per la prossima volta. La ricontatteremo, signor L. Banfi. Prima o poi scopriremo chi è.
4: Sì.
0: Sicuro. Seguite.

0: qual è il vostro tesoro, la collezione completa dei mensili di Tex Willer, dal numero uno fino a oggi, ereditati quello... prima dal nonno e poi da papà.
1: Il Landò, Tex Willer,
0: grandi collezioni.
2: Sì. A me mi chiamavano col nome storico di Tex Willer,
0: cioè
2: Aquila della Botte.
0: E certo. Sentite che bello, il mio tesoro più grande, le cartoline che il mio caro papà spediva a mia mamma nei primi anni 60 mentre faceva il servizio
2: che
0: militare. 18 lunghi mesi di cartoline d'amore.
2: Bella sta cosa.
0: Sì. Qual è?
3: Anche mio nonno e mia nonna si conobbero sotto il fascismo, diciamo, c'era un servizio che metteva in corrispondenza delle giovani volontarie per scrivere ai soldati a fronte. Così. E quindi iniziarono per corrispondenza. Insomma, non si conoscevano e si promisero alla fine della guerra di conoscersi, eccetera, eccetera.
0: Rapporto epistolare.
1: Sì, sto piangendo, però. Aspetta.
2: Ma il francobollo chi lo pagò in quel caso? O il nonno, anche lui era già.
3: Sta buona, che non si trovano nemmeno più tra un po' i francobolli.
0: Con le vostre voci, qual è il vostro tesoro?
4: Ciao banda, ciao. Buongiornissimo. Anche per me il mio tesoro è il mio cavallo, che è con me da 7 anni e ne ha 13, sia perché sempre stato il sogno fin da piccola di avere un cavallo, che ho potuto realizzare solo da adulta, sia perché, ragazzi, costa come un tesoro.
0: Ti servirebbe quel forziere che è stato nascosto a San Francisco con 10.000 monete da $1, però insomma è un bel gruzzoletto da trovare così a gratis.
5: Che bello, che bello! Buongiorno amori!
1: È da ieri che ti aspettiamo.
0: Preparando la puntata di domenica in?
5: Ci siamo, oggi però guardate, abbiamo deciso di fare una bella carrellata perché ci sono ospiti straordinari.
0: Allora...
3: Ma te ne sei dimenticato uno, ho letto, la polemica domenica.
5: Ah, sì,
3: c'avevi un ospite che alla fine è finito il programma.
5: Sai chi era?
2: Chi era?
5: Era il cantante commercialista Tony F24.
0: Davvero aveva Tony F, si è dimenticato.
3: No, non era Tony F,
2: era un altro. Senti un po', Mara.
5: Sì, amore.
2: Ti chiedo, vai lentamente, dacci il tempo di ridere, perché sono
5: amore, ti ricordi quando giocavamo a nascondino, gli altri bambini si nascondevano dietro di te?
2: Sì.
1: Alcuni si nascondevano in mezzo a te, cara.
5: Siete pronti?
2: Dai.
1: Andiamo, va.
5: E
1: andiamo.
5: Allora vai!
1: Dai.
5: Paolo Dini e i Colesterolo Boys presentano il calendario dell'Inps. Poi il cantante che urla dalla torre, Marco Muasin. Poi ci abbiamo l'allenatore con il ciuffo arancione, Donald Trump.
2: Il Trump.
5: Bello Figo e Fiorella Mannoia canteranno quello che le donne non dicono sulla pasta col tonno.
1: Bella.
5: Pier Francesco Favino ci parlerà del suo nuovo ruolo nei panni di Daniele da Villanterio. E poi...
3: Daniele del
5: Che finale tragico. Il sosia di Elvis Presley ci mostrerà le sue basette all'inguine. Poi da Vinci 2003 la cantante con i denti neri marcia. Vedremo lo speciale sul calciatore che abbaiava gli avversari, Franz Beckenbauer. E poi
0: non dimenticarti di nuovo Nicolò Filippucci, è lui che ti sei dimenticata domenica.
5: Anche lui, chi è Nicolò?
2: Chi è, però. Filippucci, poi, è quello che sta simpatico alla Russia.
0: Ex allievo di Amici.
5: Il nuovo film dei supereroi che si accoppiano, gli Eva Engels. E dopo la pubblicità in studio con il presidente coreano Kim Jong, che ci ha portato dei pasticciotti fatti in casa, ci parlerà di quando veniva preso per il culo alle medie.
1: No,
5: e poi
1: povero.
5: Paola Tappinassi presenterà il socio ufficiale di Ascanio del Grande Fratello, gli ultimi due. Ci colleghiamo con il centro commerciale dove Papa Leone è atteso per i firmacopie. Poi Malena ci parlerà del libro che l'ha resa famosa.
0: Quale? Sì, vero?
5: Non lo so, un libro a caso. E poi,
1: Malena ha mai fatto lì.
5: Per finire, l'incredibile storia da tale quale la dolce trasformazione da Filippo Facci a Elton John, a zia Cosima, Federico l'olandese volante.
3: La metamorfosi di casa.
5: Con noi.
1: Basta, quanto dura sta puntata?
0: Grande Mara!
5: Gregor Samsa, vai!

0: capitare, non promettiamo niente.
1: Di rado, ma capita, devo dire. Oh, ricordo agli amanti del genere trash l'immagine di me nei panni di Frodolo e Michelangelo Pucci nei panni di Gobbum.
2: È vero, Frodolo.
1: Box Office 3D, ma insomma direi di andare avanti come la scena più brutta dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: È vero, quindi anche noi
1: più brutta.
0: Tra i giudici di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum.
3: Questa è una battuta simpatica.
0: Scusate, ritiro tutto. Allora, perché la sfida, la battuta più brutta, ho semplicemente raccontato che il mio commercialista è sempre puntuale. È sempre in perfetto orario.
2: È in perfetto orario.
1: Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco di Trump al Papa.
2: Sì,
1: sul quale segnalo il titolo di oggi del manifesto, che recita Santa Pazienza.
2: Sì, che bella.
1: Che viene buono oggi per loro, anche. Ma che per noi buono tutti i giorni. Da lunedì al venerdì, da 10 anni a questa parte.
2: E il nostro Gobbum dalla classifica di mezzo cosa dice?
3: Bella. Schifosi, infini, va. Che schema,
0: e poi abbiamo il commercialista di Gobbum.
3: Lui è diventato così quando ha cominciato a pagare le tasse.
0: Padrone,
3: è una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente, adesso.
0: E poi si è rinsecchito tutto.
3: Poi si è rinsecchito
0: dopo F24.
3: L'hanno rubato.
2: Dopo il primo
3: F24. Come lo scudetto del 2006.
1: questa imitazione a Riccardo viene stranamente bene.
2: Sì, sì.
0: Incredibile. Sì.
2: Ma torniamo ai fatti nostri, quelli maledettamente seri che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
0: Cominciamo così.
4: Il commercialista invece chiama sempre alla stessa ora.
0: 7:30. Certo. Sei arrivato un po' in tutte le salse.
2: Bella. Esatto. Poi
0: secondo sfidante.
5: Ciao, sono Massimo del 301. Questa
0: Ciao,
5: è la mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la colla che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve ad attaccare il nemico?
3: Piccolo hobbit.
0: La colla.
2: Attaccare il nemico.
0: Sì, sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
6: Ciao, sono Lida per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
6: Ma se a tennis si vince il set, perché si vince a 6?
0: È vero. Ce lo chiediamo
3: bella
0: da un
3: domanda.
0: Po'.
2: Ha ragione anche lei.
0: Si vince tu il 7
2: però è un 6-2, 6-0, c'è sempre un 6.
1: Se arriva a 6 vincendo il 7.
2: A meno che tu non vada un
1: ma voi avete delle turbe comunque, sì. Io vi consiglio di curare attentamente, perché sono quelle cose che uno dice no, non è niente, invece
2: no,
1: sono casi gravi.
2: Se porti avanti, guarda Trump. Avanti.
0: Ma sono avantissimo anche i nostri amici. Ultima sfidante.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Succede quando sei tanto stressato.
1: Sento l'odore di vittoria.
2: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, le dichiarazioni, queste cose qua.
1: E infatti anche il mese delle allergie.
3: Io comunque auguro a tutti il 16 del mese quando c'è l'addebito della carta.
2: Tu il 16, no?
0: Dipende, c'è chi ce l'ha l'1.
3: Sì? No, quindi, ma la maggior parte è il 15 o il 16, dammi da me.
0: Hai deciso tu.
1: La tua?
3: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
2: Allora tutti i giorni del mese.
0: Questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Gobbum.
3: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Facciamo, diamo un piccolo anticipo.
2: Ancora di più, perché già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
3: Non lo so, dobbiamo stabilirlo. Quanti giudici di questa schifezza. Mamma mia.
7: Buongiorno banda.
0: Grande
7: con
0: Paola.
7: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Ciao a te. Hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba.
2: Stimati.
1: Tirati su, mi raccomando.
2: Stimati, mi raccomando. Stimati.
1: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani di lasciare un buon ricordo e non farlo.
2: Come
1: no?
2: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'è proprio, sì.
3: Chiara. Bravo.
0: Sì.
3: Dammi il regalo, dammi il regalo. Dammi il regalo.
2: No.
0: Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggia a Garlasco, ha lasciato dopo quasi 4 ore la procura di Pavia, dove è stato convocato per essere interrogato. Come anticipato dai suoi legali, si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno contestato anche alcune intercettazioni. In audizione anche il fratello della vittima, Marco Poggi, ha ribadito l'innocenza dell'amico, mai visto video intimi. Il caso della tomba profanata di Pamela Genini al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo. Oggi si è presentato Francesco Dolci, ex fidanzato, era con il suo avvocato. Al centro dell'attenzione ci sarebbero 8 fotografie scattate dall'uomo al cimitero dove la donna è sepolta. Il processo con rito abbreviato all'ex compagno Sun Chin, accusato dell'omicidio, inizierà a giugno. L'Iran non ha ancora risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti, che contiene alcune clausole inaccettabili, così una fonte vicina ai Pasdaran. Le notizie dell'accordo servono a coprire la ritirata di Trump. Per il Pakistan ci sono comunque progressi nel negoziato. Israele fa sapere: noi all'oscuro di tutto. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Chi mi critica per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. Lo dice Papa Leone commentando i nuovi attacchi di Trump. Domani il pontefice riceve in Vaticano il segretario di Stato americano Rubio. La nave da crociera dove si è registrato un focolaio di antivirus arriverà a Tenerife sabato. Da lì saranno rimpatriati i passeggeri. L'OMS ha raggiunto un accordo con la Spagna, anche se il presidente delle Isole Canarie è contrario. Intanto 3 persone contagiate sono state evacuate nei Paesi Bassi, mentre in Svizzera si registra l'8º caso. È morto a 69 anni Evaristo Beccalossi, leggenda dell'Inter, grande centrocampista nella sua carriera in campo numero 10, con i nerazzurri ha vinto 1 scudetto e 2 Coppe Italia. Il decesso nella notte in una clinica a Brescia, dove era ricoverato. Venerdì i funerali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Allora, ragazzi, sono arrivati i messaggi per la zia.
1: Sì?
2: Hai voglia?
0: Sì, sì.
3: Mi state distruggendo gli Avengers, ma siete grandi. Bravissimo, Fiaschi.
0: Grazie, amore.
4: Comunque, quando c'è Mara Venier, se si è in macchina bisogna fermarsi. Sì. È una cosa impossibile. Sì. Cioè, mi fa male la pancia. Date un Oscar a Leonardo Fiaschi. Bravo!
2: Sono lì bloccati da mezz'ora, quindi.
5: Bisogna mettere un alert prima di Mara.
0: Addirittura. Grazie, amori, grazie.
2: La prossima canzone che vi fa stare bene tra un'ora, chiedetela pure al 331 80 90 101. L'anno scorso Ziggy ha raccolto gli 80 piatti preferiti del padre.
0: Sì.
2: Raccogliendo piatti da tutto il mondo.
0: Dai,
2: una cosa che non poteva mai mancare: il giorno della zuppa.
0: La zuppa?
2: Per Bob, esatto.
0: Hai capito?
1: Disboscate, insomma, le piantagioni di canapa di mezzo pianeta.
2: No, no, anzi, ha parlato di tutti i piatti rastafaiani che mangiava Bob.
0: Mi viene la
5: zuppa di Bob Marley.
0: Ma non vi viene voglia di addentare un ciapati?
2: No. Sì, un ciapati.
0: Un ciapati? Ma non sa cos'è il ciapati. L'ho scoperto io 3 secondi fa. È una focaccia tipica indiana.
1: Sì.
0: Ok, che nelle aree rurali dell'India adesso si cucina in un modo del tutto originale. Hanno trovato il sistema di cuocere il ciapati senza utilizzare il gas.
1: Mia zia di Bergamo.
0: Non vuoi sapere come?
1: No, come gli hanno il ciapati?
0: Questo parte già con le sue cose. Non mi lascia venire.
2: Oh, cucinare senza gas, Cristiano, anche tu potresti farlo poi a casa.
0: Chiamano una mucca, gli fanno fare una torta.
5: Okay. Ma la mucca?
0: Sì, sì,
5: ma
0: sì.
5: Veramente.
0: Una torta danno fuoco alla torta di mucca.
5: Quello.
0: E sopra c'è il ciapati che avrà un aroma inconfondibile.
2: Beh, allora il gas lo usano lo stesso, sì. In realtà, però quello naturale, questa. Metano.
0: Sì. No, sto scherzando,
5: Era meglio non saperla sta nozione.
6: È buona questa torta, ragazzi.
5: No, smettiamola. Su, forza.
1: Direi di uscire subito da questa leggenda metropolitana e passare alla nostra call.
2: Esatto, qual è il vostro tesoro?
1: Esatto, a proposito di torta, spero insomma di pasticceria a questo punto e non di mucca, abbiamo una coppia di genitori quanto mai sul pezzo che dice vogliamo fare gli auguri al nostro tesoro. Babbo Andrea e mamma Laura festeggiano la loro Marianna.
2: Brava,
0: Marianna.
1: Fa 18 anni!
0: Oh,
1: grande pallavolista! Mi segnala una grande pallavolista.
0: Dai!
1: Col babbo arbitro di pallavolo, quindi è tutto un magna magna.
0: Bella sta cosa.
1: Quindi tanti auguri da parte della banda.
2: Marianna. Auguri!
1: Figliola di ascoltatori. Brava Marianna, auguri!
2: Ci state anche raccontando con le vostre voci al 331 80 90 101. Il tesoro!
7: Andà, il mio tesoro è la mia mamma che con i suoi 97 anni è ancora bella arzilla. La presente e ringrazio cielo che ce l'ho ancora qui con me. Banda, buona giornata.
0: Ciao, bella sta cosa, ci piace.
2: Una fetta di ciapati,
0: una fetta di ciapati anche a lei.
2: Mamma mia. Direi grazie, ma sono un attimino, sono già pieno.
0: Vabbè.
1: Sì, so che c'era Panariello che voleva fare gli auguri a Marianna, no?
0: Marianna Gani, fai auguri.
1: Grazie.
5: Era lì dei 10 minuti,
1: sì,
5: voleva dire.
1: Sì, ho capito.
0: C'è ancora una cosa vostra.
2: Vai.
8: Il mio tesoro, ovviamente, a parte figlie, mogli, parenti, cani, eccetera, è la mia moto, la mia libertà.
2: Ma sì, andate pure sul materiale, vogliamo sapere qual è il vostro tesoro.
1: Intriso di valori, devo dire.
9: Buongiorno, banda.
0: Buongiorno.
9: Il mio tesoro è mia nipote Martina di 8 anni che si sta preparando per andare a scuola, ma la sto indirizzando ad ascoltarvi tutte le mattine prima di entrare e insieme stiamo preparando la barzelletta per il Tortorella Challenge.
1: E allora fate tutto voi, cosa vi devo dire?

0: L'importante è non incappare nel nostro hater.
1: Aia.
0: Il commentatore folle, sappiamo solo che si chiama L. Banfi.
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: Chissà.
2: Sì, su questa cosa. Sì, se non lo volevo dire, che sì. Io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, stiamo investendo in queste cose che facciamo gli haters.
0: Sì. Ma perché? Ce l'avete su con tutti?
2: Gente troppo cattiva sui social.
0: Voi per primi.
2: E gente che deve smettere di fare l'influencer, noi siamo l'influencer.
0: Bene.
3: Beh, ma allora, io dico, ma possibile che sia stata stabilita, quasi accertata, l'identità di Banksy?
1: E non quella di
3: noto graffitaro,
0: di Banksy,
3: street artist del mondo e non del nostro
1: non
3: hater.
1: Non riusciamo proprio.
2: Non è Nino Bensky quello lì, però.
1: No. Continua a spostarsi tra Molfetta, Mesagne e
3: Cambiacella.
1: Cambia San Cambiacella.
2: Che cercano di intercettare, capito? Questi biglietti maledetti.
0: Con chi
2: io
0: sarà
2: ho scritto
0: oggi?
2: Due cose, Miley Cyrus.
4: Miley Cyrus?
3: Sì.
2: Inutile che continui a cantare R101. Ti ricordi quando facevi il video dove lanciavi le pelle?
4: Ma le? No, le pelle.
0: La Wrecking Ball. Quando...
4: Le palle, sì.
2: Sì, io ho fatto anche la voce di Pino Scotto, E lui diceva: rotto con rotto! Allora,
4: no,
2: Riccardo Russo, scritto
4: sì.
2: Riccardo Russo. Ah. Inutile che continui a imitare quell'attore pugliese mezzo anziano che faceva Nonno Libero.
4: Ah, veramente?
2: Non si imitano le persone anziene, farà butto maledetto.
0: Che fastidio le dà?
4: Perché non vuole questa cosa? Mi scusi.
2: Una bella bambola voodoo pure.
4: Non esageri adesso.
2: Ieri abbiamo manipolato i social di Guccini.
4: Manipolato?
2: Sì, e abbiamo detto che gli abbiamo fatto scrivere: lui amo Grande Fratello e Tete Schneider.
0: Ah, quindi non l'ha detto lui veramente?
2: L'ho fatto noi questo.
4: Ora
0: che operazione!
4: Tutto. Hanno hackerato.
2: Caro Sauron, per vincere la guerra nella Terra di Mezzo ti servirebbero le cime di Raipa.
3: Ma basta.
2: E poi per finire c'ho un messaggio così.
4: Dai. Sì.
2: Bellita Toriolo.
4: Ancora.
0: Ah, basta per il Signore degli Anelli di Cipolla?
4: No.
2: Quando ti vediamo, veniamo. Quando ti vediamo, rimaniamo fermi.
0: Amelita.
2: Sì, per vedere i tuoi tesori enormi. Perché siccome si parla di tesoro, sto dicendo.
4: Certo.
3: Sì, certo.
0: I suoi gioielli.
4: Riferimento ogni casuale, diciamo, casuale.
2: Sì.
0: Grazie. Tanta vista per la nostra Melita.
3: È il nostro hater, ecco, ha questo indizione.
1: Sì, al nostro hater piacciono
3: le Melite.
1: Sì.
2: Un po' rapetto, così.
0: Siamo riusciti a intercettare la posizione?
4: Sì, no.
0: Niente, allora sarà per la prossima volta. La ricontatteremo, signor L. Banfi. Prima o poi scopriremo chi è.
4: Sì.
0: Sicuro. Seguite.

0: qual è il vostro tesoro, la collezione completa dei mensili di Tex Willer, dal numero uno fino a oggi, ereditati prima dal nonno e poi da papà.
1: Il Landò, Tex Willer,
0: grandi collezioni.
2: Sì. A me mi chiamavano col nome storico di Tex Willer,
0: cioè
2: Aquila della Botte.
0: E certo. Sentite che bello, il mio tesoro più grande, le cartoline che il mio caro papà spediva a mia mamma nei primi anni 60.

0: Sì, sì, sto piangendo, però. Aspetta.
1: Ma il francobollo chi lo pagò in quel caso? O il nonno, anche lui era già.
2: Ah, buona, buona, che non si trovano nemmeno più tra un po' i francobolli.
3: Con le vostre voci, qual è il vostro tesoro?
4: Ciao banda, ciao. Buongiornissimo. Anche per me il mio tesoro è il mio cavallo, che è con me da 7 anni e ne ha 13, mm-hmm. Sia perché è sempre stato il sogno fin da piccola di avere un cavallo che ho potuto realizzare solo da adulta, sia perché, ragazzi, costa come un tesoro.
3: Vero. Ti servirebbe quel forziere che è stato nascosto a San Francisco con 10.000 monete da $1, però insomma è un bel gruzzoletto da trovare, sfida. Così a gratis.
5: Che bello, che bello! Mara! Buongiorno amori!
0: È da ieri che ti aspettiamo.
3: Sì, stai preparando la puntata di Domenica In?
5: Ci siamo, oggi però guardate. Sì. Abbiamo deciso di fare una bella carrellata perché ci sono ospiti straordinari.
3: Allora.
2: Ma te ne sei dimenticato uno, ho letto la polemica domenica.
5: Ah, sì,
2: c'avevi
5: sì.
2: Un ospite che tutta la prima fine è finito il programma.
5: Sai chi era?
1: Chi era?
5: Era il cantante commercialista Tony F24.
3: Davvero aveva Tony F, si è dimenticato.
2: No,
3: sì.
2: Non era Tony F,
1: era un altro. Senti un po', Mara.
5: Sì, amore.
1: Ti chiedo, vai lentamente, dacci il tempo di ridere,
5: sì,
1: perché
5: di
1: sono
5: ridere. Amore, ti ricordi quando giocavamo a nascondino, gli altri bambini si nascondevano dietro di te?
1: Sì.
0: Alcuni si nascondevano in mezzo a te, cara.
5: Siete pronti?
1: Dai.
0: Andiamo, va.
5: E
0: andiamo.
5: Allora vai!
0: Dai.
5: Paolo Dini e i Colesterolo Boys presentano il calendario dell'Inps. Poi il cantante che urla dalla torre, Marco Muazzin. Poi ci abbiamo l'allenatore con il ciuffo arancione, Donald Trump.
1: Il Trump.
5: Bello Figo e Fiorella Mannoia canteranno quello che le donne non dicono sulla pasta col tonno.
0: Bella.
5: Pier Francesco Favino ci parlerà del suo nuovo ruolo nei panni di Daniele da Villanterio. E poi
2: Daniele del
5: finale tragico. Il sosia di Elvis Presley ci mostrerà le sue basette a linguine. Poi da Amici 2003 la cantante con i denti neri marcia. Vedremo lo speciale sul calciatore che abbaiava gli avversari, Franz Beckenbauer.
3: Non dimenticarti di nuovo Nicolò Filippucci, è lui che ti sei dimenticata domenica.
5: Anche lui, chi è Nicolò?
2: Chi è, però.
1: Filippucci, poi, è quello che sta simpatico alla Russia.
2: Alla Russia.
3: Ex allievo di Amici.
5: Ah, okay. Il nuovo film dei supereroi che si accoppiano, gli Eva Engels. E dopo la pubblicità in studio dopo la pubblicità in studio il presidente coreano Kim Jong che ci ha portato dei pasticciotti fatti
1: lui.
5: In casa ci parlerà di quando veniva preso per il culo alle medie.
0: No,
5: e poi
0: povero.
5: Paolo Tappinassi presenterà il socio ufficiale di Ascanio del Grande Fratello, gli ultimi due. Ci colleghiamo con il centro commerciale dove Papa Leone è atteso per i firmacopie. Poi Malena ci parlerà del libro che l'ha resa famosa.
3: Quale? Sì, vero?
5: Non lo so, un libro a caso. E poi,
0: Malena ha mai fatto lì.
5: Per finire, l'incredibile storia da tale quale la dolce trasformazione da di Filippo Facci a Elton John, a zia Cosima, a Federico l'olandese volente.
2: La metamorfosi di casa.
5: Con noi.
1: Basta, quanto dura sta puntata?
3: Grande Mara!
5: Gregor Samsa, vai!

0: promettiamo niente.
1: Di rado, ma capita, devo dire. Oh, ricordo agli amanti del genere trash l'immagine di me nei panni di Frodolo e Michelangelo Pulci nei panni di Gobbum nel film Box Office 3D, ma insomma direi di andare avanti come la scena più brutta dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: È vero, quindi anche noi
1: più brutta.
0: Tra i giudici di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum.
1: Abbiamo Gobbum.
2: No, bravia, questa è una battuta simpatica.
0: Scusate, ritiro tutto. Allora, perché la sfida, la battuta più brutta, ho semplicemente raccontato che il mio commercialista è sempre puntuale. È sempre in perfetto orario.
3: È in perfetto orario.
1: Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco di Trump al Papa, sul quale segnalo il titolo di oggi del manifesto, che recita Santa Pazienza.
3: Sì, che bella.
1: Che viene buono oggi per loro, anche. Ma che per noi buono tutti i giorni. Dal lunedì al venerdì, da 10 anni a questa parte.
3: E il nostro Gobbum dalla classifica di mezzo cosa dice?
2: Bella. Schifosi, infini, che schifo.
0: E poi abbiamo il commercialista di Gobbum.
4: Lui è diventato così quando ha cominciato a pagare le tasse. È una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente, adesso.
0: E poi si è rinsecchito tutto.
4: Poi si è rinsecchito
0: F24.
2: L'hanno rubato.
4: Dopo il primo
2: F24. Come lo scudetto del 2006.
1: questa imitazione a Riccardo viene stranamente bene.
3: Sì.
0: Incredibile.
3: Ma torniamo ai fatti nostri, quelli maledettamente seri che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
0: Cominciamo così.
5: Il commercialista invece chiama sempre alla stessa ora. 7:30.
0: Certo. Sei arrivato un po' in tutte le salse.
3: Bella. Esatto. Poi
0: secondo sfidante.
6: Ciao, sono Massimo del 101. Questa
0: Ciao,
6: è la
0: Massimo.
6: Mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la cosa che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve ad attaccare il nemico?
2: Un piccolo hobbit.
0: La colla.
3: Attaccare il nemico.
0: Sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
7: Ciao, sono Alida per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
7: Ma se a tennis si vince il 6, perché si vince il 6?
0: È vero? Ce lo chiediamo
2: bella
0: da
2: domanda.
0: Un po'.
3: Ha ragione anche lei.
0: Si vince il 7
3: però
0: vinci.
3: È un 6-2, 6-0, c'è sempre un 6.
1: Se arriva a 6, vincendo il 7.
3: A meno che tu non vada un.
1: Ma voi avete delle turbe comunque, sì. Io vi consiglio di curare attentamente, che sono quelle cose che uno dice no, non è niente, invece casi gravi.
3: Se porti avanti, guarda Trump. Avanti.
0: Ma sono avantissimo anche i nostri amici. Ultima sfidante.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti, banda, da Paola.
0: Succede quando sei tanto stressato.
1: Sento l'odore di vittoria.
3: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, le dichiarazioni, queste cose qua.
1: E infatti anche il mese delle allergie.
4: Io comunque auguro a tutti il 16 del mese quando c'è l'addebito della carta.
3: Tu il 16, no?
0: Ma non è, dipende, non c'è chi ce l'ha l'1.
4: Sì? Sì. No, ma la maggior parte è il 15 o il 16 da me.
0: L'hai deciso tu.
1: La tua?
4: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
3: Allora tutti i giorni del mese.
0: Questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Gobbum.
4: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Diamo un piccolo anticipo.
3: Ancora di più, perché Gobbum. Già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
2: Non lo so, dobbiamo stabilirlo.
4: Ma
2: i giudici di questa schifezza. Mamma mia.
8: Buongiorno banda.
0: Grande
8: con
0: Paola.
8: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Ciao a te. Hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba.
3: Stimati.
1: Tirati su, mi raccomando.
3: Stimati, mi raccomando. Stimati.
1: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani lasciare un buon ricordo e non farlo.
3: Come
1: no?
3: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'hai proprio, sì.
2: Chiara.
3: Bravo.
0: Sì.
2: Dammi il regalo. Dammi il regalo.
3: No.
0: Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge.

0: È sull'anulare invece che Gollum ha messo il suo tesoro, l'anello del signore degli anelli. Ma in realtà è da un altro tesoro che partiamo questa mattina.
1: No, mi sono perso via, vai avanti te perché stavo guardando le immagini di Katy Perry, scusami.
0: Del Met Gala?
1: Sì, esatto, sì, stavo andando a vedere lì, sembra...
0: Siamo negli Stati Uniti, hanno veramente nascosto un forziere. C'è una caccia al tesoro, tesoro in questo caso nel vero senso del nome.
1: Ok.
0: Con degli indizi in poesia che sta facendo impazzire l'America intera. C'è un forziere con dentro un botto di soldi.
1: Quindi bisogna risolvere qualcuno... il quesito sotto forma di rima.
0: Esatto.
1: Per trovare l'indizio che ti porta a scovare dov'è il forziere.
0: Ma bellissimo.
2: Chi è questo committente? Chi è questo?
1: Menzionate
2: che abbia questa idea bella.
1: Una
2: bella idea.
0: È una bellissima idea. Ma sentiamo intanto il vostro tesoro, qual è?
3: Buongiorno banda di matti, Fabio D'Adro, provincia di Brescia. Il mio tesoro è la mia bicicletta, 12.000 euro.
0: Ah, però.
3: E
1: per forza che poi le macchine costano 50.000, se uno spende 12 per una bicicletta, dicono gli italiani i soldi ce li hanno. Però ci sono gli appassionati che vogliono la bicicletta con tutti i crismi dei professionisti e sono disposti a spendere.
2: Praticamente la mia bicicletta costa come le ruotine della sua.
1: Beh, c'è il pescatore che ha la canna iper professionale, capito? Anche lì sono soldi.
4: C'è il Giro d'Italia già vinto con quei 12.000 euro.
0: C'è il giro di boa della settimana anche.
5: È vero, da vincere.
0: Siete meravigliosi.
6: Sono i figli di mia sorella, Giorgio e Lorenzo. Un abbraccio, Andrea da Teramo.
0: Andrea. Le due personalità di Gollum.
5: Come Gollum, esatto. Trasformava anche la voce.
2: Ma bisogna andare avanti fino alle 9 con queste che ci sussurrano nell'orecchio.
5: A me piace.
1: Bella sta cosa.
0: Vai. Sì.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: La cosa più importante, almeno per me, è il mio test di gravidanza. Fatto 10 anni fa. Oltre alla mia figlia, essere importante, ovvio. È una cosa che custodisco molto gelosamente in un portaocchiali. È sbiadito, però si vedono benissimo le due linette.
0: Ah, ancora ce l'hai?
7: Per me è un valore molto molto affettivo. Buona giornata piovosa. Da Daniela da Milano.
1: Daniela, dopo 12 anni l'unica cosa che sai è che sarà femmina?
5: Sì.
1: Non è un po' troppo?
5: Per essere gesto. Ancora sicura, capito?
1: Mamma mia. Hai voglia il gender reveal? Cosa è stato? Un
0: ancora lo porta dietro, lo fa vedere.
1: Sì, un'emozione, immagino, la prima volta che se ne è resa conto.
0: Comunque siamo a San Francisco. 10.000 monete da un dollaro chiuse in un forziere, sepolte in attesa di essere trovate. Un annuncio che è uscito online invita tutti gli abitanti di San Francisco a partecipare a questa caccia al tesoro.
1: Cosa ci fai con 10.000 monete da un dollaro che non bastano neanche per la bicicletta di quello di prima?
0: È vero, però così a gratis devi solo, non so, riuscire a risolvere gli indizi, gli indovinelli lo puoi beccare.
1: Quindi bisogna essere tutto sommato di una certa cultura.
0: Ma
1: per poter
0: non
1: arrivare.
0: Per forza, vedi, magari è cultura pop.
2: Studiare il Carducci serve sempre. In America. Che uno va a San Francisco, capito? Tutti quelli di San Francisco gobbi che guardano nelle siepi, nei cespugli, nei turbini.
1: Sono quelli alla ricerca del forziere.
2: Quelli alla ricerca del forziere.
0: Chissà chi avrà questa grande fortuna di trovarlo, mentre qui, aspettando i vostri messaggi al 331 80 90 101, qual è il vostro tesoro?
8: Buongiorno banda, il mio tesoro è il mio cane Portos. Guai, senza di lui non sarei nessuno.
0: Che bello.
1: Portos, il cane da riportos.

0: siete in tantissimi, state provando a entrare.
1: R101,
2: R101,
3: Piano,
4: Piano,
3: Piano, una alla volta, che
2: dannazione, sono intorno al palazzo.
0: Con porta stretta. È il momento dell'R101, dammi il regalo.
5: R101, dammi il regalo.
6: È vero, come in quei film dove c'è il protagonista assediato dagli zombie,
0: sì,
6: che gli entrano dalle finestre.
2: Siamo così, siamo messi così.
0: E beh, in palio oggi c'è Something Beautiful, l'ultimo album di Miley Cyrus. E in tantissimi ci avete provato a vincerlo.
7: R101, dammi il regalo.
0: Ancora?
8: R101, dammi il regalo.
6: No.
0: È arrivata tanto così, ah, ma il più veloce è lui.
7: R101, dammi il regalo.
0: Ovvero Mario. Ciao Mario.
9: Ciao, ciao a tutti.
6: Ciao. Buongiorno.
9: Grazie.
0: Sei tu, ti sei già accaparrato l'ultimo album di Miley.
9: Bellissimo, sono proprio contento, grazie.
2: Ecco, grazie. Stavo guardando la copertina, sì, chiaramente ispirata a Tutti pazzi per Mary, la famosa scena del gel nei capelli.
6: Eccola lì.
2: Va bene, ma magari insomma ha preso ispirazione da un'altra cosa. Mario, da dove concorri?
6: Karate Brianza.
2: Karate Brianza.
9: Brianza. Sì. Sì. E mi fate compagnia tutte le mattine, tragitto casa lavoro e veramente da un sacco di tempo.
6: A che ora devi essere in ufficio, in azienda? A che ora devi essere? Alle 9?
9: Fortunatamente alle 9, per cui riesco adesso a fermarmi e stare qui con voi molto volentieri.
0: Quindi insomma ci conosci e sai che non è finita qui. Oltre all'album, esatto, di Miley Cyrus, che tu sai come mai si chiama Miley?
3: Che come Miley? Come Miley?
6: Come Miley si chiama Miley?
0: Miley è un diminutivo, un soprannome che gli ha dato il suo papà.
2: Sì, Mileytello.
0: Perché lei sorrideva sempre da piccola, quindi la chiamavano Smiley Cyrus, e poi da lì le è rimasto attaccato.
3: E dopo
0: Miley,
3: questa vastità andiamo al gioco. Che tanto aspettavo.
0: Un fan di Miley, abbiamo dato invece che Destiny Hope Cyrus, questo è il suo nome ufficiale.
6: Anche Mario Cyrus, come il nostro amico di karate.
0: È vero.
6: Avrebbe potuto.
9: Anche il mio, sì, è un nome d'arte anche il mio.
0: Ah, sì. Sì.
6: Marione, senti un po', abbiamo la nostra Marione. Chiara che ha qui la sua pulsantiera. 16 tasti, tutti numerati, dall'1 al 16, ciascuno di questi ha corrisponde ad un effetto, solo uno è quello della vincita e dovrai trovare questo.
3: Vai Mario!
0: Dai Mario!
6: Tre possibilità, tre.
0: Devi evitare tutte le altre cavolate che ci abbiamo messo dentro, la jingle machine, però non è facile. Vai col primo numero.
9: Allora, incrociamo le dita al numero 10.
0: Numero 10, eccolo qua, attenzione.
3: Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata. Campo sotto, siamo finita.
2: Seduto su due piedi.
3: Che bello,
0: ti parlerò di Willy, il super figlio di Blair. Ah, la sentiremmo tutta.
6: Sì, però non ha vinto.
3: Però.
6: E quindi c'ha ancora due possibilità.
0: Vai.
9: Ok, allora, visto che hai detto due possibilità, dico il numero due.
0: Numero due, attenzione.
10: Occupato.
2: Come? Delle 6 del mattino dentro la cabina.
10: Ho detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina ho la testa più fresca.
3: Ah, che hai mangiato? I tulipani.
2: E che hai mangiato? Sì. I tulipani?
10: Mi faccio di quelle gotiche.
2: E si sente.
0: Mario, non hai trovato il regalo,
2: no,
0: ma hai trovato
2: molto
0: Aristide.
2: Di più. Hai trovato molto.
3: Per me ha vinto.
9: Trovare il, come si chiama adesso, il ragazzo interista che urla.
3: Bravo.
0: Potrebbe essere nascosto dentro.
2: Potrebbe
0: sì.
2: essere sotto un pippolo.
0: Vai.
6: Dai.
9: Speriamo di no. Numero 6.
0: Numero 6, eccolo qua.
11: Verso l'infinito
6: e oltre.
0: Hai trovato Buzz Lightyear.
6: Mi spiace, Marietta. Ma magari qualcosa cade Attento. Sempre nella borsetta, dai.
2: Un altro.
6: Dagli un'altra possibilità.
0: Dai, Mario, vai, un altro numero.
9: Grazie per l'opportunità, cerco di giocarmela bene. Allora mi concentro, numero 14.
6: 14.
3: Dai.
0: 14, ready set.
3: Niente.
10: Sì.
3: Perdere.
6: Niente, può perdere. Si può fare,
0: Frankenstein Junior.
2: tutta la colonna.
9: Ho vinto rimanendo in linea con voi.
0: Ma sì, dai, poi alla fine.
2: Bravo.
0: Spingo l'uno, mi stanno dicendo il numero uno per far sentire che qui.
4: Ciao!
3: No! Mannaggia Peppino, io lo
4: sospetto.
0: Poi c'era una grande vittoria, ma dello scudetto dell'Inter, era sotto il numero 3.
2: Niente,
9: era sotto,
2: l'avevamo messo proditoriamente sotto il numero 3 perché statisticamente il numero 3 è gettonatissimo.
6: Davvero?
2: Tutti, che è il numero fortunato. E invece il nostro Mario ha scelto tutta la seconda colonna.
0: Infatti,
2: tutti 2, 6, 10, 14. Ma ahimè,
9: ho scelto i miei numeri.
6: Bravo, Mario. Un'ultima cosa: tu sai che a noi piace farci gli affaracci degli altri, e allora ti chiediamo che cosa fai di bello nella vita.
9: Lavoro in un consorzio di imprese sociali.
6: Ok.
9: E quindi niente, ci occupiamo un po' di welfare.
0: Bravo. Ce l'hai un tesoro, visto che stiamo chiedendo questo ai nostri amici?
9: Allora, il mio tesoro, a parte ovviamente il solito, la famiglia e tutto quanto, sicuramente un gagliardetto del Milan che mi ha regalato Gianni Rivera.
6: Bella sta cosa.
9: Bellissimo. Fare un contratto con l'interista, ecco.
2: Certo, senti, ti diamo un'ultima notizia: da adesso in poi hai 23 minuti per beggiare, quindi ciao.
9: Va bene.
0: Ciao Mario, grazie, buon lavoro. Grazie. Urlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo la tua vittoria.
9: Va bene. R101, dammi il regalo.
0: Tieni.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Mattia Benini. Nuove intercettazioni aggravano la posizione di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Avrebbe tentato un approccio con Chiara Poggi e ammesso di aver visto i video intimi di lei e Stasi. Oggi, davanti ai PM, non ha risposto. Sentito anche il fratello della vittima, Marco, che ha difeso l'amico. L'Iran spegne gli entusiasmi su un accordo con gli Stati Uniti per la fine della guerra. Il memorandum americano è più una lista dei desideri che in realtà, sostiene un parlamentare di Teheran. Ma per Trump la firma dell'intesa è possibile entro la settimana prossima. Madrid conferma l'arrivo sabato a Tenerife della nave da crociera MV Ondius, dove 3 persone sono morte a causa di un focolaio di antivirus. I 14 cittadini spagnoli saranno trasferiti in un ospedale della capitale per la quarantena. Gli altri verranno rimpatriati nei rispettivi paesi. 8° caso di contagio in Svizzera. A Roma arrestate 18 persone vicine al clan mafioso Senese. Le indagini della DDA hanno ricostruito le attività di un'organizzazione dedita all'importazione di droga dall'estero. Tantissimi gli episodi contestati. Il comandante dei carabinieri Adolfo Angelo Santo ne ricorda uno tra i più gravi.
2: Ricordiamo un sequestro di persona a scopo di estorsione. Un soggetto viene prelevato a Sulmona. Sequestro finalizzato alla restituzione di 200.000 euro che in qualche modo erano state sottratte all'organizzazione.
1: È morto all'età di 87 anni Ted Turner, il fondatore della CNN. Definito l'anticonformista dei media, ha rivoluzionato il mondo dell'informazione televisiva con il primo canale All News attivo 24 ore su 24 nel 1980. Filantropo e ambientalista, lascia 5 figli. Il mondo del calcio piange Evaristo Beccalossi, ex bandiera dell'Inter, mancato all'età di 69 anni. Era ricoverato a Brescia in seguito a un malore avuto un anno fa. Stasera la seconda semifinale di ritorno di Champions League. A Monaco va in scena Bayern Paris Saint-Germain. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Può capitare, non promettiamo niente.
1: Di rado, ma capita, devo dire. Oh, ricordo agli amanti del genere trash l'immagine di me nei panni di Frodolo e Michelangelo Pucci nei panni di Gobbum.
2: È vero, Frodolo.
1: Box Office 3D, ma insomma direi di andare avanti come la scena più brutta dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: È vero, quindi anche noi
1: più brutta.
0: Tra i giudici di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum.
3: Questa è una battuta simpatica.
0: Scusate, ritiro tutto. Allora, perché la sfida, la battuta più brutta, ho semplicemente raccontato che il mio commercialista è sempre puntuale. È sempre perfetto erario.
2: È perfetto erario.
1: Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco di Trump al Papa, sul quale segnalo il titolo di oggi del manifesto, che recita Santa Pazienza.
2: Sì, che bella.
1: Che viene buono oggi per loro, anche. Ma che per noi viene buono tutti i giorni. Da lunedì al venerdì, da 10 anni questa parte.
2: E il nostro Gobbum dalla classifica di mezzo cosa dice?
3: Bella. Schifosi, infini, che schifo.
0: E poi abbiamo il commercialista di Gobbum.
4: Lui è diventato così quando ha cominciato a pagare le tasse.
3: Padrone,
4: è una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente, adesso.
0: E poi si è rinsecchito tutto.
4: Poi si è rinsecchito
0: F24.
3: L'hanno rubato.
4: Dopo il primo
3: F24. Come lo scudetto del 2006.
1: questa imitazione a Riccardo viene stranamente bene.
2: Sì.
0: Incredibile.
2: Ma torniamo ai fatti nostri, quelli maledettamente seri che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
0: Cominciamo così.
5: Il commercialista invece chiama sempre alla stessa ora.
0: 7:30. Certo. Sei arrivato un po' in tutte le salse.
2: Bella. Esatto. Poi
0: secondo sfidante.
6: Ciao, sono Massimo del 301. Questa
0: Ciao,
6: è
0: Massimo.
6: La mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la colla che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve ad attaccare il nemico?
3: Piccolo hobbit.
0: La colla.
2: Attaccare il nemico.
0: Sì, sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
7: Ciao, sono Alida per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
7: Ma se a tennis si vince il set, perché si vince a 6?
0: È vero. Ce lo chiediamo
3: bella
0: da un
3: domanda.
0: Po'.
2: Ha ragione anche lei.
0: Si vince tu il 7
2: però è un 6-2, 6-0, c'è sempre un 6.
1: Se arriva a 6 vincendo il 7.
2: A meno che tu non vada un
1: Ma voi avete delle turbe comunque, sì. Io vi consiglio di curare attentamente, perché sono quelle cose che uno dice no, non è niente, invece sono casi gravi.
2: Se porti avanti, guarda Trump. Avanti.
0: Ma sono avantissimo anche i nostri amici. Ultima sfidante.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Succede quando sei tanto stressato.
1: Sento l'odore di vittoria.
2: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, le dichiarazioni, queste cose qua.
1: E infatti anche il mese delle allergie.
4: Io comunque auguro a tutti il 16 del mese quando c'è l'addebito della carta.
2: Ecco. Tu il 16, no?
0: Dipende, c'è chi ce l'ha l'1. Uguale.
4: Sì? Sì. No, quindi, ma la maggior parte è il 15 o il 16, da mese.
0: L'hai deciso tu.
1: La tua?
4: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
2: Allora tutti i giorni del mese.
0: Questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Gobbum.
4: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Facciamo, diamo un piccolo anticipo.
2: Ancora di più, perché già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
3: Non lo so, dobbiamo stabilirlo. Quanti giudici di questa schifezza pazzesca. Mamma mia.
8: Buongiorno banda.
0: Grande
8: con
0: Paola.
8: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Ciao a te. Hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba.
2: Stimati.
1: Tirati su, mi raccomando.
2: Stimati, mi raccomando. Stimati.
1: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani di lasciare un buon ricordo e non farlo.
2: Come
1: no?
2: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'è proprio, sì.
3: Chiara.
2: Bravo.
0: Sì.
3: Dammi il regalo, dammi il regalo. Dammi il regalo.
0: No. Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge.

0: Sull'anulare invece che Gollum ha messo il suo tesoro, l'anello del signore degli anelli. Ma in realtà è da un altro tesoro che partiamo questa mattina.
1: Sì, no, mi sono perso via, vai avanti te perché stavo guardando le immagini di Katy Perry, scusami.
0: Del Met Gala?
1: Sì, esatto, sì, stavo andando a vedere lì, sembra...
0: Siamo negli Stati Uniti, hanno veramente nascosto un forziere. C'è una caccia al tesoro, tesoro in questo caso nel vero senso del nome.
1: Ok.
0: Con degli indizi in poesia che sta facendo impazzire l'America intera. C'è un forziere con dentro un botto di soldi.
1: Quindi bisogna risolvere il quesito sotto forma di rima.
0: Esatto.
1: Per trovare l'indizio che ti porta a scovare dov'è il forziere.
0: Bellissimo.
2: Chi è questo committente? Chi è questo?
1: Menzionate
2: chi ha avuto questa idea bella.
1: Tra una bella idea.
0: È una bellissima idea. Allora, sentiamo intanto il vostro tesoro, qual è?
3: Buongiorno banda di matti, Fabio D'Adro, provincia di Brescia. Il mio tesoro è la mia bicicletta, 12.000 euro.
0: Ah, però.
3: E wiwa.
1: Per forza che poi le macchine costano 50.000, se uno spende 12 per una bicicletta, dicono gli italiani i soldi ce li hanno. Però ci sono gli appassionati che vogliono la bicicletta con tutti i crismi dei professionisti e sono disposti a
2: praticamente
1: prendere.
2: La mia bicicletta costa come le ruotine della sua.
1: C'è il pescatore che ha la canna iper professionale, capito? Anche lì sono soldi.
4: C'è il Giro d'Italia già vinto con quei 12.000 euro.
0: C'è il Giro di Boa della settimana anche.
5: È vero, da vincere.
0: Siete meravigliosi.
6: Sono i figli di mia sorella, Giorgio e Lorenzo. Un abbraccio, Andrea da Teramo.
1: Andrea.
0: Due personalità di Gollum.
5: Come Gollum, esatto. Trasformava anche la voce.
2: Ma bisogna andare avanti fino alle 9 con queste che ci
5: sussurrano
2: nell'orecchio.
5: A me piace.
1: Bella sta cosa.
0: Vai.
7: Sì. Ciao banda.
0: Ciao.
7: La cosa più importante, almeno per me, è il mio test di gravidanza.
0: Wow.
7: Fatto 10 anni fa. Oltre a mia figlia, essere importante, ovvio. È una cosa che custodisco molto gelosamente in un portaocchiali. È sbiadito, però si vedono benissimo le due lineette.
0: Ah, ancora ce l'hai?
7: E per me è un valore molto molto affettivo. Buona giornata piovosa. Da Daniela da Milano.
1: Daniela, dopo 12 anni l'unica cosa che sai è che sarà femmina?
5: Sì.
1: Non è un po' troppo
5: per essere ancora sicura, capito?
1: Mamma mia. Hai voglia il gender reveal? Cos'è stato?
0: Ancora lo porta dietro, lo fa vedere.
1: Sì, un'emozione, immagino, la prima volta che se ne è resa conto.
0: Comunque siamo a San Francisco. 10.000 monete da un dollaro chiuse in un forziere, sepolte, in attesa di essere trovate. Un annuncio che è uscito online invita tutti gli abitanti di San Francisco a partecipare a questa caccia al tesoro.
1: Cosa ci fai con 10.000 monete da un dollaro che non bastano neanche per la bicicletta di quello di prima?
0: È vero, però così a gratis devi solo, non so, riuscire a risolvere gli indizi, gli indovinelli lo puoi beccare.
1: Quindi bisogna essere tutto sommato di una certa cultura.
0: Ma
1: per poter
0: non
1: arrivare.
0: Per forza, vedi, magari è cultura pop.
2: Studiare il Carducci serve sempre.
1: In America
2: che uno va a San Francisco, capito? Tutti quelli di San Francisco gobbi che guardano nelle siepi, nei cespugli, nei tombini,
1: sono quelli alla ricerca del forziere.
2: Quelli alla ricerca del forziere.
0: Chissà chi avrà questa grande fortuna di trovarlo, mentre qui, aspettando i vostri messaggi al 331 80 90 101, qual è il vostro tesoro?
8: Buongiorno banda, il mio tesoro è il mio cane Portos. Guai, senza di lui non sarei nessuno.
0: Che bello.
1: Portos, il cane da riportos.

0: siete in tantissimi, state provando a entrare.
1: R101,
2: piano, piano, una alla volta, che
3: dannazione, sono intorno al palazzo
0: con ordine. È il momento dell'R101, dammi il regalo.
4: R101, dammi il regalo.
5: È vero, come in quei film dove c'è il protagonista assediato dagli zombie,
0: sì,
5: che gli entrano dalle finestre.
3: Siamo così, siamo messi così.
0: E beh, in palio oggi c'è Something Beautiful, l'ultimo album di Miley Cyrus. E in tantissimi ci avete provato a vincerlo.
6: R101, dammi il regalo.
0: Ancora?
7: R101, dammi il regalo.
5: No.
0: È arrivata tanto così, ma il più veloce è lui.
6: R101, dammi il regalo.
0: Ovvero Mario. Ciao Mario.
8: Ciao, ciao a tutti.
5: Ciao. Buongiorno.
0: Sei tu, ti sei già accaparrato l'ultimo album di Miley.
8: Bellissimo, sono proprio contento, grazie.
3: Ecco, stavo guardando la copertina, sì, chiaramente ispirata a Tutti pazzi per Mary, la famosa scena del gel nei capelli.
5: Eccola lì.
3: Va bene, ma magari insomma ha preso ispirazione da un'altra cosa. Mario, da dove concorri?
5: Karate Brianza.
3: Karate Brianza.
8: Sì. E mi fate compagnia tutte le mattine, tragitto casa lavoro e veramente da un sacco di tempo.
5: A che ora devi essere in ufficio, in azienda? A che ora devi essere? Alle 9?
8: Fortunatamente alle 9, per cui riesco adesso a fermarmi e stare qui con voi molto volentieri.
0: Quindi insomma, ecco, ci conosci e sai che non è finita qui. Oltre all'album, esatto, di Miley Cyrus, che tu sai come mai si chiama Miley?
2: Che come Miley? Come Miley?
5: Come Miley si chiama Miley?
0: Miley è un diminutivo, un soprannome che gli ha dato il suo papà.
3: Sì, Mileytello.
0: Perché lei sorrideva sempre da piccola, quindi la chiamavano Smiley Cyrus. E poi da lì le è rimasto attaccato.
2: E dopo
0: Miley,
2: questa vastità, andiamo al gioco. Che tanto aspettavo.
0: È un fan di Miley. Abbiamo dato invece che Destiny Hope Cyrus. Questo è il suo nome ufficiale.
5: Anche Mario Cyrus, come il nostro amico di karate.
0: Vero.
5: Avrebbe potuto.
8: Anche il mio, sì. È un nome d'arte, anche il mio.
0: Ah, sì. Sì.
5: Marione, senti un po'. Abbiamo la nostra Marione, Chiara, che ha qui la sua pulsantiera. 16 tasti, tutti numerati, dall'1 al 16, ciascuno di questi corrisponde ad un effetto, solo uno è quello della vincita e dovrai trovare questo.
2: Vai Mario!
0: Dai Mario!
5: Tre possibilità, tre.
0: Devi evitare tutte le altre cavolate che ci abbiamo messo dentro, la jingle machine, però non è facile. Vai col primo numero.
8: Allora, incrociamo le dita al numero 10.
0: Numero 10, eccolo qua, attenzione.
2: Questa è la macchia di come la mia vita è cambiata. Capo sotto, sopra, già finita.
9: Seduto su due piedi.
2: Che bello, bravo.
0: Ti parlerò di Willy, il super figo di Blair. Ah, la sentiremmo tutta.
5: Sì, però non ha vinto.
2: Però.
5: E quindi c'ha ancora due possibilità.
0: Vai.
8: Ok, allora, visto che hai detto due possibilità, dico il numero due.
0: Numero due, attenzione.
10: Occupato.
9: Come? Delle 6 del mattino dentro la cabina.
10: Ho detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
2: Ah, che hai mangiato? I tulipani.
9: E che hai mangiato? I tulipani?
10: Il fascio di quelle gotiche.
9: E si sente.
0: Mario, non hai trovato il regalo,
3: no,
0: ma hai trovato molto Aristide.
2: Per me ha vinto.
8: Trovare il, come si chiama adesso, il ragazzo interista che urla.
2: Bravo.
0: Potrebbe essere nascosto dentro.
3: Potrebbe
0: sì,
3: essere sotto un pippolo.
0: Vai.
5: Dai.
8: Speriamo di no. Numero 6.
0: Numero 6, eccolo qua.
11: Verso l'infinito
2: e oltre.
0: Hai trovato Buzz Lightyear.
5: Mi dispiace, Marietta. Ma magari qualcosa cade Fattenza sempre nella borsetta, dai.
2: Un altro.
5: Dagli un'altra possibilità.
2: Dai, Mario, vai,
0: un altro numero.
8: Grazie per l'opportunità, cerco di giocarmela bene. Allora mi concentro, numero 14.
5: 14.
0: Dai. 14, ready set.
2: Niente. Perdere.
5: Niente, non può perdere.
0: Frankenstein Junior.
3: tutta la colonna.
8: Ho vinto rimanendo in linea con voi.
0: Ma sì, dai, poi alla fine. Junior.
3: Tutta la colonna.
8: Ho vinto rimanendo in linea con voi.
0: Ma sì, dai, poi alla fine.
3: Bravo.
0: Spingo l'uno, mi stanno dicendo il numero.

0: Niente.
1: Era sotto...
2: L'avevamo messo proditoriamente sotto il numero 3, perché statisticamente il numero 3 è gettonatissimo.
0: Davvero?
2: Tutti, che 3 è il numero fortunato. E invece il nostro Mario ha scelto tutta la seconda colonna. Infatti, tutti 2, 6, 10, 14. Ma ahimè.
1: Ho scelto i miei numeri.
0: Bravo, Mario. Un'ultima cosa: tu sai che a noi piace farci gli affaracci degli altri, e allora ti chiediamo che cosa fai di bello nella vita.
1: Lavoro in un consorzio di imprese sociali.
0: Ok.
1: E quindi niente, ci occupiamo un po' di welfare.
3: Bravo. Ma ce l'hai un tesoro, visto che stiamo chiedendo questo ai nostri amici?
1: Allora, il mio tesoro, a parte ovviamente il solito, la famiglia e tutto quanto, sicuramente un gagliardetto del Milan che mi ha regalato Gianni Rivera.
0: Bella sta cosa,
1: no? Un contrasto con l'interista, ecco.
2: Certo, senti, ti diamo un'ultima notizia: da adesso in poi hai 23 minuti per beggiare, quindi ciao.
1: Va bene,
3: ciao Mario, grazie, buon lavoro, urlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo la tua vittoria.
1: Va bene, R101, dammi il regalo.
3: Vieni!

0: Allora, ragazzi, sono arrivati messaggi per la zia.
1: Sì.
2: Hai voglia?
0: Sì, sì.
3: Mi state distruggendo gli Avengers, ma siete grandi. Bravissimo, Fiaschi.
0: Grazie, amore.
4: Comunque, quando c'è Mara, veniamo.

0: se si è in macchina bisogna fermarsi, sì. È una cosa impossibile, sì. Cioè, mi fa male la pancia, date un Oscar a Leonardo Fiaschi.
1: Sono lì bloccati da mezz'ora, quindi
2: bisogna mettere un alert prima di
3: addirittura. Grazie amori, grazie.
1: La prossima canzone che vi fa stare bene tra un'ora, chiedetela pure al 331 80 90 101. L'anno scorso Ziggy ha raccolto gli 80 piatti preferiti del padre, raccogliendo piatti da tutto il mondo. Dai, una cosa che non poteva mai mancare: il giorno della zuppa.
4: La zuppa?
1: Per Bob, esatto.
4: Hai capito?
5: Disboscate, insomma, le piantagioni di canapa di mezzo pianeta.
1: No, anzi, ha parlato di tutti i piatti rastafaiani che mangiava Bob.
3: Mi viene la zuppa di Bob Marley.
4: Ma non vi viene voglia di addentare un ciapati?
1: No. Sì, un ciapati.
4: Un ciapati? Ma non sa cos'è il ciapati. L'ho scoperto io 3 secondi fa. È una focaccia tipica indiana, ok? Che nelle aree rurali dell'India adesso si cucina in un modo del tutto originale. Hanno trovato il sistema di cuocere il ciapati senza utilizzare il gas.
5: Mia zia di Bergamo.
4: Non vuoi sapere come?
5: No, come le hanno i ciapati?
4: Adesso parte già con le sue cose. Non mi lascia venire.
1: Cucinare senza gas, Cristiano, anche tu potresti farlo poi a casa.
4: Chiamano una mucca, gli fanno fare una torta.
2: Ok, ma veramente.
4: Una torta danno fuoco alla torta di mucca. Quello. E sopra c'è il ciapati che avrà un aroma inconfondibile.
1: Beh, allora il gas lo usano lo stesso, sì. In realtà, però quello naturale, questa. Metano.
4: Sì. No, sto scherzando, eh.
2: Era meglio non saperla sta nozione.
3: È buona questa torta, ragazzi.
2: No, smettiamo. Su forza.
5: Direi di uscire subito da questa leggenda metropolitana e passare alla nostra call.
1: Esatto, qual è il vostro tesoro?
5: Esatto, a proposito di torta, spero insomma di pasticceria a questo punto e non di mucca, abbiamo una coppia di genitori quanto mai sul pezzo che dice vogliamo fare gli auguri al nostro tesoro. Babbo Andrea e mamma Laura festeggiano la loro Marianna.
1: Bravo,
4: Marianna
5: fa 18 anni. Oh, grande pallavolista. Mi segnala una grande pallavolista.
4: Dai.
5: Col babbo arbitro di pallavolo, quindi è tutto un magna magna.
4: Bella sta cosa.
5: Quindi tanti auguri da parte della banda
1: Mariola
5: di ascoltatori. Brava Marianna, auguri.
1: Ci state anche raccontando con le vostre voci al 331 80 90 101. Il tesoro.
6: Allora, il mio tesoro è la mia mamma, che con i suoi 97 anni è ancora bella arzilla, la presente, e ringrazio cielo che ce l'ho ancora qui con me. Banda, buona giornata.
4: Ciao, ciao. Bella sta cosa, ci piace. Una fetta di ciapati,
1: l'audio.
4: Una fetta di ciapati anche a lei.
1: Direi grazie, ma sono un attimino, sono già pieno.
4: Vabbè.
5: Sì, so che c'era Panariello che voleva fare gli auguri a Marianna, no?
4: Marianna Gani, fai gli auguri.
2: Grazie. Era lì dei 10 minuti,
5: sì,
2: voleva dire.
5: Sì, ho capito.
4: C'è ancora una cosa vostra.
1: Vai.
0: Il mio tesoro, ovviamente, a parte figlie, mogli, parenti, cani, eccetera, è la mia moto, la mia libertà.
1: Ma sì, andate pure sul materiale, vogliamo sapere qual è il vostro tesoro.
5: Intriso di valori, devo dire.
7: Buongiorno, banda. Il mio tesoro è mia nipote Martina di 8 anni che si sta preparando per andare a scuola, ma la sto indirizzando ad ascoltarvi tutte le mattine prima di entrare e insieme stiamo preparando la barzelletta per il Tortorella Challenge.
5: Allora fate tutto voi, cosa vi devo dire?

0: volete non incappare nel nostro hater.
1: Aia.
0: Il commentatore folle, sappiamo solo che si chiama L. Banfi.
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: Chissà.
2: Sì, su questa cosa. Sì, se non lo volevo dire, che sì. Io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, stiamo investendo in queste cose che facciamo gli haters.
0: Sì. Ma perché? Ce l'avete su con tutti?
2: Gente troppo cattiva sui social.
0: Voi per primi.
2: E gente che deve smettere di fare l'influencer. Noi siamo l'influencer.
0: Bene.
3: Beh, ma allora, io dico, ma possibile che sia stata stabilita, quasi accertata, l'identità di Banksy?
1: E non quella di
3: noto graffitaro, e non street questo artist del mondo e non del nostro
1: non
3: hater.
1: Riusciamo proprio.
2: Non è Dino Bensky quello lì, però.
1: No. Continua a spostarsi tra Molfetta, Mesagne e
3: Cambiacella. Sì, sì.
1: Cambia San Cambiacella.
2: Che cercano di intercettare, capito? Questi vecchi maledetti.
0: Con chi
2: io
0: sarà
2: ho scritto
0: oggi?
2: Due cose, Miley Cyrus.
4: Miley Cyrus?
3: Sì.
2: Inutile che continui a cantare RC1. Ti ricordi quando facevi il video dove lanciavi le pelle?
4: Ma le? No, le pelle.
0: La Wrecking Ball. Quando...
4: le palle, sì.
2: Sì, io ho fatto anche la voce di Pino Scotto,
4: Ah, per sì.
2: E lui diceva: rotto con rotto! Allora, Riccardo Russo, scritto Riccardo Russo. Inutile che continui a imitare quell'attore pugliese mezzo anziano che faceva Nonno Libero.
4: Ah, veramente?
2: Non si imitano le persone anziene, farà butto maledetto.
0: Che fastidio le dà?
4: Perché non vuole questa cosa? Mi scusi.
2: Una bella bambola voodoo pure.
4: Non esageri adesso.
2: Ieri abbiamo manipolato i social di Guccini.
3: Manipolato?
2: Sì, e abbiamo detto che gli abbiamo fatto scrivere: lui, amo Grande Fratello e Tete Schneider.
0: Quindi non l'ha detto lui veramente.
2: L'abbiamo fatto noi questo.
4: Ora
0: che operazione.
4: Hanno hackerato.
2: Caro Sauron, per vincere la guerra nella terra di mezzo ti servirebbero le cime di Raipa.
3: Ma basta.
2: E poi per finire c'ho un messaggio così.
1: Dai. Sì.
2: Bellita Toriolo.
4: Ancora.
0: Ah, basta per il Signore degli Anelli di Cipolla.
4: No.
2: Quando ti vediamo, rimaniamo fermi.
0: Amelita.
2: Sì, per vedere i tuoi tesori enormi. Perché siccome si parla di tesoro,
4: certo.
3: Sì, sì, certo.
0: I suoi gioielli.
4: Riferimento ogni casuale, diciamo,
2: Sì, sì, sì.
4: Grazie.
0: Questa pista per la nostra Melita.
3: È il nostro hater, ha questo indizione.
1: Sì, al nostro hater piacciono
3: Le melite.
1: Sì.
2: Un po' rapito così.
0: Siamo riusciti a intercettare la posizione?
4: No.
0: Niente. Allora sarà per la prossima volta. La ricontatteremo, signor L. Banfi. Prima o poi scopriremo chi è.
4: Sì.
0: Sicuro. Seguiteci.

0: qual è il vostro tesoro? La collezione completa dei mensili di Tex Willer, dal numero uno fino a oggi, ereditati quello... prima dal nonno e poi da papà.
1: Il Landò, Tex Willer,
0: grandi collezioni.
2: Sì. A me mi chiamavano col nome storico di Tex Willer,
0: cioè
2: Aquila della Botte.
0: E certo. Sentite che bello, il mio tesoro più grande, le cartoline che il mio caro papà spediva a mia mamma nei primi anni 60 mentre faceva il servizio
2: che
0: militare. 18 lunghi mesi di cartoline d'amore.
2: Bella sta cosa.
0: Sì. Qual è?
3: Anche mio nonno e mia nonna si conobbero sotto il fascismo, diciamo, c'era un servizio che metteva in corrispondenza delle giovani volontarie per scrivere ai soldati a fronte. Così. E quindi iniziarono per corrispondenza. Insomma, non si conoscevano e si promisero alla fine della guerra di conoscersi, eccetera, eccetera.
0: Rapporto epistolare.
1: Sì, sto piangendo, però. Aspetta.
2: Ma il francobollo chi lo pagò in quel caso? O il nonno, anche lui era già.
3: Sta buona, che non si trovano nemmeno più tra un po' i francobolli.
0: Con le vostre voci, qual è il vostro tesoro?
4: Ciao banda, buongiornissimo. Anche per me il mio tesoro è il mio cavallo, che è con me da 7 anni e ne ha 13, sia perché sempre stato il sogno fin da piccola di avere un cavallo, che ho potuto realizzare solo da adulta, sia perché, ragazzi, costa come un tesoro.
0: Ti servirebbe quel forziere che è stato nascosto a San Francisco con 10.000 monete da $1, però insomma è un bel gruzzoletto da trovare così a gratis.
5: Che bello, che bello! Buongiorno amori!
1: È da ieri che ti aspettiamo.
0: Sì,
1: ma...
0: stai preparando la puntata di Domenica In?
5: Ci siamo, oggi però guardate, abbiamo deciso di fare una bella carrellata perché ci sono ospiti straordinari.
0: Allora...
3: Ma te ne sei dimenticato uno, ho letto, la polemica domenica.
5: Ah, sì,
3: c'avevi un ospite che alla fine è finito il programma.
5: Sai chi era?
2: Chi era?
5: Era il cantante commercialista Tony F24.
0: Davvero aveva Tony F, si è dimenticato.
3: No,
0: sì.
3: Non era Tony F.
2: Era un altro. Senti un po', Mara.
5: Sì, amore.
2: Ti chiedo, vai lentamente, dacci il tempo di ridere.
5: Sì,
2: perché
5: di
2: sono
5: ridere. Amore, ti ricordi quando giocavamo a nascondino, gli altri bambini si nascondevano dietro di te?
2: Sì.
1: Alcuni si nascondevano in mezzo a te, cara.
5: Siete pronti?
2: Dai.
1: Andiamo, va.
5: E
1: andiamo.
5: Allora vai!
1: Dai.
5: Paolo Dini e i Colesterolo Boys presentano il calendario dell'Inps. Poi il cantante che urla dalla torre, Marco Muasin. Poi ci abbiamo l'allenatore con il ciuffo arancione, Donald Trump.
1: Il Trump.
5: Bello Figo e Fiorella Mannoia canteranno quello che le donne non dicono sulla pasta col tonno.
1: Bella.
5: Pier Francesco Favino ci parlerà del suo nuovo ruolo nei panni di Daniele da Villanterio. E poi...
3: Daniele del
5: finale
1: tragico.
5: Il sosia di Elvis Presley ci mostrerà le sue basette a linguine. Poi da Vinci 2003 la cantante con i denti neri marcia. Vedremo lo speciale sul calciatore che abbaiava gli avversari, Franz Beckenbauer.
0: Non dimenticarti di nuovo Nicolò Filippucci, è lui che ti sei dimenticata domenica.
5: Anche lui, chi è Nicolò
2: Filippucci? Filippucci è quello che sta simpatico alla Russia.
0: Ex allievo di Amici.
5: Il nuovo film dei supereroi che si accoppiano, gli Eva Engels. E dopo la pubblicità in studio dopo la pubblicità in studio il presidente coreano Kim Jong, che ci ha portato dei pasticciotti fatti in casa, ci parlerà di quando veniva preso per il culo alle medie.
1: No,
5: e poi
1: povero.
5: Paola Tappinassi presenterà il socio ufficiale di Ascanio del Grande Fratello, gli ultimi due. Ci colleghiamo con il centro commerciale dove Papa Leone è atteso per i firmacopie. Poi Malena.
2: Malena
5: ci parlerà del libro che l'ha resa famosa.
0: Quale? Sì, vero?
5: Non lo so, un libro a caso. E poi,
1: Malena ha mai fatto libro.
5: Per finire, l'incredibile storia da tale quale la dolce trasformazione da Filippo Facci a Elton John a Zia Cosma Federico l'Olandese Volante.
3: La metamorfosi di casa.
5: Con noi.
1: Basta, quanto dura sta puntata?
0: Grande Mara!
5: Gregor Samsa, vai!

0: promettiamo niente.
1: Di rado, ma capita, devo dire. Oh, ricordo agli amanti del genere trash l'immagine di me nei panni di Frodolo e Michelangelo Pucci nei panni di Gobbum nel
2: Box
1: Office 3D, ma insomma direi di andare avanti come la scena più brutta dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: È vero, quindi anche noi
1: più brutta.
0: Tra i giudici di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum.
1: Abbiamo Gobbum.
3: Oh, brava. Questa è una battuta simpatica.
0: Scusate, no, ritiro tutto. Allora, perché la sfida, la battuta più brutta, ho semplicemente raccontato che il mio commercialista è sempre puntuale. È sempre perfetto orario.
2: È perfetto orario.
1: Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco di Trump al Papa,
2: sì,
1: sul quale segnalo il titolo di oggi del manifesto, che recita Santa Pazienza.
2: Sì, che bella.
1: Che viene buono oggi per loro, anche. Ma che per noi buono tutti i giorni.
0: Certo.
1: Da lunedì al venerdì, da 10 anni a questa parte.
2: E il nostro Gobbum dalla classifica di mezzo cosa dice?
3: Bella. Schifosi, infini, va, che schifo.
0: E poi abbiamo il commercialista di Gobbum.
4: Lui è diventato così quando ha cominciato a pagare le tasse.
3: Padrone, sì,
4: È una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente, adesso.
0: E poi si è rinsecchito tutto.
4: Poi
0: dopo
4: si è rinsecchito.
0: Perché lo tolto F24.
3: L'hanno rubato!
4: Dopo il primo F24.
3: Come lo scudetto del 2006.
1: questa imitazione a Riccardo viene stranamente bene.
2: Sì.
0: Incredibile.
2: Ma torniamo ai fatti nostri, quelli maledettamente seri che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
0: Cominciamo così.
5: Il commercialista invece chiama sempre alla stessa ora. 7:30.
0: Certo. Sei arrivato un po' in tutte le salse.
2: Esatto. Poi
0: secondo sfidante.
6: Ciao, sono Massimo del 101. Questa
0: Ciao,
6: è
0: Massimo.
6: La mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la colla che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve ad attaccare il nemico?
3: Un piccolo hobbit.
0: La colla.
2: Attaccare il nemico.
0: Sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
7: Ciao, sono Alida per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
7: Ma se a tennis si vince il 6, perché si vince a 6?
0: È vero. Ce lo chiediamo
3: bella
0: da
3: domanda.
0: Un po'.
2: Ha ragione anche lei.
0: Si vince il 7,
2: però
0: vinci.
2: È un 6-2, 6-0, c'è sempre un 6.
1: Se arriva a 6, vincendo il 7.
2: A meno che tu non vada un.
1: Ma voi avete delle turbe comunque, sì. Io vi consiglio di curare attentamente, che sono quelle cose che uno dice no, non è niente, invece
2: no,
1: sono casi gravi, insomma.
2: Se porti avanti, guarda Trump, avanti.
0: Ma sono avantissimo anche i nostri amici. Ultimo sfidante.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Succede quando sei tanto stressato.
1: Sento l'odore di vittoria.
2: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, le dichiarazioni, queste cose qua.
1: E infatti anche il mese delle allergie.
4: Io comunque auguro a tutti il 16 del mese quando c'è l'addebito della carta.
2: Tu il 16, no?
0: Dipende, c'è chi ce l'ha l'1.
4: Uguale. Ah sì? Sì. No, ma la maggior parte è il 15 o il 16, da mese.
0: L'hai deciso tu.
1: La tua?
4: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
2: Allora tutti i giorni del mese.
0: Questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Gobbum.
4: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Diamo un piccolo anticipo.
2: Ancora di più, perché già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
3: Non lo so, dobbiamo stabilirlo. Ma i giudici di questa schifezza. Mamma mia.
8: Buongiorno banda.
0: Grande
8: con
0: Paola.
8: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Ciao a te. Hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba.
2: Stimati.
1: Tirati su, mi raccomando.
2: Stimati, mi raccomando. Stimati.
1: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani
0: di
1: lasciare un buon ricordo e non farlo.
2: Come
1: no?
2: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'hai proprio, sì.
3: Chiara.
0: Sì.
3: Dammi il regalo.
2: No.
0: Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Mattia Venini. Andrea Sempio, intercettato un anno fa, avrebbe ammesso di aver visto i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi e di aver tentato un approccio al telefono prima del delitto. Per i suoi legali, il 38enne nuovo indagato nella vicenda Garlasco è in grado di giustificare le affermazioni. Indagato per vilipendio di cadavere e furto, Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini. Il 53enne è stato sentito dai carabinieri di Bergamo sulla profanazione della tomba della 22enne uccisa il 14 ottobre a coltellate. Dell'omicidio è accusato il compagno Gianluca Soncina. Trump insiste, intesa con l'Iran entro la prossima settimana, ma Teheran è pessimista. Alcune parti del memorandum presentato da Washington sarebbero inaccettabili. A Hormuz, colpita una nave noleggiata da una compagnia francese, alcuni membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. 50 anni dal terremoto in Friuli che causò quasi 1000 morti e rase al suolo 45 comuni. La popolazione seppe opporre determinazione e grande energia, ha ricordato Mattarella a Gemona per le commemorazioni. Viene da pensare che il concetto di resilienza trovi qui la sua origine. Paura antivirus, 8 casi in Svizzera dopo quelli registrati a bordo della nave da crociera MV Ondius, dove si sono verificati 3 decessi. Il virus sarebbe arrivato a bordo dopo un'escursione fatta da una coppia in una discarica argentina. Il Ministero della Salute monitora la situazione. Il mondo del calcio piange Evaristo Beccalossi, ex bandiera dell'Inter, mancato all'età di 69 anni. I funerali venerdì a Brescia. Il suo ex compagno Riccardo Ferri lo ricorda così.
2: Io avevo la possibilità già in allenamento di vedere queste doti che aveva questo giocatore, che magari in alcune partite ti poteva anche far vincere la partita da solo, ma in altre magari dovevi supportare o sopportare.
1: Stasera la seconda semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Allora, ragazzi, sono arrivati i messaggi per la zia.
1: Sì?
2: Hai voglia?
0: Sì, sì.
3: Mi state distruggendo gli Avengers, ma siete grandi. Bravissimo, Fiaschi.
0: Grazie, amore.
4: Comunque, quando c'è Mara Venier, se si è in macchina bisogna fermarsi. Sì. È una cosa impossibile. Sì. Mi fa male la pancia. Date un Oscar a Leonardo Fiaschi. Bravo!
2: Sono lì bloccati da mezz'ora, quindi.
5: Bisogna mettere un alert prima di Mara.
0: Addirittura. Grazie, amori, bravo. Grazie.
2: La prossima canzone che vi fa stare bene tra un'ora, chiedetela pure al 331 80 90 101. L'anno scorso Ziggy ha raccolto gli 80 piatti preferiti del padre, raccogliendo piatti da tutto il mondo.
1: Dai,
2: una cosa che non poteva mai mancare: il giorno della zuppa.
1: La zuppa?
2: Per Bob, esatto.
1: Hai capito?
6: Disboscate, insomma, le piantagioni di canapa di mezzo pianeta.
2: No, anzi, ha parlato di tutti i piatti rastafaiani che mangiava Bob.
1: Mi viene l'acqua
0: la zuppa di Bob Marley.
1: Ma non vi viene voglia di addentare un ciapati?
2: No. Sì, un ciapati.
1: Un ciapati? Ma non sa cos'è il ciapati. L'ho scoperto io 3 secondi fa. È una focaccia tipica indiana, ok? Che nelle aree rurali dell'India adesso si cucina in un modo del tutto originale. Hanno trovato il sistema di cuocere il ciapati senza utilizzare il gas.
6: Mia zia di Bergamo.
1: Non vuoi sapere come?
6: No, come gli hanno i ciapati?
1: Adesso parte già con le sue cose. Non mi lascia venire.
2: Cucinare senza gas, Cristiano, anche tu potresti farlo poi a casa.
1: Chiamano una mucca, gli fanno fare una torta.
5: Ma veramente.
1: Una torta danno fuoco alla torta di mucca. Quello. E sopra c'è il ciapati che avrà un aroma inconfondibile.
2: Beh, allora il gas lo usano lo stesso, sì. In realtà, però quello naturale, metano.
1: No, sto scherzando,
5: Era meglio non saperla sta nozione.
7: Ma buona questa torta, ragazzi.
5: No, su forza.
6: Direi di uscire subito da questa leggenda metropolitana e passare alla nostra call.
2: Esatto, qual è il vostro tesoro?
6: Esatto, a proposito di torta, spero insomma di pasticceria a questo punto e non di mucca, abbiamo una coppia di genitori quanto mai sul pezzo che dice vogliamo fare gli auguri al nostro tesoro. Babbo Andrea e mamma Laura festeggiano la loro Marianna.
2: Brava,
1: Marianna
6: fa 18 anni.
1: Oh,
6: grande pallavolista. Mi segnala una grande pallavolista.
1: Dai.
6: Col babbo arbitro di pallavolo, quindi è tutto un magna magna,
1: bella sta cosa.
6: Quindi tanti auguri da parte della banda
2: Mariola
6: di ascoltatori. Brava Marianna, auguri.
2: Ci state anche raccontando con le vostre voci al 331 80 90 101 il tesoro.
8: Andrà, il mio tesoro è la mia mamma che con i suoi 97 anni è ancora bella arzilla, la presente, e ringrazio cielo che ce l'ho ancora qui con me. Banda, buona giornata.
1: Ciao, bella sta cosa, ci piace.
2: Una fetta di ciapati,
1: una fetta di ciapati anche a lei.
2: Mamma mia. Direi grazie, ma sono un attimino, sono già pieno.
1: Vabbè.
6: Sì, so che c'era Panariello che voleva fare gli auguri a Marianna, no?
1: Marianna Gani, fai auguri.
6: Grazie.
5: Era lì dei 10 minuti,
6: sì,
5: voleva dire.
6: Sì, ho capito.
1: C'è ancora una cosa vostra.
2: Vai.
9: Il mio tesoro, ovviamente, a parte figlie, mogli, parenti, cani, eccetera, è la mia moto, la mia libertà.
2: Ma sì, andate pure sul materiale, vogliamo sapere qual è il vostro tesoro.
6: Intriso di valori, devo dire.
10: Buongiorno, banda. Il mio tesoro è mia nipote Martina di 8 anni che si sta preparando per andare a scuola, ma la sto indirizzando ad ascoltarvi tutte le mattine prima di entrare e insieme stiamo preparando la barzelletta per il Tortorella Challenge.
6: Allora fate tutto voi, cosa vi devo dire?

0: L'importante è non incappare nel nostro hater.
1: Aia.
0: Il commentatore folle, sappiamo solo che si chiama L. Banfi.
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: Chissà.
2: Sì, su questa cosa. Sì, se non lo volevo dire, che sì. Io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, stiamo investendo in queste cose che facciamo gli haters.
0: Ma perché? Ce l'avete su con tutti?
2: Gente troppo cattiva sui social.
0: Voi per primi.
2: E gente che deve smettere di fare l'influencer. Noi siamo l'influencer.
0: Bene.
3: Beh, allora. Dico, ma possibile che sia stata stabilita, quasi accertata, l'identità di Banksy?
1: E non quella di
3: noto graffitaro, street artist del mondo e non del nostro
1: non
3: hater.
1: Non riusciamo proprio.
2: Non è Dino Bensky quello lì.
1: No. Continua a spostarsi tra Molfetta, Mesagne e.
3: Cambia cella.
1: Cambia sangue.
2: I biglietti cercano di intercettare, che questi biglietti maledetti.
0: Con chi
2: io
0: sarà
2: ho scritto
0: oggi?
2: Due cose, Miley Cyrus.
4: Miley Cyrus?
3: Sì.
2: Inutile che continui a cantare al recettore. Ti ricordi quando facevi il video dove lanciavi le pelle?
4: Ma le? No, le pelle.
0: La Wrecking Ball. Quando...
4: Palla, sì.
2: Sì, io ho fatto anche la voce di Pino Scotto, E lui diceva: rotto con rotto! Allora, Riccardo Russo, scritto Riccardo Russo. Inutile che continui a imitare quell'attore pugliese mezzo anziano che faceva Nonno Libero.
4: Ah, veramente?
2: Non si imitano le persone anziene, farà butto maledetto.
0: Che fastidio le dà?
4: Perché non vuole questa cosa? Mi scusi.
2: Una bella bambola voodoo pure.
4: Non esageri adesso.
2: Ieri abbiamo manipolato i social di Guccini.
3: Manipolato?
2: Sì, e abbiamo detto che gli abbiamo fatto scrivere lui, amo Grande Fratello e Tete Schneider.
0: Ah, quindi non l'ha detto lui veramente.
2: Abbiamo fatto noi questo.
4: Ora
0: che operazione.
4: Hanno hackerato.
2: Caro Sauron, per vincere la guerra nella Terra di Mezzo ti servirebbero le cime di Raipa.
3: Ma basta.
2: E poi per finire c'ho un messaggio così.
1: Dai. Sì.
2: Bellita Toriolo.
4: Ancora.
0: Ah, basta per il Signore degli Anelli di Cipolla.
4: No.
2: Quando ti vediamo, quando ti vediamo rimaniamo fermi.
0: Amelita.
2: Sì, per vedere i tuoi tesori enormi. Perché siccome si parla di tesoro,
4: certo.
3: Sì, certo.
0: I suoi gioielli.
4: Riferimento ogni casuale, diciamo, casuale.
2: Sì.
0: Grazie. Tanta vista per la nostra Melita.
3: È il nostro hater, ecco, ha questo indizione.
1: Sì, al nostro hater piacciono
3: Le Melite.
1: Sì,
2: diciamo. Ripeto, sì.
0: Siamo riusciti a intercettare la posizione?
1: Sì, no.
0: Niente. Allora sarà per la prossima volta. La ricontatteremo, signor L. Benfi. Prima o poi scopriremo chi è.
4: Sì.
0: Sicuro. Seguite.

0: qual è il vostro tesoro, la collezione completa dei mensili di Tex Willer, dal numero uno fino a oggi, ereditati prima dal nonno e poi da papà.
1: Il Landoc, Tex Willer,
0: grandi collezioni.
2: A me mi chiamavano col nome storico di Tex Willer,
0: cioè
2: Aquila della Botte.
0: Sentite che bello, il mio tesoro più grande, le cartoline che il mio caro papà spediva a mia mamma nei primi anni 60 mentre faceva il servizio militare. 18 lunghi mesi di cartoline d'amore.
2: Bella sta cosa.
0: Sì. Qual è?
3: Anche mio nonno e mia nonna si conobbero sotto il fascismo, diciamo, c'era un servizio che metteva in corrispondenza delle giovani volontarie per scrivere ai soldati al fronte. Così, e quindi iniziarono per corrispondenza, insomma, non si conoscevano e si promisero alla fine della guerra di conoscersi, eccetera, eccetera.
0: Pensa, rapporto epistolare,
1: sì. Sto piangendo, però. Aspetta.
2: Ma il Franco Polo chi lo pagò in quel caso? O il nonno anche lui era già.
3: Buona, che non si trovano nemmeno più tra un po' i francobolli.
0: Con le vostre voci, qual è il vostro tesoro?
4: Ciao banda, ciao. Buongiornissimo. Anche per me il mio tesoro è il mio cavallo, che è con me da 7 anni e ne ha 13, sia perché è sempre stato il sogno fin da piccola di avere un cavallo che ho potuto realizzare solo da adulta, sia perché, ragazzi, costa come un tesoro.
0: Ti servirebbe quel forziere che è stato nascosto a San Francisco con 10.000 monete da $1, però insomma è un bel gruzzoletto da trovare così a gratis.
5: Che bello, che bello! Buongiorno amori!
1: È da ieri che ti aspettiamo.
0: Sì,
1: Mara.
0: Stai preparando la puntata di Domenica In?
5: Ci siamo oggi, però guardate.
1: Sì.
5: Abbiamo ci siamo oggi, però guardate.
1: Sì.
5: Abbiamo deciso di fare una bella carrellata perché ci sono ospiti straordinari.
0: Allora.
3: Ma te ne sei dimenticato uno, ho letto la polemica domenica.
5: Ah, sì,
3: c'avevi
5: sì.
3: Un

0: Vai lentamente, dacci il tempo di ridere,
1: sì,
0: perché
1: di
0: sennò...
1: ridere. Amore, come ti Bergonzoni. Ricordi quando giocavamo a nascondino, gli altri bambini si nascondevano dietro di te?
0: Sì.
2: Alcuni si nascondevano in mezzo a te, cara.
1: Siete pronti?
2: Dai. Andiamo, va.
1: E
2: andiamo.
1: Allora vai! Dai. Paolo Dini e i Colesterolo Boys presentano il calendario dell'Inps. Poi il cantante che urla dalla torre, Marco Muasin. Poi ci abbiamo l'allenatore con il ciuffo arancione, Donald Trump.
3: Il Trump.
1: Bello Figo e Fiorella Mannoia canteranno quello che le donne non dicono sulla pasta col tonno.
2: Bella.
1: Pierfrancesco Favino ci parlerà del suo nuovo ruolo nei panni di Daniele da Villanterio. E poi...
3: Daniele del
1: il sosia di Elvis Presley ci mostrerà le sue basette a linguine. Poi da Amici 2003 la cantante con i denti neri marcia. Vedremo lo speciale sul calciatore che abbaiava gli avversari, Franz Beckenbauer.
4: Non dimenticarti di nuovo Nicolò Filippucci, è lui che ti sei dimenticata domenica.
1: Anche lui, chi è Nicolò?
0: Chi è, però. Filippucci poi... è quello che sta simpatico alla Russa.
4: Ex allievo di Amici.
1: Ah, okay. Il nuovo film dei supereroi che si accoppiano, gli Eva Engels. E dopo la pubblicità in studio dopo la pubblicità in studio il presidente coreano Kim Jong che ci ha portato dei pasticciotti fatti in casa, ci parlerà di quando veniva preso per il culo alle medie.
2: No,
1: e poi
2: povero.
1: Paolo Tappinassi presenterà il socio ufficiale di Ascanio del Grande Fratello, gli ultimi due. Ci colleghiamo con il centro commerciale dove Papa Leone è atteso per i firmacopie. Poi Malena ci parlerà del libro che l'ha resa famosa.
2: Quale? Sì, vero?
1: Non lo so, un libro a caso. E poi,
2: Malena ha mai fatto lì.
1: Per finire, l'incredibile storia da tale quale la dolce trasformazione da di Filippo Facci a Elton John a Zia Cosima a Federico l'Olandese Volente.
3: La metamorfosi di casa.
1: Con noi.
2: Basta, quanto dura sta puntata?
4: Grande Mara!
1: Gregor Samsa, vai!

0: capita, non promettiamo niente.
1: Di rado, ma capita, devo dire. Oh, ricordo agli amanti del genere trash l'immagine di me nei panni di Frodolo e Michelangelo Pulci nei panni di Gobbum nel film Box Office 3D, ma insomma direi di andare avanti come la scena più brutta dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: È vero, quindi anche noi
1: più brutta.
0: Tra i giudici di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum.
2: Ricky, questa è una battuta simpatica.
0: Scusate, no, ritiro tutto. Allora, perché la sfida, la battuta più brutta, ho semplicemente raccontato che il mio commercialista è sempre puntuale, è sempre in perfetto orario.
3: È in perfetto orario.
1: Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco di Trump al Papa, sul quale segnalo il titolo di oggi del manifesto, che recita Santa Pazienza.
3: Sì, che bella.
1: Che viene buono oggi per loro, anche. Ma che per noi buono tutti i giorni. Dal lunedì al venerdì, da 10 anni a questa parte.
3: E il nostro Gobbum dalla classifica di mezzo cosa dice?
2: Bella. Schifosi, infini, che schifo.
0: E poi abbiamo il commercialista di Gobbum.
4: Lui è diventato così quando ha cominciato a pagare le tasse.
2: Padrone.
4: È una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente, adesso.
0: E poi si è rinsecchito tutto.
4: Poi si è rinsecchito.
0: Perché lo F24.
2: L'hanno rubato.
4: Dopo il primo F24.
2: Come lo scudetto del 2006.
1: questa imitazione, Riccardo, viene stranamente bene.
3: Sì.
0: Incredibile.
3: Ma torniamo ai fatti nostri, quelli maledettamente seri che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
0: Cominciamo così.
5: Il commercialista invece chiama sempre alla stessa ora. 7:30.
0: Certo. Sei arrivata un po' in tutte le salse.
3: Bella. Esatto. Poi
0: secondo sfidante.
6: Ciao, sono Massimo del 301. Questa
0: Ciao,
6: è
0: Massimo.
6: La mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la colla che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve ad attaccare il nemico?
2: Un piccolo hobbit.
0: La colla.
3: Attaccare il nemico.
0: Sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
7: Ciao, sono Alida per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
7: Ma se a tennis si vince il 6, perché si vince il 6?
0: È vero. Ce lo chiediamo
2: bella
0: da
2: domanda.
0: Un po'.
3: Ha ragione anche lei.
0: Si vince il 7
3: però
0: vinci?
3: È un 6-2, 6-0, c'è sempre un 6.
1: Se arriva a 6 vincendo il 7.
3: A meno che tu non vada un...
1: Ma voi avete delle turbe comunque, sì. Io vi consiglio di curare attentamente, che sono quelle cose che uno dice no, non è niente, invece
3: no,
1: sono casi gravi.
3: Se porti avanti, guarda Trump. Avanti.
0: Ma sono avantissimo anche i nostri amici. Ultimo sfidante.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti, banda, da Paola.
0: Succede quando sei tanto stressato.
1: Sento l'odore di vittoria.
3: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, le dichiarazioni, queste cose qua.
1: E infatti anche il mese delle allergie.
4: Io comunque auguro a tutti il 16 del mese quando c'è l'addebito della carta.
3: Ecco. Tu il 16, no?
0: Dipende,
3: non
0: c'è chi ce l'ha l'1.
4: Sì? No, quindi, ma la maggior parte è il 15 o il 16, da mese.
0: L'hai deciso tu.
1: La tua?
4: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
3: Allora tutti i giorni del mese.
0: Questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Gobbum.
4: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Facciamo, diamo un piccolo anticipo.
3: Ancora di più, perché già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
2: Non lo so, dobbiamo stabilirlo.
4: Quanti
2: giudici di questa schifezza. Mamma mia.
8: Buongiorno banda.
0: Grande
8: con
0: Paola.
8: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti, banda, da Paola.
0: Ciao a te! Hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba!
3: Stimati!
1: Tirati su, mi raccomando.
3: Stimati, mi raccomando. Stimati.
1: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani lasciare un buon ricordo e non farlo.
3: Come
1: no?
3: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'hai proprio, sì.
2: Chiara.
3: Bravo.
0: Sì.
2: Dammi il regalo.
3: No.
0: Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge.

0: siete in tantissimi, state provando a entrare.
1: R101
2: Piano,
3: piano, piano, una alla volta, che
4: dannazione, sono intorno al palazzo
0: con la porta ordine è il Minions. Momento dell'R101, dammi il regalo.
5: R101 dammi il regalo.
6: È vero, come in quei film dove c'è il protagonista assediato dagli zombie,
0: sì?
6: Che gli entrano dalle finestre.
4: Siamo così. Siamo messi così.
0: E beh, in palio oggi c'è Something Beautiful, l'ultimo album di Miley Cyrus. E in tantissimi ci avete provato a vincerlo.
7: R101, dammi il regalo.
0: Ancora?
8: R101, dammi il regalo.
6: No.
0: È arrivata tanto così, ah. Ma il più veloce è lui.
7: R101. Dammi il regalo,
0: ovvero Mario. Ciao Mario.
9: Ciao, ciao a tutti.
6: Ciao. Buongiorno.
0: Sei tu, ti sei già accaparrato l'ultimo album di Miley.
9: Bellissimo, sono proprio contento, grazie.
4: Ecco, grazie. Stavo guardando la copertina, sì. Chiaramente ispirata a Tutti pazzi per Mary, la famosa scena del gel nei capelli.
6: Eccola lì.
4: Va bene, ma magari insomma ha preso ispirazione da un'altra cosa. Mario, da dove concorri?
6: Karate Brianza.
4: Karate
9: Brianza. Sì. E mi fate compagnia tutte le mattine, tragitto casa lavoro e veramente da un sacco di tempo.
6: A che ora devi essere in ufficio, in azienda? A che ora devi essere? Alle 9?
9: Fortunatamente alle 9, per cui riesco adesso a fermarmi e stare qui con voi molto volentieri.
0: Quindi insomma ecco. Ci conosci e sai che non è finita qui. Oltre all'album, esatto. Di Miley Cyrus, che tu sai come mai si chiama Miley?
3: Che come Miley? Come Miley?
6: Come Miley si chiama Miley?
0: Miley. È un diminutivo, un soprannome che gli ha dato il suo papà.
4: Sì, Mailitello.
0: Perché lei sorrideva sempre da piccola, quindi la chiamavano Smiley Cyrus. E poi da lì le è rimasto attaccato.
3: E dopo
0: Miley.
3: Questa vastità andiamo al gioco. Che tanto aspettavo.
0: È un fan di Miley. Abbiamo dato invece che Destiny Hope Cyrus. Questo è il suo nome ufficiale.
6: Anche Mario Cyrus, come il nostro amico di karate.
0: Vero.
6: Avrebbe potuto.
9: Anche il mio, sì. È un nome d'arte, anche il mio.
0: Ah, sì. Sì.
6: Marione, senti un po'. Abbiamo la nostra Marione. Chiara che ha qui la sua pulsantiera. 16 tasti, tutti numerati, dall'1 al 16, ciascuno di questi corrisponde ad un effetto, solo uno è quello della vincita e dovrai trovare questo.
3: Vai Mario!
0: Dai Mario!
6: Tre possibilità, tre.
0: Devi evitare tutte le altre cavolate che ci abbiamo messo dentro, esatto. La jingle machine, però non è facile. Vai col primo numero.
9: Allora, incrociamo le dita al numero 10.
0: Numero 10, eccolo qua, attenzione.
3: Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata. Cambia molto, sotto, sopra, già finita.
10: Seduto su due piedi.
3: Che bello, bravo.
0: Ti parlerò di Willy, il super picco di Blair. Ah, la sentiremmo tutta.
6: Sì, però non ha vinto.
3: Però.
6: E quindi c'ha ancora due possibilità.
0: Vai.
9: Ok, allora, visto che hai detto due possibilità, dico il numero due.
0: Numero due, attenzione.
11: Occupato.
10: Come? Vai, le 6 del mattino
11: Ho detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
3: Ah, che hai mangiato? I tulipani.
10: E che hai mangiato? I tulipani?
11: Il fascione di quelle gotiche.
10: E si sente.
0: Mario, non hai trovato il regalo,
4: no,
0: ma hai trovato
4: molto
0: Aristide.
4: Di più. Hai trovato molto.
3: Per me ha vinto.
9: Trovare il, come si chiama adesso, il ragazzo interista che urla.
3: Bravo.
0: Potrebbe essere nascosto dentro.
4: Potrebbe
0: sì.
4: Essere sotto un pippolo.
0: Vai.
6: Dai.
9: Speriamo di no. Numero 6.
0: Numero 6, eccolo qua.
12: Verso l'infinito
3: e oltre.
0: Hai trovato Buzz Lightyear.
6: Mi dispiace, Marietta. Ma magari qualcosa cade sempre nella borsetta, dai.
3: Un altro.
6: Dagli un'altra possibilità.
3: Dai, Mario, vai,
0: un altro numero.
9: Grazie per l'opportunità, cerco di giocarmela bene. Allora mi concentro, numero 14.
6: 14.
3: Dai.
0: 14, ready set.
3: Niente. Perdere.
6: Niente. Si può fare,
0: Frankenstein Junior.
4: tutta la colonna.
9: Ho vinto rimanendo in linea con voi.
0: Ma sì, dai, poi alla fine.
4: Bravo.
0: Spingo l'uno, mi stanno dicendo il numero uno che... per far sentire che qui.
2: Ciao!
3: No! Mannaggia Peppino, io lo
2: spezzo.
0: Poi c'era una grande vittoria, ma dello scudetto dell'Inter, era sotto il numero 3.
4: Niente,
9: era stato
4: l'avevamo messo proditoriamente sotto il numero 3 perché statisticamente il numero 3 è gettonatissimo.
6: Sono
4: tutti che 3 è il numero fortunato, e invece il nostro Mario ha scelto tutta la seconda colonna, infatti tutti 2, 6, 10, 14, ma ahimè.
9: Ho scelto i miei numeri.
6: Bravo Mario, un'ultima cosa, tu sai che a noi piace farci gli affaracci degli altri, e allora ti chiediamo che cosa fai di bello nella vita.
9: Lavoro in un consorzio di imprese sociali.
6: Ok.
9: E quindi niente, ci occupiamo un po' di welfare.
0: Bravo. Ma ce l'hai un tesoro, visto che stiamo chiedendo questo ai nostri amici?
9: Allora, il mio tesoro, a parte ovviamente il solito, la famiglia e tutto quanto, sicuramente un gagliardetto del Milan che mi ha regalato Gianni Rivera.
6: Dai! Bella sta cosa.
9: Fare un contratto con l'interista, ecco.
4: Certo, senti, ti diamo un'ultima notizia, da adesso in poi hai 23 minuti per beggiare, quindi ciao.
9: Va bene.
0: Ciao Mario, grazie. Buon lavoro. Urlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo la tua vittoria.
9: Va bene. R101, dammi il regalo!
0: Tieni!

0: sull'anulare invece che Gollum ha messo il suo tesoro, l'anello del signore degli anelli. Ma in realtà è da un altro tesoro che partiamo questa mattina.
1: Sì, no, mi sono perso via, vai avanti te perché stavo guardando le immagini di Katy Perry, scusami.
0: Del Met Gala?
1: Sì, esatto, sì, stavo andando a vedere lì, sembra...
0: Siamo negli Stati Uniti, hanno veramente nascosto un forziere. C'è una caccia al tesoro, tesoro in questo caso nel vero senso del nome.
1: Ok.
0: Con degli indizi in poesia che sta facendo impazzire l'America intera. C'è un forziere con dentro un botto di soldi.
1: Quindi bisogna risolvere il quesito sotto forma di rima.
0: Esatto.
1: Per trovare l'indizio che ti porta a scovare dov'è il forziere.
0: Bellissimo.
2: Chi è questo committente? Chi è questo?
0: Che
2: ha avuto questa idea bella.
1: Tra una bella idea.
0: È una bellissima idea. Sentiamo intanto il vostro tesoro, qual è?
3: Buongiorno banda di matti, Fabio D'Adro, provincia di Brescia. Il mio tesoro è la mia bicicletta. 12.000 euro.
0: Ah, però.
3: E wiwa.
1: Per forza che poi le macchine costano 50.000, se uno spende 12 per una bicicletta, dico, ma gli italiani i soldi ce li hanno. Però ci sono gli appassionati che vogliono la bicicletta con tutti i crismi dei professionisti e sono disposti a
2: praticamente la mia bicicletta costa come le ruotine della sua.
1: Beh, c'è il pescatore che ha la canna iper professionale, capito? Anche lì sono soldi, eh.
4: C'è il Giro d'Italia già vinto con quei 12.000 euro.
0: C'è il Giro di Boa della settimana anche.
5: È vero, da vincere.
0: Siete meravigliosi.
6: Sono i figli di mia sorella, Giorgio e Lorenzo. Un abbraccio, Andrea da Teramo.
1: Andrea.
0: Le due personalità di Gollum.
5: Come Gollum, esatto. Trasformava anche la voce.
2: Ma bisogna andare avanti fino alle 9 con questi che ci
5: sussurrano
2: nell'orecchio.
5: A me piace.
1: Bella sta cosa.
0: Vai.
7: Sì. Ciao banda.
0: Ciao.
7: La cosa più importante, almeno per me, è il mio test di gravidanza.
0: Wow.
7: Fatto 10 anni fa. Oltre a mia figlia, essere importante, ovvio, è una cosa che custodisco molto gelosamente in un portaocchiali. È sbiadito, però si vedono benissimo le due lineette.
0: Ah, cioè, ancora ce l'hai?
7: Per me è un valore molto molto affettivo. Buona giornata piovosa. Da Daniela da Milano.
1: Daniela, dopo 12 anni l'unica cosa che sai è che sarà femmina?
5: Sì.
1: Non è un po' troppo
5: per essere ancora sicura, capito?
1: Mamma mia. Hai voglia il gender reveal? Cos'è stato?
0: Ancora lo porta dietro, lo fa vedere.
1: Sì, un'emozione, immagino, la prima volta che se ne è resa conto.
0: Comunque siamo a San Francisco. 10.000 monete da un dollaro chiuse in un forziere, sepolte, in attesa di essere trovate. Un annuncio che è uscito online invita tutti gli abitanti di San Francisco a partecipare a questa caccia al tesoro.
1: Cosa ci fai con 10.000 monete da un dollaro che non bastano neanche per la bicicletta di quello di prima?
0: È vero, però così a gratis devi solo, non so, riuscire a risolvere gli indizi, gli indovinelli lo puoi beccare.
1: Quindi bisogna essere tutto sommato di una certa cultura.
0: Ma
1: per
0: sì,
1: poter
0: non
1: arrivare.
0: Per forza, vedi, magari è cultura pop.
2: Studiare il Carducci serve sempre.
1: In America
2: che uno va a San Francisco, capito? Tutti quelli di San Francisco gobbi che guardano nelle siepi, nei cespugli, nei turbini,
1: sono quelli alla ricerca del forziere.
2: Quelli alla ricerca del forziere.
0: Chissà chi avrà questa grande fortuna di trovarlo, mentre qui, aspettando i vostri messaggi al 331 80 90 101, qual è il vostro tesoro?
8: Buongiorno banda, il mio tesoro è il mio cane Portos. Guai, senza di lui non sarei nessuno.
0: Che bello.
1: Portos, il cane da riportos.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Mattia Venini. Nuove rivelazioni sul caso Garlasco. Intercettato Sempio, che un anno fa avrebbe ammesso di aver visto i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi e di aver tentato un approccio al telefono. Per i suoi legali stava solo commentando una trasmissione. Oggi il 38enne non ha risposto ai PM. Teheran pessimista su un accordo per la fine della guerra. Alcuni dei 14 punti del nuovo piano presentato dagli Stati Uniti sarebbero inaccettabili, ma Trump insiste, si chiude entro la settimana prossima, forse nuovi colloqui presto in Pakistan. 50 anni fa il terremoto in Friuli, che causò quasi 1000 morti e rase al suolo 45 comuni. La popolazione seppe opporre determinazione e grande energia, ha ricordato Mattarella a Gemona per le commemorazioni. Viene da pensare che il concetto di resilienza trovi qui la sua origine. Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, indagato per vilipendio di cadavere e furto. Il 53enne è stato interrogato oggi per più di 6 ore. Si cerca nella sua casa. La ragazza di 22 anni è stata uccisa il 14 ottobre a coltellate. Dell'omicidio è accusato il compagno Gianluca Soncin. È morto all'età di 87 anni Ted Turner, il fondatore della CNN. Ha rivoluzionato il mondo dell'informazione televisiva con il primo canale All News attivo 24 ore su 24 nel 1980. Filantropo e ambientalista, con l'ex moglie Jane Fonda ha formato una coppia iconica. Lascia 5 figli. Calcio, stasera la seconda semifinale di ritorno di Champions League. A Monaco va in scena Bayern Paris Saint-Germain. Si riparte dal pirotecnico 5-4 a favore dei francesi della gara d'andata. Chi passa trova l'Arsenal in finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: può capitare, non promettiamo niente.
1: Di rado, ma capita, devo dire. Oh, ricordo agli amanti del genere trash l'immagine di me nei panni di Frodolo e Michelangelo Pulci nei panni di Gobbum nel
2: è
1: film
2: vero,
1: Box Office 3D, ma insomma direi di andare avanti come la scena più brutta dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: È vero, quindi anche noi
1: più brutta.
0: Tra i giudici di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum.
1: Abbiamo Gobbum.
3: Oh, bravi. Questa è una battuta simpatica.
0: Scusate, no, ritiro tutto. Allora, perché la sfida, la battuta più brutta, ho semplicemente raccontato che il mio commercialista è sempre puntuale. È sempre in perfetto orario.
2: È in perfetto orario.
1: Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco di Trump al Papa, sul quale segnalo il titolo di oggi del manifesto, che recita Santa Pazienza.
2: Sì, che bella.
1: Che viene buono oggi per loro, anche. Ma che per noi viene buono tutti i giorni. Da lunedì al venerdì, da 10 anni a questa parte.
2: E il nostro Gobbum della classifica di mezzo cosa dice?
3: Bella. Schifosi, infini, che schifo.
0: E poi abbiamo il commercialista di Gobbum.
4: Lui è diventato così quando ha cominciato a pagare le tasse.
3: Padrone.
4: È una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente, adesso.
0: E poi si è rinsecchito tutto.
4: Poi si è rinsecchito.
0: Fece lo F24.
3: L'hanno rubato.
4: Dopo il primo
3: F24. Come lo scudetto del 2006.
1: questa imitazione a Riccardo viene stranamente bene.
2: Sì.
0: Incredibile.
2: Ma torniamo ai fatti nostri, quelli maledettamente seri che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
0: Cominciamo così.
5: Il commercialista invece chiama sempre alla stessa ora. 7:30.
0: Certo. Sei arrivato un po' in tutte le salse.
2: Bella. Esatto. Poi
0: secondo sfidante.
6: Ciao, sono Massimo del 301. Questa
0: Ciao,
6: è
0: Massimo.
6: La mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la colla che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve ad attaccare il nemico?
3: Un piccolo hobbit.
0: La colla.
2: Attaccare il nemico.
0: Sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
7: Ciao, sono Alida per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
7: Ma se a tennis si vince il set, perché si vince a 6?
0: È vero. Ce lo chiediamo
3: bella
0: da un
3: domanda.
0: Po'.
2: Ha ragione anche lei.
0: Si vince tu il 7
2: però è un 6-2, 6-0, c'è sempre un 6.
1: Se arriva a 6 vincendo il 7.
2: A meno che tu non vada un...
1: Ma voi avete delle turbe comunque, sì. Io vi consiglio di curare attentamente, perché sono quelle cose che uno dice no, non è niente, invece
2: no,
1: sono casi gravi.
2: Se porti avanti, guarda Trump. Avanti.
0: Ma sono avantissimo anche i nostri amici. Ultimo sfidante.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Succede quando sei tanto stressato.
1: Sento l'odore di vittoria.
2: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, le dichiarazioni, queste cose qua.
1: Infatti anche il mese delle allergie.
4: Io comunque auguro a tutti il 16 del mese quando c'è l'addebito della carta.
2: Tu il 16, no?
0: Dipende, c'è chi ce l'ha l'1.
4: Sì? No, quindi, ma la maggior parte è il 15 o il 16, da me.
0: L'hai deciso tu.
1: La tua.
4: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
2: Allora tutti i giorni del mese.
0: Questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Gobbum.
4: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Facciamo, diamo un piccolo anticipo.
2: Ancora di più, perché già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
3: Non lo so, dobbiamo stabilirlo. Quanti giudici di questa schifezza. Mamma mia.
0: E lo dice Gollum.
8: Buongiorno banda.
0: Grande
8: con
0: Paola.
8: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Ciao a te. Hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba.
2: Stimati.
1: Tirati su, mi raccomando.
2: Stimati, mi raccomando. Stimati.
1: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani di lasciare un buon ricordo e non farlo.
2: Come
1: no?
2: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'è proprio, sì.
3: Chiara.
2: Bravo.
0: Sì.
3: Dammi il regalo, dammi il regalo. Dammi il regalo.
0: No. Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge. No.

0: siete in tantissimi, state provando a entrare.
1: R101
2: R101
3: Piano,
4: piano, piano, una alla volta, che
5: dannazione, sono intorno al palazzo.
0: Con la porta ordine, stretta. È il Minions. Momento dell'R101, dammi il regalo.
6: R101 dammi il regalo.
7: È vero, come in quei film dove c'è il protagonista assediato dagli zombie,
0: sì?
7: Che gli entrano dalle finestre.
5: Siamo così, siamo messi così.
0: E beh, in palio oggi c'è Something Beautiful, l'ultimo album di Miley Cyrus. E in tantissimi ci avete provato a vincerlo.
8: R101, dammi il regalo.
0: Ancora?
9: R101, dammi il regalo.
7: No.
0: È arrivata tanto così, ah. Ma il più veloce è lui.
8: R101. Dammi il regalo,
0: ovvero Mario. Ciao Mario.
10: Ciao, ciao a tutti.
7: Ciao. Buongiorno.
0: Sei tu, ti sei già accaparrato l'ultimo album di Miley.
10: Bellissimo, sono proprio contento, grazie.
5: Ecco, stavo guardando la copertina, sì. Chiaramente ispirata a Tutti pazzi per Mary, la famosa scena del gel nei capelli.
7: Eccola lì.
5: Va bene, ma magari insomma ha preso ispirazione da un'altra cosa. Mario, da dove concorri?
7: Karate Brianza.
5: Karate
10: Brianza. Sì. E mi fate compagnia tutte le mattine, tragitto casa lavoro e veramente da un sacco di tempo.
7: A che ora devi essere in ufficio, in azienda? A che ora devi essere? Alle 9?
10: Fortunatamente alle 9, per cui riesco adesso a fermarmi e stare qui con voi molto volentieri.
0: Quindi insomma, ecco. Ci conosci e sai che non è finita qui. Oltre all'album, esatto, di Miley Cyrus, che tu sai come mai si chiama Miley?
4: Che come Miley? No? Come Miley?
7: Come Miley si chiama Miley?
0: Miley. È un diminutivo, un soprannome che gli ha dato il suo papà.
5: Sì, Mailitello.
0: Perché lei sorrideva sempre da piccola, quindi la chiamavano Smiley Cyrus. E poi da lì le è rimasto attaccato.
4: E dopo
0: Miley.
4: Questa vastità andiamo al gioco. No, che tanto aspettavo.
0: È un fan di Miley. Abbiamo dato invece che Destiny Hope Cyrus. Questo è il suo nome ufficiale.
7: Anche Mario Cyrus, come il nostro amico di karate.
0: Vero.
7: Avrebbe potuto.
10: Anche il mio, sì. È un nome d'arte, anche il mio.
0: Ah, sì. Sì.
7: Marione, senti un po'. Abbiamo la nostra Marione. Chiara che ha qui la sua pulsantiera. 16 tasti, tutti numerati, dall'1 al 16, ciascuno di questi corrisponde ad un effetto, solo uno è quello della vincita e dovrai trovare questo.
4: Vai Mario!
0: Dai Mario!
7: Tre possibilità, tre.
0: Devi evitare tutte le altre cavolate che ci abbiamo messo dentro, esatto. La jingle machine, però non è facile. Vai col primo numero.
10: Allora, incrociamo le dita al numero 10.
0: Numero 10, eccolo qua, attenzione.
4: Questa è la storia di come la mia vita è cambiata. Capo molto, sotto, già finita.
11: Seduto su due piedi.
4: Che bello, grazie.
0: Ti parlerò di Willy, super figo di Bel-Air. Ah, la sentiremmo tutta.
7: Sì, però non ha vinto.
4: Però.
7: E quindi c'ha ancora due possibilità.
0: Vai.
10: Ok, allora, visto che hai detto due possibilità, dico il numero 2.
0: Numero 2, attenzione.
12: Occupato.
11: Come? Vai, sono le 6 del mattino dentro la cabina.
12: Ho detto a mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina ho la testa più fresca.
4: Ah, che hai mangiato? I tulipani.
11: E che hai mangiato? I tulipani.
12: Il fascio di quelle gotiche.
11: E si sente.
0: Mario, non hai trovato il regalo,
5: no,
0: ma hai trovato
5: molto
0: Aristide.
5: Di più. Hai trovato molto.
4: Per me ha vinto.
10: Trovare il, come si chiama adesso, il ragazzo interista che urla.
4: Bravo, bravo, bravo.
0: Deve essere nascosto dentro.
5: Potrebbe,
0: sì,
5: essere sotto un pippolo.
0: Vai.
7: Dai.
10: Speriamo di no. Numero 6.
0: Numero 6, eccolo qua.
13: Verso l'infinito
7: e oltre.
0: Hai trovato Buzz Lightyear.
7: Mi dispiace, Marietta. Ma magari qualcosa cade sempre nella borsetta, dai.
4: Un altro.
7: Dagli un'altra possibilità.
4: Dai, Mario, vai,
0: un altro numero.
10: Grazie per l'opportunità, cerco di giocarmela bene. Allora mi concentro, numero 14.
7: 14.
4: Dai.
0: 14, ready set.
4: Niente. Perdere.
7: Niente, può perdere.
0: Frankenstein Junior.
5: tutta la colonna.
10: Ho vinto rimanendo in linea con voi.
0: Ma sì, dai, poi alla fine.
5: Bravo.
0: Spingo l'uno, mi stanno dicendo il numero uno che... per far sentire che qui.
3: Ciao!
4: No! Mannaggia Peppino, io lo
3: so.
0: Poi c'era una grande vittoria, ma dello scudetto dell'Inter era sotto il numero 3.
5: Niente, l'avevamo messo proditoriamente sotto il numero 3 perché statisticamente il numero 3 è gettonatissimo. Sono tutti che 3 è il numero fortunato. E invece il nostro Mario ha scelto tutta la seconda colonna. Infatti, tutti 2, 6, 10, 14. Ma ahimè,
10: ho scelto i miei numeri.
7: Bravo, Mario. Un'ultima cosa: tu sai che a noi piace farci gli affaracci degli altri, e allora ti chiediamo che cosa fai di bello nella vita.
10: Lavoro in un consorzio di imprese sociali.
7: Ok.
10: E quindi niente, ci occupiamo un po' di welfare.
0: Bravo. Ma ce l'hai un tesoro, visto che stiamo chiedendo questo ai nostri amici?
10: Allora, il mio tesoro, a parte ovviamente il solito, la famiglia e tutto quanto, sicuramente un gagliardetto del Milan che mi ha regalato Gianni Rivera.
5: Dai! Bella sta cosa.
10: Fare un contrasto con l'interista, ecco.
5: Certo, senti, ti diamo un'ultima notizia: da adesso in poi hai 23 minuti per beggiare, quindi ciao.
10: Va bene.
0: Ciao Mario, grazie, buon lavoro. Grazie. Urlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo la tua vittoria.
10: Va bene. R101, dammi il regalo.
0: Vieni!

0: Sull'anulare invece che Gollum ha messo il suo tesoro, l'anello del signore degli anelli. Ma in realtà è da un altro tesoro che partiamo questa mattina.
1: Sì, no, mi sono perso via, vai avanti te perché stavo guardando le immagini di Katy Perry, scusami.
0: Del Met Gala?
1: Sì, esatto, sì, stavo andando a vedere lì, sembra...
0: Siamo negli Stati Uniti, hanno veramente nascosto un forziere. C'è una caccia al tesoro, tesoro in questo caso nel vero senso del nome.
1: Ok.
0: Con degli indizi in poesia che sta facendo impazzire l'America intera. C'è un forziere con dentro un botto di soldi.
1: Quindi bisogna risolvere qualcuno... il quesito sotto forma di rima.
0: Esatto.
1: Per trovare l'indizio che ti porta a scovare dov'è il forziere.
0: Ah, bellissimo.
2: Chi è questo committente? Chi è questo?
1: Guccini.
2: Menzionate.
0: Guccini.
2: Ha avuto questa idea bella.
1: Tra una bella idea.
0: È una bellissima idea. Sentiamo intanto il vostro tesoro, qual è?
3: Buongiorno banda di matti, Fabio D'Adro, provincia di Brescia. Il mio tesoro è la mia bicicletta. 12.000 euro.
0: Ah, però.
3: E wiwa.
1: Per forza che poi le macchine costano 50.000, se uno spende 12 per una bicicletta, dicono agli italiani i soldi ce li hanno. Però ci sono gli appassionati che vogliono la bicicletta con tutti i crismi dei professionisti e sono disposti a
2: praticamente la mia bicicletta costa come le ruotine della sua.
1: C'è il pescatore che ha la canna iper professionale, capito? Anche lì sono soldi.
4: C'è il Giro d'Italia già vinto con quei 12.000 euro.
0: C'è il Giro di Boa della settimana anche.
5: È vero, da vincere.
0: Siete meravigliosi.
6: Sono i figli di mia sorella, Giorgio e Lorenzo. Un abbraccio, Andrea da Teramo.
0: Andrea. E due personalità di Gollum.
5: Come Gollum, esatto. Trasformava anche la voce.
2: Ma bisogna andare avanti fino alle 9 con queste che ci
5: sono.

0: per me è un valore molto molto affettivo. Buona giornata piovosa. Beh. Da Daniela da Milano.
1: Daniela, Daniela, dopo 12 anni l'unica cosa che sai è che sarà femmina?
2: Sì.
1: Non è un po' troppo?
2: Per essere gesto ancora sicura, capito?
1: Mamma mia. Hai voglia il gender reveal? Cos'è stato?
3: Un ancora lo porta dietro, lo fa vedere.
1: Sì, un'emozione, immagino, la prima volta che se ne è resa conto.
3: Comunque siamo a San Francisco. 10.000 monete da un dollaro chiuse in un forziere, sepolte, in attesa di essere trovate. Un annuncio che è uscito online invita tutti gli abitanti di San Francisco a partecipare a questa caccia al tesoro.
1: Cosa ci fai con 10.000 monete da un dollaro che non bastano neanche per la bicicletta di quello di prima?
3: È vero, però così a gratis devi solo, non so, riuscire a risolvere gli indizi, gli indovinelli, lo puoi beccare.
1: Quindi bisogna essere tutto sommato di una certa cultura.
3: Ma per poter non per forza, vedi, magari è cultura pop.
4: Studiare il Carducci serve sempre. In America che uno va a San Francisco, capito? Tutti quelli di San Francisco gobbi che guardano nelle siepi, nei cespugli, nei turbini,
1: sono quelli alla ricerca del forziere.
4: Quelli alla ricerca del forziere.
3: Chissà chi avrà questa grande fortuna di trovarlo, mentre qui, aspettando i vostri messaggi al 331 80 90 101, qual è il vostro tesoro?
5: Buongiorno banda, il mio tesoro è il mio cane Portos, guai, senza di lui non sarei nessuno.
3: Che bello.
1: Ah, Portos, il cane da riportos.

0: tanti messaggi per la zia.
1: Sì?
2: Hai voglia?
3: Sì, sì. Mi state distruggendo gli Avengers, ma siete grandi. Bravissimo, Piaschi.
0: Grazie, amore.
4: Comunque, quando c'è Mara Venier, se si è in macchina bisogna fermarsi. Sì. È una cosa impossibile. Sì. Cioè, mi fa male la pancia. Date un Oscar a Leonardo Fiaschi. Bravo!
2: Sono lì bloccati da mezz'ora, quindi.
5: Bisogna mettere un alert prima di Mara.
0: Addirittura. Grazie, amori, oh, grazie.
2: La prossima canzone che vi fa stare bene tra un'ora, chiedetela pure al 331 80 90 101. L'anno scorso Ziggy ha raccolto gli 80 piatti preferiti del padre, raccogliendo piatti da tutto il mondo.
1: Dai,
2: una cosa che non poteva mai mancare: il giorno della zuppa.
1: La zuppa?
2: Per Bob, esatto.
1: Hai capito?
6: Disboscate, insomma, le piantagioni di canapa di mezzo pianeta.
2: No, anzi, ha parlato di tutti i piatti rastafaiani che mangiava Bob.
1: Mi viene
0: la zuppa di Bob Marley.
1: Ma non vi viene voglia di addentare un ciapati?
2: No. Sì, un ciapati.
1: Un ciapati? Ma non sa cos'è il ciapati. L'ho scoperto io 3 secondi fa. È una focaccia tipica indiana.
6: Sì.
1: Ok, che nelle aree rurali dell'India adesso si cucina in un modo del tutto originale. Hanno trovato il sistema di cuocere il ciapati senza utilizzare il gas.
6: Mia zia di Bergamo.
1: Non vuoi sapere come?
6: No, come gli hanno i ciapati?
1: Questo parte già con le sue cose. Non mi lascia venire.
2: Oh, cucinare senza gas, Cristiano, anche tu potresti farlo poi a casa.
1: Chiamano una mucca, gli fanno fare una torta.
5: Ok, ma la mucca.
1: Sì,
5: ma veramente.
1: Una torta danno fuoco alla torta di mucca.
5: Quello
1: e sopra
5: no.
1: C'è il ciapati che avrà un aroma inconfondibile.
2: Beh, allora il gas lo usano lo stesso, sì. In realtà, però quello naturale, questa. Metano.
1: Sì. No, sto scherzando,
5: Era meglio non saperlo sta nozione.
7: È buona questa torta, ragazzi.
5: No, smettiamo. Su forza.
6: Direi di uscire subito da questa leggenda metropolitana e passare alla nostra call.
2: Esatto, qual è il vostro tesoro?
6: Esatto, a proposito di torta, spero insomma di pasticceria a questo punto e non di mucca, abbiamo una coppia di genitori quanto mai sul pezzo che dice vogliamo fare gli auguri al nostro tesoro. Babbo Andrea e mamma Laura festeggiano la loro Marianna.
2: Bravo,
6: fa 18 anni.
1: Oh,
6: grande pallavolista. Mi segnala una grande pallavolista.
1: Dai.
6: Col babbo arbitro di pallavolo, quindi è tutto un magna magna,
1: bella sta cosa.
6: Quindi tanti auguri da parte della banda
2: Mariola
6: di ascoltatori. Brava Marianna, auguri.
2: Ci state anche raccontando con le vostre voci al 331 80 90 101 il tesoro.
8: Andà, il mio tesoro è la mia mamma che con i suoi 97 anni è ancora bella arzilla, la presente, e ringrazio cielo che ce l'ho ancora qui con me. Banda, buona giornata.
1: Ciao, bella sta cosa, ci piace.
2: Una fetta di ciapati,
1: una fetta di ciapati anche a lei.
2: Mamma mia. Direi grazie, ma sono un attimino, sono già pieno.
1: Vabbè.
6: Sì, so che c'era Panariello che voleva fare gli auguri a Marianna, no?
9: Marianna Gani, fai auguri.
6: Grazie.
5: Era lì dei 10 minuti, sì, voleva dire.
6: Sì, ho capito.
1: C'è ancora una cosa vostra.
2: Vai.
10: Il mio tesoro, ovviamente, a parte figlie, mogli, parenti, cani, eccetera, è la mia moto, la mia libertà.
2: Ma sì, andate pure sul materiale, vogliamo sapere qual è il vostro tesoro.
6: Intriso di valori, devo dire.
11: Buongiorno, banda. Buongiorno. Il mio tesoro è mia nipote Martina di 8 anni che si sta preparando per andare a scuola, ma la sto indirizzando ad ascoltarvi tutte le mattine prima di entrare e insieme stiamo preparando la barzelletta per il Tortorella Challenge.
6: E allora fate tutto voi, cosa vi devo dire?

0: 101. L'importante è non incappare nel nostro hater.
1: Aia.
0: Il commentatore folle, sappiamo solo che si chiama L. Banfi.
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: Chissà.
2: Sì, su questa cosa. Sì, se non lo volevo dire che sì. Io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, stiamo investendo in queste cose che facciamo gli haters.
0: Sì. Ma perché? Ce l'avete
2: perché
0: su con tutti?
2: Gente troppo cattiva sui social.
0: Voi per primi.
2: E gente che deve smettere di fare l'influencer. Noi siamo l'influencer.
0: Bene.
3: Beh, ma allora, io dico, ma possibile che sia stata stabilita, quasi accertata, l'identità di Banksy?
1: E non quella
3: di noto graffitaro
0: e
3: non street questo artist del mondo e non del nostro
1: non
3: hater.
1: Non riusciamo proprio.
2: Non è Nino Bensky quello lì, però.
1: No. Continua a spostarsi tra Molfetta, Mesagne e
3: Cambiacella.
1: Cambia San Cambiacella.
2: Che cercano di intercettare, capito? Questi biglietti maledetti.
0: Con chi
2: io
0: sarà
2: ho scritto
0: oggi?
2: Due cose, Miley Cyrus.
4: Miley Cyrus?
3: Sì.
2: Inutile che continui a cantare R101. Ti ricordi quando facevi il video dove lanciavi le pelle?
4: Ma le? No, le pelle.
0: La Wrecking Ball.
4: Le palle, sì.
2: Sì, io ho fatto anche la voce di Pino Scotto,
4: Ah, sì,
2: E lui diceva: rotto con rotto! Allora,
4: no,
2: Riccardo Russo, scritto sì. Riccardo Russo. Ah. Inutile che continui a imitare quell'attore pugliese mezzo anziano che faceva Nonno Libero.
4: Ah, veramente?
2: Non si imitano le persone anziene, farà butto maledetto.
0: Che fastidio le dà?
4: Perché non vuole questa cosa? Mi scusi.
2: Una bella bambola voodoo pure. Questo
4: no, non esageri adesso.
2: Ieri abbiamo manipolato i social di Guccini.
3: Manipolato?
2: Sì, e abbiamo detto che gli abbiamo fatto scrivere: lui amo Grande Fratello e Tete Schneider.
0: Ah, quindi non l'ha detto lui veramente?
2: Abbiamo fatto noi questo.
4: Ora
0: che operazione!
4: Hanno hackerato.
2: Caro Sauron, per vincere la guerra nella Terra di Mezzo ti servirebbero le cime di Raipa.
3: Ma basta.
2: E poi per finire c'ho un messaggio così.
4: Dai. Sì.
2: Bellita Toriolo.
4: Ancora.
0: Ah, basta per il Signore degli Anelli di Cipolla?
4: No.
2: Quando ti vediamo, veniamo. Quando ti vediamo, rimaniamo fermi.
0: Amelita.
2: Sì, per vedere i tuoi tesori enormi. Perché siccome si parla di tesoro,
4: certo.
3: Sì, sì, certo.
0: I suoi gioielli.
4: Riferimento ogni casuale, diciamo, casuale.
2: Sì, sì, sì.
4: Grazie.
0: Tanta vista per la nostra Melita.
3: È il nostro hater, ecco, ha questo indizione.
1: Sì, al nostro hater piacciono
3: le Melite.
1: Sì.
2: Un po' rapeto, sì.
0: Siamo riusciti a intercettare la posizione?
4: Sì, no.
0: Niente. Allora sarà per la prossima volta. La ricontatteremo, signor L. Benfi. Prima o poi scopriremo chi è.
4: Sì.
0: Sicuro. Seguite.

0: qual è il vostro tesoro, la collezione completa dei mensili di Tex Willer, dal numero uno fino a oggi, ereditati prima dal nonno e poi da papà.
1: Il Landò, Tex Willer,
0: grandi collezioni.
2: A me mi chiamavano col nome storico di Tex Willer,
0: cioè
2: Aquila della Botte.
0: Sentite che bello, il mio tesoro più grande, le cartoline che il mio caro papà spediva a mia mamma nei primi anni 60 mentre faceva il servizio
2: che
0: militare. 18 lunghi mesi di cartoline d'amore.
2: Bella sta cosa.
0: Sì. Qual è?
3: Anche mio nonno e mia nonna si conobbero sotto il fascismo, diciamo, c'era un servizio che metteva in corrispondenza delle giovani volontarie per scrivere ai soldati a fronte. Così, e quindi iniziarono per corrispondenza, insomma, non si conoscevano e si promisero alla fine della guerra di conoscersi, eccetera, eccetera.
0: Rapporto epistolare.
1: Sì, sto piangendo, però. Aspetta.
2: Ma il Franco Polo chi lo pagò in quel caso? O il nonno anche lui era già.
3: Buona, che non si trovano nemmeno più tra un po' i francobolli.
0: Con le vostre voci, qual è il vostro tesoro?
4: Ciao banda, ciao. Buongiornissimo. Anche per me il mio tesoro è il mio cavallo, che è con me da 7 anni e ne ha 13, sia perché è sempre stato il sogno fin da piccola di avere un cavallo che ho potuto realizzare solo da adulta, sia perché, ragazzi, costa come un tesoro.
0: Ti servirebbe quel forziere che è stato nascosto a San Francisco con 10.000 monete da $1, però insomma è un bel gruzzoletto da trovare così a gratis.
5: Che bello, che bello! Mara! Buongiorno amori!
1: È da ieri che ti aspettiamo.
0: Sì,
1: Mara.
0: Stai preparando la puntata di domenica in?
5: Ci siamo, oggi però guardate, abbiamo deciso di fare una bella carrellata perché ci sono ospiti straordinari.
0: Allora.
3: Ma te ne sei dimenticato uno, ho letto la polemica domenica.
5: Ah, sì,
3: c'avevi un ospite che tutta la trasmissione alla fine è finito il programma.
5: Sai chi era?
2: Chi era?
5: Era il cantante commercialista Tony F24.
0: Davvero aveva Tony F, si è dimenticato.
3: No, non era Tony F,
2: era un altro. Senti un po', Mara.
5: Sì, amore.
2: Ti chiedo, vai lentamente, dacci il tempo di ridere, perché sono
5: amore, ti ricordi quando giocavamo a nascondino, gli altri bambini si nascondevano dietro di te?
2: Sì.
1: Alcuni si nascondevano in mezzo a te, cara.
5: Siete pronti?
2: Dai.
1: Andiamo, va.
5: E
1: andiamo.
5: Allora vai! Dai. Paolo Dini e i Colesterolo Boys presentano il calendario dell'Inps. Poi il cantante che urla dalla torre, Marco Muazzin. Poi ci abbiamo l'allenatore con il ciuffo arancione, Donald Trump.
2: Il Trump.
5: Bello Figo e Fiorella Mannoia canteranno quello che le donne non dicono sulla pasta col tonno.
1: Bella.
5: Pierfrancesco Favino ci parlerà del suo nuovo ruolo nei panni di Daniele da Villanterio.
3: Daniele del
1: criminale tragico.
5: Il sosia di Elvis Presley ci mostrerà le sue basette all'inguine. Poi da Vinci 2003 la cantante con i denti neri marcia. Vedremo lo speciale sul calciatore che abbaiava gli avversari, Franz Beckenbauer.
0: Non dimenticarti di nuovo Nicolò Filippucci, è lui che ti sei dimenticata domenica.
5: Anche lui, chi è Nicolò
2: Filippucci? Filippucci è quello che sta simpatico alla Russia.
0: Ex allievo di Amici.
5: Il nuovo film dei supereroi che si accoppiano, gli Eva Engels. E dopo la pubblicità in studio dopo la pubblicità in studio il presidente coreano Kim Jong, che ci ha portato dei pasticciotti fatti in casa, ci parlerà di quando veniva preso per il culo alle medie.
1: Paolo
5: Stapinassi presenterà il socio ufficiale di Ascanio del Grande Fratello, gli ultimi due. Ci colleghiamo con il centro commerciale dove Papa Leone è atteso per i firmacopie. Poi Malena ci parlerà del libro che l'ha resa famosa.
0: Quale? Sì, vero?
5: Non lo so, un libro a caso. E poi,
1: Malena ha mai fatto lì.
5: Per finire, l'incredibile storia da tale quale la dolce trasformazione da Filippo Facci a Elton John a zia Cosma Federico l'olandese volente.
3: La metamorfosi di casa.
5: Con noi.
1: Basta, quanto dura sta puntata?
0: Grande Mara!
5: Gregor Samsa, vai!

0: capita, non promettiamo niente.
1: Di rado, ma capita, devo dire. Oh, ricordo agli amanti del genere trash l'immagine di me nei panni di Frodolo e Michelangelo Pulci nei panni di Gobbum nel film Box Office 3D, ma insomma direi di andare avanti come la scena più brutta dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: È vero, quindi anche noi
1: più brutta.
0: Tra i giudici di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum.
2: Questa è una battuta simpatica.
0: Scusate, ritiro tutto. Allora, perché la sfida, la battuta più brutta, ho semplicemente raccontato che il mio commercialista è sempre puntuale. È sempre in perfetto orario.
3: È in perfetto orario.
1: Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco di Trump al Papa, sul quale segnalo il titolo di oggi del manifesto, che recita Santa Pazienza.
3: Sì, che bella.
1: Che viene buono oggi per loro, anche. Ma che per noi buono tutti i giorni. Da lunedì al venerdì, da 10 anni a questa parte.
3: E il nostro Gobbum dalla classifica di mezzo cosa dice?
2: Bella. Schifosi, infini, che schifo.
0: E poi abbiamo il commercialista di Gobbum.
2: Lui è diventato così quando ha cominciato a pagare le tasse. È una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente, adesso.
0: E poi si è rinsecchito tutto.
2: Poi si è rinsecchito.
0: Perché lo F24.
2: L'hanno rubato!
3: Dopo il primo
2: F24. Come lo scudetto del 2006.
1: questa imitazione a Riccardo viene stranamente bene.
3: Sì.
0: Incredibile.
3: Ma torniamo ai fatti nostri, quelli maledettamente seri che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
0: Cominciamo così.
4: Il commercialista invece chiama sempre alla stessa ora. 7:30.
0: Certo. Sei arrivato un po' in tutte le salse.
3: Bella. Esatto. Poi
0: secondo sfidante.
5: Ciao, sono Massimo del 301. Questa
0: Ciao,
5: è la
0: Massimo.
5: Mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la colla che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve ad attaccare il nemico?
2: Un piccolo hobbit.
0: La colla.
3: Attaccare il nemico.
0: Sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
6: Ciao, sono Alida per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
6: Ma se a tennis si vince il 6, perché si vince il 6?
0: È vero. Ce lo chiediamo
2: bella
0: da
2: domanda.
0: Un po'.
3: Ha ragione anche lei.
0: Si vince il 7
3: però
0: vinci.
3: È un 6-2, 6-0, c'è sempre un 6.
1: Se arriva a 6 vincendo il 7.
3: A meno che tu non vada un.
1: Ma voi avete delle turbe comunque, sì. Io vi consiglio di curare attentamente, perché sono quelle cose che uno dice no, non è niente, invece sono casi gravi.
3: Se porti avanti, guarda Trump. Avanti.
0: Passano avantissimo anche i nostri amici. Ultimo sfidante.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Succede quando sei tanto stressato.
1: Sento l'odore di vittoria.
3: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, le dichiarazioni, queste cose qua.
1: E infatti anche il mese delle allergie.
2: Io comunque auguro a tutti il 16 del mese quando c'è l'addebito della carta.
3: Tu il 16, no?
0: Dipende, c'è chi ce l'ha l'1. Uguale.
2: Sì. No, quindi, ma la maggior parte è il 15 o il 16, da me.
0: L'hai deciso tu.
1: La tua.
2: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
3: Allora tutti i giorni del mese.
0: Questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Gobbum.
2: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Diamo un piccolo anticipo.
3: Ancora di più, perché già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
2: Non lo so, dobbiamo stabilirlo. Ma i giudici di questa schifezza. Mamma mia.
0: E lo dice Gollum.
7: Buongiorno banda.
0: Grande
7: con
0: Paola.
7: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Ciao a te. Hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba.
3: Stimati.
1: Tirati su, mi raccomando.
3: Stimati, mi raccomando. Stimati.
1: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani lasciare un buon ricordo e non farlo.
3: Come
1: no?
3: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'è proprio, sì.
2: Chiara.
3: Bravo.
0: Sì.
2: Dammi il regalo. Dammi il regalo.
3: No.
0: Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: Allora, ragazzi, sono arrivati i messaggi per la zia.
1: Sì?
2: Hai voglia?
0: Sì, sì.
3: Mi state distruggendo gli Avengers, ma siete grandi. Bravissimo, Piaschi.
0: Grazie, amore.
4: Comunque, quando c'è Mara Venier, se si è in macchina bisogna fermarsi.
0: Sì.
4: È una cosa impossibile.
0: Sì.
4: Mi fa male la pancia. Date un Oscar a Leonardo Fiaschi. Bravo!
2: Sono lì bloccati da mezz'ora, quindi.
5: Bisogna mettere un alert prima di
0: addirittura. Grazie, amori. Grazie.
2: La prossima canzone che vi fa stare bene tra un'ora, chiedetela pure al 331 80 90 101. L'anno scorso Ziggy ha raccolto gli 80 piatti preferiti del padre.
0: Sì.
2: Raccogliendo piatti da tutto il mondo.
0: Dai,
2: una cosa che non poteva mai mancare: il giorno della zuppa.
0: La zuppa?
2: Per Bob, esatto.
0: Hai capito.
1: Disboscate, insomma, le piantagioni di canapa di mezzo pianeta.
2: No, anzi, ha parlato di tutti i piatti rastafaiani che mangiava Bob.
0: Mi viene
5: la zuppa di Bob Marley.
0: Ma non vi viene voglia di addentare un ciapati?
2: No. Sì, un ciapati.
0: Un ciapati? Ma non sa cos'è il ciapati. L'ho scoperto io 3 secondi fa. È una focaccia tipica indiana.
1: Sì.
0: Ok, che nelle aree rurali dell'India adesso si cucina in un modo del tutto originale. Hanno trovato il sistema di cuocere i ciapati senza utilizzare il gas.
1: Mia zia di Bergamo.
0: Non vuoi sapere come?
1: No, come gli hanno i ciapati?
0: Questo parte già con le sue cose. Non mi lascia venire.
2: Oh, cucinare senza gas, Cristiano, anche tu potresti farlo poi a casa.
0: Chiamano una mucca, gli fanno fare una torta.
5: Ok, ma la mucca.
0: Sì,
5: ma
0: sì,
5: veramente.
0: Una torta, danno fuoco alla torta di mucca.
5: Quello
0: e sopra
5: no.
0: C'è il ciapati che avrà un aroma inconfondibile.
2: Beh, allora il gas lo usano lo stesso, sì. In realtà, però che quello naturale è metano.
0: Sì. No, sto scherzando,
5: Era meglio non saperla sta nozione.
6: Che buona questa torta, ragazzi.
5: No, aspetta. Su forza.
1: Direi di uscire subito da questa leggenda metropolitana e passare alla nostra call.
2: Esatto, qual è il vostro tesoro?
1: Esatto, a proposito di torta, spero insomma di pasticceria a questo punto e non di mucca, abbiamo una coppia di genitori quanto mai sul pezzo che dice vogliamo fare gli auguri al nostro tesoro. Babbo Andrea e mamma Laura festeggiano la loro Marianna.
2: Bravo,
0: Marianna.
1: Fa 18 anni!
0: Oh,
1: grande pallavolista! Mi segnalano, grande pallavolista.
0: Dai.
1: Col babbo arbitro di pallavolo, quindi è tutto un magna magna.
0: Bella sta cosa.
1: Quindi tanti auguri da parte della banda
2: Viola
1: di ascoltatori. Brava Marianna, auguri!
2: Ci state anche raccontando con le vostre voci al 331 80 90 101. Il tesoro.
7: Allora, il mio tesoro è la mia mamma, che con i suoi 97 anni è ancora bella arzilla, bella presente, e ringrazio cielo che ce l'ho ancora qui con me. Ciao banda, buona giornata.
0: Ciao, bella sta cosa, ci piace.
2: Una fetta di ciapati,
0: una fetta di ciapati anche a lei.
2: Direi grazie, ma sono un attimino, sono già pieno.
0: Vabbè.
1: Sì, so che c'era Panariello che voleva fare gli auguri a Marianna, no?
0: Marianna Gani, gli auguri.
1: Grazie.
5: Era lì dei 10 minuti,
1: sì,
5: voleva dire.
1: Sì, ho capito.
0: C'è ancora una cosa vostra.
2: Vai.
8: Il mio tesoro, ovviamente, a parte figlie, mogli, parenti, cani, eccetera, è la mia moto, la mia libertà.
2: Ma sì, andate pure sul materiale, vogliamo sapere qual è il vostro tesoro.
1: Intriso di valori, devo dire.
9: Buongiorno, banda. Il mio tesoro è mia nipote Martina di 8 anni che si sta preparando per andare a scuola, ma la sto indirizzando ad ascoltarvi tutte le mattine prima di entrare e insieme stiamo preparando la barzelletta per il Tortorella Challenge.
1: Allora fate tutto voi, cosa vi devo dire?

0: importante non incappare nel nostro hater.
1: Aia.
0: Il commentatore folle, sappiamo solo che si chiama L. Banfi.
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: Chissà.
2: Sì, su questa cosa. Sì, se non lo volevo dire, che sì. Io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, stiamo investendo in queste cose che facciamo gli haters.
0: Sì. Ma perché? Ce l'avete su con tutti?
2: Gente troppo cattiva sui social.
0: Voi per primi.
2: E gente che deve smettere di fare l'influencer. Noi siamo l'influencer.
0: Bene.
3: Beh, ma allora, io dico, ma possibile che sia stata stabilita, quasi accertata, l'identità di Banksy?
1: E non quella di
3: noto graffitaro, e non street questo artist del mondo e non del nostro
1: non
3: hater.
1: Riusciamo proprio.
2: Non è Dino Bensky quello lì,
1: no. Continua a spostarsi tra Molfetta, Mesagne e
3: Cambiacella.
1: Cambia San Cambiacella.
2: Che cercano di intercettare, capito? Questi biglietti maledetti.
0: Con chi
2: io
0: sarà
2: ho scritto
0: oggi?
2: Due cose, Miley Cyrus.
4: Miley Cyrus?
3: Sì.
2: Inutile che continui a cantare R101. Ti ricordi quando facevi il video dove lanciavi le pelle?
4: Ma le? No, le pelle.
0: La Wrecking Ball. Quando...
4: le palle, sì.
2: Sì, io ho fatto anche la voce di Pino Scotto,
4: Ah, per sì.
2: E lui diceva: rotto con rotto! Allora, Riccardo Russo, scritto Riccardo Russo. Inutile che continui a imitare quell'attore pugliese mezzo anziano che faceva Nonno Libero.
4: Ah, veramente?
2: Non si imitano le persone anziene, farà butto maledetto.
0: Che fastidio le dà?
4: Perché non vuole questa cosa? Mi scusi.
2: Una bella bambola voodoo pure.
4: Non esageri adesso.
2: Ieri abbiamo manipolato i social di Guccini.
3: Manipolato?
2: Sì, e abbiamo detto che gli abbiamo fatto scrivere: lui amo Grande Fratello e Temptation Island.
0: Quindi non l'ha detto lui veramente.
2: L'abbiamo fatto noi questo.
4: Ora
0: che operazione.
4: Hanno hackerato.
2: Caro Sauron, per vincere la guerra nella Terra di Mezzo ti servirebbero le cime di Raipa.
3: Ma basta.
2: E poi per finire c'ho un messaggio così.
1: Dai. Sì.
2: Bellita Toriolo.
4: Ancora.
0: Ah, basta per il Signore degli Anelli di Cipolla.
2: No. Quando ti vediamo, quando ti vediamo, rimaniamo fermi.
0: Amelita.
2: Sì, per vedere i tuoi tesori enormi. Perché siccome si parla di tesoro,
4: certo.
3: Sì, sì, certo.
0: I suoi gioielli.
4: Riferimento ogni casuele, diciamo,
2: Sì, sì, sì.
4: Grazie.
0: Tanta vista per la nostra Melita.
3: È il nostro hater, ha questo indizione.
1: Sì, al nostro hater piacciono
3: Le melite.
1: Sì.
2: Un po' rapito così.
0: Siamo riusciti a intercettare la posizione?
4: No.
0: Allora sarà per la prossima volta. La ricontatteremo, signor L. Benfi. Prima o poi scopriremo chi è.
4: Sì.
0: Sicuro. Seguite.

0: qual è il vostro tesoro? La collezione completa dei mensili di Tex Willer, dal numero uno fino a oggi, ereditati prima dal nonno e poi da papà.
1: Ilan Dog, Tex Willer,
0: grandi collezioni.
2: Sì. A me mi chiamavano col nome storico di Tex Willer,
0: cioè?
2: Aquila della Botte.
0: E sentite che bello, il mio tesoro più grande, le cartoline che il mio caro papà spediva a mia mamma nei primi anni 60 mentre faceva il servizio militare. 18 lunghi mesi di cartoline d'amore.
2: Bella sta cosa.
0: Sì. Qual è?
3: Anche mio nonno e mia nonna si conobbero sotto il fascismo, diciamo, c'era un servizio che metteva in corrispondenza delle giovani volontarie per scrivere ai soldati al fronte. Così, e quindi iniziarono per corrispondenza, insomma, non si conoscevano e si promisero alla fine della guerra di conoscersi, eccetera, eccetera.
0: Pensa, rapporto epistolare.
1: Sì, sto piangendo, aspetta.
2: Ma il francobollo chi lo pagò in quel caso? O il nonno anche lui era già.
3: La buona che non si trovano nemmeno più tra un po' i francobolli.
0: Con le vostre voci, qual è il vostro tesoro?
4: Ciao banda, ciao. Buongiornissimo. Anche per me il mio tesoro è il mio cavallo, che è con me da 7 anni e ne ha 13, sia perché è sempre stato il sogno fin da piccola di avere un cavallo che ho potuto realizzare solo da adulta, sia perché, ragazzi, costa come un tesoro.
0: Vero. Ti servirebbe quel forziere che è stato nascosto a San Francisco con 10.000 monete da un dollaro, però insomma è un bel gruzzoletto da trovare.

0: fatta Tony F24.
1: Ah, davvero aveva Tony F, si è dimenticato.
2: No,
1: sì.
2: Non era Tony F,
3: era un altro. Senti un po', Mara.
0: Sì, amore.
3: Ti chiedo, vai lentamente, dacci il tempo di ridere,
0: sì,
3: perché
0: di
3: sono
0: ridere. Amore, ti ricordi quando giocavamo a nascondino, gli altri bambini si nascondevano dietro di te?
3: Sì.
4: Alcuni si nascondevano in mezzo a te, cara.
0: Siete pronti?
3: Dai.
4: Andiamo, va.
0: E
4: andiamo.
0: Allora vai.
4: Dai.
0: Paolo Dini e i Colesterolo Boys presentano il calendario dell'Inps. Poi il cantante che urla dalla torre, Marco Muasin. Poi ci abbiamo l'allenatore con il ciuffo arancione, Donald Trump.
3: Il Trump.
0: Bello Figo e Fiorella Mannoia canteranno quello che le donne non dicono sulla pasta col tonno.
4: Bella.
0: Pier Francesco Favino ci parlerà del suo nuovo ruolo nei panni di Daniele da Villanterio. E poi...
2: Il
0: sosia di Elvis Presley ci mostrerà le sue basette a linguine. Poi da Amici 2003 la cantante con i denti neri marcia. Vedremo lo speciale sul calciatore che abbaiava gli avversari, Franz Beckenbauer.
1: Non dimenticarti di nuovo Nicolò Filippucci, è lui che ti sei dimenticata domenica.
0: Anche lui, chi è Nicolò?
3: Chi è, però. Filippucci è quello che sta simpatico alla Russa.
1: Ex allievo di Amici.
0: Ah, okay. Il nuovo film dei supereroi che si accoppiano, gli Eva Engels. E dopo la pubblicità in studio dopo la pubblicità in studio il presidente coreano Kim Jong, che ci ha portato dei pasticciotti fatti in casa, ci parlerà di quando veniva preso per il culo alle medie.
4: No,
0: e poi
4: povero.
0: Paola Tappinassi presenterà il socio ufficiale di Ascanio del Grande Fratello, gli ultimi due. Ci colleghiamo con il centro commerciale dove Papa Leone è atteso per i firmacopie. Poi Malena.
3: Malena
0: ci parlerà del libro che l'ha resa famosa.
1: Quale? Sì, vero?
0: Non lo so, un libro a caso. E poi,
4: Malena ha mai fatto lì.
0: Per finire, l'incredibile storia da tale quale la dolce trasformazione da Filippo Facci a Elton John, a Zia Cosima, a Federico l'Olandese Volente.
2: La metamorfosi di casa.
0: Con noi.
4: Basta, quanto dura sta puntata?
1: Grande Mara!
0: Gregor Samsa, vai!

0: promettiamo niente.
1: Di rado, ma capita, devo dire. Oh, ricordo agli amanti del genere trash l'immagine di me nei panni di Frodolo e Michelangelo Pucci nei panni di Gobbum.
2: È vero, Box
1: Office 3D, ma insomma direi di andare avanti come la scena più brutta dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: È vero, quindi anche noi
1: più brutta.
0: Tra i giudici di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum.
1: Abbiamo Gobbum.
3: No, brava. Questa è una battuta simpatica.
0: Scusate, no, ritiro tutto. Allora, perché la sfida, la battuta più brutta, ho semplicemente raccontato che il mio commercialista è sempre puntuale. È sempre in perfetto orario.
2: È in perfetto orario.
1: Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco di Trump al Papa, sul quale segnalo il titolo di oggi del manifesto, che recita Santa Pazienza.
2: Sì, che bella.
1: Che viene buono oggi per loro, anche. Ma che per noi buono tutti i giorni. Da lunedì al venerdì, da 10 anni a questa parte.
2: E il nostro Gobbum dalla classifica di mezzo cosa dice?
3: Bella. Schifosi, infidi, che schema fate.
2: Niente.
0: E poi abbiamo il commercialista di Gobbum.
4: Lui mi è diventato così quando ho cominciato a pagare le tasse.
3: Padrone,
4: è una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente, adesso.
0: E poi si è rinsecchito tutto.
4: Poi si è rinsecchito.
0: Perché lo F24.
3: L'hanno rubato!
4: Dopo il primo F24.
3: Come lo scudetto del 2006.
1: questa imitazione, Riccardo, viene stranamente bene.
2: Sì.
0: Incredibile.
2: Ma torniamo ai fatti nostri, quelli maledettamente seri che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
0: Cominciamo così.
5: Il commercialista invece chiama sempre alla stessa ora. 7:30.
0: Certo. Sei arrivato un po' in tutte le salse.
2: Esatto. Poi
0: secondo sfidante.
6: Ciao, sono Massimo del 101. Questa
0: Ciao,
6: è
0: Massimo.
6: La mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la colla che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve ad attaccare il nemico?
3: Un piccolo hobbit.
0: La colla.
2: Attaccare il nemico.
0: Sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
7: Ciao, sono Alida per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
7: Ma se a tennis si vince il 6, perché si vince il 6?
0: È vero. Ce lo chiediamo
3: bella
0: da
3: domanda.
0: Un po'.
2: Ha ragione anche lei.
0: Si vince il 7
2: però
0: vinci.
2: È un 6-2, 6-0, c'è sempre un 6.
1: Se arriva a 6, vincendo il 7.
2: A meno che tu non vada un...
1: Ma voi avete delle turbe comunque, sì. Io vi consiglio di curare attentamente, che sono quelle cose che uno dice no, non è niente, invece casi gravi.
2: Se porti avanti, guarda Trump. Avanti.
0: Ma sono avantissimo anche i nostri amici. Ultimo sfidante.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti, banda, da Paola.
0: Succede quando sei tanto stressato.
1: Sento l'odore di vittoria.
2: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, le dichiarazioni, queste cose qua.
1: E infatti anche il mese delle allergie.
4: Io comunque auguro a tutti il 16 del mese quando c'è l'addebito della carta.
2: Ecco. Tu il 16, no? Ma non è...
0: Dipende, c'è chi ce l'ha l'1. Guarda.
4: Sì. No, quindi, ma la maggior parte è il 15 o il 16, da mese.
0: L'hai deciso tu.
1: La tua?
4: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
2: Allora tutti i giorni del mese.
0: Questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Gobbum.
4: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Diamo un piccolo anticipo.
2: Ancora di più, perché già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
3: Non lo so, dobbiamo stabilirla. Ma i giudici di questa schifezza. Mamma mia.
8: Buongiorno banda.
0: Grande
8: con
0: Paola.
8: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti, banda, da Paola.
0: Ciao a te! Hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba!
2: Stimati!
1: Tirati su, mi raccomando.
2: Stimati, mi raccomando. Stimati.
1: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani lasciare un buon ricordo e non farlo.
2: Come
1: no?
2: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'hai proprio, sì.
3: Chiara.
2: Bravo.
0: Sì.
3: Dammi il regalo. Dammi il regalo.
2: No.
0: Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge.

0: siete in tantissimi, state provando a entrare.
1: R101,
2: piano, piano, siamo uno alla volta. Che
3: dannazione, sono intorno al palazzo.
0: Con la porta ordine, è il Minions. Momento dell'R101, dammi il regalo.
4: Dammi il regalo.
5: R101, dammi il regalo.
6: È vero, come in quei film dove c'è il protagonista assediato dagli zombie,
0: sì?
6: Che gli entrano dalle finestre.
3: Siamo così, siamo messi così.
0: Beh, in palio oggi c'è Something Beautiful, l'ultimo album di Miley Cyrus. E in tantissimi ci avete provato a vincerlo.
7: R101, dammi il regalo.
0: Ancora?
8: R101, dammi il regalo.
6: No.
0: È arrivata tanto così, ma il più veloce è lui.
7: R101, dammi il regalo.
0: Ovvero Mario. Ciao Mario.
9: Ciao a tutti.
6: Ciao. Buongiorno. Grazie.
0: Sei tu, ti sei già accaparrato l'ultimo album di Miley.
9: Bellissimo, sono proprio contento, grazie.
3: Ecco, stavo guardando la copertina, sì. Chiaramente ispirata a Tutti pazzi per Mary, la famosa scena del gel nei capelli.
6: Eccola lì.
3: Va bene, ma magari insomma ha preso ispirazione da un'altra cosa. Mario, da dove
6: karate,
3: concorri?
6: Karate Brianza.
3: Karate Brianza.
9: Sì. E mi fate compagnia tutte le mattine, tragitto casa lavoro e veramente da un sacco di tempo.
6: A che ora devi essere in ufficio, in azienda? A che ora devi essere? Alle 9?
9: Fortunatamente alle 9, per cui riesco adesso a fermarmi e star qui con voi molto volentieri.
0: Quindi insomma ci conosci e sai che non è finita qui. Oltre all'album di Miley Cyrus, che tu sai come mai si chiama Miley?
2: Che come Miley? Come Miley?
6: Come Miley si chiama Miley?
0: Miley è un diminutivo, un soprannome che gli ha dato il suo papà.
3: Sì, Miley Tello.
0: Perché lei sorrideva sempre da piccola, quindi la chiamavano Smiley Cyrus. E poi da lì le è rimasto attaccato.
2: E dopo
0: Miley.
2: Questa vastità andiamo al gioco. Che tanto aspettavo.
0: Un fan di Miley. Abbiamo dato invece che Destiny Hope Cyrus. Questo è il suo nome ufficiale.
6: Anche Mario Cyrus, come il nostro amico di karate.
0: Vero.
6: Avrebbe potuto.
9: Anche il mio, sì. È un nome d'arte, anche il mio.
0: Sì.
6: Marione, senti un po'. Abbiamo la nostra Marione. Chiara che ha qui la sua pulsantiera. 16 tasti, tutti numerati, dall'1 al 16, ciascuno di questi corrisponde ad un effetto, solo uno è quello della vincita e dovrai trovare questo.
2: Vai Mario!
0: Dai Mario!
6: Tre possibilità, tre.
0: Devi evitare tutte le altre cavolate che ci abbiamo messo dentro, la jingle machine, però non è facile. Vai col primo numero.
9: Allora, incrociamo le dita al numero 10.
0: Numero 10, eccolo qua. Attenzione.
2: Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata. Canto molto sotto, sopra, già finita.
10: Seduto su due piedi.
2: Che bello,
0: ti parlerò di Willy, il super picco di Blair. Ah, la sentiremmo tutta.
6: Sì, però non ha vinto.
2: Però.
6: E quindi c'ha ancora due possibilità.
0: Vai.
9: Ok, allora, visto che hai detto due possibilità, dico il numero due.
0: Numero due, attenzione.
11: Occupato.
10: Come? Delle 6 del mattino dentro la cabina.
11: Ho detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina ho la testa più fresca.
2: Ah, che hai mangiato? I tulipani.
10: E che hai mangiato? I tulipani?
11: Mi faccio di quelle gotiche.
10: E si sente.
0: Mario, non hai trovato il regalo, ma
3: hai trovato molto
0: Aristide.
3: Di più. Hai trovato molto.
2: Per me ha vinto.
9: Trovare il come si chiama adesso il ragazzo interista che urla.
2: Bravo.
0: Potrebbe essere nascosto dentro.
3: Potrebbe
0: sì.
3: essere sotto un pippolo.
0: Vai.
6: Dai.
9: Speriamo di no. Numero 6.
0: Numero 6, eccolo qua.
12: Verso l'infinito
2: e oltre.
0: Hai trovato Buzz Lightyear.
6: Mi dispiace, Marietta. Ma magari qualcosa cade Fattenza. Sempre nella borsetta, dai.
2: Un altro.
6: Dagli un'altra possibilità.
2: Dai, Mario, vai,
0: un altro numero.
9: Grazie per l'opportunità, cerco di giocarmela bene. Allora mi concentro, numero 14.
6: 14.
2: Dai.
0: 14, ready set.
2: Niente.
11: Sì.
2: Può perdere.
6: Niente, può perdere. Si può fare,
0: Stein Junior.
3: Tutta la colonna.
9: Ho vinto rimanendo in linea con voi.
0: Ma sì, dai, poi alla fine.
3: Bravo.
0: Spingo l'uno, mi stanno dicendo il numero uno per far sentire che qui.
1: Ciao noi!
6: No!
2: Mannaggia Peppino, io lo
1: so.
0: Poi c'era una grande vittoria, ma dello scudetto dell'Inter era sotto il numero 3.
3: Niente,
9: era sotto,
3: l'avevamo messo proditoriamente sotto il numero 3 perché statisticamente il numero 3 è gettonatissimo.
6: Lo dicono
3: tutti che 3 è il numero fortunato. E invece il nostro Mario ha scelto tutta la seconda colonna.
0: Infatti,
3: tutti 2, 6, 10, 14. Ma ahimè,
9: ho scelto i miei numeri.
6: Bravo, Mario. Un'ultima cosa: tu sai che a noi piace farci gli affaracci degli altri, e allora ti chiediamo che cosa fai di bello nella vita.
9: Lavoro in un consorzio di imprese sociali.
6: Ok.
9: E quindi niente, ci occupiamo un po' di welfare.
0: Bravo. Ce l'hai un tesoro, visto che stiamo chiedendo questo ai nostri amici?
9: Allora, il mio tesoro, a parte ovviamente il solito, la famiglia e tutto quanto, sicuramente un gagliardetto del Milan che mi ha regalato Gianni Rivera.
6: Bella sta cosa.
9: Bellissimo. Un contrasto con l'interista, ecco.
3: Certo, senti, ti diamo un'ultima notizia: da adesso in poi hai 23 minuti per beggiare, quindi ciao.
9: Va bene,
0: ciao Mario. Grazie. Buon lavoro. Urlaci live R101, dammi il regalo, così ufficializziamo la tua vittoria.
9: Va bene. R101, dammi il regalo!
0: Vieni!

0: sull'anulare invece che Gollum ha messo il suo tesoro, l'anello del signore degli anelli. Ma in realtà è da un altro tesoro che partiamo questa mattina.
1: Sì, no, mi sono perso via, vai avanti te perché stavo guardando le immagini di Katy Perry, scusami.
0: Del Met Gala?
1: Sì, esatto, sì, stavo andando a vedere lì, sembra...
0: Siamo negli Stati Uniti, hanno veramente nascosto un forziere. C'è una caccia al tesoro, tesoro in questo caso nel vero senso del nome.
1: Ok.
0: Con degli indizi in poesia che sta facendo impazzire l'America intera. C'è un forziere con dentro un botto di soldi.
1: Quindi bisogna risolvere il quesito sotto forma di rima.
0: Esatto.
1: Per trovare l'indizio che ti porta a scovare dov'è il forziere.
0: Ma bellissimo.
2: Chi è questo committente? Chi è questo?
0: Menzionate
2: che ha avuto questa idea bella,
0: è una bellissima idea. Sentiamo intanto il vostro tesoro, qual è?
3: Buongiorno banda di matti, Fabio D'Adro, provincia di Brescia. Il mio tesoro è la mia bicicletta, 12.000 euro.
0: Ah, però.
3: E wiwa.
1: Per forza che poi le macchine costano 50.000, se uno spende 12 per una bicicletta dicono gli italiani i soldi ce li hanno. Però ci sono gli appassionati che vogliono la bicicletta con tutti i crismi dei professionisti e sono disposti a
2: praticamente la mia bicicletta costa come le ruotine della sua.
1: Beh, c'è il pescatore che ha la canna iper professionale, capito? Anche lì sono soldi, eh?
4: C'è il Giro d'Italia già vinto con quei 12.000 euro.
0: C'è il Giro di Boa della settimana, anche.
5: È vero, da vincere.
0: Siete meravigliosi.
6: Sono i figli di mia sorella, Giorgio e Lorenzo. Un abbraccio, Andrea da Teramo.
1: Andrea.
0: Le due personalità di Gollum.
5: Come Gollum, esatto. Trasformava anche la voce.
2: Ma bisogna andare avanti fino alle 9 con queste che ci sussurrano nell'orecchio.
5: A me piace.
1: Bella sta cosa.
0: Vai.
7: Sì. Ciao banda.
0: Ciao.
7: La cosa più importante, almeno per me, è il mio test di gravidanza. Fatto 10 anni fa. Oltre alla mia figlia, essere importante, ovvio, è una cosa che custodisco molto gelosamente in un portaocchiali. È sbiadito, però si vedono benissimo le due lineette.
0: Ah, cioè, ancora ce l'hai?
7: Per me è un valore molto molto affettivo. Buona giornata piovosa. Da Daniela da Milano.
1: Daniela, dopo 12 anni l'unica cosa che sai è che sarà femmina?
5: Sì.
1: Non è un po' troppo?
5: Per essere ancora sicura, capito?
1: Mamma mia. Hai voglia il gender reveal? Cos'è stato?
0: Un ancora lo porta dietro, lo fa vedere.
1: Sì, un'emozione, immagino, la prima volta che se ne è resa conto.
0: Comunque siamo a San Francisco. 10.000 monete da un dollaro chiuse in un forziere, sepolte in attesa di essere trovate. Un annuncio che è uscito online invita tutti gli abitanti di San Francisco a partecipare a questa caccia al tesoro.
1: Cosa ci fai con 10.000 monete da un dollaro che non bastano neanche per la bicicletta di quello di prima?
0: È vero, però così a gratis devi solo, non so, riuscire a risolvere gli indizi, gli indovinelli lo puoi beccare.
1: Quindi bisogna essere tutto sommato di una certa cultura.
0: Ma
1: per
0: non per forza, vedi, magari è cultura pop.
2: Studiare il Carducci serve sempre. Metti che uno va a San Francisco, tutti quelli di San Francisco gobbi che guardano nelle siepi, nei cespugli, nei turbini,
1: sono quelli alla ricerca del forziere.
2: Quelli alla ricerca del forziere.
0: Chissà chi avrà questa grande fortuna di trovarlo, mentre qui, aspettando i vostri messaggi al 331 80 90 101, qual è il vostro tesoro?
8: Buongiorno banda, il mio tesoro è il mio cane Portos. Guai, senza di lui non sarei nessuno.
0: Che bello.
1: Portos, il cane da riportos.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: capitare, non promettiamo niente.
1: Di rado, ma capita, devo dire. Oh, ricordo agli amanti del genere trash l'immagine di me nei panni di Frodolo e Michelangelo Pucci nei panni di Gobbum nel film Box Office 3D, ma insomma direi di andare avanti come la scena più brutta dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: È vero, quindi anche noi
1: più brutta.
0: Tra i giudici di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum.
2: Questa è una battuta simpatica.
0: Scusate, no, ritiro tutto. Allora, perché la sfida, la battuta più brutta, ho semplicemente raccontato che il mio commercialista è sempre puntuale. È sempre perfetto orario.
3: È perfetto erario.
1: Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco di Trump al Papa, sul quale segnalo il titolo di oggi del manifesto, che recita Santa Pazienza.
3: Sì, che bella.
1: Che viene buono oggi per loro, anche. Ma che per noi viene buono tutti i giorni. Da lunedì al venerdì, da 10 anni a questa parte.
3: E il nostro Gobbum della classifica di mezzo cosa dice?
2: Bella. Schifosi, infini, che schifo.
0: E poi abbiamo il commercialista di Gobbum.
2: Lui è diventato così quando ha cominciato a pagare le tasse.
0: Padrone. Sì,
2: è una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente, adesso.
0: E poi si è rinsecchito tutto.
2: Poi si è rinsecchito
0: F24.
2: L'hanno rubato.
3: Dopo il primo F24.
2: Come lo scudetto del 2006.
1: questa imitazione a Riccardo viene stranamente bene.
3: Sì.
0: Incredibile.
3: Ma torniamo ai fatti nostri, quelli maledettamente seri che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
0: Cominciamo così.
4: Il commercialista invece chiama sempre alla stessa ora.
0: 7:30. Certo. Sei arrivato un po' in tutte le salse.
3: Bella. Esatto. Poi
0: secondo sfidante.
5: Ciao, sono Massimo del 301. Questa
0: Ciao,
5: è
0: Massimo.
5: La mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la colla che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve ad attaccare il nemico?
2: Piccolo hobbit.
0: La colla.
3: Attaccare il nemico.
0: Sì, sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
6: Ciao, sono Alida per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
6: Ma se a tennis si vince il set, perché si vince a 6?
0: È vero. Ce lo chiediamo.
2: Bella
0: da
2: domanda.
0: Un po'.
3: Ha ragione anche lei.
0: Si vince il 7
3: però
0: vinci.
3: È un 6-2, 6-0, c'è sempre un 6.
1: Se arriva a 6 vincendo il 7.
3: A meno che tu non vada un
1: Ma voi avete delle turbe comunque, sì. Io vi consiglio di curare attentamente, perché sono quelle cose che uno dice no, non è niente, invece sono casi gravi.
3: Se porti avanti, guarda Trump. Avanti.
0: Ma sono avantissimo anche i nostri amici. Ultima sfidante.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Succede quando sei tanto stressato.
1: Sento l'odore di vittoria.
3: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, le dichiarazioni, queste cose qua.
1: Infatti anche il mese delle allergie.
2: Io comunque auguro a tutti il 16 del mese quando c'è l'addebito della carta.
3: Tu il 16, no?
0: Dipende, c'è chi ce l'ha l'1.
2: Sì? No, quindi, ma la maggior parte è il 15 o il 16, dammi da me.
0: L'hai deciso tu.
1: La tua?
2: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
3: Allora tutti i giorni del mese.
0: Questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Gobbum.
2: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Facciamo, diamo un piccolo anticipo.
3: Ancora di più, perché già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
2: Non lo so, dobbiamo stabilirlo. Ma i giudici di questa schifezza. Mamma mia.
7: Buongiorno banda.
0: Grande
7: con
0: Paola.
7: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Ciao a te. Hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba.
3: Stimati.
1: Tirati su, mi raccomando.
3: Stimati, mi raccomando. Stimati.
1: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani lasciare un buon ricordo e non farlo.
3: Come
1: no?
3: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'hai proprio, sì.
2: Chiara.
3: Bravo.
0: Sì.
2: Dammi il regalo, dammi il regalo. Dammi il regalo.
0: No. Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge. No.

0: siete in tantissimi, state provando a entrare.
1: R101,
2: Piano,
3: uno alla volta, che
4: dannazione, sono intorno al palazzo.
0: Con ordine, è il momento dell'R101, dammi il regalo.
5: R101, dammi il regalo.
6: È vero, come in quei film dove c'è il protagonista assediato dagli zombie,
0: sì,
6: che gli entrano dalle finestre.
4: Siamo così, siamo messi così.
0: In palio oggi c'è Something Beautiful, l'ultimo album di Miley Cyrus, e in tantissimi ci avete provato a vincerlo.
7: R101, dammi il regalo.
0: Ancora
8: R101, dammi il regalo.
6: No,
0: è arrivata tanto così, ma il più veloce è lui.
7: R101, dammi il regalo,
0: ovvero Mario. Ciao Mario.
9: Ciao a tutti.
6: Ciao. Buongiorno.
0: Sei tu, ti sei già accaparrato l'ultimo album di Miley.
9: Bellissimo, sono proprio contento, grazie.
4: Ecco, stavo guardando la copertina, sì, chiaramente ispirata a Tutti pazzi per Mary, la famosa scena del gel nei capelli. Va bene, ma magari insomma ha preso ispirazione da un'altra cosa. Mario, da dove concorri?
6: Karate Brianza.
9: Sì, e mi fate compagnia tutte le mattine, tragitto casa lavoro, e veramente da un sacco di tempo.
6: A che ora devi essere in ufficio, in azienda? A che ora devi essere? Alle 9?
9: Fortunatamente alle 9, per cui riesco adesso a fermarmi e stare qui con voi molto volentieri.
0: Quindi insomma, ecco, ci conosci e sai che non è finita qui. Oltre all'album, esatto, di Miley Cyrus, che tu sai come mai si chiama Miley?
2: Che come Miley? No? Come Miley?
6: Come Miley si chiama Miley?
0: Miley è un diminutivo, un soprannome che gli ha dato il suo papà.
4: Sì, Mileytello.
0: Perché lei sorrideva sempre da piccola, quindi la chiamavano Smiley Cyrus, e poi da lì le è rimasto attaccato.
2: E dopo
0: Miley,
2: questa vastità, andiamo al gioco. No, che tanto aspettavo.
0: Un fan di Miley. Abbiamo dato invece che Destiny Hope Cyrus, questo è il suo nome ufficiale.
6: Anche Mario Cyrus, come il nostro amico di karate.
0: È vero.
6: Avrebbe potuto.
9: Anche il mio, sì. È un nome d'arte, anche il mio.
0: Sì.
6: Marione, senti un po', abbiamo la nostra Marione, Chiara, che ha qui la sua pulsantiera. 16 tasti, tutti numerati dall'1 al 16, ciascuno di questi ha corrisponde ad un effetto, solo uno è quello della vincita e dovrai trovare questo.
2: Vai Mario.
0: Dai Mario.
6: 3 possibilità.
0: Devi evitare tutte le altre cavolate che ci abbiamo messo dentro, la jingle machine. Però non è facile. Vai col primo numero.
9: Allora, incrociamo le dita al numero 10.
0: Numero 10, eccolo qua. Attenzione.
2: Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata. Campo morto, già finita.
4: Seduta su due piedi.
2: Che bello, bravo.
0: Ti parlerò di Willy, super figo di Bear. Ah, la sentiremmo tutta.
6: Sì, però non ha vinto.
2: Però,
6: E quindi c'ha ancora 2 possibilità.
0: Vai.
9: Ok, allora, visto che hai detto 2 possibilità, dico il numero 2.
0: Numero 2, attenzione.
10: Occupato.
6: Vai, sei del mattino, dentro
10: la cabina. Ho detto mamma che dovevo studiare a catechismo, che la mattina ho la testa più fresca.
2: Ah, che hai mangiato? I tulipani.
11: E che hai mangiato? I tulipani.
10: Il fascio di quelle gotiche.
11: E si sente.
0: Mario, non hai trovato il regalo,
4: no,
0: ma hai trovato
4: molto
0: Aristide.
4: Di più. Hai trovato molto.
2: Per me ha vinto.
9: Trovare il, come si chiama adesso, il ragazzo interista che urla.
2: Bravo.
0: Potrebbe essere nascosto dentro.
4: Potrebbe
0: sì,
4: essere sotto un pippolo.
0: Vai.
6: Dai.
9: Speriamo di no. Numero 6.
0: Numero 6, eccolo qua.
12: Verso l'infinito
6: e oltre.
0: Hai trovato Buzz Lightyear.
6: No, mi spiace, Marietto. Ma magari qualcosa cade sempre nella borsetta, dai.
2: Un altro.
6: Dagli un'altra possibilità.
0: Mario, vai, un altro numero.
9: Grazie per l'opportunità. Cerco di giocarmela bene. Allora mi concentro, numero 14.
6: 14.
0: Dai. 14, ready set.
2: Niente.
10: Sì.
2: Può perdere.
6: Niente. Può perdere.
0: Frankenstein Junior.
4: Tutta la colonna.
9: Vinto, rimanendo in linea con voi.
0: Ma sì, dai, poi alla fine.
4: Bravo.
0: Spingo l'uno, mi stanno dicendo il numero uno che... per far sentire che qui.
13: Ciao noi!
2: No! Mannaggia Peppino, io lo
0: spezzo. Poi c'era una grande vittoria, ma dello scudetto dell'Inter, era sotto il numero 3.
4: Niente, era
9: stato vicino.
4: L'avevamo messo proditoriamente sotto il numero 3, perché statisticamente il numero 3 è gettonatissimo.
6: Sono
4: tutti, che è il numero fortunato. E invece il nostro Mario ha scelto tutta la seconda colonna. Infatti, tutti 2, 6, 10, 14. Ma ahimè,
9: ho scelto i miei numeri.
6: Bravo, Mario. Un'ultima cosa: tu sai che a noi piace farci gli affaracci degli altri, e allora ti chiediamo che cosa fai di bello nella vita.
9: Lavoro in un consorzio di imprese sociali.
6: Ok.
9: E quindi niente, ci occupiamo un po' di welfare.
0: Bravo. Ma ce l'hai un tesoro, visto che stiamo chiedendo questo ai nostri amici?
9: Allora, il mio tesoro, a parte ovviamente il solito, la famiglia e tutto quanto, sicuramente un gagliardetto del Milan che mi ha regalato Gianni Rivera.
6: Dai! Bella sta cosa.
9: Fare un contrasto con l'interista, ecco.
4: Certo, senti, ti diamo un'ultima notizia: da adesso in poi hai 23 minuti per beggiare, quindi ciao.
9: Va bene.
0: Ciao Mario, grazie. Buon lavoro. Grazie. Urlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo la tua vittoria.
9: Va bene. R101, dammi il regalo!
0: Tieni!

0: E sull'anulare invece che Gollum ha messo il suo tesoro, l'anello del signore degli anelli. Ma in realtà è da un altro tesoro che partiamo questa mattina.
1: Sì, no, mi sono perso via, vai avanti te perché stavo guardando le immagini di Katy Perry, scusami.
0: Del Met Gala?
1: Sì, esatto, sì, stavo andando a vedere lì, sembra...
0: Siamo negli Stati Uniti, hanno veramente nascosto un forziere. C'è una caccia al tesoro, tesoro in questo caso nel vero senso del nome.
1: Ok.
0: Con degli indizi in poesia che sta facendo impazzire l'America intera. C'è un forziere con dentro un botto di soldi.
1: Quindi bisogna risolvere il quesito sotto forma di rima.
0: Esatto.
1: Per trovare l'indizio che ti porta a scovare dov'è il forziere.
0: Bellissimo.
2: Chi è questo committente? Chi è questo
1: Guccini?
2: Mecenate.
0: Che
2: ha preso questa idea? Bella.
1: Tra una
2: bella idea.
0: È una bellissima idea. Sentiamo intanto il vostro tesoro, qual è?
3: Buongiorno banda di matti, Fabio D'Adro, provincia di Brescia. Il mio tesoro è la mia bicicletta. 12.000 euro.
0: Ah, però.
3: E wiwa.
1: Per forza che poi le macchine costano 50.000, se uno spende 12 per una bicicletta, dicono agli italiani i soldi ce li hanno. Però ci sono gli appassionati che vogliono la bicicletta con tutti i crismi dei professionisti e sono disposti a spendere.
2: Praticamente la mia bicicletta costa come le ruotine della sua.
1: Beh, c'è il pescatore che ha la canna iper professionale, capito? Anche lì sono soldi.
4: C'è il Giro d'Italia già vinto con quei 12.000 euro.
0: C'è il giro di boa della settimana.
5: È vero, da vincere.

0: seguisco molto gelosamente. In un porta occhiali è sbiadito, però si vedono benissimo le due lunette.
1: Ah, ancora ce l'hai?
0: Per me è un valore molto molto affettivo. Buona giornata piovosa. Beh. Da Daniela da Milano.
2: Daniela, dopo 12 anni l'unica cosa che sai è che sarà femmina?
3: Sì.
2: Non è un po' troppo?
3: Per essere gesto ancora sicura, capito?
2: Mamma mia. Hai voglia il gender reveal? Cos'è stato?
1: Un ancora lo porta dietro, lo fa vedere.
2: Sì, un'emozione, immagino, la prima volta che se ne è resa conto.
1: Comunque siamo a San Francisco. 10.000 monete da un dollaro chiuse in un forziere, sepolte, in attesa di essere trovate. Un annuncio che è uscito online invita tutti gli abitanti di San Francisco a partecipare a questa caccia
2: cosa
1: al tesoro.
2: Cosa ci fai con 10.000 monete da un dollaro che non bastano neanche per la bicicletta di quello di prima?
1: È vero, però così a gratis devi solo, non so, riuscire a risolvere gli indizi, gli indovinelli, lo puoi beccare.
2: Quindi bisogna essere tutto sommato di una certa cultura.
1: Ma per poter non per forza, vedi, magari è cultura pop.
4: Studiare il Carducci serve sempre. Metti che uno va a San Francisco, capito? Tutti quelli di San Francisco gobbi che guardano nelle siepi, nei cespugli, nei tombini,
2: sono quelli alla ricerca del forziere.
4: Quelli alla ricerca del forziere.
1: Chissà chi avrà questa grande fortuna di trovarlo, mentre qui, aspettando i vostri messaggi al 331 80 90 101, qual è il vostro tesoro?
5: Buongiorno banda, il mio tesoro è il mio cane Portos. Guai, senza di lui non sarei nessuno.
1: Che bello.
2: Portos, il cane da riportos. È lui.

0: Allora, ragazzi, sono arrivati i messaggi per la zia.
1: Sì?
2: Hai voglia?
0: Sì, sì.
3: Mi state distruggendo gli Avengers, ma siete grandi. Bravissimo, Fiaschi.
0: Grazie, amore.
4: Comunque, quando c'è Mara Venier, se si è in macchina bisogna fermarsi. Sì. È una cosa impossibile. Sì. Cioè, mi fa male la pancia. Date un Oscar a Leonardo Fiaschi. Bravo!
2: Sono lì bloccati da mezz'ora, quindi.
5: Bisogna mettere un alert prima di
0: addirittura. Grazie, amori, grazie.
2: La prossima canzone che vi fa stare bene tra un'ora, chiedetela pure al 331 80 90 101. L'anno scorso Ziggy ha raccolto gli 80 piatti preferiti del padre.
0: Sì.
2: Raccogliendo piatti da tutto il mondo.
0: Dai,
2: una cosa che non poteva mai mancare: il giorno della zuppa.
0: La zuppa?
2: Per Bob, esatto.
0: Hai capito.
6: Disboscate, insomma, le piantagioni di canapa di mezzo pianeta.
2: No, no, anzi, ha parlato di tutti i piatti rastafaiani che mangiava Bob.
1: Mi viene
0: la zuppa di Bob Marley.
1: Ma non vi viene voglia di addentare un ciapati?
2: No. Sì, un ciapati.
1: Un ciapati? Ma non sa cos'è il ciapati. L'ho scoperto io 3 secondi fa. È una focaccia tipica indiana.
0: Sì.
1: Ok, che nelle aree rurali dell'India adesso si cucina in un modo del tutto originale. Hanno trovato il sistema di cuocere il ciapati senza utilizzare il gas.
6: Mia zia di Bergamo.
1: Non vuoi sapere come?
6: No, come gli hanno il ciapati?
1: Questo parte già con le sue cose. Non mi lascia venire.
2: Cucinare senza gas, Cristiano, anche tu potresti farlo poi a casa.
1: Chiamano una mucca, gli fanno fare una torta.
5: Ok, ma la mucca.
1: Sì,
5: ma veramente.
1: Una torta danno fuoco alla torta di mucca.
5: Quello
1: e sopra
5: no.
1: C'è il ciapati che avrà un aroma inconfondibile.
2: Beh, allora il gas lo usano lo stesso, sì. In realtà, però quello naturale, questa. Metano.
1: Sì. No, sto scherzando,
5: Era meglio non saperla sta nozione.
7: È buona comunque questa torta, ragazzi.
5: No, smettiamo. Su forza.
6: Direi di uscire subito da questa leggenda metropolitana e passare alla nostra call.
2: Esatto, qual è il vostro tesoro?
6: Esatto, a proposito di torta, spero insomma di pasticceria a questo punto e non di mucca, abbiamo una coppia di genitori quanto mai sul pezzo che dice vogliamo fare gli auguri al nostro tesoro. Babbo Andrea e mamma Laura festeggiano la loro Marianna.
2: Bravo,
6: fa 18 anni.
0: Oh,
6: grande pallavolista. Mi segnalano grande pallavolista.
0: Dai.
6: Col babbo arbitro di pallavolo, quindi è tutto un magna magna.
1: Bella sta cosa.
6: Quindi tanti auguri da parte della banda
2: Mariola
6: di ascoltatori. Brava Marianna, auguri.
2: Ci state anche raccontando con le vostre voci al 331 80 90 101. Il tesoro.
8: Allora, il mio tesoro è la mia mamma, che con i suoi 97 anni è ancora bella arzilla, la presente, e ringrazio cielo che ce l'ho ancora qui con me. Ciao banda, buona giornata.
1: Ciao, bella sta cosa, ci piace. Una fetta di ciapati,
2: l'audio.
1: Una fetta di ciapati anche a lei.
2: Direi grazie, ma sono un attimino, sono già pieno.
1: Vabbè.
6: Sì, so che c'era Panariello che voleva fare gli auguri a Marianna, no?
0: Marianna Gani, fai auguri.
6: Grazie.
5: Era lì dei 10 minuti,
6: sì,
5: voleva dire.
6: Sì, ho capito.
1: C'è ancora una cosa vostra.
2: Vai.
9: Il mio tesoro, ovviamente, a parte figlie, mogli, parenti, cani, eccetera, è la mia moto, la mia libertà.
2: Ma sì, andate pure sul materiale, vogliamo sapere qual è il vostro tesoro.
6: Intriso di valori, devo dire.
10: Buongiorno, banda. Buongiorno. Il mio tesoro è mia nipote Martina di 8 anni che si sta preparando per andare a scuola, ma la sto indirizzando ad ascoltarvi tutte le mattine prima di entrare e insieme stiamo preparando la barzelletta per il Tortorella Challenge.
6: E allora fate tutto voi, cosa vi devo dire?

0: L'importante è non incappare nel nostro hater.
1: Aia.
0: Il commentatore folle, sappiamo solo che si chiama L.Banfi.
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: Chissà.
2: Sì, su questa cosa. Sì, se non lo volevo dire, che sì. Io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, stiamo investendo in queste cose che facciamo gli haters.
0: Sì. Ma perché? Ce l'avete su con tutti?
2: Perché c'è gente troppo cattiva sui social.
0: Voi per primi.
2: E gente che deve smettere di fare l'influencer. Noi siamo l'influencer.
0: Bene.
3: Beh, allora. Dico, ma possibile che sia stata stabilita, quasi accertata, l'identità di Banksy?
1: E non quella
3: di noto graffitaro, e non street questo. Artist del mondo e non del nostro
1: non
3: hater.
1: Riusciamo proprio.
2: Non è Dino Bensky quello lì, però.
1: No. Continua a spostarsi tra Molfetta, Mesagne e
3: Cambiacella.
1: Cambia San Carlo.
2: Gli echi cercano di intercettare, capito? Questi gli echi maledetti.
0: Con chi
2: io
0: sarà
2: ho scritto
0: oggi?
2: Due cose, Miley Cyrus.
1: Sì.
2: Inutile che continui a cantare al recettore. Ti ricordi quando facevi il video dove lanciavi le pelle?
1: Ma le? No, le pelle.
0: La Wrecking Ball.
1: Le palle. Sì.
2: Sì, io ho fatto anche la voce di Pino Scotto, E lui diceva: rotto con rotto! Allora, Riccardo Russo, scritto Riccardo Russo. Inutile che continui a imitare quell'attore pugliese mezzo anziano che faceva Nonno Libero.
1: Ah, veramente?
2: Non si imitano le persone anziene, farà butto maledetto.
0: Che fastidio le dà?
1: Perché non vuole questa cosa? Mi scusi.
2: Una bella bambola voodoo pure.
1: Non esageri adesso.
2: Ieri abbiamo manipolato i social di Guccini.
3: Manipolato?
2: Sì, e abbiamo detto che gli abbiamo fatto scrivere lui, amo Grande Fratello e Tete Schneider.
0: Quindi non l'ha detto lui veramente.
2: L'abbiamo fatto noi questo.
1: Ora
0: che operazione.
1: Hanno hackerato.
2: Caro Sauron, per vincere la guerra nella Terra di Mezzo ti servirebbero le cime di Raipa.
3: Ma basta.
2: E poi per finire c'ho un messaggio così.
1: Dai. Sì.
2: Bellita Toriolo.
1: Ancora.
0: Basta per il Signore degli Anelli di Cipolla.
1: No.
2: Quando ti vediamo, rimaniamo fermi.
0: Amelita.
2: Per vedere i tuoi tesori enormi. Perché siccome si parla di tesoro,
1: certo.
3: Sì, certo.
0: I suoi gioielli.
1: Riferimento ogni casuale, diciamo, casuale.
2: Sì.
1: Grazie.
0: Stata vista per la nostra Melita.
3: È il nostro hater, ecco, ha questo indizione.
1: Sì, al nostro hater piacciono
3: le Melite.
1: Sì.
2: Diciamo. Un po' rapeto, sì.
0: Siamo riusciti a intercettare la posizione?
1: Sì, no.
0: Niente. Allora sarà per la prossima volta. La ricontatteremo, signor L. Banfi. Prima o poi scopriremo chi è.
1: Sì.
0: Sicuro. Seguite.

0: qual è il vostro tesoro? La collezione completa dei mensili di Tex Willer, dal numero uno fino a oggi, ereditati quello... prima dal nonno e poi da papà.
1: Il Landò, Tex Willer,
0: grandi collezioni.
2: Sì. A me mi chiamavano col nome storico di Tex Willer,
0: cioè
2: Aquila della Botte.
0: E sentite che bello, il mio tesoro più grande, le cartoline che il mio caro papà spediva a mia mamma nei primi anni 60 mentre faceva il servizio
2: che
0: militare. 18 lunghi mesi di cartoline d'amore.
2: Bella sta cosa.
0: Sì. Qual è?
3: Anche mio nonno e mia nonna si conobbero sotto il fascismo, diciamo, c'era un servizio che metteva in corrispondenza delle giovani volontarie per scrivere ai soldati a fronte. Così. E quindi iniziarono per corrispondenza, insomma, non si conoscevano e si promisero alla fine della guerra di conoscersi, eccetera, eccetera.
0: Rapporto epistolare.
1: Sì, sto piangendo, però. Aspetta.
2: Ma il Franco Polo chi lo pagò in quel caso? O il nonno, anche lui era già.
3: Buona, che non si trovano nemmeno più tra un po' i francobolli.
0: Con le vostre voci, qual è il vostro tesoro?
4: Ciao banda, ciao. Buongiornissimo. Anche per me il mio tesoro è il mio cavallo, che è con me da 7 anni e ne ha 13, sia perché è sempre stato il sogno fin da piccola di avere un cavallo che ho potuto realizzare solo da adulta, sia perché, ragazzi, costa come un tesoro.
0: Ti servirebbe quel forziere che è stato nascosto a San Francisco con 10.000 monete da $1, però insomma è un bel gruzzoletto da trovare così a gratis.
5: Che bello, che bello! Mara! Buongiorno amori!
1: È da ieri che ti aspettiamo.
0: Sì, stai preparando la puntata di Domenica In?
5: Ci siamo, oggi però guardate.
1: Sì.
5: Abbiamo deciso di fare una bella carrellata perché ci sono ospiti straordinari.
0: Allora...
3: Ma te ne sei dimenticato uno, ho letto la polemica domenica.
5: Ah, sì,
3: c'avevi un ospite che alla fine è finito il programma.
5: Sai chi era?
2: Chi era?
5: Era il cantante commercialista Tony F24.
0: Davvero aveva Tony F, si è dimenticato.
3: No, non era Tony F,
2: era un altro. Senti un po', Mara.
5: Sì, amore.
2: Ti chiedo, vai lentamente, dacci il tempo di ridere,
5: sì,
2: perché
5: sì,
2: sono
5: amore, ti ricordi quando giocavamo a nascondino, gli altri bambini si nascondevano dietro di te?
2: Sì.
1: Alcuni si nascondevano in mezzo a te, cara.
5: Siete pronti?
2: Dai.
1: Andiamo, va.
5: E
1: andiamo.
5: Allora vai!
1: Dai.
5: Paolo Dini e i Colesterolo Boys presentano il calendario dell'Inps. Poi il cantante che urla dalla torre, Marco Muazzin. Poi ci abbiamo l'allenatore con il ciuffo arancione, Donald Trump.
1: Il Trump.
5: Bello Figo e Fiorella Mannoia canteranno quello che le donne non dicono sulla pasta col tonno.
1: Bella.
5: Pier Francesco Favino ci parlerà del suo nuovo ruolo nei panni di Daniele da Villanterio.
3: Il
5: sosia di Elvis Presley ci mostrerà le sue basette a linguine. Poi da Amici 2003 la cantante con i denti neri marcia. Vedremo lo speciale sul calciatore che abbaiava gli avversari, Franz Beckenbauer.
0: Non dimenticarti di nuovo Nicolò Filippucci, è lui che ti sei dimenticata domenica.
5: Anche lui, chi è Nicolò
2: Filippucci? Filippucci è quello che sta simpatico alla Russia.
0: Ex allievo di Amici.
5: Il nuovo film dei supereroi che si accoppiano, gli Eva Engers. E dopo la pubblicità in studio dopo la pubblicità in studio il presidente coreano Kim Jong, che ci ha portato dei pasticciotti fatti
2: lui
5: in casa, ci parlerà di quando veniva preso per il culo alle medie.
1: No,
5: e poi
1: povero
5: Paolo Tappinassi presenterà il socio ufficiale di Ascanio del Grande Fratello, gli ultimi due. Ci colleghiamo con il centro commerciale dove Papa Leone è atteso per i firmacopie. Poi Malena ci parlerà del libro che l'ha resa famosa.
0: Quale? Sì, vero?
5: Non lo so, un libro a caso. E poi,
1: Malena ha mai fatto lì.
5: Per finire, l'incredibile storia da tale quale la dolce trasformazione da Filippo Facci a Elton John a Zia Cosma Federico l'Olandese Volente.
3: La metamorfosi di casta
5: con noi.
1: Basta, quanto dura sta puntata?
0: Grande Mario!
5: Gregor Samsa, vai!

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 R101

0: Allora, ragazzi, sono arrivati i messaggi per la zia.
1: Sì.
2: Hai voglia?
0: Sì, sì.
3: Mi state distruggendo gli Avengers, ma siete grandi. Bravissimo, Piaschi.
0: Grazie, amore.
4: Comunque, quando c'è Mara Venier, se si è in macchina bisogna fermarsi. Sì. È una cosa impossibile. Sì. Cioè, mi fa male la pancia. Date un Oscar a Leonardo Fiaschi. Bravo!
2: Sono lì bloccati da mezz'ora, quindi.
5: Bisogna mettere un alert.
0: L'Oscar addirittura. Grazie, amori, grazie.
2: La prossima canzone che vi fa stare bene tra un'ora, chiedetela pure al 331 80 90 101. L'anno scorso Ziggy ha raccolto gli 80 piatti preferiti del padre.
0: Sì.
2: Raccogliendo piatti da tutto il mondo.
0: Dai,
2: una cosa che non poteva mai mancare: il giorno della zuppa.
1: La zuppa?
2: Per Bob, esatto.
1: Hai capito?
6: Disboscate, insomma, le piantagioni di canapa di mezzo pianeta.
2: No, no, anzi, ha parlato di tutti i piatti rastafaiani che mangiava Bob.
1: Mi viene la
0: zuppa di Bob Marley.
1: Ma non vi viene voglia di addentare un ciapati?
2: No. Sì, un ciapati.
1: Un ciapati? Ma non sa cos'è il ciapati. L'ho scoperto io 3 secondi fa. È una focaccia tipica indiana.
0: Sì.
1: Ok, che nelle aree rurali dell'India adesso si cucina in un modo del tutto originale. Hanno trovato il sistema di cuocere il ciapati senza utilizzare il gas.
6: Mia zia di Bergamo.
1: Non vuoi sapere come?
6: No, come gli hanno il ciapati?
1: Questo parte già con le sue cose. Non mi lascia venire.
2: Cucinare senza gas, Cristiano, anche tu potresti farlo poi a casa.
1: Chiamano una mucca, gli fanno fare una torta.
5: Ok, ma la mucca.
1: Sì,
5: ma veramente.
1: Una torta danno fuoco alla torta di mucca.
5: Quello.
1: E sopra c'è il ciapati che avrà un aroma inconfondibile.
2: Beh, allora il gas lo usano lo stesso, sì. In realtà, però quello naturale, metano.
1: Sì. No, sto scherzando,
5: Era meglio non saperla sta nozione.
7: È buona comunque questa torta, ragazzi.
5: No, smettiamo. Su forza.
6: Direi di uscire subito da questa leggenda metropolitana e passare alla nostra call.
2: Esatto, qual è il vostro tesoro?
6: Esatto, a proposito di torta, spero insomma di pasticceria a questo punto e non di mucca, abbiamo una coppia di genitori quanto mai sul pezzo che dice: vogliamo fare gli auguri al nostro tesoro. Babbo Andrea e mamma Laura festeggiano la loro Marianna.
2: Bravo,
1: Marianna.
6: Fa 18 anni!
1: Oh,
6: grande pallavolista! Mi segnalano, grande pallavolista.
1: Dai.
6: Col babbo arbitro di pallavolo, quindi è tutto un magna magna,
1: bella sta cosa.
6: Quindi tanti auguri da parte della banda
2: Viola
6: di ascoltatori. Brava Marianna, auguri!
2: Ci state anche raccontando con le vostre voci al 331 80 90 101 il tesoro.
8: Allora, il mio tesoro è la mia mamma, che con i suoi 97 anni è ancora bella arzilla, presente, e ringrazio cielo che ce l'ho ancora qui con me. Ciao banda, buona giornata.
1: Ciao, bella sta cosa, ci piace. Una fetta di ciapati,
2: l'audio.
1: Una fetta di ciapati anche a lei.
2: Direi grazie, ma sono un attimino, sono già pieno.
1: Vabbè.
6: Sì, so che c'era Panariello che voleva fare gli auguri a Marianna, no?
1: Marianna Gani,
5: gli
1: auguri.
6: Grazie.
5: Era lì dei 10 minuti,
6: sì,
5: voleva dire.
6: Sì, ho capito.
1: C'è ancora una cosa vostra.
2: Vai.
9: Il mio tesoro, ovviamente, a parte figlie, mogli, parenti, cani, eccetera, è la mia moto, la mia libertà.
2: Ma sì, andate pure sul materiale, vogliamo sapere qual è il vostro tesoro.
6: Intriso di valori, devo dire.
10: Buongiorno, banda. Il mio tesoro è mia nipote Martina di 8 anni che si sta preparando per andare a scuola, ma la sto indirizzando ad ascoltarvi tutte le mattine prima di entrare e insieme stiamo preparando la barzelletta per il Tortorella Challenge.
6: E allora fate tutto voi, cosa vi devo dire?

0: importante non incappare nel nostro hater.
1: Aia.
0: Il commentatore folle, sappiamo solo che si chiama L. Banfi.
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: Chissà.
2: Sì, su questa cosa. Sì, se non lo volevo dire che sì. Io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, stiamo investendo in queste cose che facciamo gli haters.
0: Ma perché? Ce l'avete su con tutti?
2: Gente troppo cattiva sui social.
0: Voi per primi.
2: E gente che deve smettere di fare l'influencer. Noi siamo l'influencer.
0: Bene.
3: Beh, ma allora, dico, ma possibile che sia stata stabilita, quasi accertata, l'identità di Banksy?
1: E non quella
3: di noto graffitaro,
0: di
3: street artist del mondo e non del nostro
1: non
3: hater.
1: Riusciamo proprio.
2: Non è Dino Banksy quello lì,
1: no. Continua a spostarsi tra Molfetta, Mesagne e
3: Cambiacella.
1: Cambia San Cambiacella.
2: Che cercano di intercettare, che questi biglietti maledetti.
0: Con chi
2: io
0: sarà
2: ho scritto
0: oggi?
2: Due cose, Miley Cyrus.
4: Miley Cyrus?
3: Sì.
2: Inutile che continui a cantare R101. Ti ricordi quando facevi il video dove lanciavi le pelle?
4: Ma le? No, le pelle.
0: La Wrecking Ball. Quando...
4: Le palle, sì.
2: Sì, io ho fatto anche la voce di Pino Scotto, E lui diceva: rotto con rotto! Allora, Riccardo Russo, scritto Riccardo Russo. Inutile che continui a imitare quell'attore pugliese mezzo anziano che faceva Nonno Libero.
4: Ah, veramente?
2: Non si imitano le persone anziene, farà butto maledetto.
0: Che fastidio le dà?
4: Perché non vuole questa cosa? Mi scusi.
2: Una bella bambola voodoo pure.
4: Non esageri adesso.
2: Ieri abbiamo manipolato i social di Guccini.
3: Manipolato?
2: Sì, e abbiamo detto che gli abbiamo fatto scrivere: lui, amo Grande Fratello e Temptation Island.
0: Quindi non l'ha detto lui veramente.
2: L'abbiamo fatto noi questo.
0: Ora che operazione.
4: Hanno hackerato.
2: Caro Sauron, per vincere la guerra nella Terra di Mezzo ti servirebbero le cime di Raipa.
3: Ma basta.
2: E poi per finire c'ho un messaggio così.
3: Dai. Sì.
2: Bellita Toriolo.
4: Ancora.
0: Ah, basta per il Signore degli Anelli di Cipolla.
4: No.
2: Quando ti vediamo, quando ti vediamo rimaniamo fermi.
0: Amelita.
2: Sì, per vedere i tuoi tesori enormi. Perché siccome si parla di tesoro,
4: certo.
3: Sì, sì, certo.
0: I suoi gioielli.
4: Riferimento a ogni casuale, diciamo,
2: Sì.
4: Grazie.
0: Questa vista per la nostra Melita.
3: È il nostro hater, ecco, ha questo indizione.
1: Sì, al nostro hater piacciono
3: le Melite.
1: Sì.
2: Un po' rapito, così.
0: Siamo riusciti a intercettare la posizione?
4: No.
0: Niente, allora sarà per la prossima volta. La ricontatteremo, signor L. Banfi. Prima o poi scopriremo chi è.
4: Sì.
0: Sicuro. Seguite.

0: qual è il vostro tesoro? La collezione completa dei mensili di Tex Willer, dal numero uno fino a oggi, ereditati prima dal nonno e poi da papà.
1: Milandò, Tex Willer,
0: grandi collezioni.
2: Sì. A me mi chiamavano col nome storico di Tex Willer,
0: cioè?
2: Aquila della botte.
0: E sentite che bello, il mio tesoro più grande, le cartoline che il mio caro papà spediva a mia mamma nei primi anni 60 mentre faceva il servizio militare. 18 lunghi mesi di cartoline d'amore.
2: Bella sta cosa.
0: Sì. Qual è?
3: Anche mio nonno e mia nonna si conobbero sotto il fascismo, diciamo, c'era un servizio che metteva in corrispondenza delle giovani volontarie per scrivere ai soldati al fronte. Così. E quindi iniziarono per corrispondenza, insomma, non si conoscevano e si promisero alla fine della guerra di conoscersi, eccetera, eccetera.
0: Pensa, rapporto epistolare.
1: Sì, sto piangendo, aspetta.
2: Ma il francobollo chi lo pagò in quel caso? O il nonno anche lui era già.
3: Buona, che non si trovano nemmeno più tra un po' i francobolli.
0: Con le vostre voci, qual è il vostro tesoro?
4: Ciao banda, ciao. Buongiornissimo. Anche per me il mio tesoro è il mio cavallo, che è con me da 7 anni e ne ha 13, sia perché è sempre stato il sogno fin da piccola di avere un cavallo che ho potuto realizzare solo da adulta, sia perché, ragazzi, costa come un tesoro.
0: Vero. Ti servirebbe quel forziere che è stato nascosto a San Francisco con 10.000 monete da $1, però insomma è un bel gruzzoletto da trovare così a gratis.
5: Che bello, che bello! Buongiorno amori!
1: È da ieri che ti aspettiamo.
0: Sì, stai preparando la puntata di Domenica In?
5: Ci siamo, oggi però guardate, abbiamo deciso di fare una bella carrellata perché ci sono ospiti straordinari.
0: Allora.
3: Ma te ne sei dimenticato uno, ho letto, la polemica domenica.
5: Ah, sì,
3: avevi un ospite che tutta la trasmissione alla fine è finito il programma.
5: Sai chi era?
2: Chi era?
5: Era il cantante commercialista Tony F24.
0: Davvero aveva Tony F, si è dimenticato.
3: No, non era Tony F,
2: era un altro. Senti un po', Mara.
5: Sì, amore.
2: Ti chiedo, vai lentamente, dacci il tempo di ridere, perché sono
5: amore, ti ricordi quando giocavamo a nascondino, gli altri bambini si nascondevano dietro di te?
2: Sì.
1: Alcuni si nascondevano in mezzo a te, cara.
5: Siete pronti?
2: Dai.
1: Andiamo, va.
5: E
1: andiamo.
5: Allora vai! Paolo Dini e i Colesterolo Boys presentano il calendario dell'Inps. Poi il cantante che urla dalla torre, Marco Muazzin. Poi ci abbiamo l'allenatore con il ciuffo arancione, Donald Trump.
2: Il Trump.
5: Bello Figo e Fiorella Mannoia canteranno quello che le donne non dicono sulla pasta col tonno.
1: Bella.
5: Pier Francesco Favino ci parlerà del suo nuovo ruolo nei panni di Daniele da Villanterio. E poi
3: biopic su Daniele del
1: Villanterio.
5: Il sosia di Elvis Presley ci mostrerà le sue basette a linguine. Poi da Vinci 2003 la cantante con i denti neri marcia. Vedremo lo speciale sul calciatore che abbaiava gli avversari, Franz Beckenbauer.
0: Non dimenticarti di nuovo Nicolò Filippucci, è lui che ti sei dimenticata domenica.
5: Anche lui, chi è Nicolò
2: Filippucci? Filippucci è quello che sta simpatico alla Russa.
0: Ex allievo di Amici.
5: Il nuovo film dei supereroi che si accoppiano, gli Eva Engers. E dopo la pubblicità in studio dopo la pubblicità in studio il presidente coreano Kim Jong, che ci ha portato dei pasticciotti fatti in casa, ci parlerà di quando veniva preso per il culo alle medie.
1: Paolo
5: Tappinassi presenterà il socio ufficiale di Ascanio del Grande Fratello, gli ultimi due. Ci colleghiamo con il centro commerciale dove Papa Leone è atteso per i firmacopie. Poi Malena ci parlerà del libro che l'ha resa famosa.
0: Quale? Vero?
5: Non lo so, un libro a caso. E poi,
1: Malena ha mai fatto lì.
5: Per finire, l'incredibile storia da tale quale la dolce trasformazione da Filippo Facci a Elton John a zia Cosima Federico l'Olandese Volante.
3: La metamorfosi di casa
5: con noi.
1: Basta, quanto dura sta puntata?
0: Grande Mara!
5: Gregor Samsa, vai!

0: 8 e le 8 e un quarto.
1: È vero, quindi anche noi
0: più brutta.
1: Tra gli giudici di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum.
0: Abbiamo Gobbum.
2: No, brava. Questa è una battuta simpatica.
1: Scusate, no, ritiro tutto. Allora, perché la sfida, la battuta più brutta, ho semplicemente raccontato che il mio commercialista è sempre puntuale. È sempre perfetto orario.
0: È perfetto orario.
3: Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco di Trump al Papa, sul quale segnalo il titolo di oggi del manifesto, che recita Santa Pazienza.
0: Sì, che bella.
3: Che viene buono oggi per loro, anche. Ma che per noi viene buono tutti i giorni. Da lunedì al venerdì, da 10 anni a questa parte.
0: E il nostro Gobbum dalla classifica di mezzo cosa dice?
2: Bella. Schifosi, infidi, che schifo.
1: E poi abbiamo il commercialista di Gobbum.
4: Lui mi è diventato così quando ho cominciato a pagare le tasse.
2: Padrone.
4: È una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente, adesso.
1: E poi si è rinsecchito tutto.
4: Poi si è rinsecchito.
1: Perché lo F24.
2: L'hanno rubato.
4: Dopo il primo F24.
2: Come lo scudetto del 2006.
3: questa imitazione, Riccardo, viene stranamente bene.
0: Sì.
1: Incredibile.
0: Ma torniamo ai fatti nostri, quelli maledettamente seri, che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
1: Cominciamo così.
5: Il commercialista invece chiama sempre alla stessa ora. 7:30.
1: Certo. Sei arrivato un po' in tutte le salse.
0: Bella. Esatto. Poi
1: secondo sfidante.
6: Ciao, sono Massimo del 301. Questa
1: Ciao,
6: è la
1: Massimo.
6: Mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la colla che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve ad attaccare il nemico?
2: Un piccolo hobbit.
1: La colla.
0: Attaccare il nemico.
1: Sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
7: Ciao, sono Alida per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
7: Ma se a tennis si vince il 6, perché si vince il 6?
1: È vero? Ce lo chiediamo
2: bella
1: da
2: domanda.
1: Un po'.
0: Ha ragione anche lei.
1: Si vince il 7,
0: però è un 6-2, 6-0, c'è sempre un 6.
3: Se arriva a 6, che vincendo il 7.
0: A meno che tu non vada un.
3: Ma voi avete delle turbe comunque, che io vi consiglio di curare attentamente, perché sono quelle cose che uno dice: no, non è niente, invece
0: no,
3: sono casi gravi.
0: Se porti avanti, guarda Trump. Avanti.
1: Ma sono avantissimo anche i nostri amici. Ultimo sfidante.
8: Buongiorno, banda.
1: Ciao.
8: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti, banda, da Paola.
1: Succede quando sei tanto stressato.
3: Sento l'odore di vittoria.
0: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, le dichiarazioni, queste cose qua.
3: E infatti anche il mese delle allergie.
4: Io comunque auguro a tutti il 16 del mese, quando c'è l'addebito della carta.
0: Tu il 16, no?
1: Dipende, c'è chi ce l'ha l'1.
4: Uguale. Sì. No, la maggior parte è il 15 o il 16, da me.
1: L'hai deciso tu.
3: La tua?
4: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
0: Allora tutti i giorni del mese.
1: Questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Gobbum.
4: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Diamo un piccolo anticipo.
0: Ancora di più, perché già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
2: Non lo so, dobbiamo stabilirla. Ma i giudici di questa schifezza. Mamma mia.
1: E lo dice Gobbum.
8: Buongiorno, banda.
1: Grande
8: con
1: Paola.
8: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti, banda, da Paola.
1: Ciao a te. Hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba.
0: Stimati.
3: Tirati su, mi raccomando.
0: Stimati, mi raccomando. Stimati.
3: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani lasciare un buon ricordo e non farlo.
0: Come
3: no?
0: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'hai proprio, sì.
2: Chiara.
0: Bravo.
1: Sì.
2: Dammi il regalo.
0: No.
1: Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge. No.

0: siete in tantissimi, state provando a entrare.
1: R101,
2: Piano,
3: siamo
2: una alla volta, che
3: Minions. Dannazione, sono intorno al palazzo.
0: Con la porta è stretta. È il Minions. Momento dell'R101, dammi il regalo.
4: R101, dammi il regalo.
5: È vero, come in quei film dove c'è il protagonista assediato dagli zombie,
0: sì?
5: Che gli entrano dalle finestre.
3: Siamo così, siamo messi così.
0: E beh, in palio oggi c'è Something Beautiful, l'ultimo album di Miley Cyrus. E in tantissimi ci avete provato a vincerlo.
6: R101, dammi il regalo.
0: Ancora?
7: R101, dammi il regalo.
5: No.
0: È arrivata tanto così, ma il più veloce è lui.
6: R101, dammi il regalo.
0: Ovvero Mario. Ciao Mario.
8: Ciao, ciao a tutti.
5: Ciao. Buongiorno.
0: Sei tu, ti sei già accaparrato l'ultimo album di Miley.
8: Bellissimo, sono proprio contento, grazie.
3: Ecco, stavo guardando la copertina, sì. Chiaramente ispirata a Tutti pazzi per Mary, la famosa scena del gel nei capelli. Va bene, ma magari insomma ha preso ispirazione da un'altra cosa. Mario, da dove concorri?
5: Karate Brianza.
3: Karate Brianza.
8: Sì. E mi fate compagnia tutte le mattine, tragitto casa lavoro e veramente da un sacco di tempo.
5: A che ora devi essere in ufficio, in azienda? A che ora devi essere? Alle 9?
8: Fortunatamente alle 9, per cui riesco adesso a fermarmi e stare qui con voi molto volentieri.
0: Quindi insomma ci conosci e sai che non è finita qui. Oltre all'album di Miley Cyrus, che tu sai come mai si chiama Miley?
2: Che come Miley? No? Come Miley?
5: Come Miley si chiama Miley?
0: Miley. È un diminutivo, un soprannome che gli ha dato il suo papà.
3: Sì, Mailitello.
0: Perché lei sorrideva sempre da piccola, quindi la chiamavano Smiley Cyrus. E poi da lì le è rimasto attaccato.
2: E dopo
0: Miley.
2: Questa vastità andiamo al gioco. Che tanto aspettavo.
0: È un fan di Miley. Abbiamo dato invece che Destiny Hope Cyrus. Questo è il suo nome ufficiale.
5: Anche Mario Cyrus, come il nostro amico di karate.
0: Vero.
5: Avrebbe potuto.
8: Anche il mio, sì. È un nome d'arte, anche il mio.
0: Sì.
5: Marione, senti un po', abbiamo la nostra Marione. Chiara che ha qui la sua pulsantiera, 16 tasti, tutti numerati, dall'1 al 16, ciascuno di questi corrisponde ad un effetto, solo uno è quello della vincita e dovrai trovare questo.
2: Vai Mario!
0: Dai Mario!
5: 3 possibilità.
0: Devi evitare tutte le altre cavolate che ci abbiamo messo dentro la jingle machine. Però non è facile. Vai col primo numero.
8: Allora, incrociamo le dita al numero 10.
0: Numero 10, eccolo qua. Attenzione.
2: Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata. Capo sotto, già finita.
3: Seduto su due piedi.
2: Che bello, bravo.
0: Ti parlerò di Willy, il super picco di Bel-Air. Ah, la sentiremmo tutta.
5: Sì, però non ha vinto.
2: Però,
5: E quindi c'ha ancora 2 possibilità.
0: Vai.
8: Ok, allora, visto che hai detto 2 possibilità, dico il numero 2.
0: Numero 2, attenzione.
9: Occupato.
3: Vai, su, delle 6 del mattino dentro la cabina.
9: Ho detto mamma che dovevo studiare il catechismo, che la mattina ho la testa più fresca.
2: Ah, che hai mangiato? I tulipani.
3: E che hai mangiato? I tulipani.
9: Il fascio di quelle gotiche.
3: E si sente.
0: Mario, non hai trovato il regalo,
3: no,
0: ma hai trovato
3: molto
0: Aristide.
3: Di più. Hai trovato molto.
2: Per me ha vinto.
8: Trovare il come si chiama adesso il ragazzo interista che urla.
2: Bravo.
0: Potrebbe essere nascosto dentro.
3: Potrebbe
0: sì.
3: essere sotto un pippolo.
0: Vai.
5: Dai.
8: Speriamo di no. Numero 6.
0: Numero 6, eccolo qua.
10: Verso l'infinito
5: e oltre.
0: Hai trovato Buzz Lightyear.
5: Mi spiace, Marietta. Ma magari qualcosa cade sempre nella borsetta, dai.
2: Un altro.
5: Dagli un'altra possibilità.
0: Mario, vai, un altro numero.
8: Grazie per l'opportunità, cerco di giocarmela bene. Allora mi concentro, numero 14.
5: 14.
0: Dai. 14, ready set.
2: Niente.
9: Sì.
2: Perdere.
5: Niente. Può perdere.
0: Frankenstein Junior.
3: tutta
8: vabbè,
3: la colonna.
8: Ho già vinto rimanendo in linea con voi.
0: Ma sì, dai, poi alla fine.
3: Bravo.
0: Spingo l'uno, mi stanno dicendo il numero uno che... per far sentire che qui.
11: Ciao!
2: No! Mannaggia Peppino, io lo
0: spezzo. Poi c'era una grande vittoria, ma dello scudetto dell'Inter, era sotto il numero 3.
3: Niente,
8: era stato vicino.
3: L'avevamo messo proditoriamente sotto il numero 3 perché statisticamente il numero 3 è gettonatissimo.
5: Davvero?
3: Sono tutti che è il numero fortunato. E invece il nostro Mario ha scelto tutta la seconda colonna. Infatti, tutti 2, 6, 10, 14. Ma ahimè,
8: ho scelto i miei numeri.
5: Bravo, Mario. Un'ultima cosa: tu sai che a noi piace farci gli affaracci degli altri, e allora ti chiediamo che cosa fai di bello nella vita.
8: Lavoro in un consorzio di imprese sociali.
5: Ok.
8: E quindi niente, ci occupiamo un po' di welfare.
0: Bravo. Ma ce l'hai un tesoro, visto che stiamo chiedendo questo ai nostri amici?
8: Allora, il mio tesoro, a parte ovviamente il solito, la famiglia e tutto quanto, sicuramente un gagliardetto del Milan che mi ha regalato Gianni Rivera.
5: Dai! Bella sta cosa.
8: Fare un contrasto con l'interista, ecco.
3: Certo, senti, ti diamo un'ultima notizia: da adesso in poi hai 23 minuti per beggiare, quindi ciao.
8: Va bene.
0: Ciao Mario, grazie. Buon lavoro. Grazie. Urlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo la tua vittoria.
8: Va bene. R101, dammi il regalo.
0: Tieni.

0: E sull'anulare invece che Gollum ha messo il suo tesoro, l'anello del signore degli anelli. Ma in realtà è da un altro tesoro che partiamo questa mattina.
1: Sì, mi sono perso via, vai avanti te, perché stavo guardando le immagini di Katy Perry, scusami.
0: Del Met Gala?
1: Sì, esatto, sì, stavo andando a vedere lì, sembra...
0: Siamo negli Stati Uniti, hanno veramente nascosto un forziere. C'è una caccia al tesoro, tesoro in questo caso nel vero senso del nome.
1: Ok.
0: Con degli indizi in poesia che sta facendo impazzire l'America intera. C'è un forziere con dentro un botto di soldi.
1: Quindi bisogna risolvere qualcuno... il quesito sotto forma di rima.
0: Esatto.
1: Per trovare l'indizio che ti porta a scovare dov'è il forziere.
0: Ma bellissimo.
2: Chi è questo committente? Chi è questo...
0: Menzionate
2: che ha questa idea bella.
1: Tra una
2: bella idea.
0: È una bellissima idea. Ma sentiamo intanto il vostro tesoro, qual è?
3: Buongiorno banda di matti, Fabio D'Adro, provincia di Brescia. Il mio tesoro è la mia bicicletta. 12.000 euro.
0: Ah, però.
3: E wiwa.
1: Per forza che poi le macchine costano 50.000, se uno spende 12 per una bicicletta, dicono agli italiani i soldi ce li hanno. Però ci sono gli appassionati che vogliono la bicicletta con tutti i crismi dei professionisti e sono disposti a spendere.
2: Praticamente la mia bicicletta costa come le ruotine della sua.
1: Beh, c'è il pescatore che ha la canna iper professionale, capito? Anche lì sono soldi.
4: C'è il Giro d'Italia già vinto con quei 12.000 euro.
0: C'è il giro di boa della settimana anche.
5: È vero, da vincere.
0: Siete meravigliosi.
6: Sono i figli di mia sorella, Giorgio e Lorenzo. Un abbraccio, Andrea da Teramo.
0: Andrea. Le due personalità di Gollum.
5: Come Gollum, esatto. Trasformava anche la voce.
2: Ma bisogna andare avanti fino alle 9 con queste che ci
5: sussurrano
2: nell'orecchio.
5: A me piace.
1: Bella sta cosa.
0: Vai.
7: Sì. Ciao banda.
0: Ciao.
7: La cosa più importante, almeno per me, è il mio test di gravidanza. Fatto 10 anni fa. Oltre a mia figlia, essere importante, ovvio. È una cosa che custodisco molto gelosamente in un portaocchiali. È sbiadito, però si vedono benissimo le due lunette.
0: Ah, cioè, ancora ce l'hai?
7: E quello, per me è un valore molto molto affettivo. Buona giornata piovosa. Da Daniela da Milano.
1: Daniela, dopo 12 anni l'unica cosa che sai è che sarà femmina?
5: Sì.
1: Non è un po' troppo
5: per essere giusto? Ancora sicura, capito?
1: Mamma mia. Hai voglia il gender reveal? Cosa è stato?
0: Un ancora lo porta dietro, lo fa vedere.
1: Sì, un'emozione, immagino, la prima volta che se ne è resa conto.
0: Comunque siamo a San Francisco. 10.000 monete da un dollaro chiuse in un forziere, sepolte, in attesa di essere trovate. Un annuncio che è uscito online invita tutti gli abitanti di San Francisco a partecipare a questa caccia al tesoro.
1: Cosa ci fai con 10.000 monete da un dollaro che non bastano neanche per la bicicletta di quello di prima?
0: È vero, però così a gratis devi solo, non so, riuscire a risolvere gli indizi, gli indovinelli lo puoi beccare.
1: Quindi bisogna essere tutto sommato di una certa cultura.
0: Ma per poter non per forza, vedi, magari è cultura pop.
2: Studiare il Carducci serve sempre. Finalmente che uno va a San Francisco, capito? Tutti quelli di San Francisco gobbi che guardano nelle siepi, nei cespugli, nei tombini,
1: sono quelli alla ricerca del forziere.
2: Quelli alla ricerca del forziere.
0: Chissà chi avrà questa grande fortuna di trovarlo, mentre qui, aspettando i vostri messaggi al 331 80 90 101, qual è il vostro tesoro?
8: Buongiorno banda, il mio tesoro è il mio cane Portos. Guai, senza di lui non sarei nessuno.
0: Che bello.
1: Portos, il cane da riportos.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: promettiamo niente.
1: Di rado, ma capita, devo dire. Oh, ricordo agli amanti del genere trash l'immagine di me nei panni di Frodolo e Michelangelo Pulci nei panni di Gobbum nel
2: è
1: film
2: vero,
1: Box Office 3D, ma insomma direi di andare avanti come la scena vero. Più brutta dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: È vero, quindi anche noi
1: più brutta.
0: Tra i giudici di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum.
1: Abbiamo Gobbum.
3: No, brava. Questa è una battuta simpatica.
0: Scusate, no, ritiro tutto. Allora, perché la sfida, la battuta più brutta, ho semplicemente raccontato che il mio commercialista è sempre puntuale. È sempre in perfetto orario.
2: È in perfetto orario.
1: Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco di Trump al Papa,
2: sì,
1: sul quale segnalo il titolo di oggi del manifesto, che recita Santa Pazienza.
2: Sì, che bella.
1: Che viene buono oggi per loro, anche. Ma che per noi viene scherzi. Buono tutti i giorni.
0: Certo.
1: Da lunedì al venerdì, da 10 anni a questa scherzi. Parte.
2: E il nostro Gobbum della classifica di mezzo cosa dice?
3: Bella. Schifosi, infini, che schema.
0: E poi abbiamo il commercialista di Gobbum.
4: Lui è diventato così quando ha cominciato a pagare le tasse.
3: Padrone.
4: Sì, è una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente, adesso.
0: E poi si è rinsecchito tutto.
4: Poi si è rinsecchito.
0: Perché lo F24.
3: L'hanno rubato!
4: Dopo il primo
3: F24. Come lo scudetto del 2006.
1: questa imitazione a Riccardo viene stranamente bene.
2: Sì, direi. Sì.
0: Incredibile.
2: Ma torniamo ai fatti nostri, sì. Quelli maledettamente seri che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
0: Cominciamo così.
5: Il mio commercialista invece chiama sempre alla stessa ora. 7:30.
0: Certo. Sei arrivato un po' in tutte le salse.
2: Bella. Esatto. Poi
0: secondo sfidante.
6: Ciao, sono Massimo del 301. Questa
0: ciao,
6: è
0: Massimo.
6: La mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la colla che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve ad attaccare il nemico?
3: Un piccolo hobbit.
0: La colla.
2: Attaccare il nemico.
0: Sì, sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
7: Ciao, sono Alida per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
7: Ma se a tennis si vince il set, perché si vince a 6?
0: È vero. Ce lo chiediamo
3: bella
0: da
3: domanda.
0: Un po'.
2: Ha ragione anche lei.
0: Si vince tu il 7
2: però
0: vinci.
2: È un 6-2, 6-0, c'è sempre un 6.
1: Se arriva a 6 vincendo il 7.
2: A meno che tu non vada un
1: ma voi avete delle turbe comunque, sì. Io vi consiglio di curare attentamente, perché sono quelle cose che uno dice no, non è niente, invece
2: no,
1: sono casi gravi.
2: Se porti avanti, guarda Trump, avanti.
0: Ma sono avantissimo anche i nostri amici. Ultima sfidante.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Succede quando sei tanto stressato.
1: Sento l'odore di vittoria.
2: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, sì. Le dichiarazioni, sì, queste cose qua.
1: E infatti anche il mese delle allergie.
4: Ah! Io comunque auguro a tutti il 16 del mese quando c'è l'addebito della carta.
2: Ecco. Tu il 16, no?
0: Dipende, c'è chi ce l'ha l'1.
4: Sì? No, quindi, ma la maggior parte è il 15 o il 16, dammi da me.
0: L'hai deciso tu.
1: La tua?
4: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
2: Allora tutti i giorni del mese.
0: Questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Gobbum.
4: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Facciamo, diamo un piccolo anticipo.
2: Ancora di più, perché già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
3: Non lo so, dobbiamo stabilirlo. Quanti giudici di questa schifezza. Mamma mia.
8: Buongiorno banda.
0: Grande
8: con
0: Paola.
8: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Ciao a te. Hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba.
2: Stimati.
1: Tirati su, mi raccomando.
2: Stimati, mi raccomando. Stimati.
1: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani di lasciare un buon ricordo e non farlo.
2: Come
1: no?
2: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'è proprio, sì.
3: Chiara.
2: Bravo.
0: Sì.
3: Dammi il regalo, dammi il regalo. Dammi il regalo.
2: No.
0: Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge.

0: siete in tantissimi, state provando a entrare.
1: R101,
2: Piano,
3: una alla volta, che
4: dannazione, sono intorno al palazzo.
0: Con la porta è stretta. È il momento dell'R101, dammi il regalo.
5: R101, dammi il regalo.
6: È vero, come in quei film dove c'è il protagonista assediato dagli zombie,
0: sì,
6: che gli entrano dalle finestre.
4: Siamo così, siamo messi così.
0: E beh, in palio oggi c'è Something Beautiful, l'ultimo album di Miley Cyrus. E in tantissimi ci avete provato a vincerlo.
7: R101, dammi il regalo.
0: Ancora?
8: R101, dammi il regalo.
6: No.
0: È arrivata tanto così, ma il più veloce è lui.
7: R101, dammi il regalo.
0: Ovvero Mario. Ciao Mario.
9: Ciao a tutti.
6: Ciao. Buongiorno.
0: Sei tu, ti sei già accaparrato l'ultimo album di Miley.
9: Bellissimo, sono proprio contento, grazie.
4: Ecco, stavo guardando la copertina, sì, chiaramente ispirata a Tutti pazzi per Mary, la famosa scena del gel nei capelli.
6: Eccola lì.
4: Va bene, ma magari insomma ha preso ispirazione da un'altra cosa. Mario, da dove concorri?
6: Karate Brianza.
9: Karate Brianza. Sì. Sì. E mi fate compagnia tutte le mattine, tragitto casa lavoro e veramente da un sacco di tempo.
6: A che ora devi essere in ufficio, in azienda? A che ora devi essere? Alle 9?
9: Fortunatamente alle 9, per cui riesco adesso a fermarmi e stare qui con voi molto volentieri.
0: Quindi insomma ci conosci e sai che non è finita qui. Oltre all'album, esatto, di Miley Cyrus, che tu sai come mai si chiama Miley?
2: Che come Miley? Come Miley?
6: Come Miley si chiama Miley?
0: Miley è un diminutivo, un soprannome che gli ha dato il suo papà.
4: Sì, Miley Tello.
0: Perché lei sorrideva sempre da piccola, quindi la chiamavano Smiley Cyrus, e poi da lì le è rimasto attaccato.
2: E dopo
0: Miley,
2: questa vastità andiamo al gioco. Che tanto aspettavo.
0: Un fan di Miley. Abbiamo dato invece che Destiny Hope Cyrus, questo è il suo nome ufficiale.
6: Anche Mario Cyrus, come il nostro amico di karate.
0: È vero.
6: Avrebbe potuto.
9: Anche il mio, sì. È un nome d'arte, anche il mio.
0: Sì.
6: Marione, senti un po'. Abbiamo la nostra Rione. Chiara, che ha qui la sua pulsantiera. 16 tasti, tutti numerati, dall'1 al 16, ciascuno di questi corrisponde ad un effetto, solo uno è quello della vincita e dovrai trovare questo.
2: Vai Mario!
0: Dai Mario!
6: Tre possibilità, tre.
0: Devi evitare tutte le altre cavolate che ci abbiamo messo dentro, la jingle machine, però non è facile. Vai col primo numero.
9: Allora, incrociamo le dita al numero 10.
0: Numero 10, eccolo qua. Attenzione.
2: Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata. Campo molto, tutto sopra, siamo finita.
10: Seduto su due piedi.
2: Che bello, bravo.
0: Ti parlerò di Willy, il super figo di Blair. Ah, la sentiremmo tutta.
6: Sì, però non ha vinto. E quindi c'ha ancora due possibilità.
0: Vai.
9: Ok, allora, visto che hai detto due possibilità, dico il numero 2.
0: Numero 2, attenzione.
11: Occupato.
6: Vai, le 6 del mattino dentro la cabina.
11: Ho detto mamma che dovevo studiare a catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
2: Ah, che hai mangiato? I tulipani.
6: E che hai mangiato? I tulipani?
11: Mi faccio le lingue gotiche.
6: E si sente.
0: Mario, non hai trovato il regalo, ma hai trovato
4: molto
0: Aristide.
4: Di più. Hai trovato molto.
2: Per me ha vinto.
9: Trovare il, come si chiama adesso, il ragazzo interista che urla.
6: Bravo.
0: Potrebbe essere nascosto dentro.
4: Potrebbe
0: sì.
4: essere sotto un pippolo.
0: Vai.
6: Dai.
9: Speriamo di no. Numero 6.
0: Numero 6, eccolo qua.
12: Verso l'infinito
6: e oltre.
0: Hai trovato Buzz Lightyear.
6: Mi dispiace, Marietta. Ma magari qualcosa cade sempre nella borsetta, dai.
2: Un altro.
6: Dagli un'altra possibilità.
0: Mario, vai, un altro numero.
9: Grazie per l'opportunità, cerco di giocarmela bene. Allora mi concentro, numero 14.
6: 14.
0: Dai. 14, ready set.
2: Niente.
10: Sì.
2: Può perdere.
6: Niente. si può fare,
0: Frankenstein Junior.
4: Tutta
9: vabbè,
4: la colonna.
9: Ho vinto rimanendo in linea con voi.
0: Ma sì, dai, poi alla fine.
4: Bravo.
0: Spingo l'uno, mi stanno dicendo il numero uno che... per far sentire che qui.
10: Ciao!
2: No! Mannaggia Peppino, io lo
10: spezzo.
0: Poi c'era una grande vittoria, ma dello scudetto dell'Inter, era sotto il numero 3.
4: Niente, era sotto, l'avevamo messo proditoriamente sotto il numero 3 perché statisticamente il numero 3 è gettonatissimo.
6: Davvero?
4: Sono tutti che 3 è il numero fortunato. E invece il nostro Mario ha scelto tutta la seconda colonna. Infatti, tutti 2, 6, 10, 14. Ma ahimè,
9: ho scelto i miei numeri.
6: Bravo, Mario. Un'ultima cosa: tu sai che a noi piace farci gli affaracci degli altri, e allora ti chiediamo che cosa fai di bello nella vita.
9: E lavoro in un consorzio di imprese sociali.
6: Ok.
9: E quindi niente, ci occupiamo un po' di welfare.
0: Bravo. Ma ce l'hai un tesoro, visto che stiamo chiedendo questo ai nostri amici?
9: Allora, il mio tesoro, a parte ovviamente il solito, la famiglia e tutto quanto, sicuramente un gagliardetto del Milan che mi ha regalato Gianni Rivera.
6: Dai! Bella sta cosa.
9: Un contratto con l'interista, ecco.
4: Certo, senti, ti diamo un'ultima notizia: da adesso in poi hai 23 minuti per beggiare, quindi ciao.
9: Va bene.
0: Ciao Mario, grazie. Buon lavoro. Grazie. Urlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo la tua vittoria.
9: Va bene. R101, dammi il regalo!
0: Vieni!

0: E sull'anulare invece che Gollum ha messo il suo tesoro, l'anello del signore degli anelli. Ma in realtà è da un altro tesoro che partiamo questa mattina.
1: Sì, no, mi sono perso via, vai avanti te perché stavo guardando le immagini di Katy Perry, scusami.
0: Del Met Gala?
1: Sì, esatto, sì, stavo andando a vedere lì, sembra...
0: Siamo negli Stati Uniti, hanno veramente nascosto un forziere. C'è una caccia al tesoro, tesoro in questo caso nel vero senso del nome.
1: Ok.
0: Con degli indizi in poesia che sta facendo impazzire l'America intera. C'è un forziere con dentro un botto di soldi.
1: Quindi bisogna risolvere qualcuno... il quesito sotto forma di rima.
0: Esatto.
1: Per trovare l'indizio che ti porta a scovare dov'è il forziere.
0: Ma bellissimo.
2: Chi è questo committente? Chi è questo?
1: Menzionate
2: chi ha avuto questa idea bella,
1: una bella idea.
0: È una bellissima idea. Allora, sentiamo intanto il vostro tesoro qual è.
3: Buongiorno banda di matti, Fabio D'Adro, provincia di Brescia. Il mio tesoro è la mia bicicletta, 12.000 euro.
0: Ah, però.
3: E
1: per forza che poi le macchine costano 50.000, se uno spende 12 per una bicicletta dicono gli italiani i soldi ce li hanno. Però ci sono gli appassionati che vogliono la bicicletta con tutti i crismi dei professionisti e sono disposti a
2: praticamente la mia bicicletta costa come le ruotine della sua.
1: C'è il pescatore che ha la canna iper professionale, capito? Anche lì sono soldi.
4: C'è il Giro d'Italia già vinto con quei 12.000 euro.
0: C'è il Giro di Boa della settimana anche.
5: È vero, da vincere.
3: Vai. Mia.
0: Siete meravigliosi.
6: Sono i figli di mia sorella, Giorgio e Lorenzo. Un abbraccio, Andrea da Teramo.
1: Andrea.
0: Due personalità di Gollum.
5: Come Gollum, esatto. Trasformava anche la voce.
2: Ma bisogna andare avanti fino alle 9 con queste che ci sussurrano nell'orecchio.
5: A me piace.
1: Bella sta cosa.
0: Vai.
7: Sì. Ciao banda.
0: Ciao.
7: La cosa più importante, almeno per me, è il mio test di gravidanza.
0: Wow.
7: Fatto 10 anni fa. Oltre a mia figlia, essere importante, ovvio. È una cosa che custodisco molto gelosamente. In un portaocchiali. È sbiadito, però si vedono benissimo le due lineette.
0: Ah, cioè, ancora ce l'hai?
7: E per me è un valore molto molto affettivo. Buona giornata piovosa. Da Daniela da Milano.
1: Daniela, dopo 12 anni l'unica cosa che sai è che sarà femmina?
5: Sì.
1: Non è un po' troppo
5: per essere ancora sicura, capito?
1: Mamma mia. Hai voglia il gender reveal? Cos'è stato?
0: Ancora lo porta dietro, lo fa vedere.
1: Sì, un'emozione, immagino, la prima volta che se ne è resa conto.
0: Comunque siamo a San Francisco. 10.000 monete da un dollaro chiuse in un forziere, sepolte in attesa di essere trovate. Un annuncio che è uscito online invita tutti gli abitanti di San Francisco a partecipare a questa caccia al tesoro.
1: Cosa ci fai con 10.000 monete da un dollaro che non bastano neanche per la bicicletta di quello di prima?
0: È vero, però così a gratis devi solo, non so, riuscire a risolvere gli indizi, gli indovinelli lo puoi beccare.
1: Quindi bisogna essere tutto sommato di una certa cultura.
0: Ma non per forza, magari è cultura pop.
2: Studiare il Carducci.

0: 90 101, qual è il vostro tesoro?
1: Buongiorno banda. Il mio tesoro,
0: sì,
1: è il mio cane Portos. Guai, senza di lui non sarei nessuno.
0: Che bello.
2: Ah, Portos, il cane da riportos.

0: Allora, ragazzi, sono arrivati messaggi per la zia.
1: Sì.
2: Hai voglia?
0: Sì, sì.
3: Mi state distruggendo gli Avengers, ma siete grandi. Bravissimo, Piaschi.
0: Grazie, amore.
4: Comunque, quando c'è Mara Venier, si è in macchina, bisogna fermarsi. Sì. È una cosa impossibile. Sì. Cioè, mi fa male la pancia. Date un Oscar a Leonardo Fiaschi.
2: Bravo! Sono lì bloccati da mezz'ora, quindi.
5: Bisogna mettere un alert prima di Mara.
0: Addirittura. Grazie, amori, oh, grazie.
2: La prossima canzone che vi fa stare bene tra un'ora, chiedetela pure al 331 80 90 101. L'anno scorso Ziggy ha raccolto gli 80 piatti preferiti del padre.
0: Sì.
2: Raccogliendo

0: doppiati da tutto il mondo.
1: Dai,
0: una cosa che non poteva mai mancare: il giorno della zuppa.
1: La zuppa?
0: Per Bob, esatto.
1: Hai capito?
2: Disboscate, insomma, le piantagioni di canapa di mezzo pianeta.
0: No, no, anzi, ha parlato di tutti i piatti rastafaiani che mangiava Bob.
1: Mi viene la
3: zuppa di Bob Marley.
1: Ma non vi viene voglia di addentare un ciapati?
0: No. Sì, un ciapati.
1: Un ciapati? Ma non sa cos'è il ciapati. L'ho scoperto io 3 secondi fa. È una focaccia tipica indiana,
2: sì,
1: ok? Che nelle aree rurali dell'India adesso si cucina in un modo del tutto originale. Hanno trovato il sistema di cuocere il ciapati senza utilizzare il gas.
2: Mia zia di Bergamo.
1: Non vuoi sapere come?
2: No, come gli hanno il ciapati?
1: Adesso parte già con le sue cose. Non mi lascia venire.
0: Cucinare senza gas, Cristiano, anche tu potresti farlo poi a casa.
1: Chiamano una mucca, gli fanno fare una torta.
3: Ok, ma
1: la mucca. Sì, sì,
3: ma
1: sì,
3: veramente.
1: Una torta danno fuoco alla torta di mucca.
3: Quello.
1: E sopra c'è il ciapati che avrà un aroma inconfondibile.
0: Beh, allora il gas lo usano lo stesso, sì, in realtà, però quello naturale, questa, metano.
1: Sì. No, sto scherzando,
3: Era meglio non saperla sta nozione.
4: È buona comunque questa torta, ragazzi.
3: No, su forza.
2: Direi di uscire subito da questa leggenda metropolitana e passare alla nostra call.
0: Esatto, qual è il vostro tesoro?
2: Esatto, a proposito di torta, spero insomma di pasticceria a questo punto e non di mucca, abbiamo una coppia di genitori quanto mai sul pezzo che dice: vogliamo fare gli auguri al nostro tesoro. Babbo Andrea e mamma Laura festeggiano la loro Marianna.
0: Bravo,
2: fa 18 anni.
1: Oh,
2: grande pallavolista. Mi segnala una grande pallavolista.
1: Dai.
2: Col babbo arbitro di pallavolo, quindi è tutto un magna magna,
1: bella sta cosa.
2: Quindi tanti auguri da parte della banda
0: Mariola
2: di ascoltatori. Brava Marianna, auguri.
0: Ci state anche raccontando con le vostre voci al 331 80 90 101 il tesoro.
5: Allora, il mio tesoro è la mia mamma, che con i suoi 97 anni è ancora bella arzilla, la presente, e ringrazio cielo che ce l'ho ancora qui con me. Ciao banda, buona giornata.
1: Ciao, bella sta cosa, ci piace. Una fetta di ciapati,
0: l'audio.
1: Una fetta di ciapati anche a lei.
0: Mamma mia. Direi grazie, ma sono un attimino, sono già pieno.
1: Vabbè.
2: Sì, so che c'era Panariello che voleva fare gli auguri a Marianna, no?
6: Marianna Gani, fai auguri.
2: Grazie.
3: Era lì dei 10 minuti, sì, voleva dire.
2: Sì, ho capito.
1: C'è ancora una cosa vostra.
0: Vai.
7: Il mio tesoro, ovviamente, a parte figlie, mogli, parenti, cani, eccetera, è la mia moto, la mia libertà.
0: Ma sì, andate pure sul materiale, vogliamo sapere qual è il vostro tesoro.
2: Un triso di valori, devo dire.
8: Buongiorno, banda.
1: Buongiorno.
8: Il mio tesoro è mia nipote Martina di 8 anni che si sta preparando per andare a scuola, ma la sto indirizzando ad ascoltarvi tutte le mattine prima di entrare e insieme stiamo preparando la barzelletta per il Tortorella Challenge.
2: E allora fate tutto voi, cosa vi devo dire?

0: qual è il vostro tesoro, la collezione completa dei mensili di Tex Willer, dal numero uno fino a oggi, ereditati prima dal nonno e poi da papà.
1: Il
0: Marco
1: Tex Willer,
0: grandi collezioni.
2: A me mi chiamavano col nome storico di Tex Willer,
0: cioè
2: Aquila della Botte.
0: E sentite che bello, il mio tesoro più grande, le cartoline che il mio caro papà spediva a mia mamma nei primi anni 60 mentre faceva il servizio militare. 18 lunghi mesi di cartoline d'amore.
2: Bella sta cosa.
0: Sì. Qual è?
3: Anche mio nonno e mia nonna si conobbero sotto il fascismo, diciamo, c'era un servizio che metteva in corrispondenza delle giovani volontarie per scrivere ai soldati al fronte. Così, e quindi iniziarono per corrispondenza, insomma, non si conoscevano e si promisero alla fine della guerra di conoscersi, eccetera, eccetera.
0: Pensa, rapporto epistolare,
1: sì. Sto piangendo, aspetta.
2: Ma il francobollo chi lo pagò in quel caso? O il nonno anche lui era già.
3: Buona, che non si trovano nemmeno più tra un po' i francobolli.
0: Con le vostre voci, qual è il vostro tesoro?
4: Ciao banda, ciao. Buongiornissimo. Anche per me il mio tesoro è il mio cavallo, che è con me da 7 anni e ne ha 13, sia perché è sempre stato il sogno fin da piccola di avere un cavallo che ho potuto realizzare solo da adulta, sia perché, ragazzi, costa come un tesoro.
0: Ti servirebbe quel forziere che è stato nascosto a San Francisco con 10.000 monete da $1, però insomma è un bel gruzzoletto da trovare così a gratis.
5: Che bello, che bello! Buongiorno amori!
1: È da ieri che ti aspettiamo.
0: Sì, stai preparando la puntata di domenica in?
5: Ci siamo, oggi però guardate. Sì. Abbiamo deciso di fare una bella carrellata perché ci sono ospiti straordinari.
0: Allora.
3: Ma te ne sei dimenticato uno, ho letto la polemica domenica.
5: Ah, sì,
3: c'avevi un ospite che sei tutta la trasmissione alla fine è finito il programma.
5: Sai chi era?
2: Chi era?
5: Era il cantante commercialista Tony F24.
0: Davvero aveva Tony F, si è dimenticato.
3: No, non era Tony F,
2: era un altro. Senti un po', Mara.
5: Sì, amore.
2: Ti chiedo, vai lentamente, dacci il tempo di ridere,
5: sì,
2: perché sono ride.
5: Amore, ti ricordi quando giocavamo a nascondino, gli altri bambini si nascondevano dietro di te?
2: Sì.
1: Alcuni si nascondevano in mezzo a te, cara.
5: Siete pronti?
2: Dai.
1: Andiamo, va.
5: E
1: andiamo.
5: Allora vai! Dai. Paolo Dini e i Colesterolo Boys presentano il calendario dell'Inps. Poi il cantante che urla dalla torre, Marco Muazzin. Poi ci abbiamo l'allenatore con il ciuffo arancione, Donald Trump.
2: Il Trump.
5: Bello Figo e Fiorella Mannoia canteranno quello che le donne non dicono sulla pasta col tonno.
1: Bella.
5: Pier Francesco Favino ci parlerà del suo nuovo ruolo nei panni di Daniele da Villanterio. E poi
3: biopic su Daniele del
1: criminale tragico.
5: Il sosia di Elvis Presley ci mostrerà le sue basette all'inguine. Poi da Amici 2003 la cantante con i denti neri marcia. Vedremo lo speciale sul calciatore che abbaiava gli avversari, Franz Beckenbauer.
0: Non dimenticarti di nuovo Nicolò Filippucci, è lui che ti sei dimenticata domenica.
5: Anche lui, chi è Nicolò
2: Filippucci? Filippucci è quello che sta simpatico alla Russia.
0: Ex allievo di Amici.
5: Il nuovo film dei supereroi che si accoppiano, gli Eva Engers. E dopo la pubblicità in studio con noi il presidente coreano Kim Jong, che ci ha portato dei pasticciotti fatti in casa, ci parlerà di quando veniva preso per il culo alle medie.
1: No,
5: e poi
1: povero.
5: Paolo Tappinassi presenterà il socio ufficiale di Ascanio del Grande Fratello, gli ultimi due. Ci colleghiamo con il centro commerciale dove Papa Leone è atteso per i firmacopie. Poi Malena ci parlerà del libro che l'ha resa famosa.
0: Quale? Vero?
5: Non lo so, un libro a caso. E poi,
1: Malena ha mai fatto lì.
5: Per finire, l'incredibile storia da tale quale la dolce trasformazione da Filippo Facci a Elton John a zia Cosima a Federico l'Olandese Volante.
3: La metamorfosi di casa
5: con noi.
1: Basta, quanto dura sta puntata?
0: Grande Mario!
5: Gregor Samsa, vai!

0: L'importante è non incappare nel nostro hater.
1: Aia.
0: Il commentatore folle, sappiamo solo che si chiama L. Banfi.
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: Chissà.
2: Sì, su questa cosa. Sì, se non lo volevo dire, che sì. Io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, stiamo investendo in queste cose che facciamo gli haters.
0: Ma perché? Ce l'avete su con tutti?
2: Gente troppo cattiva sui social.
0: Voi per primi.
2: E gente che deve smettere di fare l'influencer. Noi siamo l'influencer.
0: Bene.
3: Beh, allora. Dico, ma possibile che sia stata stabilita, quasi accertata, l'identità di Banksy?
1: E non quella di
3: noto graffitaro, street artist del mondo e non del nostro
1: non
3: hater.
1: Non riusciamo proprio.
2: Non è Dino Bensky quello lì.
1: No. Continua a spostarsi tra Molfetta, Mesagne e.
3: Cambia cella.
1: Cambia sangue.
2: I miei che cercano di intercettare, che questi miei maledetti.
0: Con chi
2: io
0: sarà
2: ho scritto
0: oggi?
2: Due cose, Miley Cyrus.
4: Miley Cyrus?
3: Sì.
2: Inutile che continui a cantare al recettore. Ti ricordi quando facevi il video dove lanciavi le pelle?
4: Ma le? No, le pelle.
0: La Wrecking Ball.
4: Le palle, sì.
2: Sì, io ho fatto anche la voce di Pino Scotto, E lui diceva: rotto con rotto! Allora, Riccardo Russo, scritto Riccardo Russo. Inutile che continui a imitare quell'attore pugliese mezzo anziano che faceva Nonno Libero.
4: Ah, veramente?
2: Non si imitano le persone anziene, farà butto maledetto.
0: Che fastidio le dà?
4: Perché non vuole questa cosa? Mi scusi.
2: Una bella bambola voodoo pure.
4: Non esageri adesso.
2: Ieri abbiamo manipolato i social di Guccini.
3: Manipolato?
2: Sì, e abbiamo detto che gli abbiamo fatto scrivere lui, amo Grande Fratello e Tete Schneider.
0: Ah, quindi non l'ha detto lui veramente?
2: L'abbiamo fatto noi questo.
4: Ora
0: che operazione?
4: Hanno hackerato.
2: Caro Sauron, per vincere la guerra nella Terra di Mezzo ti servirebbero le cime di Raipa.
3: Ma basta.
2: E poi per finire c'ho un messaggio così.
1: Dai. Sì.
2: Bellita Toriolo.
4: Ancora.
0: Basta per il Signore degli Anelli di Cipolla?
4: No.
2: Quando ti vediamo, quando ti vediamo rimaniamo fermi.
0: Amelita.
2: Sì, per vedere i tuoi tesori enormi. Perché siccome si parla di tesoro, sto dicendo.
4: Certo.
3: Sì, certo.
0: I suoi gioielli.
4: Riferimento ogni casuale, diciamo, casuale.
2: Sì.
4: Grazie.
0: Tanta vista per la nostra Melita.
3: È il nostro hater, questo indizione.
1: Sì, al nostro hater piacciono
3: Le Melite.
1: Sì,
2: diciamo. Un po' rapetto così.
0: Siamo riusciti a intercettare la posizione?
1: Sì, no.
0: Niente. Allora sarà per la prossima volta. La ricontatteremo, signor L. Benfi. Prima o poi scopriremo chi è.
4: Sì.
0: Sicuro. Seguite.

0: Può capitare, non promettiamo niente.
1: Di rado, ma capita, devo dire. Oh, ricordo agli amanti del genere trash l'immagine di me nei panni di Frodolo e Michelangelo Pucci nei panni di Gobbum.
2: È vero, Frodolo.
1: Box Office 3D, ma insomma direi di andare avanti come la scena più brutta dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: È vero, quindi anche noi
1: più brutta.
0: Tra i giudici di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum. Ritiro tutto. Allora, perché la sfida, la battuta più brutta, ho semplicemente raccontato che il mio commercialista è sempre puntuale, è sempre perfetto orario.
2: È perfetto orario.
1: Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco di Trump al Papa, sul quale segnalo il titolo di oggi del manifesto, che recita Santa Pazienza.
2: Sì, che bella.
1: Che viene buono oggi per loro, anche. Ma che per noi buono tutti i giorni. Dal lunedì al venerdì, da 10 anni a questa parte.
2: E il nostro Gobbum dalla classifica di mezzo cosa dice?
3: Bella. Schifosi, infini, che schifo.
2: Niente.
0: E poi abbiamo il commercialista di Gobbum.
3: Lui è diventato così quando ha cominciato a pagare le tasse. È una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente, adesso.
0: E poi si è rinsecchito tutto.
3: Poi si è rinsecchito.
0: Perché lo F24.
3: L'hanno rubato.
2: Dopo il primo
3: F24. Come lo scudetto del 2006.
1: questa imitazione, Riccardo, viene stranamente bene.
2: Sì.
0: Incredibile.
2: Ma torniamo ai fatti nostri, quelli maledettamente seri che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
0: Cominciamo così.
4: Il commercialista invece chiama sempre alla stessa ora.
0: 7:30. Certo. Sei arrivato un po' in tutte le salse.
2: Bella. Esatto. Poi
0: secondo sfidante.
5: Ciao, sono Massimo del 101. Questa
0: Ciao,
5: è
0: Massimo.
5: La mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la colla che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve ad attaccare il nemico?
3: Un piccolo hobbit.
0: La colla.
2: Attaccare il nemico.
0: Sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
6: Ciao, sono Alida per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
6: Ma se a tennis si vince il 6, perché si vince il 6?
0: È vero. Ce lo chiediamo
3: bella
0: da
3: domanda.
0: Un po'.
2: Ha ragione anche lei.
0: Si vince il 7
2: però
0: vinci?
2: È un 6-2, 6-0, c'è sempre un 6.
1: Se arriva a 6 vincendo il 7.
2: A meno che tu non vada un...
1: Ma voi avete delle turbe comunque, sì. Io vi consiglio di curare attentamente, che sono quelle cose che uno dice no, non è niente, invece sono casi gravi.
2: Se porti avanti, guarda Trump. Avanti.
0: Passano avantissimo anche i nostri amici. Ultimo sfidante.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti, banda, da Paola.
0: Succede quando sei tanto stressato.
1: Sento l'odore di vittoria.
2: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, le dichiarazioni, queste cose qua.
1: E infatti anche il mese delle allergie.
3: Io comunque auguro a tutti il 16 del mese quando c'è l'addebito della carta.
2: Ecco. Tu il 16, no? Ma non è...
0: Dipende, c'è cioè chi ce l'ha l'1. Guarda.
3: Ah sì? Sì. No, quindi, ma la maggior parte è il 15 o il 16 da mese.
0: L'hai deciso tu.
1: La tua?
3: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
2: Allora tutti i giorni del mese.
0: Questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Gobbum.
3: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Diamo un piccolo anticipo.
2: Ancora di più, perché Gobbum. Già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
3: Non lo so, dobbiamo stabilirla. Quanto giudici di questa schifezza. Mamma mia.
0: E lo dice Gollum.
7: Buongiorno banda.
0: Grande
7: con
0: Paola.
7: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Ciao a te. Hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba.
2: Stimati.
1: Tirati su, mi raccomando.
2: Stimati, mi raccomando. Stimati.
1: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani di lasciare un buon ricordo e non farlo.
2: Come
1: no?
2: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'hai proprio, sì.
3: Chiara.
2: Bravo.
0: Sì.
3: Dammi il regalo.
2: No.
0: Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge.

giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: Allora, ragazzi, sono arrivati messaggi per la zia.
1: Sì.
2: Hai voglia?
0: Sì, sì.
3: Mi state distruggendo gli Avengers, ma siete grandi. Bravissimo, Fiaschi.
0: Grazie, amore.
4: Comunque, quando si ammara a venire, se si è in macchina bisogna fermarsi. Sì. È una cosa impossibile. Sì. Cioè, mi fa male la pancia. Date un Oscar a Leonardo Fiaschi. Bravo!
2: Sono lì bloccati da mezz'ora, quindi.
5: Bisogna mettere un alert prima di
0: Mara. Addirittura. Grazie, amori, oh, grazie.
2: La prossima canzone che vi fa stare bene tra un'ora, chiedetela pure al 331 80 90 101. L'anno scorso Ziggy ha raccolto gli 80 piatti preferiti del padre, raccogliendo piatti da tutto il mondo.
1: Dai.
2: Una cosa che non poteva mai mancare il giorno della zuppa.
1: La zuppa?
2: Per Bob, esatto.
1: Hai capito. Disboscate, insomma, le piantagioni di canapa di mezzo pianeta.
2: No, no, anzi, ha parlato di tutti i piatti rastafaiani che mangiava Bob.
1: Che mi viene la
0: zuppa di Bob Marley.
1: Ma non vi viene voglia di addentare un ciapati?
2: No. Sì, un ciapati.
1: Un ciapati? Ma non sa cos'è il ciapati. L'ho scoperto io 3 secondi fa. È una focaccia tipica indiana.
0: Sì.
1: Ok, che nelle aree rurali dell'India adesso si cucina in un modo del tutto originale. Hanno trovato il sistema di cuocere il ciapati senza utilizzare il gas.
6: Mia zia di Bergamo.
1: Non vuoi sapere come?
6: No, come gli hanno ciapati?
1: Questo parte già con le sue cose. Non mi lascia venire.
2: Oh, cucinare senza gas, Cristiano, anche tu potresti farlo gas. Poi a casa.
1: Chiamano una mucca, gli fanno fare una torta.
5: Ok, ma la mucca.
1: Sì,
5: ma
1: sì,
5: veramente.
1: Una torta danno fuoco alla torta di mucca.
5: Quello
1: e sopra
5: no.
1: C'è il ciapati che avrà un aroma inconfondibile.
2: Beh, allora il gas lo usano lo stesso, sì. In realtà, però quello buona, naturale, sì. Metano.
1: No, sto scherzando, eh.
5: Era meglio non saperla sta nozione.
7: È buona questa torta, ragazzi.
5: No, smettiamo. Su forza.
6: Direi di uscire subito da questa leggenda metropolitana e passare alla nostra call.
2: Esatto, qual è il vostro tesoro?
6: Esatto, a proposito di torta, spero insomma di pasticceria a questo punto e non di mucca, abbiamo una coppia di genitori quanto mai sul pezzo che dice vogliamo fare gli auguri al nostro tesoro. Babbo Andrea e mamma Laura festeggiano la loro Marianna.
2: Bravo,
1: Marianna.
6: Fa 18 anni,
1: oh,
6: grande pallavolista. Mi segnalano, grande pallavolista.
1: Dai.
6: Col babbo, arbitro di pallavolo. Quindi è tutto un magna magna.
1: Bella sta cosa.
6: Quindi tanti auguri da parte della banda
2: Viola
6: di ascoltatori. Brava Marianna, auguri.
2: Ci state anche raccontando con le vostre voci al 331 80 90 101. Il tesoro.
8: Allora, il mio tesoro è la mia mamma, che con i suoi 97 anni è ancora bella arzilla. La presente e ringrazio cielo che ce l'ho ancora qui con me. Ciao banda, buona giornata.
1: Ciao, bella sta cosa, ci piace.
2: Una fetta di ciapati,
1: una fetta di ciapati anche a lei.
2: Mamma mia. Direi grazie, ma sono un attimino, sono già pieno.
1: Vabbè.
6: Sì, so che c'era Panariello che voleva fare gli auguri a Marianna, no?
1: Marianna Gani, gli auguri.
6: Grazie.
5: Era lì dei 10 minuti,
6: sì,
5: voleva dire.
6: Sì, ho capito.
1: C'è ancora una cosa vostra.
2: Vai.
9: Il mio tesoro, ovviamente, a parte figlie, mogli, parenti, cani, eccetera, è la mia moto, la mia libertà.
2: Ma sì, andate pure sul materiale, vogliamo sapere qual è il vostro tesoro.
6: Intriso di valori, devo dire.
10: Buongiorno, banda. Il mio tesoro è mia nipote Martina di 8 anni che si sta preparando per andare a scuola, ma la sto indirizzando ad ascoltarvi tutte le mattine prima di entrare e insieme stiamo preparando la barzelletta per il Tortorella Challenge.
6: Allora fate tutto voi, cosa vi devo dire?

0: qual è il vostro tesoro? La collezione completa dei mensili di Tex Willer, dal numero uno fino a oggi, ereditati quello... prima dal nonno e poi da papà.
1: Il Landò, Tex Willer,
0: grandi collezioni.
2: Sì. A me mi chiamavano col nome storico di Tex Willer,
0: cioè
2: Aquila della Botte.
0: E sentite che bello, il mio tesoro più grande, le cartoline che il mio caro papà spediva a mia mamma nei primi anni 60 mentre faceva il servizio
2: che
0: militare. 18 lunghi mesi di cartoline d'amore.
2: Bella sta cosa.
0: Sì. Qual è?
3: Anche mio nonno e mia nonna si conobbero sotto il fascismo, diciamo, c'era un servizio che metteva in corrispondenza delle giovani volontarie per scrivere ai soldati al fronte. Così. E quindi iniziarono per corrispondenza, insomma, non si conoscevano e si promisero alla fine della guerra di conoscersi, eccetera, eccetera.
0: Rapporto epistolare.
1: Sì, sto piangendo, però. Aspetta.
4: Ma il francobollo chi lo pagò in quel caso? O il nonno anche lui era già.
3: Buona, che non si trovano nemmeno più tra un po' i francobolli.
0: Con le vostre voci, qual è il vostro tesoro?
5: Ciao banda, ciao. Buongiornissimo. Anche per me il mio tesoro è il mio cavallo, che è con me da 7 anni e ne ha 13. Mm-hmm. Sia perché è sempre stato il sogno fin da piccola di avere un cavallo che ho potuto realizzare solo da adulta, sia perché, ragazzi, costa come un tesoro.
0: Vero. Ti servirebbe quel forziere che è stato nascosto a San Francisco con 10.000 monete da $1, però insomma è un bel gruzzoletto da trovare così a gratis.
6: Che bello, che bello! Mara! Buongiorno amori!
1: È da ieri che ti aspettiamo.
0: Sì, stai preparando la puntata di Domenica In?
6: Ci siamo, oggi però guardate, abbiamo deciso di fare una bella carrellata perché ci sono ospiti straordinari.
0: Allora...
3: Ma te ne sei dimenticato uno, ho letto, la polemica domenica.
6: Ah, sì,
3: avevi un ospite che tutta la trasmissione alla fine è finito il programma.
6: Sai chi era?
3: Chi era?
6: Era il cantante commercialista Tony F24.
0: Davvero aveva Tony F, si è dimenticato.
3: No,
0: sì.
3: Non era Tony F.
2: Era un altro. Senti un po', Mara.
6: Sì, amore.
2: Ti chiedo, vai lentamente, dacci il tempo di ridere,
6: sì,
2: perché sono.
6: Amore, ti ricordi quando giocavamo a nascondino, gli altri bambini si nascondevano dietro di te?
2: Sì.
1: Alcuni si nascondevano in mezzo a te, cara.
6: Siete pronti?
2: Dai.
1: Andiamo, va.
6: E
1: andiamo.
6: Allora vai!
1: Dai.
6: Paolo Dini e i Colesterolo Boys presentano il calendario dell'Inps. Poi il cantante che urla dalla torre, Marco Muazzin. Poi ci abbiamo l'allenatore con il ciuffo arancione, Donald Trump.
1: Il Trump.
6: Bello Figo e Fiorella Mannoia canteranno quello che le donne non dicono sulla pasta col tonno.
1: Bella.
6: Pier Francesco Favino ci parlerà del suo nuovo ruolo nei panni di Daniele da Villanterio. E poi...
3: Daniele del
6: finale tragico. Il sosia di Elvis Presley ci mostrerà le sue basette a linguine. Poi da Amici 2003 la cantante con i denti neri marcia. Vedremo lo speciale sul calciatore che abbaiava gli avversari, Franz Beckenbauer.
0: Non dimenticarti di nuovo Nicolò Filippucci, è lui che ti sei dimenticata domenica.
6: Anche lui, chi è Nicolò?
2: Filippucci è quello che sta simpatico alla Russia.
0: Ex allievo di Amici.
6: Ah, okay. Il nuovo film dei supereroi che si accoppiano, gli Eva Engels. E dopo la pubblicità in studio dopo la pubblicità in studio il presidente coreano Kim Jong che ci ha portato dei pasticciotti fatti in casa, ci parlerà di quando veniva preso per il culo alle medie.
1: Paolo
6: Tappinassi presenterà il socio ufficiale di Ascanio del Grande Fratello, gli ultimi due. Ci colleghiamo con il centro commerciale dove Papa Leone è atteso per i firmacopie. Poi Malena ci parlerà del libro che l'ha resa famosa.
1: Quale?
0: Vero?
6: Non lo so, un libro a caso. E poi,
1: Malena ha mai fatto lì.
6: Per finire, l'incredibile storia da tale quale la dolce trasformazione da Filippo Facci a Elton John, a Zia Cosima, a Federico l'Olandese Volente.
3: La metamorfosi di casa.
6: Con noi.
1: Basta, quanto dura sta puntata?
0: Grande Mara!
6: Gregor Samsa, vai!

0: L'importante è non incappare nel nostro hater.
1: Aia.
0: Il commentatore folle, sappiamo solo che si chiama L. Banfi.
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: Chissà.
2: Sì, su questa cosa. Sì, se non lo volevo dire, che sì. Io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, stiamo investendo in queste cose che facciamo gli haters.
0: Sì. Ma perché ce l'avete su con tutti?
2: Perché c'è gente troppo cattiva sui social.
0: Voi per primi.
2: E gente che deve smettere di fare l'influencer. Noi siamo l'influencer.
0: Bene.
3: Beh, allora. Dico, ma possibile che sia stata stabilita, quasi accertata, l'identità di Banksy?
1: E non quella di
3: noto graffitaro, e non street questo. Artist del mondo e non del nostro
1: non
3: hater.
1: Non riusciamo proprio.
2: Non è Dino Bensky quello lì.
1: No. Continua a spostarsi tra Molfetta, Mesagne e
3: Cambiacella.
1: Cambia San Cambiacella.
2: Che cercano di intercettare, che questi biglietti maledetti.
0: Con chi
2: io
0: sarà
2: ho scritto
0: oggi?
2: Due cose, Miley Cyrus.
4: Miley Cyrus?
3: Sì.
2: Inutile che continui a cantare R101. Ti ricordi quando facevi il video dove lanciavi le pelle?
4: Ma le? No, le pelle.
0: La Wrecking Ball.
4: Le palle, sì.
2: Sì, io ho fatto anche la voce di Pino Scotto,
4: Sì, qua, eh?
2: E lui diceva rotto con rotto. Allora, Riccardo Russo, scrittore sì. Riccardo Russo. Ah. Inutile che continui a imitare quell'attore pugliese mezzo anziano che faceva Nonno Libero.
4: Ah, veramente?
2: Non si imitano le persone anziene, farà butto maledetto.
0: Che fastidio le dà?
4: Perché non vuole questa cosa? Mi scusi.
2: Una bella bambola voodoo pure.
4: Non esageri adesso.
2: Ieri abbiamo manipolato i social di Guccini.
3: Manipolato?
2: Sì, e abbiamo detto che gli abbiamo fatto scrivere lui, amo Grande Fratello e Tete Schneider.
0: Quindi non l'ha detto lui veramente.
2: L'abbiamo fatto noi questo.
4: Ora
0: che operazione.
4: Hanno hackerato.
2: Caro Sauron, per vincere la guerra nella Terra di Mezzo ti servirebbero le cime di Raipa.
3: Ma basta.
2: E poi per finire c'ho un messaggio così.
1: Dai. Sì.
2: Bellita Toriolo.
4: Ancora.
0: Ah, basta per il Signore degli Anelli di Cipolla.
4: No.
2: Quando ti vediamo, quando ti vediamo rimaniamo fermi.
0: Amelita.
2: Sì, per vedere i tuoi tesori enormi. Perché siccome si parla di tesoro,
4: certo.
3: Sì, certo.
0: I suoi gioielli.
4: Riferimento ogni casuele, diciamo,
2: casuele.
4: Grazie.
0: Tanta pista per la nostra Melita.
3: È il nostro hater, ecco, a questo indizio. Sì.

0: Può capitare, non promettiamo niente.
1: Di rado, ma capita, devo dire. Oh, ricordo agli amanti del genere trash l'immagine di me nei panni di Frodolo e Michelangelo Pulci nei panni di Gobbum nel film Box Office 3D, ma insomma direi di andare avanti come la scena più brutta dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: È vero, quindi anche noi
1: più brutta.
0: Tra il giudice di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum.
1: Abbiamo Gobbum.
2: No, bravia, questa è una battuta simpatica.
0: Scusate, no, ritiro tutto. Allora, perché la sfida, la battuta più brutta, ho semplicemente raccontato che il mio commercialista è sempre puntuale, è sempre in perfetto orario.

0: È imperfetto in radio.
1: Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco di Trump al Papa, sul quale segnalo il titolo di oggi del Manifesto, che recita Santa Pazienza.
0: Sì, che bella.
1: Che viene buono oggi per loro, anche. Ma che per noi buono tutti i giorni. Dal lunedì al venerdì, da 10 anni a questa parte.
0: E il nostro Gobum dalla classifica di mezzo cosa dice?
2: Bella. Schifosi, infini, che schifo fate.
0: Niente.
3: E poi abbiamo il commercialista di Gobum.
2: Lui è diventato così quando ha cominciato a pagare le tasse.
3: Padrone,
2: è una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente, adesso.
3: E poi si è rinsecchito tutto.
2: Poi si è rinsecchito.
3: Perché lo F24.
2: L'hanno rubato!
0: Dopo il primo F24.
2: Come lo scudetto del 2006.
1: questa imitazione, Riccardo, viene stranamente bene.
0: Sì.
3: Incredibile.
0: Ma torniamo ai fatti nostri, quelli maledettamente seri, che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
3: Cominciamo così.
4: Il commercialista invece chiama sempre alla stessa ora. 7:30.
3: Certo. Sei arrivato un po' in tutte le salse.
0: Bella. Esatto. Poi
3: secondo sfidante.
5: Ciao, sono Massimo del 101. Questa
3: Ciao,
5: è la
3: Massimo.
5: Mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la colla che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve ad attaccare il nemico?
2: Piccolo hobbit.
3: La colla.
0: Attaccare il nemico.
3: Sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
6: Ciao, sono Alida per il Tortorella Challenge.
3: Ciao.
6: Ma se a tennis si vince il 6, perché si vince il 6?
3: È vero. Ce lo chiediamo
2: bella
3: da
2: domanda.
3: Un po'.
0: Ha ragione anche lei.
3: Si vince il 7
0: però
3: vinci.
0: È un 6-2, 6-0, c'è sempre un 6.
1: Se arriva a 6
0: e
1: vincendo il 7.
0: A meno che tu non vada un.
1: Ma voi avete delle turbe comunque, sì. Io vi consiglio di curare attentamente, perché sono quelle cose che uno dice no, non è niente, invece casi gravi.
0: Se porti avanti, guarda Trump, avanti.
3: Ma sono avantissimo anche i nostri amici. Ultima sfidante.
7: Buongiorno banda.
3: Ciao.
7: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
3: Succede quando sei tanto stressato.
1: Sento l'odore di vittoria.
0: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, le dichiarazioni, queste cose qua.
1: E infatti anche il mese delle allergie.
2: Io comunque auguro a tutti il 16 del mese, quando c'è l'addebito della carta.
0: Ecco. Tu il 16, no?
3: Dipende,
0: non
3: c'è chi ce l'ha l'1.
2: Sì? No, ma la maggior parte è il 15 o il 16, da me.
3: L'hai deciso tu.
1: La tua?
2: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
0: Allora tutti i giorni del mese.
3: Questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Gobum.
2: Anticipiamo le tasse, cosa dice? Diamo un piccolo anticipo.
0: Ancora di più, perché Gobum. Già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
2: Non lo so, dobbiamo stabilirlo. Ma i giudici di questa schifezza. Mamma mia.
7: Buongiorno banda.
3: Grande
7: con
3: Paola.
7: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
3: Ciao a te. Hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba.
0: Stimati.
1: Tirati su, mi raccomando.
0: Stimati, mi raccomando. Stimati.
1: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani lasciare un buon ricordo e non farlo.
0: Come
1: no?
0: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'hai proprio, sì.
2: Chiara.
0: Bravo.
3: Sì.
2: Dammi il regalo. Dammi il regalo.
0: No.
3: Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge.

0: siete in tantissimi, state provando a entrare.
1: R101,
2: Piano,
3: una alla volta, che
4: dannazione, sono intorno al palazzo.
0: Con la porta è stretta. È il momento dell'R101, dammi il regalo.
5: R101, dammi il regalo.
6: È vero, come in quei film dove c'è il protagonista assediato dagli zombie,
0: sì,
6: che gli entrano dalle finestre.
4: Siamo così, siamo messi così.
0: E beh, in palio oggi c'è Something Beautiful, l'ultimo album di Miley Cyrus. E in tantissimi ci avete provato a vincerlo.
7: R101, dammi il regalo.
0: Ancora?
8: R101, dammi il regalo.
6: No.
0: È arrivata tanto così, ma il più veloce è lui.
7: R101, dammi il regalo.
0: Ovvero Mario. Ciao Mario.
9: Ciao a tutti.
6: Ciao. Buongiorno.
0: Sei tu, ti sei già accaparrato l'ultimo album di Miley.
9: Bellissimo, sono proprio contento, grazie.
4: Ecco, stavo guardando la copertina, sì, chiaramente ispirata a Tutti pazzi per Mary, la famosa scena del gel nei capelli.
6: Eccola lì.
4: Va bene, ma magari insomma ha preso ispirazione da un'altra cosa. Mario, da dove concorri?
6: Karate Brianza.
9: Sì, e mi fate compagnia tutte le mattine, tragitto casa lavoro, e veramente da un sacco di tempo.
6: A che ora devi essere in ufficio, in azienda? Che ora devi essere? Alle 9?
9: Fortunatamente alle 9, per cui riesco adesso a fermarmi e stare qui con voi molto volentieri.
0: Quindi insomma ci conosci e sai che non è finita qui. Oltre all'album, esatto, di Miley Cyrus, che tu sai come mai si chiama Miley?
2: Che come Miley? No? Come Miley?
6: Come Miley si chiama Miley?
0: Miley è un diminutivo, un soprannome che gli ha dato il suo papà.
4: Sì, Mileytello.
0: Perché lei sorrideva sempre da piccola, quindi la chiamavano Smiley Cyrus, e poi da lì le è rimasto attaccato.
2: E dopo
0: Miley,
2: questa vastità, andiamo al gioco. No, che tanto aspettavo.
0: Un fan di Miley. Abbiamo dato invece che Destiny Hope Cyrus, questo è il suo nome ufficiale.
6: Anche Mario Cyrus, come il nostro amico di karate.
0: È vero.
6: Avrebbe potuto.
9: Anche il mio, sì. È un nome d'arte, anche il mio.
0: Sì.
6: Marione, senti un po', abbiamo la nostra Marione. Chiara, che ha qui la sua pulsantiera. 16 tasti, tutti numerati dall'1 al 16, ciascuno di questi ha corrisponde ad un effetto, solo uno è quello della vincita e dovrai trovare questo.
2: Vai Mario.
0: Dai Mario.
6: 3 possibilità, 3.
0: Devi evitare tutte le altre cavolate che ci abbiamo messo dentro la jingle machine. Però non è facile. Vai col primo numero.
9: Allora, incrociamo le dita al numero 10.
0: Numero 10, eccolo qua. Attenzione.
2: Questa è la storia di come la mia vita è cambiata. Capo sopra, già finita.
4: Seduto su due piedi.
2: Che bello, bravo.
0: Ti parlerò di Willy, il super picco di Bel-Air. Ah, la sentiremmo tutta.
6: Sì, però non ha vinto.
2: Però,
6: E quindi c'ha ancora 2 possibilità.
0: Vai.
9: Ok, allora, visto che hai detto 2 possibilità, dico il numero 2.
0: Numero 2, attenzione.
10: Occupato.
4: Vai, sei del mattino, ragazzi.
10: Ho detto mamma che dovevo studiare il catechismo, che la mattina ho la testa più fresca.
2: Ah, che hai mangiato? Mamma. I tulipani.
4: E che hai mangiato? I tulipani?
10: Il fascio di quelle gotiche.
4: Si sente.
0: Mario, non hai trovato il regalo,
4: no,
0: ma hai trovato
4: molto
0: Aristide.
4: Di più. Hai trovato molto.
2: Per me ha vinto.
9: Trovare il, come si chiama adesso, il ragazzo interista che urla.
2: Bravo.
0: Potrebbe essere nascosto dentro.
4: Potrebbe
0: sì.
4: essere sotto un pippolo.
0: Vai.
6: Dai.
9: Speriamo di no. Numero 6.
0: Numero 6, eccolo qua.
11: Verso l'infinito
2: e oltre.
0: Hai trovato Buzz Lightyear.
6: No, mi spiace, Marietta. Ma magari qualcosa cade sempre nella borsetta, dai.
2: Un altro.
6: Dagli un'altra possibilità.
2: Dai, Mario, vai,
0: un altro numero.
9: Grazie per l'opportunità, cerco di giocarmela bene. Allora mi concentro, numero 14.
6: 14.
0: Dai. 14, ready set.
2: Niente.
10: Sì.
2: Può perdere.
6: Niente. si può fare,
0: Stein Junior.
4: Tutta la colonna.
9: Vinto, rimanendo in linea con voi.
0: Ma sì, dai, poi alla fine.
4: Bravo.
0: Spingo l'uno, mi stava dicendo il numero uno che... per far sentire che qui.
12: Ciao!
2: No! Mannaggia Peppino, io lo
0: Poi c'era una grande vittoria, ma dello scudetto dell'Inter, era sotto il numero 3.
4: Niente,
9: era stato vicino.
4: L'avevamo messo proditoriamente sotto il numero 3 perché statisticamente il numero 3 è gettonatissimo.
6: Davvero?
4: Sono tutti, che è 3 il numero fortunato. E invece il nostro Mario ha scelto tutta la seconda colonna. Infatti, tutti 2, 6, 10, 14. Ma ahimè,
9: ho scelto i miei numeri.
6: Bravo, Mario. Un'ultima cosa: tu sai che a noi piace farci gli affaracci degli altri, e allora ti chiediamo che cosa fai di bello nella vita.
9: Lavoro in un consorzio di imprese sociali.
6: Ok.
9: E quindi niente, ci occupiamo un po' di welfare.
0: Bravo. Ma ce l'hai un tesoro, visto che stiamo chiedendo questo ai nostri amici?
9: Allora, il mio tesoro, a parte ovviamente il solito, la famiglia e tutto quanto, sicuramente un gagliardetto del Milan che mi ha regalato Gianni Rivera.
6: Dai! Bella sta cosa.
9: Un contrasto con l'interista, ecco.
4: Certo, senti, ti diamo un'ultima notizia: da adesso in poi hai 23 minuti per beggiare, quindi ciao.
9: Va bene.
0: Ciao Mario, grazie. Buon lavoro. Grazie. Urlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo la tua vittoria.
9: Va bene. R101, dammi il regalo!
0: Tieni!

0: E sull'anulare invece che Gollum ha messo il suo tesoro, l'anello del signore degli anelli. Ma in realtà è da un altro tesoro che partiamo questa mattina.
1: Sì, mi sono perso via, vai avanti te perché stavo guardando le immagini di Katy Perry, scusami.
0: Del Met Gala?
1: Sì, esatto, sì, stavo andando a vedere lì, sembra...
0: Siamo negli Stati Uniti, hanno veramente nascosto un forziere. C'è una caccia al tesoro, tesoro in questo caso nel vero senso del nome.
1: Ok.
0: Con degli indizi in poesia che sta facendo impazzire l'America intera. C'è un forziere con dentro un botto di soldi.
1: Quindi bisogna risolvere qualcuno... il quesito sotto forma di rima.
0: Esatto.
1: Per trovare l'indizio che ti porta a scovare dov'è il forziere.
0: Bellissimo.
2: Chi è questo committente? Chi è questo?
0: Menzionate
2: che ha avuto questa idea bella.
0: È una bellissima idea. Ma sentiamo intanto il vostro tesoro, qual è?
3: Buongiorno banda di matti, Fabio D'Adro, provincia di Brescia. Il mio tesoro è la mia bicicletta, 12.000 euro.
0: Ah, però.
3: E
1: per forza che poi le macchine costano 50.000, se uno spende 12 per una bicicletta, dicono agli italiani i soldi ce li hanno. Però ci sono gli appassionati che vogliono la bicicletta con tutti i crismi dei professionisti e sono disposti a prendere.
2: Praticamente la mia bicicletta costa come le ruotine della sua.
1: Beh, c'è il pescatore che ha la canna iper professionale, capito? Anche lì sono soldi.
4: C'è il Giro d'Italia già vinto con quei 12.000 euro.
0: C'è il giro di boe della settimana anche.
5: È vero, da vincere.
0: Siete meravigliosi.
6: Sono i figli di mia sorella, Giorgio e Lorenzo. Un abbraccio, Andrea da Teramo.
0: Andrea. Due personalità di Gollum.
5: Come Gollum, esatto. Trasformava anche la voce.
2: Ma bisogna andare avanti fino alle 9 con questi che ci sussurrano nell'orecchio.
5: A me piace.
1: Bella sta cosa.
0: Vai.
7: Sì. Ciao banda.
0: Ciao.
7: La cosa più importante, almeno per me, è il mio test di gravidanza.
0: Wow.
7: Fatto 10 anni fa. Oltre a mia figlia, essere importante, ovvio. È una cosa che custodisco molto gelosamente in un portaocchiali. È sbiadito, però si vedono benissimo le due lineette.
0: Ah, ancora ce l'hai?
7: E per me è un valore molto molto affettivo. Buona giornata piovosa. Da Daniela da Milano.
1: Daniela, dopo 12 anni l'unica cosa che sai è che sarà femmina?
5: Sì.
1: Non è un po' troppo?
5: Per essere ancora sicura, capito?
1: Mamma mia. Hai voglia il gender reveal? Cos'è stato?
0: Un ancora la porta dietro, fa vedere.
1: Sì, un'emozione, immagino, la prima volta che se ne è resa conto.
0: Comunque siamo a San Francisco. 10.000 monete da un dollaro chiuse in un forziere, sepolte in attesa di essere trovate. Un annuncio che è uscito online invita tutti gli abitanti di San Francisco a partecipare a questa caccia al tesoro.
1: Cosa ci fai con 10.000 monete da un dollaro che non bastano neanche per la bicicletta di quello di prima?
0: È vero, però così a gratis devi solo, non so, riuscire a risolvere gli indizi, gli indovinelli lo puoi beccare.
1: Quindi bisogna essere tutto sommato di una certa cultura.
0: Ma
1: per poter
0: non
1: arrivare.
0: Per forza, vedi, magari è cultura pop.
2: Studiare il Carducci serve sempre. Metti che uno va a San Francisco, capito? Tutti quelli di San Francisco gobbi che guardano nelle siepi, nei cespugli, nei turbini,
1: sono quelli alla ricerca del forziere.
2: Quelli alla ricerca del forziere.
0: Chissà chi avrà questa grande fortuna di trovarlo, mentre qui, aspettando i vostri messaggi al 331 80 90 101, qual è il vostro tesoro?
8: Buongiorno banda, il mio tesoro è il mio cane Portos. Guai, senza di lui non sarei nessuno.
0: Che bello.
1: Portos, il cane da riportos.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.